0: 500 telefonate in giro per parenti, amici, conoscenti, eccetera. Quindi era un disagio che in quel momento stava esplodendo e che è arrivato a quella fase terribile che, insomma, non è giustificabile da nessun
1: Certo.
0: punto di vista. Però ecco, io vorrei dire, mi piacerebbe parlare di questi argomenti senza che sullo sfondo ci siano delle elezioni politiche. Perché alla fine si va sempre a finire lì. Questi sono argomenti che fanno vincere le elezioni politiche, che comunque condizionano le elezioni politiche. E qui invece dobbiamo parlare di disagio, dobbiamo parlare di copertura psichiatrica per i più deboli, di una riforma che ha oramai molto tempo e che non è mai arrivata alla conclusione logica di una assistenza alle persone che ne hanno bisogno.
1: Quante volte ne abbiamo parlato anche con te,
0: Certamente.
1: vero è che all'interno dello stesso governo, diciamo, ci sono state reazioni molto diverse rispetto a quello che è accaduto, ma anch'io voglio disgiungermi dalle considerazioni, diciamo, tattiche, politiche di corto respiro per restare in un contesto ampio di riflessione. E Eraldo mi può aiutare in questo senso, perché quello che ha colpito un po' tutti, a fronte di quella che resta, insomma, una tragedia di notevoli proporzioni, è la bella prova che di sé hanno dato i cittadini di Modena e non solo. Innanzitutto nei momenti proprio immediati, quando tutto stava accadendo, ci sono stati vari eroi cosiddetti per caso, e poi il sindaco di Modena, che probabilmente a breve avremo con noi, ha chiamato a raccolta l'intera cittadinanza. Sono arrivate oltre 5.000 persone per dire cosa? Per dire ci siamo, solidarietà ai feriti, siamo uniti, siamo una comunità, e questa comunità è un antidoto alla paura che rende illogici e che spesso scaturisce dai fatti di violenza. Eraldo.
2: Sì, penso anch'io, come voi, che l'errore più grande che noi potremmo fare sarebbe quello di speculare politicamente, e anche cinicamente, direi, su un caso che è un caso di evidenza psichiatrica. No, non è altro che quello, che poteva capitare a chiunque, diciamo, e quindi non è, diciamo, da interpretare come un fatto legato alle seconde generazioni, a mio avviso. È un fatto da interpretare come un disagio psichico, che certo evidentemente era stato già intercettato, come abbiamo letto, ma non era stato forse debitamente, come dire, controllato. E in qualche modo è questo il ragionamento che dobbiamo fare. Non dobbiamo pensare appunto all'immigrato, dobbiamo pensare alla persona. Anche perché, come giustamente dicevi tu, abbiamo visto che due egiziani hanno contribuito attivamente
1: E c'era
2: a
1: anche un ragazzo
2: fermare,
1: bengalese, a quel
2: diciamo.
1: che sembra, quindi insomma
0: C'era.
1: c'era. Ecco, si è ribroccato Eraldo. C'era, dicevi tu, un ragazzo bengalese, ma io torno proprio alla risposta della città di Modena. Mi piace pensare che si sia detto: siamo accanto ai feriti, siamo accanto alle famiglie, però noi restiamo uniti, restiamo coesi. E questo senso di comunità resterà un antidoto alla paura, quella paura che genera un senso perdurante di insicurezza e che qualcuno cavalca.
0: Beh, devo dire che questo è un bellissimo messaggio sottolineato dalla stretta di mano che il presidente Mattarella ha fatto al nostro eroe per caso. Certo, avesse potuto stringere le mani anche dei due egiziani e del bengalese sarebbe stato ancora più bello
1: Non li ha trovati
0: e
1: sul posto.
0: non li ha trovati sul posto. Fa sempre in tempo se
1: Certo.
0: glielo ricordiamo.
1: Comunque, insomma.
0: Ecco, in modo tale veramente da trovare un senso di coesione ulteriore con chi viene nel nostro paese avendo parecchi punti in più da riconquistare per vivere tranquillamente in Italia. Ecco, questa è una delle domande sostanziali. Cosa si fa per favorire l'integrazione e non il contrario? Perché qua mi sembra che si faccia molto sul contrario e poco sull'integrazione.
1: Mi hai dato il perfetto assist per tornare da Eraldo, perché poi Eraldo, queste sono le giornate e queste sì, veramente ancora più tristi come considerazioni, le giornate in cui siamo storditi per come è stato ucciso il ragazzo originario del...

0: del Mali, Bakary Sako, da un gruppo, un branco di ragazzini con un vero e proprio odio razziale a Taranto, addirittura omissione palese di soccorso. E poi vediamo la reazione dei cittadini di Modena e allora ragioniamo e diciamo: noi non siamo quelli, ma possiamo essere molto altro. E vengo alla tua esperienza delle tue scuole, della scuola della Penny Wharton, dove si insegna l'italiano e non solo ai ragazzi migranti, e lo fanno altri ragazzi, e da quella reciproca conoscenza, fammelo dire, scaturiscono piccoli grandi miracoli, tutto può cambiare.
1: Sì, anche perché noi mettiamo in relazione ragazzi italiani con ragazzi di prima generazione appena arrivati in Italia. Noi trasformiamo i liceali, gli studenti delle medie superiori italiani come piccoli docenti dei loro coetanei immigrati. Ed è questa la ragione, diciamo, più importante che mi spinge a dire che ciò che conta è la conoscenza reciproca, perché solo attraverso la qualità della relazione umana tu puoi ottenere una società, come dire, democratica, altrimenti il rischio è quello soltanto di strumentalizzare gli eventi e di procedere solo giuridicamente. Noi nelle scuole Penny Wharton invece facciamo il contrario, facciamo un lavoro antropologico attraverso l'italiano, la lingua italiana, e coinvolgiamo migliaia di persone in ogni parte d'Italia. In questo momento abbiamo 70 scuole dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, impegnate concretamente nell'azione quotidiana che non è, appunto, come giustamente sottolineavi tu, soltanto didattica, ma è una conoscenza reciproca. Quando Carla o Giulia insegnano il verbo essere a Mohamed e a Ibrahim, avviene qualcosa di straordinario. C'è praticamente due adolescenti che si parlano, si conoscono, entrano in contatto diretto. Non in teoria, e questo butta giù tutti i pregiudizi che altrimenti verrebbero fuori se noi fossimo soltanto spettatori di un fatto increscioso.
0: Ed è bello Paolo, io torno a questo, così insomma ci concludiamo anche su questo quadro, come tu hai detto, tra gli eroi, io dico sempre cosiddetti per caso perché penso che il cuore lo devi avere già grande per avere quell'istinto in quei secondi fondamentali in cui scegli di anteporre il destino degli altri, la vita degli altri a te stesso. Cioè ecco, tra quegli eroi ci sono anche papà e figlio, padre e figlio, un bel trasferimento di testimone in quanto a valori egiziani, abbiamo detto anche un ragazzo ben galese, ma abbiamo ascoltato le interviste, non era in ospedale a dare la mano al Presidente della Repubblica, però l'abbiamo molto ascoltato questo padre che ha detto: io lavoro qui 30 anni, amo questa città e sono in attesa della cittadinanza da tanto tempo. Anche quello è un problema da affrontare, tempi lunghissimi.
2: Ecco, non si può affrontare un problema epocale come quello delle migrazioni solo sul settore della emergenza. Diciamocelo, anche perché se noi non avessimo bisogno di tutte queste braccia, non sarebbero qui. Ma poi le nostre
0: Siamo pure
2: industrie, le
0: vecchissimi
2: nostre
0: come paese,
2: fabbriche, il
0: siamo un paese
2: nostro
0: vecchio.
2: terziario, come, dove andrebbe? E che facciamo? Vogliamo degli automi? Oppure vogliamo degli esseri umani? Era una domanda che si faceva a proposito degli italiani in Svizzera tanti anni fa. Ecco, noi abbiamo bisogno di braccia, abbiamo bisogno di esseri umani, abbiamo bisogno di fratelli. E quindi è molto più facile parlare di fratelli piuttosto che di intrusi, perché se no siamo sempre nell'emergenza e ci porta tanti guai.
0: E Paolo, è quella piazza che abbiamo visto, Piazza Grande di Modena, dove non c'erano slogan che esortavano all'odio come risposta, insomma, ci dice che quello che ci state raccontando è veramente possibile, è una scelta possibile. Io vi ringrazio per averci accompagnato in questa prima parte del nostro programma. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi rapidamente rientriamo e parleremo appunto di donazione, di altro genere, di altruismo, di donazione regolare di sangue. Grazie.
3: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
4: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19:30.
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno di

0: tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi. La donazione del sangue è un gesto apparentemente semplice, ma è un gesto che fa tutta la differenza tra la vita e la morte, e noi oggi vogliamo parlare di prevenzione, vogliamo parlare di solidarietà, dell'esserci per gli altri. E allora io do un ben tornato alla collega esperta di temi sanitari della Repubblica, Elvira Naselli. Ciao Elvira, bentornata.
3: Ciao Gabriella, grazie.
2: Grazie a te per la tua presenza. Collegato con noi Oscar Bianchi, presidente Avis Nazionale. Col suo aiuto cercheremo di avere un quadro complessivo su questo tema donazioni per il nostro paese. Presidente Bianchi, benvenuto.
4: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Allora, quanti sono esattamente gli italiani che donano nel nostro paese? E le chiedo se si tratta di un numero più o meno stabile, o se negli ultimi tempi ci sono state delle flessioni o degli aumenti.
4: I donatori italiani sono circa 1.700.000 e normalmente rimangono costanti. La capacità delle associazioni è quella di reclutare sempre più persone che in qualche modo vadano a sostituire le persone che, raggiunti i limiti di età oppure per motivi di salute, sono costretti ad abbandonare l'attività donazionale.
2: Quindi, diciamo, come numero più o meno ci dia un'idea?
4: 1.700.000 persone.
2: Mi scusi, l'avevo perso. 1.700.000, ok. E si compone un quadro, diciamo, che età hanno i donatori? Perché noi diamo tutto per scontato.
4: Questo è un tema. L'età media dei donatori è circa 46 anni.
2: 46.
4: Ma questa età aumenta sempre di più, l'età media aumenta sempre per effetto appunto dell'invecchiamento della popolazione, per la bassa natalità, e quindi l'azione che come Avis stiamo cercando di mettere in atto è di incrementare l'adesione e quindi la promozione sul territorio, perché dobbiamo dirci che l'indice di penetrazione dei donatori sulla popolazione attiva è circa del 5%. Quindi noi abbiamo il 95% di persone che potrebbero donare sangue che ancora oggi non lo fanno, e quindi abbiamo veramente tanto su cui lavorare.
2: Certo, coinvolgendo anche le fasce più giovani. È stato molto chiaro. La ringrazio, Presidente Bianchi. E allora noi vogliamo farvi conoscere un po' più da vicino a questi donatori, e adesso andiamo a Roma, nella capitale, dove la giornata di festa si associa anche un gesto di profonda solidarietà.
5: L'associazione è nata ormai dal 2010 con l'unione di vari gruppi del CTO di Sant'Eugenio e della parrocchia Regina degli Apostoli. Da lì abbiamo fatto tanto cammino, siamo cresciuti, siamo diventati un'unità di raccolta sangue, prima con una autoemoteca, poi con la seconda, adesso ne abbiamo due. Siamo diventati anche centro di formazione primo soccorso Ares 118 e anche IR Comunità. Tutto questo, ecco, per diffondere sempre di più il messaggio di donare il sangue. La donazione di sangue è fondamentale per tante persone, per tante patologie. Inoltre oggi siamo qui all'ombra della Basilica San Pietro e Paolo, grazie al padre Luca, che è stato il primo a donare oggi. Ha voluto esattamente donare e fare prevenzione anche lui, e ci supporta e ci dà una mano enorme.
6: È una cosa che si impara nel tempo, quanto alta sia la necessità della donazione, perché insomma poi nel momento in cui serve, nel momento in cui qualcuno di noi o qualche parente si trova in ospedale e ha bisogno della sacca di sangue, ecco lì poi questo significa salvare una vita o non salvarla.
7: Sono una donatrice da più di 25 anni. Negli ultimi 15 mi sono approcciata all'associazione La Rete di Tutti, che si occupa di organizzare le donazioni. E vi dico di venire a donare perché è importante per la gente, è importante per voi, avete le analisi, siete sempre sotto controllo e fate sicuramente del bene a tutti.
5: Abbiamo tanti soci volontari che oggi ci danno una mano, ma ecco, ci sono situazioni importanti, noi abbiamo bisogno di aiuto, di chi ci supporta fisicamente, manualmente, ma anche con l'informatica, con i messaggi, con i media, con tutto. Grazie, grazie.
2: È bello toccare con mano questo slancio, Elvira, vale la pena ricordare, so che un messaggio che anche al Presidente Bianchi fa piacere sentire comunicare, noi siamo forse l'unico paese al mondo o comunque uno dei pochi dove la donazione del sangue è assolutamente gratuita.
3: Sì, è altruistica, quindi non si riceve alcun compenso, è proprio un puro gesto di generosità. E a questo proposito... Diciamo, è un gesto di generosità da parte di chi lo fa, che probabilmente, diciamo, immagina con difficoltà che cosa significa stare all'altra parte, cioè avere bisogno di una sacca di sangue di un gruppo raro e non riuscire a trovarlo. A me è capitato personalmente per mia mamma che stava in Sicilia, e quella sacca, pensa, arrivava proprio da Modena, è arrivata... anche quando non riesce a salvare, è comunque, diciamo, una speranza. E questo, diciamo, io veramente, guarda Gabriella, vorrei ringraziare i donatori virtualmente uno ad uno, perché è un dono che va ben oltre, diciamo, la generosità.
2: Grazie,
3: a questo
2: Elvira.
3: Proposito mi piace ricordare, lo diceva prima il Presidente, come fare ad avvicinare i ragazzi. Il 12 giugno è la giornata nazionale della donazione del sangue. Io sto organizzando un servizio sul mio sito con la collaborazione del Centro Nazionale Sangue per tentare di rispondere alle domande che fanno i ragazzi. Io ho un figlio di 27 anni che non dona perché teme che l'ago sia troppo grande.
2: Ecco, la prima domanda, la prima preoccupazione dei più giovani qual è?
3: L'ago è troppo grande e quindi io ho paura. Oppure tolgono troppo sangue e penso di potermi sentire male. Allora, in collaborazione col Centro Nazionale Sangue, tentiamo di sfatare queste fake news, perché
2: luoghi
3: poi
2: comuni,
3: sono
2: pregiudizi e fake,
3: che potrebbero, penso, avvicinare un po' di ragazzi alla
2: donazione. Mi sembra una splendida iniziativa, e tra l'altro ti sono grata per questa personale condivisione, si percepiva la tua emozione parlando di tua madre. C'è anche da ricordare, abbiamo detto, un gesto di assoluta gratuità, di generosità, di solidarietà, che però può portare, anche questo può essere un argomento secondo me interessante anche per i più giovani, anche dei vantaggi pratici, si è più controllati quando si è donatori.
3: Ecco, lo diceva per esempio la signora che abbiamo sentito prima, i donatori sono soggetti a degli esami continui, quindi diciamo se vuoi in qualche modo una sorta di screening costante che ti aiuta a mantenere poi uno stile di vita più sano e a tenere sotto controllo alcune tra le patologie più diffuse poi nel nostro paese, al diabete, all'ipertensione, al colesterolo alto, eccetera. Poi certo, diciamo, le donazioni ricorrenti abbassano anche, dove ce ne fosse bisogno, il livello di ferro nel sangue, che è un rischio per alcune patologie. Però diciamo il problema io invertirei, no? A parte i benefici,
2: sì.
3: Cioè non ci sono controindicazioni importanti a parte alcune selezionate, quindi...
2: Ricevono tanto le persone che hanno bisogno delle trasfusioni, e in ultima analisi ci sono anche possibilità di controlli maggiori.
3: Esatto.
2: Quindi...
3: Anche quelli gratuiti.
2: Anche quelli gratuiti. Grazie Elvira, noi andiamo brevemente in pubblicità, poi rientriamo qui subito in studio.
8: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
9: La marmellata è solo a base di agrumi.
10: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
11: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
12: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
13: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
14: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
15: Effettivamente piace.
13: Non so.
14: Alla fine non è difficile,
13: no? Scola sta pasta, va?
16: Cioè, la telecamera va bene,
13: ecco,
16: qua.
13: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Eccoci, siamo rientrati in studio e siamo noi. Abbiamo sentito il presidente Avis ricordarci che ci sono nel nostro paese milioni di italiani che con regolarità scelgono di donare il sangue ed è una scelta importantissima. Così adesso Elvira Naselli ha condiviso con noi anche una esperienza personale, la necessità di trovare una tipologia di sangue più rara per sua mamma e la gioia di vederla arrivare da Modena. Modena oggi ricorre nel nostro studio. Vogliamo adesso farvi ascoltare la voce di chi il sangue lo riceve abitualmente, e quindi ci colleghiamo con Giorgio Vindigni. Giorgio, benvenuto.
15: Grazie, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
2: Allora, Giorgio, io ti do del tu, mi permetto, tu sei giovanissimo, hai 23 anni, puoi dirci qual è la patologia di cui soffri, che quindi rende necessarie le trasfusioni, e qual è oggi, grazie anche a queste regolari trasfusioni, la tua condizione?
15: Si chiama drepanocitosi, sembra complicata ma non lo è, ed è una patologia cronica al sangue. Io mi curo ogni 45 giorni circa, quindi un mese e mezzo, facendo regolarmente degli scambi di sangue, quindi eritro exchange, ovvero collegato appunto ad una macchina, viene tolto il mio sangue malato e viene inserito appunto quello del donatore. È una terapia vitale, quindi senza il quale vivere appunto non sarebbe possibile. Per me non sarebbe possibile studiare, lavorare, uscire, fare sport e portare avanti tutte le attività che a volte si hanno per scontato, ma in determinate condizioni non dai nulla per scontato.
2: Tu sei il migliore esempio per sostenere la ragione anche con i tuoi coetanei dell'importanza di questo dono, del donare il sangue. Tra l'altro hai scelto tu stesso la strada della medicina, perché se non sbaglio stai specializzando in chirurgia e poi sei a capo di una tua azienda che fa marketing in ambito sanitario, con un preciso messaggio sulla prevenzione.
15: Sì, sono uno studente di medicina, lavoro nel marketing, ho sempre, diciamo, percepito l'informazione verso il paziente al primo posto.
2: Senti, Giorgio, alla luce di quello che ti hanno consentito le trasfusioni, leggevo in quello che hai raccontato alla redazione che le crisi oggi sono diventate sempre più rare, e hai uno stile di vita che insomma è quello dei nostri figli, dei nostri nipoti che magari questa patologia non ce l'hanno, e puoi dare tu, trasmettere tu un messaggio ai potenziali donatori, e mi permetto di aggiungere anche giovani donatori, visto che a quel che sembra sono i più difficili anche da raggiungere?
15: Sì, io mi sento veramente fortunato per come appunto sto vivendo, perché molti altri miei fratelli di sangue comunque hanno certe altre attività, possono sembrare difficili. È sicuramente frutto di buone cure. Io sono sempre stato seguito da Ragusa, che è la città con un'altissima incidenza di donatori. Il nostro presidente può correggermi, c'è un'incidenza di 12 donatori ogni 100. Quando la media nazionale è di 2 ogni 100, e quindi garantisce con buoni standard di cura. Io ringrazio tantissimo i donatori, dire grazie è poco, a dire vero un pizzico di gelosia a riguardo, perché io sto dall'altra parte, no? Sto dalla parte di chi riceve, ma loro hanno la possibilità, attraverso un gesto nobile, di dare un pizzico di loro stessi, una parte di loro stessi, sapendo che per qualcun altro rappresenta qualcosa di vitale. Per me è vitale. Senza il dono, senza il sangue, non riesco a vivere, non posso vivere.
2: Giorgio, quindi è bellissimo quello che dici. Scusa, grazie.
15: Sì,
2: io ti ho interrotto.
15: C'è una grande nobiltà d'animo dietro.
2: Perdona l'interruzione.
15: C'è una grande nobiltà d'animo il donatore. No, non ti preoccupare.
2: Giorgio, tu di fatto hai scelto di restituire, perché sei medico e quindi diciamo restituirai parecchio. Grazie davvero, grazie. Io a questo punto, Bianchi, lei è stato richiamato in causa da Giorgio, che ricordava l'alto tasso di donatori che c'è nella città di Ragusa. Allora facciamo, diciamo, un po' proviamo ad essere di servizio al nostro pubblico per dare un po' di ABC della donazione. Quali sono i requisiti che bisogna possedere? Come si svolge anche una sessione di donazione? Questo magari per sfatare anche qualche paura di troppo che c'è.
4: Per poter donare bisogna avere la maggiore età, avere un peso corporeo superiore ai 50 kg e godere di uno stato di salute.

0: assolutamente normale, senza nessuna preclusione. Ci sono appunto delle cose da sfatare, per esempio chi fuma può certamente donare, chi beve un bicchiere di vino può certamente donare, chi si fa tatuaggi può certamente donare. Ci sono una serie di elementi che vanno valutati e curati insieme ai medici, i quali valutano e ti ammettono alla donazione di sangue o di plasma.
1: Ecco,
0: E
1: senta,
0: quindi
1: Presidente
0: noi.
1: Bianchi, perdoni l'interruzione perché non volevo perdere uno spunto che ci ha fornito Elvira quando ricordava la vicenda di sua mamma. Lei ha anche premesso, che il suo era un gruppo sanguigno raro. Allora io vorrei chiedere quali sono i gruppi, se ci sono più richiesti di altri, quelli che scarseggiano.
0: Allora, i gruppi sanguigni sono quattro e quello più, tra virgolette, prezioso, ma dobbiamo dirci che non c'è distinzione nel gesto del dono, sono i sanguigni universali, che è lo zero. Il gruppo sanguigno zero negativo è universale, quindi può donare a tutte le persone che ne hanno bisogno. E quindi questa tipologia di sangue è quella che viene prevalentemente prediletta proprio perché in caso di emergenza può essere subito utilizzata per le trasfusioni. Ma questo, ci tengo a sottolineare, non deve creare donazioni di serie A piuttosto che serie
1: Certo.
0: B, perché tutto il gesto di tutti i donatori è prezioso e questo deve essere in qualche modo sottolineato e rimarcato proprio perché dobbiamo dirci che tutti i giorni in Italia, negli ospedali, vengono effettuate 1.800 trasfusioni proprio perché ci sono malati che ne hanno bisogno. Faccio un ulteriore sforzo a dirvi che ci sono situazioni, per esempio, che richiedono molte trasfusioni, quali per esempio i trapianti, che richiedono la vita intera di un donatore. Basti pensare che ci
1: Sì.
0: sono interventi di appunto trapianto che richiedono più di 70 sacche di sangue, e
1: Io la
0: normalmente un
1: ringrazio.
0: donatore ne dà 70 sangue.
1: La ringrazio Presidente Bianchi perché insomma è stato molto convincente nell'argomentare quanto è importante questo gesto del dono e che sia soprattutto regolare. Elvira, poi c'è da dire, tornando ai luoghi comuni, ai falsi miti, che ci sono state in passato, se ricordo bene, soprattutto alla metà degli anni 90, delle vicende che hanno coinvolto questo comparto, quello degli emoderivati, che hanno gettato qualche ombra, per cui qualcuno magari potrebbe essere timoroso e forse sarebbe il caso di ricordare che da allora noi abbiamo dei controlli particolarmente stringenti.
2: Assolutamente sì, controlli su ogni singola donazione. Io non avrei dubbi, diciamo, sulla sicurezza oggi del sangue, cioè il sangue donato viene analizzato e quindi diciamo, quello che poi arriva a chi ha bisogno è vita.
1: Grazie. Allora io, ecco no, un'ultima cosa. Presidente, ci dice, se si va a digiuni, cioè è un ABC, come si va alla sessione per donare il sangue? Sempre per i ragazzi. Presidente.
0: Allora, per sangue si va con una leggera. Sì. Per donare sangue si va con una leggera colazione
1: Ecco.
0: normalmente e ci deve essere. E questa leggera colazione può anche prevedere appunto il bere del tè piuttosto che biscotti. Quindi non è proprio così invadente, a serenità e
1: Perfetto,
0: tranquillità.
1: perfetto, grazie perché anche qui c'era il luogo comune e spesso si viene assistiti dalle infermiere perché si arriva completamente digiuni e
2: Certo.
1: quasi vicini alla possibilità dello svenimento.
2: Per chi lavora c'è un permesso
1: Ecco,
2: retribuito.
1: importante anche questa, informazione di servizio fondamentale. Io vi ringrazio davvero e ringrazio anche la testimonianza di Giorgio Vindigni e la sua personale condivisione. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui dal lunedì al venerdì intorno alle 15:15 in questo studio.
3: Buonasera e bentrovati. Oggi torniamo a parlare di chiesa e di patrimonio.

0: sono ancora al segno vivo la possibilità di immaginare il futuro. Quello delle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico è un viaggio che attraversa luoghi, storie e generazioni. Parliamo proprio di questo questa sera qui a In Cammino con Don Luca Franceschini. Bentornato Don Luca.
1: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana. Allora, già accennato a queste giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, che cosa sono e perché nascono?
1: Nascono perché dall'inizio del nostro lavoro come ufficio abbiamo lavorato in particolare alla conoscenza, attraverso soprattutto la catalogazione dei beni mobili che si trovano all'interno delle nostre chiese. Poi però siamo passati dal conoscere al valorizzare, cioè al capire come questi beni di cui facevamo catalogo potevano diventare strumento per conoscere non solo un bene oggetto, ma conoscere delle tradizioni, delle esperienze vive delle nostre comunità e come questi beni potevano continuare a parlare alla gente di oggi, a chi frequenta la Chiesa, ma anche alle persone che in qualche modo come turisti, come studiosi ruotano attorno alle nostre chiese e avrebbero potuto attraverso i beni entrare in dialogo. E quindi abbiamo pensato di dedicare ogni anno una settimana a degli approfondimenti tematici perché i beni potessero continuare a parlare.
0: Quest'anno, diciamo, le giornate dedicate sono andate dall'8 al 17 maggio, un'edizione che aveva come tema risonanze di santità. È molto evocativo, insomma, ci fa entrare dentro una situazione, una storia che si può ascoltare. C'è quasi un eco che arriva fino ai giorni nostri.
1: Esatto, risonanze intanto perché il tema si è intrecciato con quello del convegno, ma forse poi ne parleremo, che faceva risuonare le campane dei nostri campanili, ma risonanze perché uno dei temi su cui abbiamo lavorato nell'anno trascorso è stato quello delle reliquie, i corpi dei santi che sono custoditi nelle nostre chiese, i beni che contengono queste reliquie, per esempio i reliquiari, eccetera. E quindi abbiamo voluto dare voce a questa storia di santità che dall'inizio del cristianesimo fino ad oggi ha segnato tante immagini, reliquiari, reliquie, devozioni popolari, tradizioni, e quindi c'era molto da raccontare.
0: Come si fa a mantenere vivi questi oggetti? Perché va bene il museo che lo mantiene, lo custodisce, ma affinché quell'oggetto parli, qual è l'opera che anche il tuo ufficio sta portando avanti?
1: Beh, intanto il museo non è il luogo più adatto, perché il museo è un po' il punto di arrivo di un bene che nelle chiese non trova più posto.
0: Va a svecchiare.
1: Esatto, perché magari le chiese non sono più sicure, certo. Perché non sono più frequentate, perché è diminuita la popolazione, perché quell'oggetto non è più motivo di devozione proprio, perché altrimenti non si porta via da una chiesa, certo. Ma è appunto il modo migliore perché possa continuare a parlare è quello che rimanga in sede e quindi nelle chiese soprattutto, che gli oggetti raccontano e rimangono vivi perché c'è una devozione, perché c'è una comunità che li usa, che li porta in processione, davanti ai quali si ferma in preghiera e quindi che li racconta direttamente con il suo vissuto. Comunque anche i musei hanno una funzione in questo senso perché suppliscono ad una mancanza della comunità e rendono comunque risonanti gli oggetti e le tradizioni del nostro
0: Dicevamo
1: popolo.
0: A proposito di risonanza, la settimana appunto delle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico si è aperto con un convegno a Bologna dal 6 all'8 maggio dove il tema appunto era rintocchi e risonanze, campane e campanili, tradizione e architettura. Molto specifico come tema.
1: Sì, un tema molto specifico che però ha trovato una grande risonanza, perdonate l'espressione ridondante, ma abbiamo lanciato una call per chiedere a chi avesse approfondito un tema o studiato o avesse qualcosa da raccontare di candidarsi e sono arrivate oltre 100 proposte per cui il comitato scientifico ne ha selezionate alcune e quindi alcuni sono venuti al convegno a raccontare i loro studi o i loro approfondimenti, ed è stato davvero un cammino variopinto quello del convegno, dove tante storie si sono intrecciate in un modo davvero sorprendente.
0: Anche perché spesso i campanili più o meno storici

0: campane più o meno, diciamo, antiche hanno fatto la storia di un territorio, la storia
1: Il campanile, è un segno identitario delle comunità, tant'è che si parla di campanilismo, in un senso anche negativo, perché diventa una sorta di chiusura, ma in realtà il campanilismo è l'espressione di un'identità storica, no? Di una comunità che all'interno delle case vede svettare il campanile che diventa sia visivamente e anche con il suo suono un'immagine di quel territorio.
0: Ma anche campagne di raccolta fondi, immagino anche, spesso ricordo paesi dell'entroterra veneto nel dopoguerra per ricostruire il campanile, raccolte fondi tra appunto i parrocchiani, era importante avere un punto di riferimento, oltre che per scandire diciamo l'orario, era anche per scandire la vita della comunità, no?
1: Certo, perché il suono delle campane comunque oggi sicuramente meno, ma è percepito dalle comunità, in particolare quelle montane e di campagna, è percepito davvero come un qualche cosa che racconta la vita, perché le campane suonano quando nasce qualcuno e si fa il battesimo, quando è festa, quando muore qualcuno, quando c'è un matrimonio, quindi raccontano i momenti importanti della vita della comunità.
0: Tante diocesi si stanno dando da fare anche per riaprire situazioni artistiche dove il patrimonio ecclesiastico, il patrimonio culturale è importante, però magari sconosciuto, e quindi ci si organizza per aprire luoghi segreti. E noi siamo stati nella cattedrale di Prato perché c'è proprio questa visita guidata alla cattedrale segreta. Vediamo insieme.

0: La cooperativa Prato Cultura è nata nel 2008 per far conoscere sempre di più i tesori d'arte che la città di Prato e il suo territorio custodiscono. E abbiamo organizzato, ideato e promosso visite guidate, percorsi didattici rivolti oltre che alle scuole, anche alle famiglie e a tutta la cittadinanza.
1: Il percorso Cattedrale Segreta dà accesso alla Cappella della Sacra Cintola e allo spazio tra la facciata romanica e la facciata tardogotica della Cattedrale di Prato. È un percorso che racconta non solo la devozione della città nei secoli alla reliquia mariana della Sacra Cintola, ma soprattutto racconta le bellezze artistiche che hanno caratterizzato questa devozione. Questo percorso dà la possibilità in primis ai cittadini e insieme ai turisti di scoprire con occhi diversi quello che generalmente è visibile più o meno facilmente. Attraverso questa lettura possono apprezzare ancora di più quello che è il vero significato, oltre che la bellezza di queste opere. Stupisce la bellezza senza tempo. Mi piacerebbe avere una macchina fotografica per fotografare ogni volta l'espressione dei partecipanti.
2: L'emozione più grande, secondo me, è scoprire parti, diciamo, del Duomo che sono visitate e viste da pochissime persone. Questa è una cosa molto emozionante. Io sono pratese, quindi sento la Sacra Cintola in casa mia nominata da sempre. È stato anche importante scoprire un po' come la città si è evoluta ed è cambiata intorno alla Cintola.
3: Abito in questa città, sono nato in questa città e alcune cose non le ho mai viste e quindi abbiamo deciso con la famiglia di fare questa esperienza. Il rapporto tra la cattedrale, la reliquia e la città è molto sentito ancora, rimane un punto d'incontro tra anche la parte civile e la parte religiosa.
1: La cattedrale è il monumento che meglio racconta sia la storia civica, civile che religiosa della città, perché la reliquia della Sacra Cintola, che ha costruito la fisionomia reale non solo della città ma anche proprio il sentirsi l'appartenenza dei cittadini a qualcosa che appunto è la città, nasce all'interno della cattedrale e tutto ciò che è espressione artistica che nei secoli ha costruito la cattedrale documenta questa partecipazione.
4: Don Luca, interessante, qui c'è un'istituzione, diciamo così, privata, non laica, diciamo così, con i musei diocesani che si mettono insieme per riaprire dei luoghi e soprattutto farli riscoprire alla stessa città. Questa, credo che sia un po' questa la notizia, no?
5: Certo, certo, è un po' questo anche lo scopo delle nostre giornate. Ogni diocesi autonomamente, noi proponiamo un tema e coordiniamo, diamo visibilità, però poi ogni diocesi autonomamente cerca di individuare quale può essere, no, una modalità. È molto bella questa di Prato, che aiuta a scoprire ciò che normalmente la gente non vede, non sa, non conosce, e oggi credo più che mai, perché soprattutto nelle generazioni più giovani tante esperienze che magari noi più adulti abbiamo fatto da bambini, da ragazzi, perché facevamo i chierichetti, certo, perché insieme con il prete vivevamo certe esperienze, invece oggi questo viene a mancare, e insieme con l'esperienza religiosa viene a mancare anche la conoscenza di luoghi segreti della città.
4: Che magari stanno a pochi metri da casa.
5: Certo.
4: Molto bella questa cosa. Vi presento Don Beniamino Di Renzo, ben trovato, buonasera Don Beniamino.
6: Buonasera a voi, ciao Enrico, ciao Don Luca.
4: Ciao. Grazie per essere con noi. Don Beniamino è il direttore dell'archivio arcivescovile dell'arcidiocesi di Chieti Vasto, un luogo che, insomma, detto così, sembra avvolto dal mistero, ma che si è aperto anche lui come luogo alla cittadinanza e ai visitatori. Ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
14: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30. Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
15: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: Bentrovati, questa sera In Cammino stiamo raccontando le giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico che si sono svolte dall'8 al 17 maggio. Con noi in studio c'è Don Luca Franceschini, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana. E vi ho presentato prima della pubblicità Don Beniamino Di Renzo, che è il direttore dell'archivio arcivescovile dell'Arcidiocesi di Chietivasto, quasi un gioco di parole, insomma uno scioglilingua, però per dire che è un luogo vivo, un archivio, sembra chiuso dentro, in realtà un posto che si può aprire, può destare curiosità, nel quale si possono scoprire tante cose. Cosa significa, Don Beniamino, vivere un archivio arcivescovile?
6: Esattamente quello che stavi dicendo tu, Enrico. A prima vista l'archivio può sembrare un luogo chiuso e polveroso, una raccolta di carte che stanno lì a prendere la polvere. In realtà, quando si viene in archivio e si dà la possibilità alle carte di parlare, si entra in confidenza con le carte, perché ad esempio l'archivio di Chieti è un archivio che ha una storia millenaria. Il documento più antico che custodiamo è del 1006, quindi 1006, e da lì fino ai giorni d'oggi. Sono tante le declinazioni nelle quali si può utilizzare l'archivio. Ci sono tanti studiosi che vengono per motivi storici, per ricostruire anche la viabilità, per ricostruire gli edifici. Alcuni vengono per altri motivi legati ad esempio ai canoni di enfiteusi che spesso si trovano sui terreni che passano di mano in mano. Alcuni arrivano chiedendo anche informazioni per l'albero genealogico, ma queste le rimandiamo alle parrocchie, perché gli archivi parrocchiali sono custoditi nelle proprie sedi. Ma nel momento in cui si inizia a parlare con le carte, ci si entra in confidenza anche proprio per lo stile, per i vari periodi storici in cui esse sono state redatte, le carte parlano. Sembra che siano mute, in realtà sono documenti che esprimono una storia vissuta e che hanno molto da insegnare ancora.
4: Il 12 maggio avete aperto l'archivio con delle visite guidate. Quali sono state le risonanze, appunto, tornando a parlare di risonanze, di chi è entrato, magari

0: è entrato per la prima volta in questi luoghi.
1: Esattamente. Ogni anno, in occasione di questa settimana che abbiamo appena vissuto, apriamo l'archivio e nello specifico sia ai cittadini che ne hanno interesse, così come anche alle scolaresche. Con l'aiuto di una valevole collaboratrice che è la dottoressa Lucia Palazzi, abbiamo avuto la possibilità di far entrare in relazione i giovani studenti con delle carte che sono molto antiche, alcune le abbiamo mostrate, altre le abbiamo addirittura fatte toccare e vedevo, mi divertivo ed ero compiaciuto nel vedere l'entusiasmo di quei ragazzi nell'avere in mano dei documenti così antichi e così belli. E che toccavano loro per la prima volta. Poi, ecco, la dottoressa ha spiegato la differenza tra una carta e una pergamena, anche la
0: Certo.
1: forma chimica dell'inchiostro. Ecco, è stato bello vedere questo collegamento tra le giovani generazioni e delle carte
0: Certo.
1: che sono invece ormai molto datate.
0: Don
1: Quindi
0: Luca,
1: una risonanza meravigliosa tra l'antico e il nuovo.
0: un patrimonio che si sta riscoprendo. Che cosa dice la Chiesa? Tra l'altro, è proprio il patrimonio, però magari erano cose che forse si davano per scontate. E invece quale ricchezza la Chiesa sta riscoprendo?
2: Beh, credo che il lavoro fatto dalla Conferenza Episcopale Italiana in questi anni è stato veramente importante perché ha messo in rete gli archivi, ha messo in rete le biblioteche, ha messo in rete i musei e anche la conoscenza di tutti i beni attraverso un unico sito che si chiama
0: Che abbiamo visto
2: Beweb.
0: peraltro.
2: Sì, e quindi credo che la Chiesa sta riscoprendo anche come le persone si possono appassionare. Ce lo diceva ora l'archivista, no? I giovani che non hanno mai avuto occasione di toccare con mano e di vedere da vicino, e poi gli studiosi che magari in un archivio, perché l'archivio non amiamo molto chiamarlo segreto perché sembra che custodisca misteri non narrabili al di fuori, no? Ma in realtà l'archivio è veramente un luogo segreto perché si scoprono continuamente cose che non si conoscevano. A volte sfogliando tra i documenti si trova un bigliettino che rimette in discussione tutto quello che ci sembrava di aver capito di un argomento, di una storia. Per cui la storia va ripensata, riscritta, rivista continuamente grazie a quello che. Quindi l'archivio, ma anche un museo, anche un'opera d'arte, a volte in occasione di un restauro, a volte in occasione di una pulitura, rivela qualche cosa che ci era sconosciuto e che diventa nuovo.
0: Don
2: Quindi.
0: Beniamino, tu sei, giovane, visto, così attraverso, il video, il collegamento, come ti sei appassionato al tema archivio?
1: La passione per la storia ce l'ho da quando ero un bambino. Mi ricordo che spremevo come i limoni i miei nonni per conoscere fatti e storie
0: Archivi
1: anche della
0: viventi.
1: famiglia, del mio paese d'origine, eccetera. Poi l'arcivescovo di Chieti mi ha inviato a studiare storia della Chiesa a Roma e da 2 anni che mi ha nominato archivista e bibliotecario della diocesi. Non che io abbia fatto studi direttamente archivistici, però nella diocesi ero il sacerdote che aveva, diciamo, il titolo più vicino a quello dell'archivio. E ovviamente, entrando in archivio mi si è spalancato un mondo perché a chi è appassionato di storia, a chi si rende conto che la storia è anche maestra di vita. Avere tra le mani la ricchezza di un archivio è qualcosa di
0: Certo.
1: meraviglioso, che cerco di condividere anche con le altre attività pastorali, poiché sono parroco di una parrocchia e anche cappellano dell'Università di Chieti. Quindi,
0: Quindi
1: insomma,
0: insomma
1: sono tre cose
0: la
1: tutte
0: giornata
1: insieme.
0: piena, mi viene da dire. Don Luca, siamo in chiusura, gli ultimi 30 secondi, vorrei farti commentare parte del nostro titolo, no? Custodire la storia per guardare al futuro.
2: Sì, perché la storia è fatta di persone, è fatta di persone che si tramandano un'esperienza, che è la base di ciò che si costruisce oggi e quindi di ciò che possiamo essere domani. Quindi credo davvero che sia fondamentale cogliere questa continuità e per noi che abbiamo fede anche come questa storia che ci fa guardare al passato e progettare il futuro è una storia di salvezza.
0: Grazie Don Luca Franceschini, grazie Don Beniamino Di Renzo, permettete la battuta, questa puntata va in
1: Grazie
0: archivio, però una bella puntata che ha parlato di storia.

0: storia, ma soprattutto di futuro. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino, a partire come sempre dalle 19:30. A presto e grazie.
1: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
2: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
2: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
11: Va bene, allora, se sei pronto possiamo cominciare. Chissà che cosa ti direbbe tua madre adesso. Dai, prego.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire, pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché era negli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, e medie e superiori, e papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa, e papà non mi piace, quindi, e lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo e mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete e vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso, perché i bambini muoiono, muoiono

davvero. Vedere un bambino morire di malaria, no. Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco e ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte. La tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. Poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo. Entravo in questa chiesa e io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire, Signore, io capire non capisco. L'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti, guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario, capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete. Entri in seminario cioè, cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E, però sta roba qua mi ha anche messo in crisi perché la percezione è di buttar via. Di lasciarla una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione. Che è una crisi proficua perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

nel silenzio, nello studio, questa domanda prepotente, e lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo.

salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro. E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia. E sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a questi estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ah, ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive, le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me. Tutto lo devo fare e quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro e che non ti mollano più e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno di difetti, 100.000, no, robe che non va. Però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, è lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

Si nasce preti o si diventa preti? Bella domanda. Qui mi hai veramente fatto una domanda complicata. Sono cresciuto in parrocchia, quando ancora, forse devo dirlo con un pizzico di nostalgia, la parrocchia era un ambiente dove convogliavano tanti ragazzi, anche magari che non andavano a messa per forza, quindi proprio la vita della parrocchia inteso come luogo attrattivo, c'era il campetto dove giocavamo a calcio, c'era il bar di fronte, andare in parrocchia voleva dire sempre stare a Bologna, diciamo, in balotta, cioè in compagnia. I miei genitori si sono conosciuti in parrocchia, quindi sono anche loro stati ragazzi di parrocchia. Ha avuto tanta importanza la scuola perché mi ha permesso di conoscere anche amici e ragazzi miei coetanei che vivevano vite diverse e quindi magari anche amici non credenti ai quali quando si è adolescenti spiegare la propria fede quasi ci si vergogna, quindi ho vissuto anche questo dissidio interiore che vivono i nostri ragazzi. Il prete per me poteva solo fare il prete nella vita, non potendo fare nient'altro aveva deciso di fare il prete. Non mi ero mai posto la domanda vera, ma perché questo ha deciso di fare il prete? Questa domanda è arrivata in un momento della mia vita, mi ricordo anche precisamente, era l'estate del 2000.

ero certamente in ricerca. Io volevo, a un certo punto era cresciuto in me il desiderio di fare qualcosa di importante nella mia vita e farlo da giovane. In quell'estate lì io facevo l'educatore di ragazzine delle medie, facevo un campo dell'azione cattolica e lì incontrai un prete che per la prima volta suscitò in me la domanda, dico, ma perché questo è fatto il prete che è come me, era un ragazzo più grande di me ovviamente, però tra l'altro per esempio non so se si può dire lui fumava, questa cosa mi colpì positivamente, dico, beh, un prete può anche fumare, allora c'ha una vita normale, aveva una macchina sportiva, ascoltava la musica rock, però era un prete, dico, allora, e quella cosa lì forse suscitò in me una domanda e da lì è partito molto velocemente il ritrovarmi in seminario, perché io davvero era luglio, a ottobre io ero già in seminario e dentro di me mi dissi che in fondo non me l'ero andata a cercare sta cosa, che comunque non me veniva da me, cioè non veniva da me, ma veniva da qualcos'altro. E che quindi, e di questo sono ancora convinto, se non era la mia strada Dio me l'avrebbe fatto capire e mi avrebbe detto ok Matteo, grazie. E così mi sono licenziato, un po', forse ero anche un po' ubriaco in quei giorni lì, ubriaco di vita. E alla vigilia dei Santi, era il 30-31 ottobre, adesso non mi ricordo, e sono entrato in seminario, diciamo con l'obiettivo di rimanerci un po', per valutare, fare un discernimento. Tant'è che mi ricordo mio padre sul cancello di casa che mi disse almeno, insomma, arriva Natale, come dire, fai un'esperienza almeno di qualche mese. E Natale dopo Natale poi sono diventato prete e sono ancora qua. Ho festeggiato qui un compleanno molto particolare, i miei 42 anni, esattamente l'anno scorso, nel 2019, e ho avuto questa folle idea di celebrare il mio compleanno, i miei 42 anni correndo 42 chilometri, perché è proprio la distanza della maratona. E io compio gli anni i primi giorni di novembre, e quindi quale maratona se non la maratona di New York? E quindi con un gruppettino siamo partiti gli ultimi giorni di ottobre, siamo andati a New York a correre a cavallo del mio compleanno la famosa maratona di New York, che forse è la maratona più famosa al mondo, e ho corso 42 chilometri il giorno del mio 42esimo compleanno. È stata un'esperienza unica e incredibile, e da lì tra l'altro poi è nata nell'anno in cui ho preparato questa maratona e poi anche dopo un po' anche la mia passione per la corsa. È una grande disciplina spirituale, perché correre insegna tante cose, insegna innanzitutto la resistenza, a non stancarsi, la resistenza fisica ma anche mentale, perché correre è soprattutto un fatto di testa più che di gambe. Non si può subito correre una maratona, bisogna fare passo dopo passo, e a me fa molto bene, sono un frettoloso nella vita, voglio tutto e subito. La corsa ti insegna che per arrivare a un obiettivo ci vuole pazienza, tempo, e appena posso mi infilo i braghini e le scarpe e vado a correre anche una mezz'oretta, un'oretta, poi qui in campagna si presta molto bene. Il primo eccomi certamente grande è stato quello dell'accettare la proposta di entrare in seminario. Il secondo eccomi è avvenuto l'estate prima di diventare diacono. Era l'estate della quinta teologia, mi ricordo molto bene, mi erano successe alcune cose durante quell'estate che mi avevano fatto capire che il Signore mi consegnava ancora una volta la mia libertà, come dire, guarda, siamo arrivati fin qua, ci siamo, però per me tu sei libero, cioè puoi anche non diventare prete, che per me è lo stesso. E di quell'estate lì ho una percezione molto chiara, e quello mi fece molto piangere, perché mi emoziona ancora, capii che Dio tiene tantissimo alla nostra libertà. Dio tiene molto alla libertà di ognuno di noi e non vuole costringerci
vuole che quando dici eccomi, oh, non so, è preso così, lo dici per davvero, ecco.

15 settembre 2007 divento sacerdote. Beh, quel giorno lì ti scoppia il cuore, perché io proprio ho avuto la percezione che nel momento in cui sei sdraiato davanti all'altare, in cui tutta la chiesa canta litania dei santi, eccetera, che è il momento in cui proprio poi il vescovo impone su di te le mani, io proprio lì ho sentito che qualcosa dentro di me cambiava, una grande gioia. E quella è la prima messa, perché a volte si dice impropriamente che la prima messa è quella che celebri poi la domenica nella tua parrocchia d'origine. In realtà la prima messa è quella che tu celebri insieme al vescovo e a tutto il presbiterio, e di cui tu entri a fare parte, e bellissima, insomma. Poi vabbè, dopo i giorni, la domenica dopo nella mia parrocchia d'origine, e poi in altre, dopo vivi davvero dei giorni in cui voli, ecco. Nel 2012, dopo il terremoto, mi ricordo una lettera che il cardinal Caffarra mandò ai parroci colpiti dal sisma, ai parrocchiani, alla gente colpita dal sisma. E alla fine di questa lettera lui diceva: che cosa Dio vuole dirci con questo evento? Cioè, capire che non è il Signore che manda il terremoto, non è il Signore che manda la pandemia, però dentro questi eventi c'è sempre un insegnamento della provvidenza. Noi sacerdoti abbiamo il compito innanzitutto di continuare a fare i sacerdoti, con tutte le restrizioni del caso, ma molto semplicemente fare quello che abbiamo sempre fatto, celebrare, assistere le persone, consolare e anche, mi permetto di dire, insomma, avere anche un po' più, essere un po' una parte coraggiosa, cioè non possiamo essere i pavidi, insomma, stando alle regole, però far vedere che quello che si può fare lo facciamo anche con un po' di coraggio. Credo che la missione più grande che a volte mi rimprovero di non fare è quella di trasmettere la gioia di quello che si fa. E non una gioia finta con un sorriso di plastica, ma una gioia vera. Cioè comunque nella fatica, anche nelle mille cose, trasmettere che essere prete per me è una cosa bella, e quindi spero che chi mi incontra in fondo, nonostante tutto, veda in me un uomo felice e realizzato. Credo che questa è una missione niente male da portare a casa. Grazie a voi.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.
9: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
10: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
11: Lentamente in questa posizione.
12: Stiamo mandando diversi suoni.
13: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
14: Ti rilassi completamente.
15: Cadono 100 capelli al giorno.

La seconda metà del 400 è per la storia dell'arte italiana un momento particolare. I più grandi nomi della storia dell'arte, i più grandi artifici di tutti i tempi, è in questo momento che producono i loro grandi capolavori. Leonardo, Botticelli, Ghirlandaio, poi Michelangelo. Siamo proprio nel momento più bello, più interessante, più affascinante della nostra storia. Chi era Perugino? Perugino nasce a Città della Pieve da Cristoforo Vannucci, un notabile di questa piccola città, di questo piccolo borgo, al confine tra la regione dell'Umbria e la Toscana. Città della Pieve svolge un ruolo importante perché Perugino sarà sempre molto legato alla sua terra e, come vedremo, porterà dentro di sé le immagini, i ricordi, le emozioni, le atmosfere che aveva recepito nella sua gioventù. Perugino, non un povero giovane vissuto nella miseria, come racconta il Vasari, ma un giovane di buona famiglia, viene mandato probabilmente a studiare a bottega a Perugia. Perugia è un centro importantissimo per la storia dell'arte e sappiamo che a Perugia era passato Beato Angelico, Piero della Francesca. I più grandi del Rinascimento italiano avevano lasciato un segno e una traccia in questa città. È sicuramente qui che Perugino viene a conoscenza di alcuni di quelli che saranno poi gli elementi fondamentali del suo modo di dipingere. È probabile anche che vada a bottega da Bartolomeo Caporali. Non sappiamo molto di questa bottega, probabilmente era la più grande della città, era la bottega dove già erano arrivati le prime novità dell'ambiente fiorentino, appunto della seconda metà del 400, ed è qui che lui riceve i primi insegnamenti. Nel 1470 Perugino è iscritto all'Accademia di San Luca, ovvero era riconosciuto come pittore. Poteva dipingere da solo, non aveva più necessità di essere appoggiato a una bottega. Ma dove era stato? A Firenze. A Firenze una grande, grandissima bottega stava formando gli artisti di quel periodo. Era la bottega del Verrocchio. Nella bottega del Verrocchio Perugino ha la possibilità di conoscere tutte le tecniche dell'arte, non solo quella della pittura. In modo particolare si avvicina al disegno. Perugino sarà un grandissimo disegnatore e userà il disegno per sviluppare una tecnica di riproduzione di modelli che poi lo porteranno ad essere il più grande imprenditore e il più grande produttore di opere d'arte. A Firenze incomincia a produrre delle tavolette che sicuramente evidenziano questo momento particolare ancora di formazione in cui sono forti le presenze di suggestioni che poi verranno sviluppate in modo più approfondito. È subito chiaro che Perugino ama l'architettura, ha un particolare interesse per la rappresentazione scenica, sarà un grandissimo scenografo e ama i paesaggi, sarà l'inventore del paesaggio moderno. La permanenza a Firenze gli permette di muoversi con una certa facilità. Tra l'altro Perugino è l'artista che ha viaggiato di più in Italia, ha lasciato opere veramente in ogni parte. E la permanenza a Firenze gli permette di muoversi con facilità e di recarsi spesso a Perugia. A Perugia ha delle commissioni importanti per Palazzo dei Priori, di cui purtroppo non rimane traccia. Palazzo dei Priori è il palazzo più importante della città, il palazzo è la sede del governo cittadino. Ha un'importantissima commissione per i Baglioni, la pala dell'Adorazione dei Magi, dove è fortissimo è il segno delle suggestioni, come dicevo prima, fiorentine, sia da un punto di vista della scelta degli elementi che lui trova in modo particolarmente interessanti, dove è soprattutto possibile vedere quelle che sono le suggestioni degli artisti che lavorano in quel momento con lui nella bottega del Verrocchio. Dal Verrocchio vediamo che discende questo interesse per la linea, per l'incisione, dai fiamminghi, perché sicuramente Perugino conosce la pittura fiamminga che era presente a Firenze in quegli anni, un particolare interesse per i dettagli e, come vedremo successivamente, una particolare attenzione agli elementi naturalistici della rappresentazione. Perugino diventa famosissimo, incomincia a essere conosciuto da tutti, è talmente importante che Sisto IV nel 1479 lo chiama a Roma.
Sisto IV deve dipingere la cappella dedicata all'Immacolata Concezione e si rivolge proprio a lui. Purtroppo quest'opera è perduta, cancellata dal Giudizio Universale di Michelangelo, ma l'attività di Perugino a Roma continua e viene incaricato insieme a Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio e Cosimo Rosselli di decorare la Cappella Sistina. Un momento di grande importanza soprattutto per il particolare modo in cui si sviluppò questo cantiere. Contrariamente a quanto creduto fino ai recenti studi, Perugino non è il capocantiere, o almeno non risulta dai documenti. È un lavoro di gruppo, è un lavoro di grande collaborazione, ma Perugino è l'unico che viene autorizzato a lasciare il proprio nome e la propria firma in questa decorazione. Perugino a Roma è chiamato anche da committenti privati. Particolare importanza riveste la commissione che gli viene fatta probabilmente dal Cardinale della Rovere per la realizzazione di una pala per la sua cappella privata. Il Politico Torlonia rappresenta il raggiungimento massimo dell'armonia, della perfezione compositiva che Perugino raggiunge intorno agli anni 90. Gli elementi della composizione che abbiamo visto all'inizio essere da lui prediletti, l'architettura, il paesaggio, la rappresentazione scenica e umana, hanno raggiunto infatti un equilibrio che si può dire raggiunge la vera e propria perfezione. Nessun elemento è più forte degli altri e tutti gli elementi sono trattati nello stesso modo. Perugino sarà famoso proprio per questo, sarà famoso per questa capacità eccezionale di raggiungere una perfezione formale e contemporaneamente ha un approfondito interesse per gli elementi della sua pittura. Un'altra opera realizzata in quegli anni, non a Roma ma a Perugia, è la Piccola Annunciazione che vedete alle mie spalle. Anche in questo caso si tratta di una produzione per un committente privato, cui Perugino racchiude la sua capacità fuori dalla norma di raggiungere la perfezione. Riprendendo un tema antico, che era il tema che abbiamo visto nell'inizio del suo percorso formativo, una delle tavolette del San Bernardino, della famosa nicchia di San Bernardino del 1473, riprende appunto questo motivo rappresentato da un fondale scenico architettonico e rappresenta su un proscenio teatrale un'annunciazione. Abbiamo così in primo piano l'angelo e la Madonna, e in un secondo piano le architetture e all'interno di queste aperture si aprono due grandi spazi che portano lo spettatore, chi doveva vedere questa piccola immagine, fuori dall'interno della casa, nel paesaggio.

Molto si è parlato se questo paesaggio rappresentava un paesaggio ideale. Il collegamento di Perugino con la pittura fiamminga, gli esperimenti che vengono fatti a Firenze proprio in questo campo, hanno messo in discussione una sua reale vicinanza con il paesaggio umbro. Ma basta fare dei confronti tra le immagini che ancora oggi noi possiamo vedere del lago Trasimeno da certi punti di vista, in modo particolare proprio da Città della Pieve, dove ricordo Perugino era nato, è possibile rivedere lo stesso tipo di paesaggio, con il lago sul fondo, l'orizzonte molto abbassato e anche una rappresentazione della vegetazione molto simile a quella attuale. I paesaggi del Perugino non sono paesaggi curati dall'uomo, sono paesaggi naturali, l'uomo non è presente. Uno dei modelli preferiti dal Perugino è la rappresentazione di Madonne col Bambino. È un modello che era molto frequente a Firenze nella bottega del Verrocchio e che lui riproporrà per tutta la sua vita.

1492 Perugino si sposa. Sposa Chiara Fancelli, figlia di un architetto, e ama questa donna profondamente. E da allora proprio l'immagine della Vergine da lui rappresentata cambia e diventa l'immagine della donna amata. Anche il modo di raccogliere i capelli, il modo di chinare la Madonna, non è altra che la rappresentazione della moglie che lui personalmente si preoccupava di pettinare e di sistemare. Particolare attenzione Perugino mostra per la tecnica. In questo caso abbiamo delle lacche, abbiamo l'uso dell'oro, abbiamo addirittura l'abitudine da parte del Perugino di inserire alcuni elementi particolari nella formazione dei suoi pigmenti per dare particolare brillantezza. È stato recentemente trovata addirittura della polvere di vetro che permette una particolare brillantezza delle immagini. Un altro modello, un'altra grande capacità di Perugino è rappresentata dai ritratti. Il Perugino ritrattista non era conosciuto, cioè neanche il Perugino ritrattista era conosciuto quanto oggi siamo in grado di poter affermare. E alcuni grandissimi capolavori che segneranno delle tappe all'interno della storia dell'arte italiana nello sviluppo di questo tipo di pittura è sicuramente segnata da alcuni dei suoi più grandi capolavori, come il Francesco delle Opere. Francesco delle Opere era un mercante di seta, era un committente particolare, un committente colto, un committente che chiede a Perugino una rappresentazione di se stesso nell'ambito di un particolare momento che Firenze sta vivendo in quegli anni. Girolamo Savonarola in quegli anni andava predicando un ritorno alla semplicità negli usi della Chiesa, una semplicità nelle abitudini degli uomini e soprattutto un ritorno a quello che erano i valori iniziali del cristianesimo. Francesco delle Opere tiene tra le mani un cartiglio, un Timete Deum, proprio un segnale molto forte di recepimento della predicazione del frate. Firenze era stata in quegli anni città centro di lusso, di sfrenatezze. Noi non sappiamo bene che carattere aveva l'artista. Vasari ne parla malissimo, dice che era un uomo non amante di Dio, che era un uomo attaccato al denaro. Probabilmente Perugino non era tutto questo, o forse era anche questo. Sicuramente è stato un grande rappresentante del suo tempo, ma soprattutto era un uomo troppo grande per lo stesso Vasari per essere riconosciuto un grande artista per un motivo molto semplice: non era un fiorentino.

qui, tra l'altro, nel Francesco delle Opere, abbiamo una delle più belle immagini a perdita d'occhio del nostro paesaggio umbro. Perugino riesce a tenere aperte due botteghe in contemporanea, una a Firenze ed una a Perugia. Produce moltissimo, usa una tecnica particolare che è quella del cartone e attraverso dei modelli appunto predisposti di dimensione 1:1. Questo gli permette di utilizzare gli elementi delle varie composizioni in più occasioni, girando questi cartoni in vario modo e adattandoli anche a volte, cambiando addirittura il modello tra uomo e donna. Questo gli permette appunto di rispondere a tutte le richieste che gli vengono a questo punto da ogni parte d'Italia e produrre appunto un numero di opere altissimo. La diffusione delle sue opere lo portano ad essere riconosciuto il meglio maestro d'Italia. Purtroppo a un certo punto della sua vita la ripetizione di questi modelli, che per molto tempo è stata un elemento di successo, gli si rivolta contro. La riproduzione dei modelli non diventa più elemento di novità. Michelangelo e Leonardo hanno dipinto la battaglia di Anghiari e di Cascina, la composizione viene frantumata, l'armonia portata avanti da Perugino, l'ideale classico a cui lui ha sempre fatto riferimento, non sono più un elemento di interesse. Momento di difficoltà lo riscontra con la famosa lotta di amore e castità, una piccola tavola realizzata per la Marchesa di Mantova, ma soprattutto con il Polittico dell'Annunziata, realizzato per Firenze nel 1505.

che Perugino segna un punto fermo nella propria carriera. L'opera dipinta su due facce era un completamento di una grande pala iniziata da Filippo Lippi, e al momento in cui quest'opera viene scoperta i dissensi sono moltissimi. Perugino rimane molto sconcertato, si domanda com'è possibile tutto quello che lui aveva realizzato che non piaceva più. Io mi sono attenuto a quanto mi era stato

e incomincia a produrre soprattutto per l'ambiente umbro. E qui devo dire che raggiunge ancora, e vedremo poi come nella tarda attività riuscirà comunque a essere un pittore rivoluzionario, un pittore importantissimo attraverso la realizzazione anche di grandissime opere. Tra queste, forse la più importante è il Politico di Sant'Agostino.

Il Polittico di Sant'Agostino, un'opera monumentale destinata ad essere collocata sull'altare maggiore della chiesa degli Agostiniani di Perugia, un'opera a doppia faccia, composta da oltre 30 elementi, che impegnerà il perugino negli ultimi 20 anni della sua vita e che comunque non riuscirà a completare. Commissionata dai frati al grande artista nel 1502, la realizzazione si protrarrà a lungo. Sappiamo che nel 1512 Perugino fu pagato per la realizzazione della faccia verso la navata, in cui ripropone appunto il battesimo di Cristo in forme monumentali, affiancato dai santi protettori della città e santi dell'ordine agostiniano, realizzati secondo lo stile del Perugino classico, dove ancora il colore appare nella sua intensa luminosità e corposità, dove ancora i particolari e il disegno hanno grandissima importanza.

facciata rivolta verso il coro, quella realizzata nell'ultimo decennio della vita dell'artista, infatti presenta quelle che furono le caratteristiche di questi anni, cioè questa semplificazione delle iconografie, questa maggiore compendiarità dei soggetti e soprattutto questa diversa tecnica dell'applicazione della cromia, della tecnica pittorica.

Insuccessi fiorentini, Perugino si ritira in Umbria, dove viene accolto ancora come l'artista di grande successo, di grande prestigio, e quindi ottiene i consensi che non era riuscito ad ottenere a Firenze. Si ritira nella sua terra natia, dove forse con un velo di amarezza è costretto a cambiare stile e cambia il suo modo di dipingere. Non realizza opere secondo il suo stile migliore, abbandona colori smaltati, il disegno non è più definito, per dare maggiore risalto ad alcuni aspetti diversi, particolari. Cambia l'atmosfera mistica delle sue composizioni, i suoi personaggi assumono atmosfere più spirituali. Il nuovo stile si coglie perfettamente in alcune opere successive al 1507, come in questa pala realizzata per il convento di Monteripido, dove, secondo una iconografia ormai collaudata, Perugino realizza un'opera molto diversa da quella che era la maniera precedente. Il colore diventa meno definito, le trasparenze appunto si fanno più particolari, sfuma il paesaggio con il cielo, i particolari stessi dei personaggi si fanno meno evidenti. Questo per dare al complesso dell'opera una maggiore atmosfera di spiritualità, di immaterialità, a favore appunto di una comunicazione religiosa più mistica, più spirituale. Perugino ripropone le iconografie

tradizionali. Le ripropone ma le realizza in maniera sostanzialmente diversa. Il battesimo di Cristo, un soggetto più volte ripetuto, assume in questa tarda attività un aspetto assolutamente diverso. Abbandona il colore smaltato, abbandona il disegno così inciso e definito per realizzare opere anche piccole, come in questo caso della predella della pala Sclavone, in cui però si punta alla comunicazione del messaggio mistico. Le pennellate sono piccole, sono piccoli tratti paralleli, secondo una tecnica che piacerà moltissimo al divisionismo francese di fine Ottocento, che vedrà nel Perugino un grande maestro del colore. Un'importante ricomposizione è rappresentata dalla cosiddetta pala dei Decemviri, commissionata al Perugino dai amministratori del comune. Doveva completare un ciclo decorativo importante, quello che ornava la cappella dove gli amministratori si riunivano giornalmente per discutere delle necessità della città e del suo territorio. Tra 400 e 500 Perugia era un centro potente, la città dominante su un vasto territorio, su un territorio ricco, produttivo, ricco anche di centri, di comunità ansiose di avere il proprio e di arricchire il proprio patrimonio culturale e pittorico. Molti centri chiederanno al Perugino di fornire la sua opera per le loro chiese, le loro pievi. E Perugino già dagli anni 70 era intervenuto nella predisposizione e realizzazione di importanti opere. Una collaborazione con i centri maggiori del territorio che rinnoverà intensamente nell'ultima fase della sua attività, realizzando affreschi, pali d'altare, gonfaloncini per le maggiori comunità del territorio. Dopo i giovanili interventi di Cerqueto, di Assisi alla Porziuncola, di Deruta, Perugino si dedicherà alla realizzazione di importanti opere a Montefalco, nella sua città natale, a Città della Pieve, dove realizzerà importanti dipinti, cicli pittorici, primo fra tutti il bellissimo affresco riproducente l'adorazione dei magi per l'oratorio dei Bianchi di Città della Pieve. Opera per la quale lui ridurrà perfino il prezzo proprio per assecondare i suoi concittadini. Opera che verrà pagata in parte anche attraverso la cessione di beni immobili, di una casa. Ecco, accentuando questa buona volontà da parte dell'artista di collaborare con i suoi concittadini. Negli stessi anni realizza l'altra importante opera, a Panicale, il Martirio di San Sebastiano, che costituisce uno dei massimi capolavori dell'artista. Successivamente realizzerà importanti cicli per altre chiese nello stesso territorio della Valle Umbra. Sicuramente importante l'intervento all'Annunziatella di Fonigno, ma anche nell'ultima parte della sua vita gli affreschi realizzati a Trevi, a Spello. Ultrasettantenne sarà ancora impegnato a realizzare opere in affresco nelle piccole chiese, nelle pievi. E non è un caso che la morte lo coglierà mentre stava ancora realizzando un'opera, una piccola opera per una pieve rurale, la chiesa di Fontignano. E ci conferma la sincerità dell'artista alla rappresentazione religiosa e la partecipazione affettuosa e sentita della sua religiosità.

0: buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio settimana in salute. Bene, sì, inizieremo oggi parlando di uno dei simboli della dieta mediterranea, del pomodoro. Questa è la stagione dei pomodori. Allora, qual è il ruolo che deve avere questo ortaggio, questo frutto nella nostra alimentazione? Ve lo diremo noi. E poi ed ancora parleremo di prevenzione della salute. La salute è il bene più prezioso. Con noi ci sarà il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e con lui faremo un po' un check dei nuovi virus emergenti, ma anche delle nuovissime campagne proprio di prevenzione sanitaria. Ed ancora parleremo della salute del nostro collo, della pelle del nostro collo, un po' dimenticata. Vi abbiamo portato in studio uno strumento fantastico di ultimissima generazione in grado di ringiovanire questa parte così delicata e maltrattata. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
2: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, da lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi iniziamo parlando di uno dei simboli della nostra bellissima dieta mediterranea. Lo vedete già dal nostro tavolo, parliamo di pomodoro. Ebbene, il pomodoro, che adesso è la stagione dei pomodori, sono tantissime varietà, ma come deve essere abbinato nella nostra alimentazione quotidiana? Quale ruolo ha questo ortaggio? Anzi, forse è un frutto così prezioso per la nostra alimentazione? Insomma, sono tante le domande che faremo alla dottoressa Lara Lanuzza, biologa, nutrizionista e docente all'Unica Millus qui di Roma. Benvenuta.
1: Grazie,
0: bentornata,
1: mille, Monica.
0: Dottoressa. Allora, iniziamo subito a chiarire. Si dice pomidori, esattamente, un frutto preziosissimo. Sì. Ma perché? Dottoressa,
1: è ricchissimo di proprietà. Innanzitutto è molto ricco di acqua, quindi ci aiuta a rimanere idratati, soprattutto in quei periodi dell'anno in cui fa molto caldo, no? In cui noi tendiamo a perdere liquidi. Poi è ricco di vitamina C, è ricco di potassio ed è ricchissimo di licopene, che è un pigmento che gli dà quel colore
0: rosso.
1: Tipico rosso, no? Il licopene è un potente antiossidante, che è una molecola che praticamente aiuta le nostre cellule a prevenire i danni provocati dai radicali liberi. Quindi il pomodoro fa benissimo, per esempio, per il nostro cuore, per la salute cardiovascolare, ed aiuta tantissimo anche per quei soggetti che hanno, per esempio, problemi alla prostata.
0: Ah, addirittura, perché insomma, uomini all'ascolto, fate attenzione. Il problema del pomodoro, che noi un po', da dove lo troviamo un po' tutto l'anno? Da gennaio a dicembre dell'anno successivo lo troviamo. Allora, non sappiamo più neanche qual è la stagione vera del pomodoro, perché lo mangiamo davvero nelle nostre tavole. È un'abitudine costante, no? Avere il pomodoro a tavola. Esattamente è giusto, oppure la stagione del pomodoro è proprio questa?
1: La stagione del pomodoro di massima maturazione è il periodo estivo. Noi dovremmo sempre scegliere alimenti di stagione. Tra l'altro, io sfido chiunque a dirmi che un pomodoro mangiato a dicembre, cresciuto sotto serra, abbia lo stesso sapore di un pomodoro consumato in estate. Tra l'altro, gli alimenti di stagione che crescono alla luce del sole e all'aria aperta sono alimenti che sviluppano tutto un pattern di vitamine e di minerali che fanno benissimo al nostro sistema immunitario e quindi alla nostra salute.
0: Qui vediamo sul nostro tavolo parecchie varietà, non sono tutte, perché insomma noi in Italia siamo ricchissimi di varietà di pomodoro. Però insomma vedo lì ciliegini, quelli gialli, quelli rossi. Dal punto di vista nutrizionale ci sono delle differenze? C'è l'ultimo arrivato, poi io vedo, quello insomma che è nero poi in realtà, ma dentro è rosso bordeaux. Ci sono differenze nutrizionali?
1: A livello nutrizionale cambia semplicemente la concentrazione di acqua e di zuccheri. Per esempio i datterini, i ciliegini sono un pochino più dolci perché contengono un pochino più di zucchero, però questo non è che li rende meno sani rispetto a un cuore di bue che magari contiene più acqua e ha un sapore un po' più acidulo, diciamo così. Quindi noi possiamo tranquillamente variare tipologia e farne l'utilizzo che vogliamo in relazione anche alla ricetta che vogliamo portare
0: che
1: in tavola.
0: Che vogliamo portare? Beh, questo sicuramente, insomma, con l'estate alle porte, con le temperature che fra un po' si alzeranno, sicuramente nell'insalata, insomma, il pomodoro è immancabile. Però sul pomodoro, il pomodoro è meglio cotto? Mangiarlo cotto o meglio crudo, come la maggior parte, no, delle verdure? Voi ce lo insegnate da sempre che le verdure devono essere cotte in maniera molto breve.
1: Sì.
0: Allora, in questo caso invece il pomodoro come si comporta in cottura?
1: Sicuramente, per rispondere alla tua domanda, io ti direi alterniamo, anche perché se noi portiamo in tavola anche uno stesso alimento preparato in modi diversi o con cotture diverse, questo rende sul lungo termine l'alimentazione non solo più varia ma anche più sostenibile. Sicuramente il pomodoro crudo mantiene meglio la vitamina C, che è una vitamina termolabile, quindi si degrada con le alte temperature, mentre il pomodoro cotto rende molto più biodisponibile il licopene. E se noi ci aggiungiamo un pochino di olio extravergine d'oliva, essendo il licopene una molecola liposolubile che quindi si assorbe a livello intestinale se viene veicolata da un grasso, rendiamo ancora più assorbibile il nostro licopene e aumenta il potere antiossidante del pomodoro.
0: Allora, sicuramente il pomodoro è buono quando è maturo.
1: Sì.
0: Però noi come facciamo a capire se un pomodoro, ecco, vediamo lì, magari ci sono i piccadilli, i ciliegini, come facciamo a capire esattamente se un pomodoro è davvero maturo?
1: Innanzitutto lo guardiamo. Il colore deve essere un colore omogeneo, tendente al rosso. Quindi quei pomodori che hanno una colorazione un po' verdognola oppure che tendono a virare, no? Un po' dal verde al rosso, sono un po' indietro di maturazione. Vicino al picciolo deve avere un odore fresco e soprattutto al tatto non deve risultare né eccessivamente molle né troppo duro.
0: E questa è la consistenza, infatti.
1: Esatto.
0: Parliamo del biologico.
1: Sì.
0: E qui apriamo un capitolo enorme. Sono sempre da preferire i pomodori biologici, che comunque hanno avuto un trattamento un po' particolare rispetto ai pomodori cosiddetti, alle coltivazioni cosiddette intensive.
1: Allora, i prodotti biologici sono prodotti che durante il processo di coltivazione non prevedono l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti chimici, eccetera. Quindi sicuramente li rende un po' più sicuri, no? Però dal punto di vista nutrizionale diciamo che le proprietà restano più o meno le stesse. Un po', alcuni studi scientifici dicono che il pomodoro biologico magari ha un pochino più di concentrazione di licopene e quindi un potere antiossidante leggermente maggiore, però non cambia così tanto.
0: Dal punto di vista nutrizionale vogliamo ricordare, insomma, lanciamo una, come dire, un elogio anche ai nostri controlli che ci sono.
1: Assolutamente sì.
0: Per cui quando si parla di alimentazione sappiate che l'Italia da questo punto di vista ha tanti controlli, per cui ciò che mettete in tavola è davvero
1: è sicuro.
0: Poi ovviamente è vero, ci sono casi di cronaca in cui purtroppo ci sono, insomma, dei criminali che attentano un po' alla nostra salute. Però c'è un però,

0: dottoressa, perché noi abbiamo parlato sicuramente di queste proprietà meravigliose che ha il pomodoro, sì, però ci sono delle persone che fanno fatica a mangiarlo perché magari non lo digeriscono bene. Sì. È così e perché?
1: Sì, sicuramente il pomodoro ha è un alimento un po' acido, no? Quindi quei soggetti che magari hanno un po' di gastrite, di reflusso gastroesofageo, ci devono un po' stare attenti. In più, per via dei semi, facciamo attenzione per chi ha diverticoli a livello intestinale, e il pomodoro è ricco in nickel, quindi magari per chi ha un'allergia sistemica al nickel facciamo attenzione a non consumarne grandi quantità protratte nel tempo.
0: Parliamo di abbinamenti, anche abbinamenti con il pomodoro, è un classico: pane, pomodoro, olio, magari un po' di aglio. Io sono cresciuta a pane, olio e pomodoro. Sì. È un abbinamento perfetto, professoressa?
1: È un abbinamento perfetto, te lo confermo. Tra l'altro, ti confesso, anche uno dei miei preferiti.
0: E lo dai ai figli, magari, come merenda.
1: Sì, sì, sì. E lo apprezzano. Preso così può essere tranquillamente una variante alata, per esempio, per una merenda oppure per una colazione. Se vogliamo invece utilizzarlo all'interno di un pasto principale, è un po' poco saziante, quindi dobbiamo sicuramente abbinare una fonte proteica e magari un contorno di verdure
0: di stagione. Mi raccomando, fate attenzione. Però noi non ci siamo fermati qui, proprio per dare delle idee in più a chi ci sta seguendo da casa. Abbiamo chiesto alla nostra chef meravigliosa Federica Gif di regalarci una ricetta a base ovviamente di pomodoro. Guardiamo.
2: Ciao, oggi prepariamo la frolla di ceci con fantasia di pomodori. Ingredienti: 200 g di farina di ceci, 100 g di farina tipo 1, un cucchiaino di lievito istantaneo, noce moscata, erbe aromatiche quanto basta, 150 g di acqua, 40 g di olio evo, pomodori freschi, basilico, rucola, sale e pepe quanto basta.
3: Di pomodori ne esistono migliaia. Noi ne utilizziamo pochi, ma quando li trovate al mercato variegati, prendeteli, così arricchiamo le nostre tavole e le nostre pietanze. Allora, abbiamo detto frolla di ceci, quindi setacciamo le farine, farina di ceci e la farina tipo 1, aggiungiamo il lievito, un po' di sale, la noce moscata, le erbe aromatiche, per me è un mix di origano e basilico, e poi misceliamo il tutto. Aggiungiamo l'acqua e l'olio extravergine d'oliva di qualità, il re della nostra dieta mediterranea. Io mescolo per comodità, prima con un cucchiaio e poi impasto a mano. Quando avrete raggiunto una consistenza più o meno soda e liscia, la potete lasciare riposare un'oretta, poi la metto all'interno di una tortiera, la diteggio per distribuirla bene, taglio i pomodori, li affetto. I pomodori gialli sono dolcissimi. Allora, questo è un ingrediente extra che io ho aggiunto, ovvero la cipolla sulla base. Facoltativo, vedete voi se aggiungerla o meno. Distribuite i pomodori come un mosaico, poi un goccio di olio extravergine d'oliva, un po' di pepe e sale e mettete in forno. Guardate che meraviglia, è profumatissima. Io aggiungo un po' di rucola oppure un po' di basilico, vedete voi quello che vi piace di più. Una ricetta per dare il bentornato ai pomodori. Ciao, un bacione, alla prossima!
0: Che bontà, Federica Gif, grazie per averci regalato anche questa ricetta. Adesso torno ovviamente dalla dottoressa e c'è una domanda per lei da Patrizia. Le scrive da Roma e le chiede: quando compriamo i pomodori è meglio conservarli dentro o fuori dal frigorifero, dottoressa?
1: Dipende dal punto di maturazione. Quindi se un pomodoro ha quel colorito, come dicevamo prima, un po' tendente al verde e al tatto risulta un po' duro, magari lo teniamo fuori dal frigo. Se invece è un po' avanti di maturazione, lo mettiamo all'interno del frigo, perché il freddo rallenta un pochino questo processo.
0: La maturazione, poi insomma magari conservarlo il prima possibile, perché
1: esatto,
0: se no si perdono tutte le proprietà, cioè, di cui abbiamo parlato, proprietà meravigliose. Quando andiamo al supermercato, allora andiamo al reparto delle conserve e troviamo un po' di tutto, dalla passata di pomodoro, sì, alla polpa, e ce ne sono davvero diverse varietà. Dal punto di vista sempre nutrizionale, professoressa, c'è una differenza? Che differenza c'è e qual è, e se c'è, un prodotto migliore di un altro?
1: Dal punto di vista nutrizionale non cambia molto, perché sempre di pomodoro trattasi. Quello che cambia è il processo di lavorazione. stagione. Quindi, per esempio,

0: La passata sono dei pomodori deprivati delle bucce e dei semi che vengono cotti e passati al setaccio, quindi alla fine viene sicuramente un prodotto che è molto più liscio e vellutato, che è per esempio perfetto per chi ha i problemi di diverticoli. Per quanto riguarda la polpa e i pelati, sono sicuramente dei prodotti più rustici, sono pomodori in pezzi oppure interi deprivati della buccia messi all'interno del loro succo. Il discorso è che quando noi li andiamo ad acquistare al supermercato dovremmo leggere attentamente la lista degli ingredienti. La regola base per qualsiasi acquisto alimentare è che più corta è la lista degli ingredienti, meglio è. Quindi nel caso per esempio della passata ci dovrebbe essere semplicemente pomodoro, un po' di olio extravergine d'oliva e al massimo un po' di basilico e di sale, ma non di più. Quindi più la lista è lunga, magari scegliamo un altro prodotto.
1: Non possiamo non parlare delle conserve fatte in casa. Sì. E qui bisogna fare davvero attenzione, perché lo sappiamo, anche in questo caso la cronaca ci ha raccontato dei fatti che sono stati anche letali per alcune persone. Allora, fare in casa le conserve, come bisogna farle, dottoressa? Ci può dare delle indicazioni precise?
0: Sì. Bisogna innanzitutto seguire le regole di sicurezza alimentare, quindi andare a utilizzare barattolini di vetro, sterilizzarli. Quando noi andiamo a mettere il prodotto all'interno e a chiuderlo, cerchiamo di creare il vuoto per evitare la proliferazione di microorganismi patogeni. In questo caso sicuramente il più problematico è il botulino, con lo sviluppo della tossina botulinica. Anche quando andiamo ad aprire la nostra conserva, visivamente vediamo che il prodotto valutiamo che non sia alterato, certo, oppure che all'odore non sia maleodorante.
1: E queste sono le indicazioni, per cui fate attenzione se volete fare le conserve fatte in casa e anche magari le composte di frutta, certo. Questa vale la stessa regola. Grazie ovviamente alla professoressa.
0: Grazie a te, Monica.
1: Grazie di cuore. Adesso seguitemi, dobbiamo parlare di un argomento molto importante della nostra salute. Intanto io saluto e ringrazio il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il professor Rocco Bellantone. Bentornato al mio medico,
2: grazie,
1: professore.
2: Grazie, bentrovati.
1: Allora, è bello dire che la salute è il bene più prezioso, è la verità. E noi ogni volta ci domandiamo come fare per rendere la nostra salute sempre così tutelata da mille punti di vista, eppure è sempre sotto attacco, forse perché investiamo poco nella prevenzione oppure ci facciamo assorbire da tante cattive notizie e dalle notizie non reali, dalle cosiddette fake news. Allora, e quanto allora è importante, professore, investire sulla nostra salute? Oggi parleremo un po' di tutto, dalle campagne antifumo, ma anche dei nostri, purtroppo, virus emergenti. Allora, l'investimento nella propria salute quanto è importante nella prevenzione?
2: Ma è fondamentale, anche perché, come diceva lei, noi siamo alle prese con una battaglia continua, in cui il mondo che ci circonda può essere benigno o cattivo a seconda delle volte. È importante prevenire tutto quello che può darci fastidio o peggio ci può fare morire con delle regole di vita intanto che prevedono al primo posto un'accurata igiene e quindi il lavaggio delle mani, la grande attenzione a eventuali trasmissioni con altri uomini o anche nel concetto del One Health, la massima attenzione ad animali ed ambiente.
1: Esatto, perché noi siamo un tutt'uno. Quando parliamo di One Health, un'unica salute, in realtà non solo la salute nostra, ma la salute dell'ambiente e degli animali che vivono con noi. Allora, parliamo dei virus emergenti, professore. Prima di parlare dell'antivirus, però, c'è un'altra emergenza, perché proprio ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia di Ebola emergenza sanitaria internazionale, dopo questi 300 casi che ci sono stati in Congo e in Uganda e 88 morti. Allora, che cos'è? Che cosa sta succedendo? Non è una pandemia, però quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte, attenzione perché c'è un'emergenza internazionale, che cosa significa, professore? Ci dobbiamo preoccupare?
2: Beh, l'OMS fa il suo dovere, perché oggi come oggi dobbiamo ricordarci tutti una cosa: con la globalizzazione, con la facilità di spostamenti, con le trasferte facili, qualsiasi piccolo focolaio in una zona del mondo ha la potenzialità drammatica di trasformarsi in una pandemia.

0: Ecco perché fa bene. È importante ricordare che però stiamo parlando di un virus che ha poca trasmissibilità, che miete vittime e crea grossi problemi soprattutto per le cattive condizioni igienico-sanitarie e per la debolezza sanitaria che hanno quei paesi, e quindi massima attenzione in questo momento. Per l'Italia nessun pericolo.
1: Nessun pericolo. Allora, torniamo a parlare dell'antivirus. Se ne è parlato molto proprio la settimana scorsa. In Italia sappiamo questi 4 casi sono asintomatici, sono venuti a contatto per pochi minuti con una persona che poi è deceduta. Allora voi, proprio all'Istituto Superiore di Sanità, avete stilato una serie di domande e risposte proprio per evitare la disinformazione, e avete giustamente fatto una corretta informazione proprio su questo virus. Ci vuole un po' dire esattamente quali rischi ci sono, senza però, come dire, è importante anche evitare inutili allarmismi, vero professore?
0: Ma intanto ricordiamoci che al momento non ci sono focolai in Italia. Ricordiamoci che è un virus che assolutamente non ha una alta trasmissibilità, anzi in linea di massima dovrebbe essere trasmesso dai roditori o dalla presenza nell'aria di escrementi o qualcosa che è stato a contatto con gli escrementi. Purtroppo questo ceppo che sta girando pare abbia una certa possibilità di infezione uomo a uomo, ma in Italia devo dire che è stato messo a punto un sistema di sorveglianza, di sentinella, di cui l'Istituto Superiore di Sanità fa parte, che mi sembra ben pronto ad affrontare qualsiasi novità.
1: Alcuni medici hanno lanciato un allarme, professore, proprio la settimana scorsa, dicendo che il sistema italiano non reggerebbe a un'altra pandemia. Che cosa si deve rispondere a questa affermazione, che un po', insomma, quando è andata sui giornali, quando noi abbiamo letto, insomma, ci ha un po' preoccupato. In realtà non è proprio così, o sbaglio, professore?
0: Ma devo dire che abbiamo imparato dal Covid, che purtroppo si sente in televisione tutto il contrario di tutto, a volte anche degli esperti improvvisati. Ma io non avrei questa certezza negativa. Mi pare che siamo ben messi. Siamo all'avanguardia nel mondo, sistema di sorveglianza, e è stato approvato un buon piano pandemico.
1: Un buon piano pandemico, e questo, insomma, ci rassicura. Allora, adesso ci dobbiamo fermare pochissimi minuti di pubblicità, poi torniamo a parlare delle campagne contro il tabagismo, che sta davvero preoccupando ovviamente tanti esperti, e l'Istituto Superiore di Sanità ha avviato anche una bellissima campagna proprio per smettere di fumare, ma parleremo anche dei corretti stili di vita. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Rocco Bellantoni, ricordo, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Stiamo parlando di prevenzione, abbiamo detto e sottolineato quanto è importante la salute, della salute è il bene più prezioso, e continuiamo a parlare. Adesso apriamo un capitolo anche molto importante, il tabagismo. Voi fate tantissime campagne proprio per aiutare le persone a smettere di fumare, e adesso proprio da pochi mesi c'è una molecola, la citisina, che adesso è un po' vecchia come molecola, ma che adesso, insomma, è risultata rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale, e potrebbe essere una, come dire, una molecola, una sostanza che aiuta le persone a smettere di fumare, professore, è così?
0: Ha detto bene, aiuta. Non pensiamo che possa essere la panacea di tutti i mali, e soprattutto evitiamo il fai da te. Cioè, la molecola va assunta nell'ambito di un programma fatto con specialisti antifumo, o meglio ancora con centri antifumo, perché ovviamente elimina la dipendenza da nicotina, ma non elimina tutta quella serie di comportamenti psicologici che sono associati al desiderio di fumare.

0: E per cui a quali pazienti è indicato? Ci deve essere, come dire, anche un'indicazione precisa sul paziente che può assumere questo tipo di molecola?
1: No, no, devo dire che chiunque può
0: Chiunque,
1: assumere questa
0: ok.
1: molecola, purché nell'ambito di un programma concordato con i centri antifumo.
0: Ecco, i centri antifumo, e in Italia ce ne sono e funzionano
1: Ce
0: anche
1: ne
0: bene,
1: sono,
0: questo
1: funzionano
0: è
1: bene. Se
0: importante.
1: qualcuno vuole sapere dove sono, chiama l'Istituto Superiore di Sanità che al telefono antifumo
0: E
1: darà
0: adesso
1: gli
0: parleremo della
1: indirizzi e i numeri di
0: campagna,
1: telefono dei
0: esatto.
1: centri più vicini.
0: E smetto di fumare, ma prima di parlare di questa campagna che voi state portando avanti, dobbiamo parlare dei giovani. I giovani, purtroppo, oggi come oggi, nonostante le campagne antifumo che sono state fatte negli anni, e sappiamo da evidenze scientifiche quanto il fumo faccia male, faccia venire delle malattie anche importanti. Allora, però il consumo delle sigarette, soprattutto in età adolescenziale, si è triplicato. Perché questo, secondo lei, professore? Che cosa sta
1: Ma devo dire
0: succedendo?
1: che è un atteggiamento masochista che purtroppo vede un fatto stranissimo, cioè i giovani non hanno paura della morte mentre noi anziani abbiamo molta paura della morte e questo lo si vede anche con l'alcolismo, cioè l'assunzione di sostanze che si sa benissimo, e per non parlare poi delle droghe, che si sa benissimo che fanno male. Ricordiamoci che si è calcolato che ogni sigaretta che fumiamo accorcia la nostra vita di 20 minuti, questo è il calcolo fatto.
0: È vero, i giovani in questo senso sono incoscienti, per cui magari si accendono una sigaretta senza pensare al
1: Ma ecco
0: male che
1: perché è
0: si stanno facendo.
1: fondamentale, io lo dico sempre, l'educazione sanitaria sin dalle elementari. Cioè, se noi cerchiamo di intervenire in età adolescenziale, quando certi comportamenti sono diventati ormai la routine, abbiamo molta difficoltà. Dovremmo cominciare dalla terza elementare con dei programmi che portano i nostri ragazzi a crescere nella consapevolezza di adeguati stili di vita.
0: Esatto, e evitare dei comportamenti che potrebbero essere rischiosi. Parliamo allora della campagna che voi state portando avanti, Smetto di fumare, con il numero verde proprio dedicato contro il fumo. Che cos'è, professore? Vogliamo invitare magari chi ha difficoltà e non ce la fa proprio a smettere di fumare a chiamare questo numero verde, magari a saperne un po' di più, basta andare sul sito, no, professore?
1: Sì, diciamo che il numero verde dà dei consigli, ma soprattutto indirizza a dei programmi che di solito sono gestiti dai centri antifumo, che devo dire portano dei risultati in una
0: Sì,
1: percentuale molto più elevata di quanto si possa pensare. Per cui l'invito è di rivolgersi con fiducia, è l'occasione buona
0: È l'occasione
1: per smettere.
0: buona. Se avete intenzione di smettere di fumare, fate questo primo passo, davvero vi aiutano e vi danno delle indicazioni anche
1: E
0: concrete
1: poi non costa
0: dove.
1: nulla.
0: E non costa nulla, è questo, insomma, la cosa più importante da dire. Adesso dobbiamo parlare di corretta informazione. Sono stati fatti anche durante il Covid degli sbagli di comunicazione, forse colpa anche di noi giornalisti, che abbiamo o amplificato o rese quasi vane, oppure dicevamo tutto, come diceva lei, tutto il contrario di tutto. Quanto è importante anche combattere le fake news, fare della corretta informazione e rivolgersi soprattutto ai siti ufficiali e non ai siti un po' improvvisati per quanto riguarda la prevenzione sanitaria.
1: Ma questa è una delle battaglie dell'Istituto Superiore di Sanità, proprio contro le fake news. Abbiamo sul nostro sito istituzionale tutta una serie di risposte sulle fake news più eclatanti e ci battiamo ogni giorno per una corretta informazione sanitaria. Io penso che in passato soprattutto si siano fatti parecchi errori, sia dalla classe dei giornalisti, ma ahimè anche dalla classe medica.
0: È importante. Può dire, professore, un messaggio a chi ci sta ascoltando, lanciare proprio un messaggio sul tema della prevenzione, della responsabilità? Noi siamo responsabili della nostra salute.
1: Non stare fermi, muoversi. Tutte le volte che si va all'aperto, si fa sport, si fa movimento, si innescano dei comportamenti salutari che riducano la nostra voglia di assumere alcol, fumo e anche droghe. Lo sport deve essere molto, molto più sviluppato in Italia.
0: Basta niente anche, perché magari chi ha una certa età, magari basta anche una passeggiata di
1: Basta
0: 30
1: una
0: minuti, non è
1: passeggiata a
0: un po'
1: passo
0: a tutti.
1: veloce, bastano poche migliaia di passi al giorno per per levare il medico di torno.
0: Esatto, grazie, grazie al professor Rocco Bellantone, grazie, grazie di cuore. Adesso venite con me perché parliamo, io, mamma mia, un parterre tutto femminile, intanto saluto e ringrazio la dottoressa Pucci Romano, la dottoressa Verbiana Baroni, ovviamente la nostra paziente, la signora Maria Rita, benvenute a tutte e tre, perché adesso parliamo, ebbene sì, parliamo del nostro collo, un po' dimenticato, ci occupiamo molto spesso del nostro viso, quanto è luminoso il nostro viso, però il nostro collo racconta molto di più, no? È vero, dottoressa, perché invecchia prima questo collo?
2: Non è che invecchia prima, no. È posizionato male, quindi è più soggetto alla gravità, cioè un intreccio di muscoli che in qualche modo col tempo tendono un po' a rilassarsi ed avere quindi una situazione di prolasso di alcune, anche del cedimento della pelle. Poi non è uguale per tutti, ci sono delle persone che hanno, per esempio, chi ha il collo lungo se lo gode molto, però è anche quello che in qualche modo si fa notare di più quando si va incontro all'aging, all'invecchiamento. Oppure si può avere proprio una conformazione, il collare di Venere, anche in giovane età, che dà al collo un aspetto un po' meno vitale del resto.
0: Allora, dottoressa, io in apertura proprio di questa nostra trasmissione ho detto che noi lo maltrattiamo. Allora, devo dire, per fortuna la medicina estetica ci viene incontro con questi strumenti, certo, ultimissimi della generazione, che ci aiutano senza trattamenti troppo invasivi, esatto, e questo è importante. E, quali sono i primi segnali del nostro invecchiamento del collo? Perché ci sono un po' di segnali, però.
2: Beh,
0: che ci avverte,
2: insomma,
0: il collo.
2: C'è questa parte che interessa una struttura muscolare molto precisa che poi dà proprio questa avvisaglia di cedimento. Lo vediamo soprattutto in alcune posture quando assumiamo alcune magari. Ecco, dovremmo stare sempre
0: molto... Non so, mi è venuto quasi spontaneo,
2: sì,
0: stare con il collo.
2: Un po', con un po' di superbia dovremmo... Però ecco, il collo ha una sua problematica, tant'è vero che l'intervento chirurgico che a volte viene consigliato per riposizionare la muscolatura è molto... diciamo, ha una sua, non dico gravità, però è molto...
0: invasivo.
2: Abbastanza rispetto al resto.
0: E allora, per fortuna, noi abbiamo degli strumenti, gli strumenti tecnologici,
2: sì,
0: ovviamente di ultimissima generazione.
2: Riusciamo,
0: no,
2: ad avere una skin care che lo riguardi finalmente.
0: Finalmente.
2: Perché è un po' una cenerentola, colle e décolleté.
0: Esatto, così, non ce ne occupiamo molto. E allora, io domanderei alla dottoressa Baroni, che cos'è innanzitutto questa sorta di maschera?
3: Allora, questo è un dispositivo, lo possiamo già notare da un design e da una forma ergonomica, quindi che permette una facile applicazione, che funziona grazie all'emissione di una luce fredda con due lunghezze d'onda, 630 nanometri e 850 nanometri. Che cosa fa questa luce fredda? Emette dei fotoni che la pelle assorbe e mette in atto dei meccanismi di rigenerazione e riparazione cutanea. Quindi abbiamo un miglioramento sicuramente dell'aspetto e della texture cutanea del collo, una diminuzione della profondità dei cosiddetti anelli di Venere, una stimolazione del collagene e dell'elastina e in più, questa maschera in particolare, ha anche un'azione lenitiva sui rossori, quindi si adatta perfettamente anche alla pelle più sensibile.
0: Noi prima di applicare questa sorta di dispositivo dobbiamo preparare la pelle in qualche maniera?
3: L'associazione maschera LED con degli attivi specifici funzionali è sicuramente la combinazione ideale, no?
2: È sinergica.
0: Questo è importante.
3: Abbiamo applicato in particolar modo un siero a base di peptidi biomimetici e acido ialuronico incapsulato, dove appunto si è visto che vanno ad aumentare la sintesi di collagene del 13,3% del collagene di tipo 3 e del 24% del collagene di tipo 1 già dopo solo 24 ore.
0: E quanto dura? Per quanto tempo la dobbiamo? Ecco, lo stiamo vedendo, no? Stiamo vedendo anche la luce rossa che emette, proprio questa luce che va in profondità.
3: La luce che va in più in profondità è lo spettro NIR.
0: È così.
2: Ha una lunghezza, cambia. Questa tecnologia, per avere una garanzia, avere un prodotto, perché ce ne sono molti adesso.
0: Però questo penso sia uno dei migliori,
2: LED,
0: no? A differenza
2: tanti,
0: degli altri.
2: Quindi
0: okay.
2: Questo

0: garantisce una performance molto alta. E soprattutto noi oggi sappiamo che la fotobiostimolazione ha dei risultati scientificamente visibili, scientificamente approvati. Quindi sappiamo che la luce, un certo tipo di luce, tant'è vero che noi in dermatologia usiamo anche la fotodinamica, che è molto più articolata, però controlla anche lesioni precancerose.
1: Addirittura?
0: Perché nell'invecchiamento poi la lesione precancerosa diventa anche un inestetismo, no? Per cui questo tipo di supporto abbinato a una cosmesi evoluta, tecnologica, abbiamo sentito parlare di peptidi mimetici, cioè sostanze che vanno a mimare quello che noi non sappiamo fare più, ma che sapevamo fare. Quindi diamo una scossa a quella cellula che è il fibroblasto, che gli diciamo, e gli diciamo, dai, rimettiti a funzionare come Dio comanda.
1: Esatto, e questo poi è importante. Dottoressa, che tipo di... Allora, ha detto bene, perché questa che noi abbiamo scelto, che voi ci avete portato, in realtà è molto particolare come maschera, no? Perché ha tanti LED.
2: Tanti LED che permettono di ricoprire tutta l'intera superficie del collo, che è una superficie chiaramente difficile, anche proprio come è posizionata ed estesa. Il trattamento dura un quarto d'ora. In questo quarto d'ora la maschera emette sia la luce red e contestualmente anche quella NIR, quindi tutte e due le lunghezze d'onda, che vanno a dare proprio un booster, uno stimolo alle cellule più profonde, quindi ai nostri fibroblasti, a produrre più collagene ed elastina.
1: E quante volte a settimana?
0: Si fa, meglio è.
1: Tutti i giorni noi potremmo...
0: Anche tutti i giorni. Cosa sente Margherita?
3: Assolutamente nulla.
0: Piacevole.
1: Anche
0: perché non riscalda, questo è molto importante, perché questo rosso potrebbe far pensare a un riscaldamento di cui sicuramente non abbiamo bisogno, però non riscalda.
1: Ecco, vediamo esattamente che cosa si vede all'interno. Sono delle luci, sono tantissimi in realtà.
0: Che emettono questi raggi di luce mirata e con questa lunghezza d'onda.
1: Ecco, dopo aver indossato e dopo aver tolto, magari adesso togliamola... Ci sono delle sostanze che devono essere applicate dopo una seduta di questa maschera, dottoressa?
2: Allora, diciamo che, come abbiamo detto prima, il lavoro sinergico è la combinazione ideale. Abbiamo applicato sulla nostra paziente dei peptidi biomimetici e dell'acido ialuronico. E allora adesso andiamo a nutrire, idratare la pelle dopo comunque un trattamento, e la pelle ha subito una stimolazione. Possiamo applicare per esempio attivi come il burro di karité, che oltre a dare elasticità alla pelle, comunque danno anche un effetto compattante, idratante, nutriente.
1: E come deve essere? Ecco, è questo che io volevo, perché in realtà noi il collo, davvero, come ho detto prima, no, dottoressa, noi lo trattiamo male, ci mettiamo la crema come capita.
0: Così, se ce la mettiamo.
1: Se ce la mettiamo poi. E magari il massaggio, come sta facendo vedere la dottoressa Baroni, in realtà ce lo sogniamo.
0: È anche
1: per cui dobbiamo togliere un po' anche il gonfiore anche del nostro viso, perché parte anche un po' tutto.
0: È tutto collegato. Per esempio, i linfonodi sotto mandibola sono in confine con il collo e quindi raccolgono tutte i nostri gonfiori, no?
1: Per cui, voglio dire, sono degli attivi. Adesso parliamo anche per chi magari non ha la possibilità di comprare una maschera del genere, anche perché sono dispositivi importanti, no? Diciamolo, vanno comprati quelli importanti, e non quelli che...
0: Seri e documentati, perché oramai sul web c'è di tutto, di più, quindi la qualità non può prescindere dall'acquisto.
1: Esatto, perché sennò è inutile, buttiamo anche i soldi. È questo. E ci sono delle creme specifiche per la parte del collo? Lo chiedo a tutte e due, no? Se ci sono delle sostanze che funzionano di più per questa parte così delicata.
0: In questa zona noi dobbiamo in qualche modo privilegiare la elasticità, quindi la gravità, contrastare la gravità. Quindi i principi attivi che saranno in un prodotto per il collo saranno idratanti, restitutivi, ma anche soprattutto elasticizzanti, per quello che può fare un cosmetico onesto.
1: Certo.
0: Questo abbinamento potenzia ed esalta un prodotto cosmetico ben formulato.
1: Ben formulato, per cui peptidi, diamo dei peptidi e
2: burro di karité, acido ialuronico.

0: Non so, mi
1: ci sono tante le, allora io dico sempre andate sul sito della Skinego perché all'interno davvero andiamo lì, andiamo a sbirciare un po' quali sono ovviamente le case serie che si affidano,
0: esatto,
1: no?
0: Le aziende amiche hanno abbracciato l'ecodermocompatibilità.
1: Allora però prima di salutarvi, grazie innanzitutto per essere venute qui al mio medico, io ricordo il libro l'ultimo ancora sta per uscire, questo è stato presentato ieri
0: maggio.
1: A Torino è stato,
0: sì,
1: presentato,
0: no,
1: al Salone del Libro di Torino. E beh, parla del trucco. Il trucco c'è quando il make up fa bene alla pelle. Perché questo libro?
0: Perché questo il make up è una cenerentola. Facciamo attenzione alle creme, alla skin care. Oramai siamo informati, siamo molto attivi, molto pretenziosi di avere un prodotto valido. E poi toppiamo sul make up, che poi è l'insieme di sostanze che poi nella vita mettiamo tutti i giorni.
1: Tutti i giorni, li mangiamo anche,
0: li,
1: no?
0: Mangiamo il rossetto, mettiamo, c'è l'occhio secco che oggi sappiamo che è legato anche all'uso di alcuni eyeliner o mascara. Insomma, ho cercato di riabilitare un make up funzionale e ecodermocompatibile.
1: Grazie di cuore.
0: Grazie
1: alla dottoressa Bucci Romano.
0: Grazie a Margherita.
1: Grazie, esatto. Grazie alla dottoressa Verdiana Baroni. Grazie ovviamente a Maria Rita, beata lei. E comunque, anche se per pochi minuti,
0: sì,
1: ha fatto questo trattamento. Grazie a tutti voi per averci seguito. Noi torniamo domani, mi raccomando, sempre in diretta e sempre alle 9.45. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno dei consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea, va, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, a domani, vi aspettiamo.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana da Vediamoci Chiaro.
3: Tra pochissimo parleremo del gelato perché è giunta la stagione del gelato, i prezzi, i costi, gli ingredienti, come acquistare quello di qualità. Racconteremo una storia bellissima alla fine della trasmissione.
2: Esatto, quindi dovete rimanere fino alla fine, mi raccomando.
3: Ci vediamo tra qualche istante, restate con noi.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente ti piace.
4: Non so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
7: La telecamera va bene,
4: ecco,
7: qua.
4: Idee a profusione.
8: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
9: Buongiorno!
10: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
11: Siamo nel cuore di Cascia.
12: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
13: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
14: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
15: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del gelato. Beh, è arrivata la stagione del gelato, lo amiamo tutti quanti, è un prodotto, un'eccellenza del nostro paese. Cercheremo di capire i gusti che vanno per la maggiore, gli ingredienti, la qualità, i prezzi. Insomma, una guida per aiutare tutti quanti voi ad acquistare un gelato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Lo faremo e ci sarà una sorpresa finale, quindi restate con noi fino al termine della trasmissione. Lo faremo con il nostro maestro gelatiere, ambasciatore del gelato italiano nel mondo, pluripremiato Giorgio Carlo Bianchi. Benvenuto maestro, ben ritrovato. E con il presidente nascente di Codacons, Gianluca D'Ascenzo, che è anche il rappresentante dei consumatori italiani a Bruxelles, quindi all'interno dell'Unione Europea. Per le domande, le curiosità sul gelato c'è Maris.
1: Eccomi qui pronta insomma a raccogliere tutte le vostre domande e anche, perché no, alle vostre curiosità. Raccontate se preferite il cono, la coppetta, i vostri gusti. Potete farlo scrivendo al nostro numero di telefono tramite SMS o WhatsApp, scrivendo al 340 880 1035. Vi ricordo, se preferite, anche la nostra mail, vediamocichiaro@tv2000.it, e come sempre lo sapete, potete seguirci e scriverci anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Presidente, cominciamo dal boom dei gelati, perché è il gelato, lo amiamo tutti quanti, è un emblema dell'italiano nel mondo, lei rappresenta anche i consumatori italiani a Bruxelles, anche lì il gelato italiano va per la maggiore. I prezzi, com'è la situazione? Ci sono stati dei cambiamenti? Lo chiederemo anche al maestro da questo punto di vista.
2: Beh sì, perché purtroppo l'aumento delle materie prime inevitabilmente ha inciso anche sul costo del gelato. Negli ultimi 3 anni l'aumento è stato circa il 40%. E lo sappiamo, perché quando usiamo il latte fresco, quando usiamo lo

0: zucchero. Questi prodotti hanno registrato un aumento a doppia cifra del circa il 20%. Consideriamo anche il costo dell'energia che incide inevitabilmente anche sulla produzione del gelato ed ecco qui che quindi questo aumento si giustifica in questo senso.
1: Lei va tutte le settimane a Bruxelles, vanno, sono anche lì gelaterie italiane,
0: beh,
1: scappano
0: sì.
1: No, dai vari uffici, no, di Bruxelles, dell'Unione Europea.
0: Noi italiani cerchiamo sempre tutto ciò che ci ricorda la madre patria.
1: La madre patria. Allora, maestro, iniziamo, poi lei ci farà vedere due gelati che ha prodotto straordinari. Però le chiedo innanzitutto, i gusti che vanno per la maggiore, è iniziata questa stagione, quanto è importante anche insomma, cambiare stagione dopo stagione, cioè creare nuove novità?
2: Sì, sicuramente il nostro segreto è seguire la stagionalità, quindi seguire i prodotti, come diceva giustamente, e saperli valorizzare. La stagionalità per noi è quell'elemento e ci dà quella differenza di mese per mese. Oggi siamo partiti, insomma, a maggio cominciano le prime fragole, quindi cominciano i primi abbinamenti. Diciamo che il principe delle nostre vetrine rimane sempre il pistacchio, perché rimane un... diciamo,
1: coppetta o cono? Che preferiscono gli italiani? Perché è sempre,
2: diciamo,
1: molto
2: che
1: difficile.
2: Il cono è sempre la parte più romantica del gelato, quindi comunque ci riporta bambini, no? Quindi...
1: Quando entriamo in una gelateria per capire la qualità del gelato, che dobbiamo guardare? Il colore, come è conservato? Ci dia qualche indicazione.
2: Allora, sicuramente quando si parla di materie prime di qualità e materie prime importanti, il colore deve essere assolutamente naturale. Nulla di fluorescente, nulla che non ci riporti alla natura. La pulizia sia del locale, di chi serve il gelato. E sicuramente la texture, quindi vedere come il gelato, se è lucido, se è meno lucido, se è opaco. Per dire, un cioccolato opaco vuol dire che c'è cioccolato all'interno, quindi è un prodotto di qualità.
1: Noi stiamo parlando soprattutto del gelato artigianale, lo dico al Presidente, ma ci sono anche i gelati industriali altrettanto buoni. Lì bisogna guardare però quanto è importante sia per l'artigianale sia per quell'industriale l'etichetta.
0: Però diciamo sempre, invitiamo i consumatori a leggere l'etichetta, perché di fatto ci consente di capire cosa andiamo a mangiare, cosa è contenuto all'interno, e soprattutto non ci dimentichiamo mai di leggere la data scadenza, perché tante volte di corsa prendiamo i prodotti, li mettiamo nel carrello. Ovvio che la differenza tra il gelato artigianale e il gelato industriale: il gelato artigianale va consumato subito, diciamo prima, anche per le materie prime. Pensiamo, ad esempio, alla differenza fondamentale: nel gelato artigianale viene usato il latte fresco, mentre invece nel gelato industriale inevitabilmente il latte in polvere, scusate, piuttosto che ci sono i conservanti, gli addensanti. Insomma, quindi leggiamo sempre bene l'etichetta.
1: Prima di andare ai nostri telespettatori, vedo il maestro già all'opera, perché ha una straordinaria capacità. Peraltro la sua storia è molto particolare, perché non ha cominciato, no, in questo ambito, lo ricordiamo sempre. Allora, maestro, vanno per la maggiore sempre i gusti tradizionali, no? Cioccolato, immagino.
2: Diciamo, dai top player abbiamo pistacchio, nocciola, cioccolato, e poi iniziamo un po' di stracciatella che sta tornando di voga.
1: Tornando di moda. Però lei ci preparerà due gelati particolari. Questo qui è quello dolce.
2: Questo è quello salato.
1: Ah, quello salato, chiedo scusa, ho sbagliato. È il salato. Allora, che gelato è?
2: Questo abbiamo preparato un gelato all'olio, quindi un olio Evo. Questa è una tonda Iblea siciliana, dei Monti Iblei, quindi è un olio molto profumato, sa di pomodoro, sa di erba tagliata, di carciofo.
1: Stiamo parlando di tutte eccellenze qui. Evo.
2: È olio Evo, assolutamente sì. Con un crumble di pane al timo e un po' di sale nero per dare un po' di contrasto. Diciamo, ci stiamo un po' ritrovando come gelatieri anche a essere parte di brigate di cucina, quindi dobbiamo trovare il nostro equilibrio e la nostra posizione anche all'interno dei ristoranti. Questo è quello che si chiama in gergo un gelato gastronomico, che si può abbinare a dei piatti di carne come di pesce, perché quando pensi all'olio dici sto mangiando un'insalata, oppure nell'immaginato collettivo penso alla fetta di pane caldo con l'olio sopra. In realtà oggi l'olio è un grasso per noi importante, sicuramente prezzi da capogiro anche su quanto riguarda l'olio, però cerchiamo di non perdere di vista la qualità. È un grasso al 100% liquido, quindi dà una struttura assolutamente vellutata e cremosa, come possiamo vedere nella carabina, ed ha un sapore amaro e piccante allo stesso tempo, ma con un equilibrio libero giusto, quindi riesce a dare anche quella pulizia di palato durante un piatto di carne.
1: Domande da casa e poi il presidente che mi incuriosisce questa sinergia, no? della cucina, della gelateria. Cioè l'Italia si sta compattando da questo punto di vista, è una cosa importante.
3: Manis. Noi diciamo ai telespettatori e poi faremo da cavia per voi, vi sapremo dire insomma se effettivamente è buona, come sicuramente è.
1: L'abbiamo allora, già assaggiato Maris prima che arrivassi tu.
3: A me non l'hanno fatto assaggiare.
1: E allora è buonissimo, buonissimo, confermiamo. Quindi io e il presidente abbiamo fatto un piccolo assaggio.
0: Confermo.
1: Allora, confermo il presidente.
3: Domande ne arrivano diverse ai telespettatori che anzi ringrazio insomma per la condivisione anche delle opinioni, ci raccontano i loro gusti ma ci fanno anche domande. Ecco, c'è Gianfranco, dice ecco, per quanto riguarda i gelati confezionati a che cosa stare attenti? Abbiamo detto di fare attenzione ovviamente alle etichette ma anche il prezzo, spesso a volte ci dicono

0: produzione, perché tante volte ci sono note imprese, ditte, che chiaramente quando esce il prodotto di marca il marketing ha un peso inevitabile sul prezzo finale, mentre invece possiamo trovare dei prodotti di qualità prodotti dalle stesse aziende che però non compaiono con il nome, quel tipo di gelato viene prodotto con il logo, con il marchio della catena da cui stiamo acquistando, e quindi possiamo risparmiare anche qualche euro che aiuta. Quindi diciamo che sostanzialmente leggendo l'etichetta possiamo verificare se gli ingredienti sono gli stessi, e il consiglio che possiamo dare è andiamo a guardare chi è il produttore e il luogo di produzione, perché quello è un ottimo indicativo.
1: Grazie.
2: Presidente, è questa sinergia, dicevo prima, tra tanti comparti della ristorazione, della gelateria, della pasticceria, è un fatto importante, che prima ognuno camminava per la sua strada. Oggi, visto anche il gelato che ha preparato prima il maestro, invece c'è una grande capacità di dialogo, no? È importante per il nostro paese, per il Made in Italy.
0: È verissimo, perché noi italiani siamo abituati bene e quindi siamo diventati anche sempre più esigenti. E quindi fare squadra sul Made in Italy con prodotti che riescono a mettere insieme l'eccellenza del territorio, come diciamo prima, dell'olio extravergine d'oliva siciliano in questo caso, con la gelateria che è conosciuta in tutto il mondo, e fare squadra quindi anche con altri prodotti di gastronomia, come si diceva prima, abbinarli anche alla cucina, è un mix eccezionale.
2: Il secondo gelato, maestro, che ci ha preparato in maniera veramente straordinaria, guardate che composizione, perché anche l'occhio ha bisogno, no? Con la sua parte, oltre al gusto che è fondamentale, alla qualità. Che cosa ci ha preparato?
3: Quindi abbiamo preparato, si parlava di fragola, abbiamo preparato un sorbetto di fragola al 70% di fragola all'interno, un'infusione a freddo di fiori di lavanda e una parte di liquirizia che introduciamo in questo momento. Quindi è la parte corposa e dolce della fragola e la parte leggermente acidula fruttata, la parte profumata e leggermente balsamica della lavanda e poi la parte amara finale della liquirizia che prolunga il sapore della fragola.
2: Ecco, maestro, ci dica, lei non viene da questo mondo, faceva tutt'altro, se ce lo dice in 15 secondi, perché è bene ricordarlo, e che consigli dà a un giovane, a uno che vuole aprire una gelateria, che vuole intraprendere questo percorso, che lei brillantemente, perché è diventato un maestro gelatiere nel mondo.
1: Il capitano, capitano Cono.
2: Un capitano.
3: E sicuramente il mio inizio è finito gli studi di giurisprudenza, mi sono approdato al mondo delle scommesse sportive, quindi lavoravo tra Roma e Liverpool, 15 anni di meritato servizio, come si dice, e a un certo punto ho detto volevo trasformare qualcosa, di creare qualcosa, essere più creativo, avere stimoli. Quindi oggi quel consiglio che do ai ragazzi che si vogliono approntare nel mondo della cucina, nel mondo della ristorazione, è la formazione. La formazione è fondamentale, senza formazione non andiamo da nessuna parte. Gli improvvisati fanno sempre una brutta fine.
2: Però è possibile ricominciare sempre.
3: Sempre.
2: Ha cambiato tanti lavori, vedete, si può arrivare ai massimi livelli anche cambiando. Maris, rapidamente, perché abbiamo un collegamento che testimonia proprio questo.
1: Domanda? Una domanda velocissima, ci dicono, ecco, quando si vedono quei cristalli un po' di ghiaccio sopra il gelato, è sinonimo di buona o non buona qualità?
3: Allora, sembra assurdo, ma nel gelato c'è tanta matematica e tanta chimica. Un ingrediente fondamentale del gelato è l'aria, ma anche l'acqua, perché si parlava del latte, il latte per 87,5% è acqua. L'acqua che non trova legame con uno zucchero o con qualcos'altro diventa ghiaccio, quindi per sua natura ritrova. Quindi non è un gelato cattivo, è un gelato sbagliato a livello di ricettazione.
2: Beh. E allora noi ci colleghiamo a proposito di Londra, insomma in un posto lontano ma ormai vicino in Europa, siamo in collegamento con Londra con questa storia straordinaria, Christian Bonacina, li vediamo, e Biagio Di Fiore, perché pensate, hanno iniziato a portare il gelato italiano con la bicicletta, poi invece hanno deciso di trasformarlo in un carretto e da lì è diventato un grandissimo successo in tutta la città di Londra e non solo. Ci raccontate la vostra storia? Brevemente.
4: Sì, salve. Sì, noi abbiamo iniziato 4 anni fa a Londra, guardando un po' a soluzioni antiche a problemi moderni. Tutta la questione degli affitti molto alti e le problematiche di avere un negozio qui a Londra l'abbiamo un po' evitato avendo carretti e biciclette con il freezer. Quindi abbiamo guardato un po' come si vendeva il gelato un tempo e quindi abbiamo portato un po' questi carretti in giro per Londra. Facciamo tanti mercati, eventi corporate, siamo al Tower of London con un nostro food truck, con la nostra petta.

0: E quindi sì, abbiamo deciso di avere questo laboratorio dove appunto produciamo il nostro gelato e lo distribuiamo in giro per le strade di Londra.
1: Gelato rigorosamente italiano, quali sono i gusti che apprezzano maggiormente i londinesi? Perché insomma è un'eccellenza, lo dicevo all'inizio, un'eccellenza italiana, è un po' come la pizza. In tutto il mondo si parla di gelato, si accosta l'immagine dell'Italia.
2: Anche qui il pistacchio rimane sul podio, quello poco ma sicuro. La vaniglia, che un po' noi la consideriamo il nostro fior di latte italiano,
0: Ma
2: il
0: anche
2: fiorente
0: come diceva
2: tropicale.
0: prima il maestro, anche la stracciatella sta tornando molto in voga. Noi poi abbiamo molto di questo, diciamo, di questa conoscenza di ritorno, no? Quindi le persone che i turisti che vengono in Italia provano i gusti, molti dei gusti classici come appunto il pistacchio, la stracciatella, poi ce li richiedono noi qui a Londra e quindi vanno abbastanza. C'è da dire che fortunatamente la clientela inglese è anche pronta un po' a provare cose un po' diverse e nuove, per esempio noi proponiamo degli abbinamenti con tè, pepi, oppure riproviamo a ricreare delle ricette un po' in chiave gelato all'interno dei nostri banchi.
1: Ma ho letto anche che, insomma, bisogna sempre guardare avanti, e questo è un bene nell'imprenditoria. Avete realizzato anche, state realizzando dei mini barattoli di gelato, mini barattoli, mini porzioni da. No? È interessante questa.
0: Sì, esatto. Diciamo che qua comunque la sfida di Londra è comunque tenersi sempre pronti un po' a inventarsi, un po' a reinventarsi con prodotti nuovi. Noi per esempio abbiamo trovato questa soluzione con gli uffici corporate della City, dove portiamo come amenities, come piccolo dessert da avere in ufficio durante la pausa pranzo, appunto queste piccole tubs di gelato che appunto posizioniamo in questi freezer negli uffici della City, dove appunto le persone possono prendere e godersi in pausa pranzo. E questo è un modo per noi sia per pubblicizzarci all'interno di un grande scenario come quello della City londinese e quindi poi di riuscire a richiamare quei clienti che poi arrivano al nostro banco e provano il nostro gelato artigianale.
1: L'ultima domanda e poi vi ringraziamo, vi lasciamo al vostro lavoro. So che avete vinto tanti premi, ma qual è il prossimo obiettivo, la prossima tappa che volete, dove volete arrivare, insomma, perché siete giovanissimi.
2: Faremo per il terzo anno consecutivo la competizione dello Sherbet in Sicilia, quindi puntiamo quest'anno,
0: Sì,
2: speriamo, a vincere un
0: sì,
2: premio.
0: quest'anno proveremo assolutamente ad arrivare in top 3 di Sherbet e poi diciamo nei nostri cuori comunque c'è un po' il desiderio di un bello shopping in centro a Londra, è sempre stato un po' il nostro sogno, anche se abbiamo iniziato con i carretti, però uno
2: Una
0: shopping
2: sede
0: come
2: ufficiale
0: una
2: sarà.
0: sede in Covent Garden non sarebbe male,
3: In
0: esatto.
3: bocca al lupo allora.
1: In bocca al lupo e sempre in alto il
0: Viva il lupo.
1: tricolore perché è fondamentale, insomma, la bandiera italiana sul gelato è fondamentale, così come su tanti altri prodotti. Grazie davvero da Londra, Christian Bonacina e
0: Buona
1: Biagio Di
0: giornata.
1: Fiore, inventori di questa nuova modalità di fare gelato. Allora, Presidente, è un'eccellenza italiana che va preservata in qualche modo, è un po' come la pizza, no? Bisogna in qualche modo sempre più mettere il timbro italiano anche sui prodotti che vengono utilizzati, è
4: Sì, è importante
1: fondamentale.
4: perché sappiamo che non dobbiamo mai smettere di ricordare che l'Italian sounding crea un grande danno alla nostra economia, rende circa il doppio di quello che esportiamo,
1: Cioè,
4: insomma,
1: quei
4: quello è
1: prodotti
4: assurdo.
1: che scimmiottano italiani, ma non lo sono, ecco, spieghiamolo a
4: Esatto.
1: casa, questi Italian sounding, insomma, che spesso sono dei gelati non
4: Sì,
1: italiani.
4: abbiamo parlato di Ape, la pecara con cui viene consegnato il gelato, l'antifrode del Ministero diciamo dell'agricoltura, per farci intendere da chi sta a casa, ci ha segnalato ad esempio che in alcuni paesi tramite Ape veniva venduto il Prosek, che sarebbe una limitazione del noto vino, insomma, italiano, che non ha nulla a che fare, insomma, col Prosecco.
1: Ecco, maestro, ma se compriamo una vaschetta di gelato, la portiamo a casa, quanto tempo può stare?
5: Ah, tempo di partiti dalla gelateria, arrivati a casa ai 40 minuti, perché il polistirolo che oggi si utilizza
1: E
5: all'interno per il
1: poi quando lo
5: trasporto.
1: mettiamo in
5: Allora,
1: freezer?
5: sfatiamo un mito, il conservante del gelato è il freddo, il gelato non contiene conservanti, quindi l'importante è mantenere la catena del freddo, quindi se io prendo vaschetta, metto nel congelatore, consumo e ripongo nel freezer non ho problemi, se il gelato si scioglie non va assolutamente ricongelato. Quindi piccolo trucco a casa, se quando mettete la vaschetta mettete anche un cucchiaio a freddare in modo che riuscite a fare delle knelle.

0: belle lucide e perfette.
1: Maris.
2: Allora, una domanda volevo fare insomma al Presidente, ce lo fa un telespettatore, si chiama Mario e dice, ecco, abbiamo detto quanto è importante guardare le etichette per quanto riguarda un gelato insomma confezionato, insomma il supermercato, in caso di gelateria è vero che devono essere sempre ben esposti insomma l'elenco degli ingredienti?
3: Assolutamente sì, gli ingredienti e gli allergeni, ricordiamo la massima trasparenza, se non c'è questa trasparenza dobbiamo essere un po' diffidenti, insomma, perché come ci diceva il maestro prima, è un mettere in evidenza quali sono i prodotti, l'origine, le caratteristiche, testimonia quanto amore, quanta passione e professionalità c'è all'interno. Quindi la trasparenza è fondamentale anche sui prezzi, ovviamente.
2: Certo.
1: E allora ci ha raggiunto in studio, perché questa è la sorpresa che volevo fare, questo ragazzo davvero bravo, Roberto Maffei, che è un operatore di banco, perché il maestro ha creato una gelateria. Maestro, ce la spieghi tu brevemente e poi... Invece Roberto ci racconterà che cosa fa in gelateria. Si chiama Gelateria Autentica.
2: Gelateria Autentica,
1: ma quell'auto è importante. Perché? Perché hai avuto questa idea da pochissime settimane vicino a Roma?
0: Sì, siamo partiti il 2 aprile, che è il giorno della sensibilizzazione per l'autismo, che è dove il blu ce lo ricorda, insomma. Quando si parlava proprio di formazione e stimoli, arrivato a un certo punto della carriera ho bisogno di avere nuovi stimoli e trasmettere la mia formazione, quindi ecco che con una coppia di amici tra cui Valeria Colacchio, una dottoressa dell'età evolutiva, e Massimiliano Ciofi, che sono genitori di un ragazzo autistico, ho detto: io volevo costruire un futuro a mio figlio, cosa dobbiamo fare? Guarda, io una cosa so fare, il gelato, lì ti posso aiutare. E quindi è partito il progetto Gelout, quindi gelateria autentica, dove parte degli operatori hanno un problema di spettro autistico. Non tutti, ma una parte.
1: E allora, vogliamo sentire dal nostro amico Roberto. Roberto, perché tu sei il coordinatore, l'operatore, come lavori in questa gelateria? Spiegaci, perché è molto interessante.
4: Allora, prima di tutto, quando entro nella gelateria, sistemo insieme a mio responsabile i gelati, quindi dentro alla cella frigorifera e dentro al banco, al bancone. Poi sistemo le coppette, i coni, le ciardine e...
1: E poi c'è questo davanti a te, ci fai vedere come funziona, perché avete un sistema per stabilire cosa mettere sul gelato, raccontacelo come fate.
4: I ragazzi speciali entrano nella gelateria e... se vogliono prendono la lavagnetta e prendono la coppetta o il cono, la mettono sulla lavagnetta con le patch e mettono i gusti.
1: Si costruiscono
4: che
1: loro il gelato,
4: sì,
1: e lo pongono
4: e
1: a
4: lo e lo danno a me e io glielo faccio.
1: Roberto, ma è vero che sei un gran lavoratore, lavori tantissimo come tutti i tuoi amici lì, siete dei lavoratori veramente, mi raccontava il maestro, non si trovano persone così.
4: Sì, siamo una grande squadra, perché questo lavoro è un lavoro di squadra anche, no? Quindi sì, ci mettiamo d'accordo e ognuno fa il suo.
1: Ecco, qual è il gelato che ti piace di più? Dei tanti che fate? Perché poi ognuno c'ha un gusto, non facciamo arrabbiare il maestro, perché il maestro... Qual è il gelato, i due gusti che ti piacciono di più?
4: Allora, come frutta, in questo momento che abbiamo messo da poco, o come new entry, il melone.
1: Il melone.
2: Cioè, la stagionalità è importante.
0: Esatto.
4: Sì. E invece la crema, una praticamente particolare, è il Dubai Chocolate. Che
1: quindi anche qualcosa di complicato. Sì. Quindi ecco i suggerimenti. Io direi, i suggerimenti Roberto, da se uno va lì in questa gelateria dove stanno questi ragazzi straordinari e bravissimi, ricordiamo questi due gusti da prendere, perché lui ne capisce, perché è un grande amante del cioccolato. Allora, una battuta col Presidente, un'iniziativa che tende al sociale, è importantissimo questo, anche perché ce lo raccontava prima, stava anche lei presente, come lavorano questi ragazzi, è difficile trovarli, sono veramente precisissimi, bravissimi.
3: Sì, abbiamo visto anche l'entusiasmo nel raccontare il quotidiano, per cui è un'occasione per condividere, speriamo insomma che questo esempio serva anche ad altri imprenditori, e noi dobbiamo fare altro che andare a trovarli e assaggiare questi gusti di gelato.
1: Maris.
2: Allora, intanto informa i telespettatori che se

0: Volessero saperne di più, possono andare anche sul sito, ecco, magari con l'aiuto della regia ve lo faccio anche vedere. Guardate che bei colori. Si chiama gelateriaautentica.it. E nel frattempo ne approfitto, mentre faccio vedere il sito, a chiedere al nostro Capitan Cono e a Roberto. Ce lo scrive Anna, lei ci scrive dalla provincia di Ravenna e chiede: ma dei gusti genuini, ad esempio senza zucchero, gelato, ne esistono davvero?
1: Allora, diciamo che Gelateria Autentica è inclusiva a 360 gradi, quindi sia per i ragazzi che per a livello di gusti. Quindi abbiamo gusti senza latte, senza zucchero, senza grassi, vegetariani. Assolutamente sì, si può fare. Non si usano dei zuccheri canonici come il saccarosio, il glucosio, il destrosio, ma si usano degli zuccheri a basso indice glicemico, così da poter tenere sotto controllo sia la glicemia che la...
0: Ottimo.
2: È vero che state creando anche veramente una filiera, no? C'è la gelateria, ma sappiamo che c'è anche una nota pizzeria dedicata appunto ai ragazzi con questi problemi, ragazzi speciali come li chiamiamo. State creando una sinergia, che è una cosa molto bella, maestro.
1: Come si diceva prima, la sinergia e la collaborazione fra entità, fra persone o aziende è fondamentale. Siamo stati venuti a trovare, sono venuti a trovarci questi signori del Nord Italia e ci hanno proposto spudoratamente una collaborazione, quindi pizza e gelato, che poi sono dei brand italiani importantissimi da portare avanti.
2: E mi sembra una cosa molto bella. Allora, io chiedo al nostro amico Roberto, ma chiedono più le coppette o i coni? Perché questo è il solito dilemma, insomma...
3: Allora,
2: perché anche i coni sono speciali, sono particolari, sì, sì. I vostri coni, perché?
3: Sì, e, da noi, almeno poi in generale, non lo so, chiedono più i coni, sì, i coni quelli grandi e quelli medi.
2: Con quanti gusti, Roberto? Dici la verità, allora, due, tre, cinque, quattro gusti, quanti ne potete? Tre, al massimo tre.
3: Sì. Poi quattro, però
2: con la panna? Chiedono anche,
3: certo,
2: la panna, anche
3: sì.
2: La panna
3: doppia,
2: c'è.
3: Panna sotto sopra,
2: doppia panna.
0: Io
2: quindi,
0: sono della doppia panna.
2: Queste, no, meno male che non c'è una nutrizionista in studio, perché altrimenti ci bacchettava.
0: A me per prima. Massimiliano chiede una domanda velocissima. Ecco, dice: quando compro il gelato in vaschetta in gelateria è morbidissimo, quando invece poi lo riprendo dal freezer è durissimo, perché forse la temperatura è troppo bassa?
1: Allora sì, le temperature che vengono utilizzate in gelateria rispetto al frigo di casa sono completamente differenti. Le temperature che utilizziamo noi nei nostri punti vendita è un freddo ventilato, quindi impostato a meno 14, va a meno 14 ma scende anche a meno 12, mentre il freddo del frigorifero è un freddo statico, quindi tende un po' a congelare il gelato. Sì, adesso con la rivoluzione dei nuovi frigoriferi, quindi no frost, la soluzione si sta un po' trovando, quindi rimane sempre un po' cremoso.
2: Abbiamo scoperto il gusto preferito, i gusti preferiti da Roberto. Mi restano gli altri due ospiti, il gelato preferito dal maestro, qual è poi alla fine?
1: Allora, io vado un po' fuori schemi, quindi non dico creme ma dico frutta, a me fa impazzire il mango.
2: Il mango
1: e basilico.
2: Mango è un gusto innovativo, in grande spolvero, è il presidente che è un grande appassionato, è presidente nazionale del Codacus, ma è un grande appassionato del settore alimentare.
4: Io le creme e cioccolato e zabaglione, proprio sul classico.
2: Classico, il presidente va sul classico e con questo non vediamo quello che ama Maris, perché lo dovete scoprire da casa e magari le scrivete, vero Maris? Grazie ai nostri ospiti, ringraziamo tutti Maris, prima di salutare i nostri telespettatori, il maestro gelatiere, ambasciatore del gelato italiano nel mondo. Grazie, grazie doppiamente anche per questa bellissima iniziativa, grazie, che valorizza questi ragazzi,
0: grazie,
2: speciali.
0: Roberto.
2: Grazie davvero Giorgio, Carlo Bianchi. Grazie davvero, con un abbraccio al nostro operatore di banco, lo troverete lì se volete andarlo a trovare, Roberto Maffei. Complimenti Roberto anche per la tua grande professionalità e grazie al presidente nazionale del Codacons Gianluca De Ascenzo, che è anche rappresentante dei consumatori italiani a Bruxelles.
0: Per oggi è tutto, quindi un grande grazie va anche a voi che ci avete seguito, un grazie speciale e un saluto doveroso ad Alfio e la signora Maria da Bari. Noi vi aspettiamo domani alle 10.30, perché appunto per rimanere in tema, rimaniamo nelle cucine, parliamo della frutta estiva, quindi rimanete con noi.
2: Frutta di stagione domani, quindi non mancate l'appuntamento, 10.30, grazie a tutti e serena giornata come sempre.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il Medio Oriente, per l'Ucraina, per tutti quei paesi dove c'è la guerra, perché presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginocchiatosi pregava: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Maria, intercedi per noi. Aiutaci a dire sempre dal profondo del cuore: sia fatta la tua volontà, o mio Dio. Che questa tua volontà io la cerchi appassionatamente, che questa volontà io la abbracci prontamente, con fede e con gioia, nella quotidianità della mia vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Maria, aiutaci a non passare superficialmente accanto ai suoi dolori, ma a soffermarci su di essi, al fine di contemplarvi l'abisso di misericordia di cui sono straordinario annuncio. Per la redenzione del mio peccato, Gesù è stato flagellato. Aiutami a detestare il peccato, ogni peccato e sempre.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche
5: che noi le rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla sera della tribolazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero doloroso, Gesù viene incoronato di spine. Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra, poi mentre si inginocchiavano davanti lo schernivano. Salve, Re dei Giudei. Maria, intercedi per noi, che io non abbia nella vita altro re al di fuori di Gesù. Nelle decisioni quotidiane, ricordami ciò che il Signore disse un giorno a San Francesco. Francesco, dimmi, chi ti può giovare di più, il padrone o il servitore? Perché dunque lasci tu il padrone per il suo servitore e il principe per il suo vassallo?
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Maria, aiutami a ricominciare sempre nella vita, nonostante la grandezza del mio peccato. Maria, aiutami a trovare grazia anche nella caduta più rovinosa.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori,
7: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
8: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, Gesù è crocifisso e muore in croce. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Entriamo nel silenzio amante di Maria. Non ci sono parole adeguate per dire «ti amo» a colui che è l'amore infinito della nostra vita.
10: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
11: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
11: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Amen.

0: Maria, tu sei apparsa a Bernadette nella fenditura di questa roccia, nel freddo e nel buio dell'inverno. Hai fatto sentire il calore di una presenza, la luce e la bellezza. Nelle ferite, in oscurità delle nostre vite, nelle divisioni del mondo, dove il male è potente, porta speranza e ridona fiducia. Tu che sei l'Immacolata Concezione, vieni in aiuto a noi peccatori. Donaci l'umiltà della conversione, il coraggio della penitenza. Insegnaci a pregare per tutti gli uomini. Guidaci alle sorgenti della vera vita. Fa di noi dei pellegrini in cammino dentro la tua Chiesa. Sazia in noi la fame dell'Eucaristia, il pane del cammino, il pane della vita. In te, o Maria, lo Spirito Santo ha fatto grandi cose. Nella sua potenza ti ha portato presso il Padre, nella gloria del tuo Figlio vivente in eterno. Guarda, con amore di madre, le miserie del nostro corpo e del nostro cuore. Splendi come stella luminosa per tutti nel momento della morte. Con Bernadette noi ti preghiamo, Maria, con la semplicità dei bambini. Metti nel nostro animo lo spirito delle beatitudini. Allora potremo fin da qua giù conoscere la gioia del regno e cantare con te Magnificat. Gloria a te, o Vergine Maria, beata serva del Signore, Madre di Dio, Tempio dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Buonasera anche con tutti.
3: Grazie.

0: cattedrale di Campobasso è il centro spirituale e ecclesiale della nostra diocesi, perché è la sede in cui celebra il Vescovo e che rappresenta quindi il centro di unità di tutta la Chiesa locale.
1: Da quando avevo 7 anni sono sempre venuta in cattedrale e ho fatto tutto il mio percorso scout qui, ed è stato il luogo che mi ha permesso di crescere e di conoscere quelle che sono non solo le amicizie di una vita, ma anche quello che attualmente è mio marito, Jonathan.
2: Posso dire che un po' tutti i ricordi più belli, i ricordi più felici sono

0: proprio legati a questo luogo.
1: Primo ricordo, avevo 12 anni quando mia mamma mi accompagnò qui per gli scout e da allora non ho mai lasciato. Il peso della chiusura lo abbiamo portato sulle spalle.
2: Io mi sono sentita privata della mia seconda casa.

0: cattedrale è stata chiusa per poco più di 5 anni e è sicuramente stata una ferita molto grande per la città di Campobasso, che ha visto sempre in questo luogo di culto un punto di riferimento.
1: I lavori hanno riguardato il rifacimento delle capriate lignee, dei cornicioni, gli impianti elettrici, di riscaldamento, e sono stati possibili solo grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica.
2: La parte iniziale ha comportato tanto lavoro, appunto proprio delle difficoltà rinvenute per l'esecuzione del progetto iniziale, che era appunto a quello della copertura totale della navata centrale della Chiesa Cattedrale.
1: L'apertura è stata una grande emozione. È stato come vedere chi si ama guarito.
3: Quando io ho visto aprire quel portone è veramente bellissimo, è stato illuminante. È significato per noi riaprirci al servizio, riaprirci proprio alla vita del cuore pulsante della città.
4: È stato un po' un tuffo al cuore, ho esclamato eccola, è lei.
5: Può essere solo anche un luogo di passaggio, perché magari è la cattedrale, quindi è vissuta come luogo centrale della città, però se la si vive appieno può restituire sicuramente amore.

0: Retroscena al Teatro Greco di Siracusa.
1: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime.
0: Nell'ultima puntata il racconto di Alcesti e Antigone.
2: Dio ha voluto che questo fosse il nostro destino, e sia.
0: Due eroine sempre attuali che muoiono per amore.
3: Tu hai scelto la vita, io ho scelto la morte.
0: E mettono a nudo l'arroganza del potere maschile.
4: Buona estate. E non perdiamoci di vista, perché sarebbe da infedeli.

0: Maria guardava suo figlio con immenso amore, mentre nel suo cuore ripeteva:
1: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Così comincia il Magnificat, il canto col quale la Vergine Maria rispose al saluto di sua cugina Santa Elisabetta. Ella ringraziava continuamente per aver ricevuto il dono più sublime che Dio avesse mai concesso a una sua creatura: essere scelta come madre di suo figlio, che è Dio come Padre e come Spirito Santo. Proprio per questo era stata creata piena di grazia e di tutta la perfezione. Per gli infiniti meriti del suo figlio divino, ha ricevuto il privilegio di essere preservata immune dal peccato originale, dal primo istante della sua immacolata concezione. Inoltre, Maria è la sempre vergine, prima di concepire suo figlio, durante il parto e dopo il parto. E alla fine della sua vita terrena, Dio la prese con sé in paradiso, corpo e anima, e la incoronò regina dell'universo. Questo è il mistero dell'Assunzione. Più di lei, solo Dio. Il culto che rendiamo a Nostra Signora non è di adorazione, che è dovuta soltanto a Dio, ma di speciale venerazione, più in alto rispetto a quella che i fedeli della Chiesa di Cristo rivolgono agli angeli e ai santi. È naturale che Dio attribuisca

restituisca a sua madre tutte le grazie. Un antico padre della Chiesa lo spiega così. Dio poteva, era doveroso, e allora lo fece. Ma Gesù fece anche di più. Con assoluta generosità la donò a noi come madre.

e a noi disse: ecco tua madre. Da quell'istante, la Vergine Maria è diventata la madre di tutti i cristiani e madre della Chiesa. Attraverso Maria riusciamo a raggiungere più facilmente il cuore di Gesù. Il suo intervento ha dato luogo al miracolo delle nozze di Cana. Così ottiene da suo figlio la grazia per cui tutti preghiamo, persino i più grandi. I papi della nostra epoca continuano a raccomandare il Santo Rosario come arma poderosa per vincere sia le grandi battaglie che quelle più piccole di ogni giorno. La pietà di Maria ha ispirato innumerevoli artisti. Allo stesso modo, possiamo vedere questa devozione a Nostra Madre del Cielo nelle migliaia di santuari dedicati a lei in ogni angolo della Terra. Papa Giovanni Paolo II visitò durante il suo pontificato i principali santuari mariani nel mondo e incoraggiò la devozione a Nostra Signora. El Pilar o Covadonga in Spagna, Guadalupe in Messico, Fatima, Lourdes. In questi grandi santuari, o pregando di fronte alla più umile delle sue immagini, la Vergine Maria accoglie con particolare benevolenza le suppliche che le rivolgono i cristiani e compie la missione di farle arrivare a suo figlio, il Salvatore.

0: è scattata quest'ora solare. Buongiorno, ben trovati. Oggi abbiamo tanta vita da raccontarvi. La vita e come ricostruire la vita. La musica può essere una strada di salvezza. Lo sa bene una donna che ha avuto una vita che da sola potrebbe essere dentro ad un film e che è riuscita, anche grazie alla musica, a ricostruire la propria esistenza uscendo da una relazione tossica e violenta, come lei racconta. Questa donna oggi è nostra ospite, questa artista, pianista, compositrice. Io sono molto contenta di averla qui. Giuseppina Torre. Ben arrivata. Grazie Giuseppina. Grazie a te. Grazie. Accomodati. Allora, Giuseppina Torre, che merita tutti questi applausi, e la sentiremo anche per la bellezza della sua musica, ha scritto uno di quei libri che bisogna tenere sul comodino, non per tenerlo sul comodino, per rileggerlo ogni tanto. No, leggerlo innanzitutto e rileggerlo. Con Barbara Visentin, Un piano per rinascere, edito da Solferino. Eccola qua, la tua opera, che non è solo un'opera letteraria, è un racconto, è la tua vita dal vivo, così come, sì, come scrivi. Sì. Allora, perché hai deciso saggiamente di racchiudere tutta la tua vita in un libro?
1: Allora, prima di scriverlo ho riflettuto tantissimo.
0: Immagino.
1: Perché ho valutato i pro e i contro e poi ho deciso di scriverlo perché lo dovevo innanzitutto a me stessa. E poi anche a tutte le donne che non hanno voce e che sono in quel limbo in cui ero io tanti anni fa. È un libro che dà speranza, perché dalla violenza si può uscire e ci vuole tanta forza, tanto coraggio e soprattutto non rinchiudersi nel silenzio, perché io mi ero rinchiusa nel silenzio, che è complice di chi ci vuole male.
0: Allora, è già qua. Potremmo considerare, no, ha già detto cose che sono da scrivere col pennarello sul muro. Questo è un libro anche per gli uomini, perché esistono tanti, tantissimi uomini che aiutano le donne, che comprendono e capiscono le donne, e anche loro devono leggere un libro così. Allora, però Giuseppina Torre è, come recita anche la copertina, perché è appoggiata al suo pianoforte, una bimba che da ragazzina, proprio da piccoletta, è innamorata della musica.
1: Sì.
0: E sono innamorati del tuo amore per la musica e i tuoi magnifici genitori.
1: Sì.
0: Perché fanno sacrifici per,
1: enormi
0: per
1: sacrifici,
0: farti studiare.
1: Enormi sacrifici.
0: Cos'è il pianoforte per te?
1: Per me il pianoforte è la mia isola felice, dove io mi rifugio e mi sono sempre rifugiata e dico con cognizione di causa che è il mio compagno fedele di vita, perché

0: È stato presente, è stato sempre con me nei momenti sia belli che meno belli. Quindi io l'ho ritrovato sempre ad ascoltarmi.
1: Allora, stimate che Giuseppina a 14 anni incontra un ragazzo che lei definisce affascinante, con il quale c'è una storia di... Bellissima questa fotografia. C'è una storia lunga, una storia d'amore, una storia di intesa, insomma, di una storia che però poi tu racconti diventa lentamente un'altra cosa. Quando tu parli, lo definisci manipolatore,
0: È
1: cosa
0: una
1: intendi?
0: persona che ha fatto di me una persona che non ero più, io non mi riconoscevo più. È riuscita a manipolare. Questo libro è descritto come un manuale perché ripercorre tutte le varie fasi della violenza. Perché la violenza fisica è soltanto la punta di un iceberg. E sotto c'è tanta violenza psicologica, quella che è stata fatta a me, dove tu perdi la tua identità, sei sminuita come donna, come persona. Io lo ero come artista, come tutto, però a questi momenti in cui venivo sminuita, succedevano dei momenti in cui invece ero la migliore donna del mondo. Quindi questo continuo
1: Dare e togliere,
0: altalenare,
1: no?
0: così, stare sulle montagne russe, questo continuo stress emotivo poi ti fa perdere di vista quella che sei tu. E io infine non riuscivo più a guardarmi allo specchio e capire chi io fossi. E quindi tutta questa violenza, tutta questa anche sminuirti in qualsiasi cosa, non riuscivo più a pensare neanche con la mia testa, non riuscivo più a prendere le decisioni, quelle più
1: Certo.
0: banali, ecco,
1: Certo.
0: da che cosa cucinare, perché qualsiasi cosa facessi non andava mai bene. Quindi
1: Sì.
0: ogni discussione si innescava per delle cose veramente futili.
1: Delle
0: Per
1: cose
0: motivi
1: futili, però
0: futilissimi.
1: se voi mettete insieme tante cose futili, tutte insieme in tessere minuscole da un centimetro per un centimetro, avrete un enorme mosaico, purtroppo con un'immagine che non ti rappresenta,
0: No.
1: non sei tu quella che è rappresentata. E invece lei quando si mette al pianoforte, allora la invitiamo a suonare per noi. Grazie, Giuseppina. E dietro ogni scrittura, c'è una storia e ascoltiamola.

Questa è Giuseppina Torre, questa splendida artista. Suonato così, no? Perché per lei il pianoforte, la musica da lei composta, non ha segreti. Voi ve la ricordate questa frase? Nessuno può far sentire scarto un altro uomo. L'ha detta Papa Francesco e per la nostra Giuseppina Torre quella frase è stata l'inizio di una rivoluzione. Ve la raccontiamo tra poco. Grazie. A tra poco, Laura Solari.

0: come si spiega questa idea fissa che le mele che compro da te mi portano bene?
1: Allora, cos'è questa storia di tua figlia?
2: Povera Annie, per te ci vuole un miracolo.
3: Signore, io adoro la favola di Cenerentola. Lei no, signore?
4: Gira alla larga.
5: Angeli con la pistola.
6: Luigi! Grazie alla mamma!
5: Questa sera, in prima serata.
7: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
8: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
7: Chi mi hai preso?
9: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
7: Per noi comincia una nuova vita, vivremo alla maniera dei contadini.
10: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
5: Diane Keaton in Baby Boom, giovedì in prima serata.
11: 1, 2, 3.
12: Buongiorno a tutti.
13: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
14: Livia la lince.
15: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
16: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
17: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
5: Torna la serie Canonico, domani in prima serata.
18: Grazie per la dedica. Eccoci qua, ringraziamo Giuseppina Torre per la dedica. Grazie. Che mi ha fatto. Grazie. Su questo libro edito da Solferino, scritto con Barbara Visentin, Un piano per rinascere. Sì signore, ovviamente il piano sta per pianoforte e piano, un piano per tornare a vivere abbandonando una relazione tossica, come Giuseppina la definisce, iniziata da ragazzina. L'abitudine a questa tossicità che andava e veniva, ha una data, cioè il 2001, anno in cui voi vi sposate.
19: Sì.
18: E da questo matrimonio nascerà vostro figlio.
19: Sì.
18: E che cosa succede dopo, Giuseppina?
19: Succede che tutto va, diciamo, prende una piega, diciamo, sbagliata, perché la nascita di un figlio scombina gli equilibri che già erano precari, e quindi il centro dell'attenzione era ormai per me, no? Perché è logico che una mamma si dedichi nei primi anni di vita del figlio, per sempre, diciamo, si dedica, però ovviamente è un evento che ti sconvolge la vita nel senso positivo. E questo però veniva anche visto come un togliere l'attenzione per un narcisista. L'attenzione è importante, stare sul piedistallo è una cosa vitale. E quindi questa, diciamo, mancanza di attenzioni da parte mia veniva vissuto con grande disappunto.
18: Tu arrivi addirittura, perché nel frattempo c'era Giuseppina Torre che continua a studiare musica, continua a perfezionare la propria musica, poi viene quel momento in cui l'idea ti passa per la testa e forse farei bene anche ad abbandonare questa mia passione, perché sì, la cura per mio figlio, la cura per la musica, manca
19: la cura importante per il marito.
18: Volevi abbandonare la musica?
19: Sì. Volevo abbandonare la musica perché mi sentivo sbagliata nel ruolo anche di musicista, ecco, perché non ero brava né come mamma né come donna e neanche come musicista. Ero stata definita una donna da rottamare comunque, perché ero avanti già, perché ci siamo sposati tardi in età, ho avuto mio figlio che era già un po' a 36 anni, era da considerarsi una, e poi stavo iniziando la mia carriera artistica un po' in ritardo, perché da prima mi ero dovuta occupare
18: Dovremmo
19: e fare altre cose.
18: Ridefinire il concetto di ritardo, però
19: di
18: vedete
19: ritardo,
18: quando
19: ecco,
18: c'è un blocco così forte, purtroppo questo accade. Per 2 anni di seguito, tra il 2015 e il 2016, tu racconti, arriva anche la violenza fisica che ti porta,
19: sì,
18: ad arrivare in ospedale. Tu lì hai questa forza di reazione Cioè tu te ne vai, denunci

0: Io
1: E te ne
0: denuncio
1: vai
0: e me ne vado.
1: con
0: Sì.
1: tuo
0: Me
1: figlio.
0: ne vado con mio figlio. Non era, cioè, uno spirito di sopravvivenza, perché sei di fronte a una scelta, o morire o vivere. E quindi in quel momento anche per mio figlio ho scelto di vivere, perché già c'erano stati momenti in cui volevo porre fine alla mia vita,
1: Ma per
0: perché era vero.
1: carità,
0: E
1: ma
0: quindi ho
1: per
0: scelto
1: carità.
0: di uscire da quella casa che per me era diventata appunto una prigione, un luogo pericolosissimo. E sono andata via, ho denunciato, ho avuto il coraggio e ho pensato fosse soltanto l'ultima cosa che io faccio della mia vita, però è giusto
1: E com'è
0: che...
1: stata la tua vita dopo questa fuga?
0: Dopo questa fuga la mia vita è stata piena di difficoltà, perché poi nel momento in cui tu denunci... E ovviamente vieni anche considerata una donna che innanzitutto non doveva denunciare perché i panni sporchi si lavano in famiglia, la mentalità è quella che è, quindi e poi era stata scatenata su di me una macchina del fango, perché ovviamente ero considerata una donna di malaffare, perché in quanto artista, e sì, ero una donna che comunque non era da considerarsi una buona mamma, una buona donna, e quindi mi erano state affibbiate degli appellativi che erano poco carini. E lì ho sofferto tanto, perché anche le persone, soprattutto donne, questo mi dispiace dirlo, soprattutto donne, amiche che consideravo amiche, ma che adesso considero conoscenti, mi hanno girato le spalle, mi hanno voltato le spalle, non mi hanno appoggiato. Poi ci sono state donne coraggiose invece che mi hanno supportato, che avevano visto e non hanno avuto nessun problema anche a testimoniare in tribunale.
1: Lascio al nostro pubblico la considerazione delle parole che abbiamo appena ascoltato, perché qualsiasi parola sarebbe di troppo. E poi invece ci sono delle parole che voglio citare. Nessuno può far sentire scarto un altro uomo. Papa Bergoglio, Papa Francesco. La mia idea d'arte, scrive Papa Francesco. Le cose non capitano mai a caso, queste parole, questo Papa
0: Questo Papa, quest'uomo.
1: arriva nella tua vita e lì succede qualcosa, Giuseppina.
0: Papa Francesco per me è stato una persona fondamentale nel mio percorso di
1: Di
0: ricostruzione, di
1: rinascita.
0: rinascita, perché ci eravamo quasi sfiorati nel concerto, suonato per il concerto dell'Epifania. Ma lui è stato decisivo nel percorso di ricostruzione, perché mi era stata affidata la scrittura, la composizione della colonna sonora del docufilm, La mia idea di arte. Io all'inizio avevo deciso di non accettare questo incarico, perché era proprio il momento in cui erano passati poco più di 6 mesi, quindi dissi al mio all'epoca direttore artistico che non riuscivo a tirare fuori una nota dal mio cuore, perché mi sentivo vuota. E quindi dissi di no. Insistettero e mi dissero: leggi questo libro, poi magari ci fai sapere. Io quando cominciai a leggere il libro di Papa Francesco, ci fu una frase, appunto, quella che nessun uomo deve far sentire uno scarto a un altro uomo.
1: E allora guardate e ascoltate, perché lei l'ha scritta quella colonna sonora e come se l'ha scritta. Perché si è ricordata di essere un'ottima musicista. È una persona di valore, è una persona di grande sensibilità. Guardate.
2: Dio non scarta nessuna persona. Dio ama tutti, cerca tutti, tutti, uno per uno. Lui non conosce questa parola scartare la gente, perché tutto amore è tutta misericordia.

0: Dopo la nota che avete ascoltato è di Giuseppina Torre, il resto è Papa Francesco. Allora, ti sei trasferita a vivere a Milano, lontanissima dalla tua Sicilia. Hai cominciato nei tuoi concerti a posizionare delle scarpe rosse sul pianoforte. Eccola qui. E noi sappiamo che quelle scarpe rosse significano donne vittime di loro stesse, della loro capacità di fidarsi, di non riuscire a reagire o di reagire e di trovarsi nella situazione che è la peggiore di tutte. Il talento artistico può salvare, Giuseppina? La risposta è sì, ce l'ho davanti.
1: Il talento artistico può salvare, la passione può salvare. Io mi sono aggrappata al pianoforte, quello che era il mio talento, alla mia passione con tutte le mie forze.
0: Sì, perché... ma quando tu sei andata via hai cominciato a fare i lavori, quelli che capitavano, i più umili, i più difficili, tu non ti sei fermata un attimo?
1: No, io non mi sono fermata assolutamente un attimo. E avevo l'obiettivo di rimettermi nuovamente in piedi e di guardare la vita con altri occhi e di riprendermi quella libertà che mi era stata negata. La libertà di pensiero, la libertà di agire, la libertà di vivere. Non ce l'avevo più.
0: Perché quando ti tagliano l'anima... La gente non lo vede?
1: No, io non mi riconoscevo più allo specchio. Quando c'era mia mamma, che non c'è più, che aveva quel potere di farmi, dicevo, la radiografia, mi diceva, quegli occhi non brillano più, cos'hai? Perché io nascondevo anche mia mamma, lei intuiva, percepiva e vedeva che i miei occhi non brillavano più, erano vuoti.
0: Nel concerto che ha tenuto, adesso sono occhi brillantissimi, nel concerto che ha tenuto a Vittoria, nel Ragusano, nella sua Sicilia, si è presentata con gli occhi che brillavano. E aveva ragione Giuseppina Torre, guardate.

0: male che non ha abbandonato la musica e il pianoforte, Giuseppina.
1: Grazie.
0: E la sua vita e il suo figlio. Giuseppina, avrei da chiederti che cosa, qual è il tuo consiglio, la tua indicazione per le donne che si trovano nella tua condizione, possono non essere artiste, non suonare il pianoforte, sono artiste della vita. Forse la risposta è tutto in questo libro, no?
1: La risposta è in questo libro, ma soprattutto dico di non rimanere in silenzio e di aggrapparsi, come ho fatto io, a una passione che le fa stare bene, che può diventare il motivo per cui alzarsi la mattina ogni giorno. Quindi di non rimanere in silenzio, perché come dicevo prima il silenzio è complice, quindi confidarsi. Confidarsi con un'amica, con un parente, con i propri genitori, di non fare l'errore che ho fatto io.
0: Giuseppina Torre, ho detto bene, eravamo molto contenti stamane all'idea di avere la nostra ospite. Voltiamo pagina, grazie a tutti. Allora, un po' di numeri, perché so che voi siete attentissimi. Un bambino su 7 in Italia vive in povertà assoluta. Povertà assoluta, un bambino su 7 bambini nel nostro paese. No cibo, no riscaldamento, no cure mediche, no farmaci, no vestiti, no materiali di scuola. La Fondazione Albero della Vita arriva e fa la differenza, ed eccoli qua. Grazie infinite di essere con noi. Intanto segnate subito questo numero, 800 08 26 97, 800 08 26 97, comunque 800 08 2 697, insomma, come lo vedete è scritto lì. Vi chiediamo di

0: aiutarci e aiutare l'albero della vita con 5 dei vostri caffè in un mese. 5 caffè in un mese, questo è. Isabella Catapano Botero, direttrice generale della Fondazione Albero della Vita. Marco De Pietro, responsabile progetto Povertà in Italia, benvenuta. Direttrice,
1: grazie.
0: Questa fondazione, meravigliosa fondazione, che cosa fa?
2: Allora, Fondazione Albero della Vita, quello che noi facciamo è ci prendiamo cura dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie più fragili che ci sono in tutta Italia. Noi siamo in tantissime città italiane, Palermo, Napoli, Catanzaro e altre città, siamo anche all'estero in tantissime altre città.
0: Certo.
2: E il nostro principio fondamentale è che non vogliamo che la vita di tantissimi ragazzi, perché sono tanti ragazzi, bambini e famiglie, sia determinata dal contesto, perché purtroppo se nascono in periferia o se nascono in famiglie povere, quello è e per tutta la vita sarà così. È quello che noi lavoriamo per tentare che questi bambini possano vedere altro.
0: E adesso vi facciamo vedere come lavorano e raccontiamo come lavorano, perché è veramente un grandissimo lavoro. Nel frattempo 800 08 26 97, fatelo questo numero, mi raccomando. Marco De Pietro, abbiamo detto vivere in povertà. Ho fatto la lista, non ho detto senza, ho detto no cibo, no medicine, mettendo il no apposta. È una condizione che fa orrore al cuore.
1: Sì, esatto, una condizione che non ci possiamo permettere di considerare normale. Innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è la povertà. Esistono tanti tipi di povertà, non esiste soltanto quella materiale, quindi l'assenza di cose, quella c'è e come,
0: sì.
1: Ma esiste anche un altro tipo di povertà un po' più invisibile, che forse fa più paura, che è la
0: ovvero?
1: Povertà educativa, che non è soltanto assenza di scuola, di studio, ma è assenza di opportunità, di stimoli, di genitori presenti. E, sono bambini che non riescono a fare sport, che non vanno al cinema, che spesso manca anche il tempo per il gioco, per stare insieme ad altri bambini. Ecco, noi questo lo sappiamo e vogliamo contrastarlo.
0: Voi avete un progetto bellissimo che è Varcare la Soglia, no?
1: Esatto.
0: No, Varcare la Soglia è una cosa importante, la facciamo tutti i giorni, varchiamo soglie di porte, di uffici, di luoghi, la soglia di casa nostra. Per questi bambini varcare la soglia che cos'è?
1: Sì, è un gesto semplice, ma che poi si traduce in una prospettiva diversa, una prospettiva significativa.
0: Allora, sentite, ci fermiamo solo per un istante perché vi diamo questo minuto e 30 di immagini chiare, nette, evidenti di che cosa faccia l'albero della vita. L'albero della vita, un albero vive quando ha radici molto profonde. Voi potete fare la differenza, noi possiamo fare la differenza, possiamo aggiungere con la nostra decisione di aiutare un pezzo in più di quella radice. Più un albero ha radici che si piantano nel terreno, e più un albero è forte di fronte a qualsiasi tempesta. Guardate.
3: Questa è una richiesta urgente di aiuto di Fondazione L'Albero della Vita per tanti bambini in Italia a cui manca tutto. A Luca manca da mangiare. Ad Angelo e alla sua mamma manca una casa. A Tania manca il materiale per la scuola. A Mario manca qualcuno che si prenda cura di lui. In Italia un bambino su 7 vive in povertà, economica, sociale, educativa. Da 30 anni Fondazione L'Albero della Vita interviene per dare ai bambini in difficoltà tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie all'Albero della Vita, Luca può avere da mangiare.
4: Sostieni l'Albero della Vita con una donazione regolare. Dona 5 euro al mese. Chiama il numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
3: Angelo e la sua mamma possono avere una casa. Tania può avere il materiale scolastico. Mario può avere qualcuno che si prenda cura di lui.
5: I bambini non possono aspettare. Dona 5 euro al mese. Chiama al numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
3: Sono ancora tanti i bambini che hanno bisogno di aiuto. Non lasciarli soli. Aiutali insieme a Fondazione L'Albero della Vita. Quando ai bambini manca tutto, non far mancare il tuo aiuto.
0: Ed eccoci. Allora, Isabella Catapano Botero. Questo spot che tanto dice è uno

0: spot che nasce da storie vere. Voi avete conosciuto Marta, una bambina che non aveva niente per poter andare a scuola, no, non la cartella bella o lo zainetto più carino, niente.
1: È così. E questa ragazzina di Palermo a 9 anni arriva da noi e il problema è che lei vedeva che gli altri ragazzini potevano cambiarsi i vestiti, avere i quaderni nuovi, la cartella che per tanti è quasi scontata, e invece lei ha capito che non poteva chiedere alla mamma perché la mamma arrivava stanca, non aveva lavoro, aveva un lavoro santuario e lei diceva: io non posso chiedere a mia mamma. Allora cosa ha fatto? Ha iniziato a non andare a scuola. Perché non voleva confrontarsi
0: Eccolo là.
1: con i bambini e questo è il dramma. Allora noi con dei percorsi anche gratuiti abbiamo tentato ovviamente di aiutare in questo caso una parte economica, ma anche di spiegarle che doveva uscire, che la scuola è l'unica opportunità che ha, perché a questo punto la scuola è l'unica opportunità che ha questa ragazzina per fare un salto in avanti.
0: Anche perché, guardate, i bambini crescono in fretta. Io non sono mamma, ma vedo le bimbe, della mia, le bimbe di chi lavora al mio fianco in redazione. Era ieri che erano piccole, poi te le ritrovi ginnaste, grandi, ed è un attimo che i bambini crescono. È un bambino che cresce senza avere niente, è un bambino che cresce incattivito anche rispetto alla vita. La storia di Alessia, Marco, è la storia di una bambina che non aveva da mangiare,
1: Esatto,
0: che...
1: esatto. Alessia è una bambina che frequenta il nostro centro di Napoli. Lei arrivava sempre e arriva sempre puntuale, sorridente, con grande voglia di partecipare ai nostri laboratori. Però quello che non ci diceva è che spesso non faceva colazione o faceva un pranzo molto, molto veloce con quello che c'era in casa. E non lo diceva perché, per non dare fastidio. Perché a casa la mamma è l'unica che lavora, ha altri 2 fratelli più piccoli e pensate che già a quell'età sa quanto costa fare la spesa e quindi non voleva dare fastidio. Però arrivavano le 5 e lei crollava, non aveva più energia, non aveva più voglia di studiare e attenzione. Quando arrivava la merenda, quella che noi offriamo a tutti i nostri bambini che frequentano i nostri centri, lei ne prendeva sempre due. Non per golosità, ma perché una la portava a casa dai
0: Età
1: fratelli,
0: di questa bambina? Vabbè,
1: 10 anni.
0: ci vuole Charles Dickens qua per raccontarla,
1: Sì.
0: perché è un'umanità,
1: Sì.
0: una piccola, meravigliosa umanità che viene ferita quotidianamente dalla povertà. E guardate, se la povertà fa paura in tutto il mondo, la povertà che c'è sotto casa tua, quando tu a buon titolo hai tutto, o comunque hai abbastanza per vivere, fa ancora più male. Voi siete... Isabella, lei l'ha detto, io salto direttrice responsabile, scusatemi, lo dico nella maniera più affettuosa possibile. Voi siete veramente spalmati in tutto il territorio perché siete ovunque. Avete bisogno d'aiuto
1: Sì,
0: a vostra
1: assolutamente.
0: volta.
1: Noi, grazie a tanti aiuti, tante persone che ci aiutano, riusciamo a portare l'aiuto a queste ragazze, a queste famiglie, soprattutto in maniera continuativa, perché non possiamo solo darle il materiale, noi dobbiamo anche spiegarle, darle una luce, tante volte farlo anche con i genitori. Anche come diceva, l'ho ascoltato il cardinale Zuppi che ha detto una
0: Certo.
1: volta, bellissimo, non possiamo abituarci a queste
0: No,
1: disuguaglianze,
0: è
1: questo è il
0: così,
1: problema,
0: perché
1: non
0: ci
1: possiamo.
0: abituiamo.
1: Perché,
0: Alla fine diventa un rumore di fondo e non lo sentiamo più.
1: Sì.
0: E non possiamo abituarci. Allora, siccome voi siete il pubblico di TV 2000 e siete straordinari, 800 08 2697, 800 08 2697. Voi intanto segnate questo numero, fatelo, si tratta... Senza mai fare i conti in tasca a tutti voi, mai. Io lo dico sempre: si tratta di 5 caffè al mese. Va bene? Non lo dico con. Non ce l'ho col caffè o con i bar che ti fanno il caffè. 5 cose da 1 euro al mese. E 1 euro è una moneta importante. Ma per i bambini, come dire, questo ed altro. Zen, il quartiere di Palermo che conosciamo bene, guardiamo come opera l'albero della vita in questo quartiere. Guardate.
2: Vivere nelle periferie di alcune città italiane significa per i bambini e le loro famiglie non avere le possibilità che hanno gli altri. Gli edifici sono degradati, i rifiuti rendono l'aria irrespirabile, le case, spesso sovraffollate, sono in pessime condizioni. Non ci sono parchi gioco o centri culturali. I ragazzi trascorrono in strada le loro giornate.
3: Mi chiamo Maria Concetta Cosimano, 26 anni e sono una mamma di due gemelli, Michele e Vittorio. Sono venuta a conoscenza dell'Albero della Vita tramite dei parenti che hanno i bambini che frequentano il doposcuola qui. Per me io ho trovato una famiglia e diciamo che loro sono stati un supporto molto importante perché mi hanno aiutato tanto a capire cosa potevo fare e dove potevo arrivare.
4: E qui le attività dell'Albero della Vita sono tante, ma quella che mi piace di più è il teatro. Da quando sono arrivato all'Albero della Vita mi è piaciuto sempre fare tutte le attività e giocare anche con gli amici. E spero che possa continuare sempre così.
5: Il mio sogno è diventare veterinario, perché a me piacciono tanto gli animali.
6: Il mio sogno è di diventare una maestra.
7: Il mio sogno è avere una gammetta, tutto per me, e metterci le cose mie.
0: Allora, nonne, zie, mamme, non mamme, non papà, chiunque ci stia seguendo in questo momento, 800 08 26 97, perché non si può ascoltare, si deve ascoltare, direttrice, questi discorsi, Isabella, si devono ascoltare. Agire nelle periferie, dove tutto è più difficile, è molto complicato.
8: Sì, è molto complicato, soprattutto che loro vivono in una dimensione molto piccola. Infatti, incredibilmente, noi abbiamo ragazzini a Napoli che non hanno mai visto il mare. Che uno dice, com'è possibile? E questo capita spessissimo. Loro, fra l'altro, parlano di Napoli come se loro non fossero Napoli.
0: Non fossero parte della città.
8: E allora, tutto questo noi vogliamo farli vedere che c'è possibilità. Perché quello che vogliamo, tentiamo di fare noi, al di là dell'aiuto materiale che serve, ma li vogliamo far vedere che si può fare direttamente, che si può chiudere questo circolo vizioso in cui sono loro, purtroppo, nelle periferie. E spesso capita questo.
0: Marco, è molto bello quello che voi sottolineate. Cioè, non è soltanto... I vostri 5 euro non sono soltanto un aiuto tecnico, perché se non hai soldi non puoi comprare materiale, non puoi comprare cibo, non puoi comprare vestiti, ma voi sostenete la speranza di questi bambini, gli insegnate che bisogna aprire la mente verso la propria vita.
1: Sì, il punto non è rispondere a un bisogno concreto.
0: In quanto tale.
1: Il punto è essere lì giorno dopo giorno, costantemente, aiutarli nel creare il loro percorso di
0: vita.
1: Per
0: esempio, Marco, interrompo, si avvicina l'estate, voi per l'estate avete un progetto che è un progetto corale, ma è un progetto importantissimo.
1: Sì, noi l'estate diventa comunque un problema per tante famiglie che sono inserite nei nostri programmi, perché con l'assenza della scuola e con le scarse opportunità i bambini restano da soli, si crea un vuoto. E noi questo vuoto lo riempiamo attraverso uscite didattiche, attraverso laboratori, attraverso la scoperta della città, proprio per dare quell'opportunità, quegli stimoli e per far tornare il sorriso ai bambini, per farli tornare a casa con qualcosa di nuovo da raccontare.
0: Caspita, noi aspettavamo l'estate, la fine della scuola, perché era l'estate nostra.
1: Sì.
0: Allora, i 5 euro al mese... che sicuramente voi donerete chiamando il numero 800 08 26 97 per concludere, direttrice, a che cosa servono? Per far capire, i miei 5 euro, dice la nostra telespettatrice, il nostro telespettatore, a che cosa servono?
8: Servono sicuramente per ricevere i ragazzi, i bambini di tutte le età, anche i genitori, perché facciamo anche lavoratori con i genitori per portarli fuori, come dicevamo, anche perché dicevamo noi tutti siamo felici delle ferie, ma ci sono persone che le ferie non vogliono parlare perché non possono fare niente. Allora noi tentiamo soprattutto di non lasciarle indietro, perché così quando ritornano anche alla scuola non sono indietro rispetto agli altri bambini, perché se le lasciamo indietro rimarranno indietro per tutta la vita. E con questi soldi è quello che facciamo, è portarli alla pari di tutti gli altri ragazzi.
0: 5 euro al mese, chiamatelo questo numero. Nel momento in cui voi chiamate il numero otterrete maggiori informazioni. Quindi, siccome siete persone splendide, lo ripeto, 800 08 26 97 o visitando il sito quandomancatutto.it. Lo trovate comunque, in ogni caso, se cercate, che nome è migliore di questo? L'Albero della Vita. Grazie. Grazie alla direttrice, grazie al responsabile di questi progetti. Ci fermiamo soltanto per un attimo e abbiamo una storia per la quale Vi trasformeremo tutti nel mondo della sirenetta, in fondo al mar. Ma che argomenti, a tra poco.

0: La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Gli anni felici di Padre Pio. Retroscena al Teatro Greco di Siracusa.
1: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime.
0: Nell'ultima puntata il racconto di Alcesti e Antigone.
2: Dio ha voluto che questo fosse il nostro destino. E sia.
0: Due eroine sempre attuali che muoiono per amore.
3: Tu hai scelto la vita, io ho scelto la morte.
0: E mettono a nudo l'arroganza del potere maschile.
4: Buona estate. E non perdiamoci di vista, perché sarebbe da infedeli.
5: Aiutate una povera vecchia, comprate una mela.
6: Come si spiega questa idea fissa che le mele che compro da te mi portano bene?
7: Allora, cos'è questa storia di tua figlia?
8: Povera Annie, per te ci vuole un miracolo.
6: Signore, io adoro la favola di Cenerentola. Lei no, signora?
9: Gira alla larga.
0: Angeli con la pistola.
10: Luigi! Qua c'è la mamma!
0: Questa sera, in prima serata.
11: Eccoci qua, abbiamo l'onore di ospitare con noi ecologo e professore di restauro degli ecosistemi marini, all'Università Politecnica delle Marche, Roberto Danovaro. Ben arrivato, grazie. Allora, ascoltiamo il professore, non prima di aver visto queste immagini, guardate con noi.

0: Siamo nel meraviglioso mare di Lampedusa, il professor Danovaro è l'uomo, l'abbiamo riconosciuto dalla folta chioma e non solo, è intanto innamorato del mare, che stava passando sulla Posidonia. Tutto quel verde che vedevamo è la celeberrima, indispensabile Posidonia. Allora, quali sono le ultime notizie che riguardano il nostro sistema, il nostro mare?
1: Che è stato degradato ed è stato alterato in modo profondo negli ultimi decenni. Praticamente è stato un attacco continuativo dal secondo dopoguerra ad oggi, e l'abbiamo usato, devastato. La Posidonia oceanica è arretrata di oltre il 30%, in alcune aree del 50%, e questo è un sintomo del fatto che gli ecosistemi sono sempre più fragili, sempre più malati.
0: Che siamo degli orrendi distruttori, diciamo.
1: Siamo degli distruttori e soprattutto ci stiamo facendo del male perché, diciamo, un mare così non ci aiuta, non ci protegge, non ci difende, non difende le nostre coste, ci fa ammalare.
0: Ci fa ammalare. Professor Danovaro, lei per preparare questa intervista, e ringrazio come sempre ancora la mia redazione, ho letto tanta roba così del professor Danovaro, laddove noi vogliamo rifar rinascere un bosco sulla terra, piantiamo alberi, no? Nella speranza appunto che crescano. Un restauratore di fondali marini che cosa fa?
1: E cerca di fare una cosa analoga, ma è molto più difficile,
0: più
1: ovviamente, perché un conto è portare, ad esempio, per arrestare l'avanzata del deserto in Africa, si sta creando una grande barriera verde con piantine che vengono affidate anche alle popolazioni locali e ricostruiscono un'enorme barriera per ricostruire proprio gli habitat e frenare il deserto. In mare non si può affidare a dei locali, dei ragazzini o diciamo l'intervento
0: o ai pesci. Certo, non si può fare,
1: e quindi bisogna intervenire, come si vede in queste immagini, con mezzi navali, con robot, e fare un'operazione analoga, ma è più difficile perché sei sott'acqua.
0: Allora, questa pianta, questa Posidonia, leggevo, da sola lavora o lavorerebbe, se non l'avessimo appunto fatta fuori nel peggiore dei modi, perché le spiagge non arretrino, perché ci sia un luogo più sano nel nostro mare. E quindi il vostro lavoro è un lavoro contro il tempo, da una parte, perché restaurando un fondale marino quanto tempo ci vuole perché si riformi la situazione che è andata perduta?
1: E questa è una domanda importante, perché il mare è un po' come un paziente che ha tante malattie, quindi puoi introdurre, diciamo, puoi intervenire e cercare di guarirlo, ma non è riparare una macchina che metto, cambio il carburatore, riaccendo,
0: certo,
1: e vado. E quindi è un processo che a volte richiede diversi anni, e quindi bisogna anche avere un po' di pazienza, che è difficile perché anche i gestori locali, la politica vogliono risultati immediati, no? E invece questo non è possibile perché è un danno che è stato fatto in decenni e richiede tempo.
0: Lei ha scritto, tra tutte le cose meravigliose che fa, poi le chiedo di quando era piccolo, come gli altri bambini andavano al mare, tra cui la sottoscritta, paletta, secchiello, andiamo al mare. Lui no, faceva già cose eccezionali da ragazzino. Ha scritto da grande il primo saggio in Italia sul restauro ecosistemico, e insegna tutto questo tenacemente ai suoi allievi, per nostra fortuna, che diventeranno grandi e bravissimi, perché se non facciamo questo, parliamo del nostro paese, noi viviamo in mezzo al mare.
1: Sì. 8.700 chilometri di coste. Quindi.
0: Ribadiamo, per restaurare, per fare in tempo, non in fretta, ma in tempo.
1: Allora, intanto siamo nel decennio del restauro ecologico, forse non tutti gli spettatori lo sanno, ma le Nazioni Unite hanno dedicato un decennio proprio a riparare questi danni. Fondamentale, tra l'altro, perché vuol dire in qualche modo restituire salubrità all'ambiente intorno a noi, oltre che bellezza, siamo nel bel paese, come facciamo a distruggerlo? Il secondo elemento è che praticamente questo il restauro rappresenta un po' anche un tentativo di rilanciare un settore economico, sì, che è quello dell'economia del mare sostenibile, sì, perché poi noi ricercatori mettiamo a punto le metodologie, come si fa, eccetera, però poi sono gli operatori del mare che devono operare e farlo, no? Quindi noi creiamo un po' i metodi, li testiamo, ma poi queste cose vanno avanti. E che cosa succede? Che immaginiamo la Posidonia di cui abbiamo, sì, parlato. Se restauriamo la Posidonia oceanica, come adesso si sta facendo, e tra l'altro l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, che è del Ministero dell'Ambiente, sta facendo un piano nazionale, perché esiste una legge sul restauro della natura che adesso impone a tutti gli stati membri dell'Europa, certo, di cominciare a fare. Entro la fine di quest'anno dobbiamo avere un piano chiaro. Reintroduciamo la Posidonia, questo vuol dire maggiore qualità dell'acqua, quindi la balneabilità, no? Le spiagge che possono, una maggiore capacità di proteggere le coste dall'erosione, quindi esattamente l'opposto, mentre prima si pensava di proteggerle creando delle barriere come quelle in Adriatico con, sì, tutti gli scogli, sì, adesso si fanno degli interventi basati sulla natura, è la natura che tra l'altro si autoalimenta se la lasciamo in pace,
0: se la lasciamo
1: che
0: in
1: ci
0: pace,
1: protegge, e aumenta la pescosità e quindi si risolvono anche altri problemi. In qualche modo bisogna passare un intervento che rende il mare sempre, e l'ambiente sempre più artificiale e sempre più sfruttato, a degli interventi che restituiscono la naturalezza,
0: che ridiano al mare la vita del mare, perché alla fine noi siamo riusciti,
1: che è quello in cui noi siamo cresciuti,
0: in cui noi cresciamo. Costui è il bambino che poi diventerà professore, aggrappato come Ulisse ad uno scoglio. No, lei è di Genova, dico bene?
1: Sì, sì, qua era a Moneglia, nella riviera lì.
0: Bella.
1: Bellissima.
0: Che
1: sì,
0: bella.
1: Sì.
0: Lei era già ragazzino innamorato del mare?
1: Sì, assolutamente, perché io credo che tutti i ragazzi nascano con un grande amore, tutti i bambini e le bambine, sì, nascono con un grande amore del mare. E poi ci dicono che le cose importanti sono altre, che dobbiamo pensare all'algebra, all'economia, e in realtà noi dipendiamo dalla natura, noi non possiamo, no? Come dicevo prima, essere sani in un mondo malato.
0: Lei recita le parole di Papa Francesco. No?
1: E questa cosa oramai ha una dimostrazione scientifica, cioè quelle parole hanno un fondamento scientifico forte, non è solo un problema di fede.
0: Assolutamente, provate ad immaginare, siamo un mondo sicuramente evoluto, perfetto, tutto. Guardate, io non sto giudicando, ci mancherebbe altro, sono sempre l'ultima della lista, però l'impegno che abbiamo messo per distruggere il pianeta ha qualcosa di eroico in sé, tutto negativo, ma eroico, cioè proprio ci siamo messi, no? Di buzzo buono, come si dice, anche, con impegno.
1: Anche pensando che fosse necessario sacrificare il pianeta per stare meglio.
0: Sì, come adesso, se questa fosse la nostra discarica.
1: Esatto, adesso abbiamo capito però invece che è il contrario, che tutto quello che facciamo alla natura ci ritorna.

0: No, saremo tutti professori, avremo studiato tutti, poi la natura ci dice finita la corsa. Basta, fine esatto. Corsa.
1: Ed è quello che ho provato a spiegare nel libro, perché ho sentito talmente tante certo. Stupidaggini, perdono il termine, su che cos'è restauro, anzi addirittura veniva presa in giro, no? Adesso qua vogliamo ricreare gli stagnetti e le pozze. No, il restauro è una cosa molto seria, è curare un gigantesco paziente, che sia l'ecosistema terrestre o quello marino, che
0: voglio
1: sta
0: dire,
1: male.
0: Restauriamo un'opera di Botticelli o un'opera, abbiamo cura dell'ultima cena esatto. di Leonardo da Vinci, esatto. giustamente, non vedo perché non avere cura. Esatto. I suoi allievi, fortunatissimi allievi ed allieve, ecco, sempre per parlare della leva calcistica del 68, no, dei giovani che sono però quelli che poi portano avanti le idee, non sono quelli su cui caricare lo zaino pesante, ecco, come reagiscono a tutto ciò che imparano? Anche operativamente.
1: Ma loro hanno tutto molto chiaro, molto più chiaro di noi, di molti grandi, diciamo. Sì. Perché
0: sono
1: intanto...
0: i sessantenni ripetenti, come dico sempre io, rientro nella categoria quelli pericolosi.
1: Perché intanto sono, da un punto di vista, diciamo, proprio biologico, più vicino alla natura di quanto... Noi eravamo vicini alla natura, ma sì. in qualche modo, ai tempi dei nostri genitori, era normale buttare le cose fuori dal finestrino, no? C'era una concezione sì.
0: di uso
1: della natura
0: e abuso della natura
1: diverso. Loro invece sono molto consapevoli che hanno un patrimonio che si sta perdendo e quindi sono molto attenti e credono che questa sarà la loro professione. E io ne sono convinto, per molti di loro, per molti biologi marini, diventare restauratori del mare sarà veramente...
0: Con un professore così ne sono convinta pure io. Il professor Roberto Da Novaro ci ha insegnato, guardate, non siamo entrati nella specificità, non è prendere la piantina, andare nella sabbia, piantare la piantina nella sabbia e dire beh, ho ripopolato. No, per ricostruire giustamente bisogna restaurare, i restauri richiedono tempo.
1: Sì. Come esattamente, come hai detto tu, nel restauro delle opere d'arte, perché hanno un valore che è
0: non
1: al
0: si
1: di
0: passa
1: là.
0: Una mano di colore, ecco.
1: Esatto, è una cosa che richiede un grande studio, grande attenzione e soprattutto monitoraggio e manutenzione, cioè non è una cosa che si conclude rimettendo la piantina, ma soprattutto all'inizio dobbiamo averne cura e poi man mano vanno davanti da sole.
0: Ricordatevelo bene questo signore professore, perché è uno di quelle persone che salva il nostro pianeta. Roberto Da Novaro, grazie di essere stato con noi. Signori, grazie a tutti, di vita abbiamo parlato oggi e che vita, grazie, questa è l'ora solare, grazie a tutti. Bravo,
1: grazie.
0: Bravo,
1: grazie.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Bravo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine.

esse fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: che sei
0: sei
1: nei
0: in
1: cieli,
0: cielo, sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo
0: cielo
1: e
0: e
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori.
0: debitori.
1: E
0: E
1: non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla
1: tentazione,
0: tentazione,
1: ma
0: ma
1: liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal
1: male.
0: male.
1: Il
0: Il
1: Signore
0: Signore
1: sia
0: sia
1: con
0: con
1: voi
0: voi
1: e
0: e
1: con
0: con
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: spirito.
0: spirito.
1: Vi
0: Vi
1: benedica,
0: benedica,
1: vi
0: vi
1: illumini,
0: illumini,
1: vi
0: vi
1: protegga
0: protegga
1: Dio
0: Dio
1: Onnipotente,
0: Onnipotente,
1: Padre,
0: Padre,
1: Figlio
0: Figlio
1: e
0: e
1: Spirito
0: Spirito
1: Santo.
0: Santo.
1: Amen.
0: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto. Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo
1: Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: colui che è disceso tra noi e asceso al di sopra dei cieli. Alleluia. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito.
1: Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?
0: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno.
1: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza.
0: Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, sogni antiche, ed entri il Re della Gloria.
0: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia.
1: Alzate, o porte, la vostra fronte, alzate, sogni antiche, ed entri il Re della Gloria.
0: Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Colui che è disceso tra noi e è asceso al di sopra dei cieli. Alleluia.
2: Ascoltate la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo, infatti, opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo.

Miei cari, il tema di oggi è il paradiso di grazie a Pompei. Che cos'è il paradiso terrestre? Nel libro della Genesi è descritto come un giardino meraviglioso, comunemente giardino dell'Eden, creato da Dio, un giardino recintato, un giardino pieno dell'amore e della pace di Dio. In questo giardino Dio ha ospitato Adamo ed Eva, i nostri progenitori. Ma questi, ingannati dal serpente antico, il diavolo, hanno perso la possibilità di continuare a vivere in quel bel giardino e purtroppo con loro anche noi abbiamo perso questa possibilità, finché quello che ci fu tolto per mezzo di Adamo ci viene dato per mezzo di Gesù Cristo e quello che abbiamo perduto per mezzo di Eva ci viene dato per mezzo di Maria. Alla disobbedienza di Adamo e di Eva abbiamo l'obbedienza di Gesù e di Maria alla volontà del Padre, che ci hanno riaperto il cancello del paradiso terrestre e celeste. A Pompei si vive l'esperienza del paradiso terrestre? Miei cari,

nel giorno dell'ottava di Pasqua diverse volte abbiamo ascoltato questa domanda: chi cercate? Penso che sia la domanda che si sono fatti i santi che hanno visitato questo luogo e che hanno pregato davanti a questa sacra immagine della Beata Vergine Maria di Pompei. Ma soprattutto si sono fermati a contemplare il volto di Maria. Il paradiso non è un luogo in sé, ma una persona, anzi tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo luogo diventa paradiso di grazia perché è il luogo della presenza di Dio, è il luogo della presenza della piena di grazia. San Pio da Pietrelcino, San Ludovico da Casoria, Santa Caterina Volpicelli, San Luigi Orione, San Luigi Guanella, Santa Francesca Savere Gabrini, il Venerabile Monsignor Francesco Toppi, San Giovanni Paolo II, chi cercavano? Il mio fondatore, San Giustino Russolillo, che ogni volta che andava nel Cilento per visitare le case delle suore e dei padri vocazionisti, si fermava qui in santuario per una breve sosta e per ripartire per le sue visite. Chi cercava? Questi santi hanno fatto esperienza di paradiso in questo luogo, hanno assaporato la presenza pacificante, rasserenante della presenza di Dio e della Vergine Santa. Quando visitiamo questo venerabile luogo, ci chiediamo che cosa cercare alla Vergine Maria, quante grazie. I santi visitavano e visitano questo luogo non solo per affidare alla Vergine Santa le loro preoccupazioni, ma soprattutto per fermarsi, chiudere gli occhi e nella contemplazione del loro cuore vivere momenti di paradiso. Entrando nella contemplazione del volto materno di Maria, hanno ricevuto la grazia più grande, la pace del cuore. Hanno vissuto attimi di pace, quel che vuol dire attimi di paradiso, che hanno portato con sé nella battaglia e nei dolori quotidiani. Non so se mai avete fatto questa esperienza venendo in questo luogo. Vi siete seduti e chiudendo gli occhi avete chiesto nient'altro che assaporare l'aria paradisiaca di questo luogo. I santi venivano e vengono per questo principalmente. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. E questo è il luogo, il paradiso, il luogo del ristoro, della pace del cuore. Il santuario di Pompei, per grazia divina, è il luogo del ristoro terreno dovuto alla materna presenza di Maria. Un giorno un sacerdote mi ha chiesto che cosa significava e se era normale il fatto che quando si fermava a pregare in questo luogo entrava in una forma di torpore e se era solo il frutto della stanchezza. Mi feci spiegare che cosa provasse, diciamo, al suo risveglio. Lui mi rispose che provava una grande pace interiore. Allora, senza esagerare, gli dissi che secondo me era l'effetto dell'abbraccio materno di Maria, madre dei sacerdoti. Questo luogo è un dono di grazia di Dio, come abbiamo letto nella lettera agli Efesini, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù e in Maria. Per questa grazia, infatti, siete salvi mediante la fede. L'angelo definisce la Vergine Maria la piena di grazia. Questo luogo è la casa di Maria, è luogo della presenza di Maria, è luogo della pienezza della grazia dovuta alla presenza di Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Questo luogo non è legato a un'apparizione riconosciuta, ma chissà per quanti la Vergine Maria si è degnata di scendere dal suo trono di grazia e di visitare e ancora visita coloro che vengono qui. Paradiso vuol dire pace e ognuno ginocchiandosi a piedi della Vergine Madre nel silenzio del suo cuore trova pace.

0: chi cerco quando vengo qui? È la domanda che ognuno di noi deve porsi entrando in questo luogo. Cerco la Madre Celeste per affidare a lei il mio affanno spirituale, il mio combattimento quotidiano, le mie battaglie perse, le poche vinte, per chiedere a lei quella pace paradisiaca necessaria per continuare il buon combattimento dello spirito. Vorrei concludere con una frase di San Luigi Grignon de Montfort, tratto dal suo trattato sulla vera devozione, un libro che ognuno dovrebbe leggere e rileggere per capire veramente come si ama la Madonna. Lui dice, anzi scrive, «La Divina Maria è il prodotto terrestre, è il paradiso terrestre del nuovo Adamo, dove questi si è incarnato per opera dello Spirito Santo, per operarvi meraviglie inimmaginabili. È il grande, è il divino mondo di Dio, dove egli custodisce bellezze e tesori ineffabili. È la magnificenza dell'Altissimo, dove è nascosto come nel proprio seno il suo unico figlio, e lui tutto ciò che egli ha di più grande e di più prezioso. Oh, quante cose grandi e nascoste ha compiuto il Dio potente in questa creatura meravigliosa. Ella stessa si sente costretta a proclamarlo, nonostante la sua profonda umiltà. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente».
1: Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata sopra i cieli. Con fiducia dei figli guardiamo il tuo volto dolce.

0: Padre, Madre, Jesus, tu sei vita e sostegno, Signore. Tendici un consolo alle persone, popolo forte in cammino verso la casa del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade del loro verso, le mille antiche e nuove povertà, soprattutto il nostro peccato. Dio ci affidiamo. Costruire un mondo secondo il tuo cuore, rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annuncia, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Speranza d'arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. Faccia tutto il tuo respiro, emergerà in una di luce, la missione.
1: Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Bontà e di Misericordia, il Signore vi benedica, vi protegga, faccia scendere il suo volto su di voi, vi dia pace. Il Signore vi doni la sua santa benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andate in pace. Amen.

0: Sono una fredda, dura donna d'affari.
1: D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta?
0: Ma che cos'è, uno scherzo?
2: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
0: Chi mi hai preso?
3: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
0: Per noi comincia una nuova vita, vivremo alla maniera dei contadini.
4: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
5: Diane Keaton in Baby Boom, giovedì in prima serata.
6: 1, 2, 3.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
9: Livia la lince.
10: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
11: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
12: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
5: Torna la serie Canonico, domani in prima serata. La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000, e a seguire il documentario Gli anni felici di Padre Pio,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita da Cascia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Primo mistero del dolore. Contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci
0: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Terzo mistero del dolore, contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Quarto mistero del dolore, contempliamo la salita di Gesù al Calvario. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Quinto mistero del dolore. Contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: 7:33, buongiorno! Buongiorno a tutti voi che anche questa mattina avete deciso di svegliarvi con noi e noi siamo felicissimi. Buongiorno al nostro meraviglioso pubblico, buongiorno! Buongiorno Padre Franco,
3: buongiorno.
2: E buongiorno Giacomo.
3: Un buongiorno e per fare in modo che sia veramente un buongiorno, Padre Franco Azzalli, quest'oggi è con noi per iniziare la giornata, per leggerci il Vangelo e poi per commentarcelo. Prego Padre Franco.
4: Grazie. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che mi hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro. non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te.
3: Grazie Padre Franco, prego raggiungici al nostro tavolo. Quello che abbiamo ascoltato è il Vangelo secondo Giovanni, siamo al capitolo 17, all'inizio del capitolo 17, e per cominciare a commentarcelo tu hai scelto come frase, una frase d'ingresso che è la seguente: Padre, è venuta la tua ora, glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te.
4: Sì, qui bisogna immedesimarsi perché in quella sera tragica, drammatica e misteriosa,

misteriosa in cui Gesù è riunito con i suoi amici, dove si annuncia il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro. E Gesù parla a lungo con loro e poi inizia con questo capitolo a parlare col Padre. Io immagino questi uomini che guardano quell'uomo, che rapporto aveva con il

0: che la vita di Gesù è proprio un'obbedienza continua al disegno del Padre. Questa è una cosa straordinaria. E la seconda cosa è questo contrasto tra il mondo della fede e il mondo, quello che dice Gesù alla fine, perché dice: io ho pregato per loro, non prego per il mondo. C'è una parte della realtà che si oppone a Cristo. Lo vediamo in tutto il mondo, queste situazioni drammatiche, ma c'è anche una parte di noi che si oppone a Cristo. E Giovanni nella prima lettera dice: questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. C'è un contrasto tra la fede in Cristo e un altro modo di vivere che Gesù chiama mondo. Questo è bellissimo perché sì, abbiamo davanti dei matti che stanno conducendo la storia, ma il problema è dentro il nostro cuore. O scelgo Cristo o scelgo qualcosa che non è Lui.
1: Padre Franco, e allora dopo averci spiegato il Vangelo di oggi che abbiamo ascoltato, come possiamo tradurlo in un esercizio, in qualcosa di pratico proprio da seguire nella giornata di oggi?
0: A me sembra proprio questa cosa dell'obbedienza, perché che Gesù abbia lungo tutta la sua vita chiaro che la vita si compie obbedendo al disegno misterioso del Padre. Questo è il modo di affrontare la circostanza, perché io non so che cosa succederà tra mezz'ora. Posso dire: Padre, faccio quello che vuoi, la tua volontà, Padre nostro, o posso dire: organizzo io la vita. E lo facciamo impercettibilmente, continuamente, grazie a Dio c'è la possibilità di confessarsi, però questa lama della libertà che è continuamente messa in gioco è straordinario, perché siamo noi protagonisti.
2: È una pagina del Vangelo che, come ci hai detto, ci avvicina un po' al mistero e a vivere il mistero. E quest'oggi vogliamo approfittare della tua presenza qui quest'oggi per parlare di quei santi, molto spesso ci accostano al mistero, sono quasi delle figure in cui è facile un po' avvicinarsi e identificarsi proprio perché ci fanno un po' da tramite col mistero. E oggi vogliamo parlare di un santo che è particolarmente caro all'ordine dei servi di Maria di cui sei postulatore, perché quest'anno ricorre il terzo centenario della canonizzazione. Si tratta di San Pellegrino da Forlì, di cui parleremo un po' questa mattina, però dacci qualche coordinata per conoscerlo meglio o conoscerlo, perché magari in tanti non lo conoscono.
0: Bisogna andare indietro nel tempo, siamo a metà del 200, Pellegrino nasce da una famiglia agiata a Forlì, e Forlì in quel periodo vive un contrasto politico, non di fede, con il Papa come capo dello Stato. E quindi il Papa lancia l'interdetto alla città di Forlì, vuol dire non si possono celebrare i sacramenti, ma nello stesso tempo manda un mediatore per cercare di pacificare la popolazione. Questo mediatore è il priore generale dei Servi di Maria, che era un ordine piccolo all'inizio, quel momento lì. Arriva a Forlì, ma viene contestato dalla cittadinanza e probabilmente anche da un gruppo di giovani che lo contestano fino a costringerlo a rinunciare alla sua opera e a tornarsene con la coda tra le gambe, come si dice a casa. Tra questi giovani che l'hanno contestato, uno ripensa a quello che è successo, gli corre dietro e gli chiede perdono. Questo è Pellegrino. Pellegrino è un ragazzo, un giovane caldo, caliente si direbbe, impegnato nella situazione politica del suo tempo, che però si accorge della presenza di qualcuno che è segno del mistero. Tornando prima, Pellegrino poi entrerà nell'ordine e farà il noviziato a Siena, poi tornerà. Deciderà di non essere sacerdote, a mio avviso, perché non si sentiva degno dopo quello che aveva fatto. E anzi, vivrà per circa 30 anni una forma di penitenza, stando sempre in piedi, dormendo con un cuscino. Una forma di penitenza molto forte che gli provocherà una cancrena alla gamba a circa 60 anni, proprio 800 anni fa, più o meno 1325, deve essere operato, perché non si poteva fare niente di più. Alla notte, prima di essere operato, si avvicina lentamente nella sala della riunione, nella sala del capitolo del convento di Forlì, e parla con Gesù. C'è un affresco di Giuliano da Rimini, bellissimo, che vediamo in queste immagini, e gli dice: guarda Gesù, se non mi guarisci mi taglia la gamba. Come facciamo noi? Diciamo a Gesù le cose che lui sa già, però gliele diciamo. Si addormenta e nel sogno vede Gesù.

0: che si stacca dalla croce e gli tocca la gamba, di fatto si sveglia ed è guarito. È guarito, io avrei attaccato i manifesti, invece lui torna a casa, in camera, e torna a dormire, il segno della familiarità col mistero che c'era nel Medioevo. La mattina dopo arriva il medico e gli dice preparati. E Pellegrino dice guarda, è arrivato un medico migliore di te che mi ha guarito. Il medico scopre la gamba e diventa il più grande propagatore del miracolo che è avvenuto. Poi dopo ancora per 20 anni Pellegrino vive e vive la sua vita, cioè andando a chiedere l'elemosina alla questa per la comunità dei ragazzi che aveva, e muore nel 1345. Là il testo antico dice c'era tanta gente che è venuta a venerare il corpo di
1: Padre
0: Pellegrino.
1: Franco, fermiamoci un attimo qui, ripartiamo da qui perché vogliamo andare tutti insieme proprio a Forlì dove il 1° maggio c'è stata festa grande per San Pellegrino e abbiamo con noi in collegamento questa mattina il vicario diocesano di Forlì, Don Enrico Casadei. Don Enrico, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, Padre Franco ci stava raccontando la figura di San Pellegrino, però a te vogliamo chiedere come ha vissuto il 1° maggio proprio la celebrazione di San Pellegrino tutta Forlì?
2: La festa di San Pellegrino a Forlì è molto sentita e molto partecipata, sia nel tempo di preparazione della novena, sia nelle giornate che accompagnano la festa. Certamente il giorno della festa è un giorno importante per la città, ci sono diverse migliaia di persone che hanno partecipato alle celebrazioni e anche ai momenti di riflessione, quindi direi che il 1° maggio per Forlì è prima di tutto la festa di San Pellegrino.
3: Don Enrico, stiamo vedendo delle immagini che ci immergono un po' nel clima, immagini per le quali ringraziamo il fotografo della diocesi, Cristiano Frasca, perché ce le ha gentilmente concesse. Da queste immagini capiamo anche il legame che le persone di Forlì hanno con San Pellegrino e con la figura. Ce lo testimoni anche tu?
2: Sì, posso testimoniarlo. Già Padre Franco ha detto un aspetto, insomma, ecco, della vita di Pellegrino inserito nelle vicende cittadine. Già allora, quando morì, non si chiusero le porte della città di notte per l'afflusso di persone, ma anche oggi posso dire che Pellegrino è sentito come un santo particolarmente caro alla popolazione. Poi va aggiunto che al di là della festa, settimanalmente ci sono celebrazioni per gli ammalati e anche qui abbiamo persone che vengono a pregare, a chiedere l'intercessione di Pellegrino per le loro malattie. E poi vorrei anche aggiungere il contributo che i servi di Maria danno alla capellania ospedaliera. Anche lì giornalmente e in maniera a volte riservata c'è la possibilità di ricordare questa figura e di invitare a invocare la sua intercessione.
1: Don Enrico, noi
2: dobbiamo anche dire che...
1: Prego, prego, termina pure.
2: No, dobbiamo anche dire che oltre a essere sentito come forlivese, Pellegrino è sentito anche in tutto il mondo. Abbiamo pellegrinaggi da tutto il mondo, ultimamente dal Canada e dall'Austria, ma da tante nazioni, anche dall'Indonesia. Quindi dobbiamo dire che noi lo sentiamo nostro, ma è un santo particolarmente venerato.
1: Grazie, grazie Don Enrico, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Padre Franco, diceva Don Enrico, appunto, come stavi dicendo anche tu, al funerale accorrono tantissime persone e oggi San Pellegrino è famoso in tutto il mondo, richiama fedeli da tutto il mondo. Secondo te qual è la forza di San Pellegrino?
0: Ma sono due aspetti, secondo me. Il primo è quello della guarigione, è chiaro, cioè della domanda di guarigione. Non bisogna avere paura di domandare al Signore, un bambino non ha paura di domandare alla mamma. Il secondo aspetto è un po' più nascosto, ma secondo me straordinario, perché Pellegrino si punisce per quello che aveva fatto, ma non guarisce il cuore. Un altro ci guarisce il cuore. Vi ricordate quella scena di Mission bellissima di Robert De Niro, che era diventato uno dei gesuiti, ma si portava dietro nella rete tutto il suo passato. E facevo questo sforzo di... ma non succedeva niente, fino a quando un indigeno gli taglia la rete, cade giù e lui piange. E un altro che ci perdona. È la guarigione del cuore, secondo me, da riscoprire.
3: Non bisogna avere paura, come ha fatto San Pellegrino, di chiedere alla Mamma Celeste. C'è un episodio che riguarda proprio San Pellegrino e la sua devozione alla Vergine, ne parliamo fra qualche istante, dopo la pubblicità.

0: avete comprato una mela?
1: Come si spiega questa idea fissa che le mele che compro da te mi portano bene?
2: Allora, cos'è questa storia di tua figlia?
3: Povera Annie, per te ci vuole un miracolo.
4: Signore, io adoro la favola di Cenerentola. Lei no, signora?
5: Gira alla larga.
6: Angeli con la pistola.
7: Luigi! Guarda la mamma!
6: Questa sera, in prima serata.
8: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
9: Ma voi come fate a farla così buona?
10: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
11: È Kinder Brioche.
10: Doppia farcitura, due volte buona.
11: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
10: Proprio come la carezza di una mamma.
11: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
12: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
15: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
16: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
17: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
18: Mamma, andiamo.
17: Don't worry, Be Ready.
19: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
20: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
21: Un talento molto lento, voltati.
20: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
22: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
23: Grazie al Penny Cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.

di buon mattino, siamo in compagnia di padre Franco Azzali, postulatore dell'Ordine dei Servi di Maria, che ci sta presentando e raccontando la storia di San Pellegrino da Forlì, un santo molto legato al vostro ordine, di cui quest'anno ricorre, nel 2026 ricorre il terzo centenario della canonizzazione. È protettore dei malati di tumore, tra l'altro padre Franco ci stava anche offrendo diverse testimonianze.

0: anzi poco fa, ed è anche un santo nella cui vita ha avuto un episodio di particolare legame con la Vergine Maria.
1: Sì, il testo ufficiale dice che più o meno all'età di 20 anni andava in giro per le chiese pregando e cercando di capire la propria vocazione. Quando arriva davanti alla Madonna delle Grazie del Duomo di Forlì e prega, chiedendo che strada prendere, la Madonna gli dice: guarda, se ti chiami pellegrino sarai pellegrino di nome e di fatto, vai a cercare i servi di Maria. E lui dice: dove sono? Perché non c'era una comunità a Forlì, diciamo. E lei lo manda a Siena. Quindi la Madonna è all'origine della sua vocazione, proprio perché prendendo lo spunto dal nome gli dici: questa è la tua vita, camminerai per tutta la vita.
2: Padre Franco, dicevamo, come stava ricordando Giacomo adesso, ne parlavamo, noi diciamo la verità, anche durante la pubblicità, certo. Perché dicevamo, io e Giacomo non eravamo così informati su San Pellegrino, non è tanto conosciuto, eppure tu ci stai raccontando che lui è molto conosciuto soprattutto all'estero, ma come mai?
1: Non abbiamo chiaro cosa è successo, perché per esempio nel 1984 i Servi di Maria sono andati in Filippine per la prima volta e abbiamo trovato un laico che attraverso una televisione diffondeva la devozione a San Pellegrino, con delle particolarità da aggiustare, però in California io sono stato a un incontro, ho visto nel negozio delle Paoline una statua di San Pellegrino, ma noi non c'eravamo ancora lì, quindi c'è una diffusione, probabilmente un tam tam di notizie, perché questa questione del cancro è una ferita per tutti, quindi ogni famiglia quasi ha in casa qualcosa di questo genere, e quindi si è diffusa così, e noi speriamo che questo giubileo possa diffondere ancora di più la sua figura.
2: E noi oggi, Giacomo, ringraziamo Padre Franco perché ci ha fatto scoprire ancora di più la figura di San Pellegrino.
0: Grazie
2: Padre grazie. Franco. Giacomo, la mattinata continua.
0: È vero.
2: Guarda, tutti lo sanno che io ti voglio bene, così. E oggi, guarda, per ringraziarti ti voglio omaggiare una rosa.
0: Oh, mi hai portato una bella rosa. E allora vuoi sapere che faccio io?
2: Che fai?
0: Per dimostrarti che ti voglio bene, non ti porto una rosa, ma ti porto un intero vivaio.
2: Ma
0: grazie
2: che
0: a chi? Grazie a Erika Mancinelli, che torna nel nostro studio a deliziarci con piante, fiori e rose in particolar modo. Ciao, oggi buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno, anche perché siamo a maggio, il mese della rosa per eccellenza. Pensate che la festa della mamma è assolutamente la pianta più regalata.
0: Certo.
3: E nel mondo la pianta anche più commercializzata. E pensa che è anche presente in natura proprio in tutto l'emisfero, è la pianta proprio più presente in assoluto. E ci sono esempi di fossile preistorici, quindi era già presente miliardi di anni fa. Incredibile. Quando ci regalano una rosa o la riceviamo o la andiamo ad acquistare, non dobbiamo preoccuparci subito di rinvasarla, perché la pianta in genere è già nella piena fioritura. Quindi potrebbe essere necessario tenerla nel suo vaso, coltivarla e poi nel momento in cui comincia a sfiorire, come in questo caso, vedi, il fiore è già molto avanti, possiamo pensare di potarla e poi rinvasarla. Quindi ti faccio vedere, vedi, in questo caso per esempio la pianta ha portato già due fiori, quindi Non è necessario tagliarli tutti e due, ma potremmo pensare semplicemente di tagliare quello solo sfiorito e lasciare lo stelo con l'altro fiore ed aspettare che finisca di fiorire. Ti voglio parlare della potatura perché? Perché la potatura della rosa è specifica, non è come tutte le altre piante che dove tagliamo, ha una sua regola. Quindi quando il fiore è completamente sfiorito ed il fusto è principale, ti faccio notare che le prime foglie hanno tre lobi, vedi? 1, 2 e 3.
0: Sì.
3: Guarda che meraviglia. Come scendiamo, arriviamo a 5. Questo è il punto giusto dove tagliare, quindi sopra alla prima foglia con 5 lobi. Se fai caso, la pianta ha già manifestato, vedi, la sua, il nuovo germoglio, quindi già in natura è andata naturalmente in germoglio.
0: Quindi la matematica, far di conto, ci aiuta in questo
3: caso.
2: E allora io forse ho la risposta. Erika, se noi sbagliamo a potare la pianta, potremmo farle del male?
3: No, farle del male no, poi lei, vedi, ha una sua reazione
2: quindi
3: naturale.
2: Quindi è una pianta resistente.
3: È una pianta resistente.
2: Perché allora, mamma, c'è speranza, c'è una rosa sul balcone bellissima che quest'anno sembra un po' messa male. Possiamo cercare di rianimarla?
3: Dai, sì, assolutamente.
2: Ok, allora stai attenta.
3: Impara questa regola perché lei da sola lo farà comunque il nuovo germoglio, ma se tu l'aiuti, quindi togli il fusto che è inutile tenere, no? Perché la pianta continua a nutrirlo, ma inutilmente, perché ha già fiorito.
2: Verrebbe sprecato.
3: Ha già fiorito, spreca solo energie. Quindi aiutandola in questo senso vedrai che il germoglio oggi è così, domani è già qualche centimetro, quindi è molto più veloce nella rifioritura.

0: Erika, hai nominato, l'ha nominata anche Grazia, la mamma, le mamme, e per le mamme è bello fare un bel mazzo, una bella composizione. Allora invitiamo a questo tavolo qualcuno che ci aiuta anche a fare una composizione. Stefano Scarabello, vieni. Buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Ciao Stefano, ciao. Ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: E tu quest'oggi che farai per noi?
1: Allora, farò un bouquet con delle rose, ovviamente, visto che si parla di rose, e ho scelto il colore bianco perché secondo me è la rosa più elegante che c'è. Ce ne sono tantissime dedicate anche a personaggi famosi come Maria Antonietta, come la principessa Sissi, eccetera, ma noi oggi abbiamo scelto la bianca, che è la classica bianca, forse la più elegante tra tutte le rose. Quindi io mi accingo ad iniziare un bouquet per voi, e qualche nozione però vi volevo dare per le rose tagliate, che per chi le tiene a casa sarebbe il caso di tagliarle non con le forbici, che sono queste che generalmente si fa, perché tendono a rovinare il fusto della rosa, mentre si dovrebbe utilizzare un coltellino come questo in obliquo, in maniera che la rosa non viene rovinata e quindi dura di più nell'acqua che la mettiamo nei vasi.
0: Oggi stiamo imparando grazie a un sacco di trucchi qua,
2: è vero.
1: Quindi
2: adesso,
1: accingo ad iniziare.
0: Accingiti pure, guarda, sentiti libero.
2: E invece con Erika continuiamo a scoprire come curare le nostre rose. Allora,
3: Quindi, quando abbiamo detto dopo la potatura, possiamo pensare di rinvasarla. Vale sempre la regola delle due dita, quindi due dita di fondo di argilla per proteggere, diciamo, dal ristagno dell'acqua, e due dita il vaso più grande rispetto al vaso in cui si trova la pianta. Quindi un buon fondo. Cominciamo a mettere la terra e poi, facendo attenzione a non tirar via, a non strappare la pianta quando la svasiamo, ma la afferriamo per il collo, dico io, e due colpetti al vaso, ecco qui.
0: Subito.
3: Hai visto? Subito, è molto più facile di quello che si
0: pensa. Non vi pungete a casa, eh?
3: Fate attenzione, anche perché le spine della rosa pungono
0: tanto.
3: Quante
0: te ne saranno capitate di spine
3: troppe,
0: di rose? Troppe,
3: troppe. Poi si mette la terra intorno, e la cosa importante è poi comprimere bene la terra dopo che l'abbiamo aggiunta, quindi in questo modo, spingendo con le punte delle dita, non con il palmo, perché in questo modo non serve a nulla, ma serve proprio a spingere bene la terra in maniera tale che la nuova terra aderisca alla zolla della pianta. Pensa che della stessa famiglia delle rose, che ce ne sono più di 250 varietà, quindi pensa,
2: tantissime.
3: E della stessa famiglia delle rose ci sono anche le piante da frutto, il melo, il pero, il ciliegio, il pesco, l'albicocco, sono sempre rosacee, della stessa famiglia.
2: Incredibile. Allora, mentre tu, Erika, stai riempiendo il vaso, Stefano, ci dici cosa stai facendo?
1: Allora, io inizio sempre con una base di verde, poi ci sono varie scuole di pensiero, chi inizia dai fiori, chi inizia con il verde, io parto dal verde. Con il verde, che sono ruscus a foglia grande, che ho iniziato a mettere sempre così in diagonale, formo una specie di mazzo che sarà la base del bouquet. Da lì poi inizio a inserire le rose, mano a mano, giro intorno, qualcuno al centro, fino ad ottenere il risultato finale, che poi vedrete. Insomma, l'ultima cosa che farò sarà mettere la carta, che ho portato oggi, una carta a farfalle, così renderà il tutto molto più leggiadro, che è questa qua.
0: Ma verrà fuori una cosa elegantissima. Allora noi vi lasciamo lavorare, che ne dici Grazia?
2: Sì, vi lasciamo lavorare e noi ci spostiamo. Giacomo,
0: Dove mi porti?
2: Dove ti porto? Guarda, stamattina tanti regali, prima i fiori e adesso la musica, perché è uscito il 7 maggio, c'è sta sempre una via. E oggi è qui con noi, dillo Roberto, cosa stavi dicendo?
4: Quanto l'ha detto bene?
5: L'ha detto perfetto!
4: buongiorno
0: Roberto,
4: a voi.
0: Bentornato.
4: Guarda, l'avete pronunciato, ma proprio, meravigliosamente.
2: Ah, sono contenta.
4: Quella carnalità giusta, ci sta sempre una vita.
2: Oh, e allora Roberto, a te, raccontaci invece cosa vuoi trasmettere con questo tuo nuovo lavoro da solista.
4: In primis c'è la volontà di dare un messaggio luminoso. Ci sta sempre una via, è un modo, lo dico, non so se masticate un minimo il napoletano, però è un modo per dare una soluzione possibile a qualsiasi tipo di problema. E questa era la mia intenzione mentre scrivevo le canzoni, quindi sono state una cura in primis per me e poi per le storie che andavo a raccontare, perché ci sono storie che hanno un background sociale molto drammatico, se vogliamo, ed altre invece che sono esplosioni di gioia. Quindi, diciamo, ci sembra una via, per me la chiave luminosa per osservare le cose.

0: È un lavoro molto composito questo tuo album perché contiene tante storie, lo stavi accennando anche adesso, ma contiene anche tante anime, mi verrebbe da dire, tanti cuori che pulsano.
1: Sì, questo sicuramente, questa è una cifra stilistica della scrittura che non vorrei mai perdere in assoluto. Ce ne sono tanti, mi viene in mente uno in particolare che è Canto dei Soli, appunto. È una storia che mi è caduta addosso d'estate, mentre ero in spiaggia, in uno dei giorni liberi, viene questo povero Cristo che è uno dei nuovi schiavi, un venditore ambulante. Oggi sappiamo che ce ne sono tanti dei nuovi schiavi, di nuove forme di schiavitù. Lui si avvicina e pensate, vendeva coprimaterassi ad agosto sulla spiaggia, quindi veramente, quindi immaginate che affari. E ovviamente nessuno li comprava, era bruciato dal sole. Si avvicina, mi raggiunge e fa: frate, pigliati il tuo regalo, te lo regalo, dammi un po' d'acqua in cambio. Questa richiesta chiaramente potete immaginare che è qualcosa che sconvolge la persona, in questo caso io, e il mio modo per esorcizzare il dramma di questa generazione è stato scrivere una canzone tutt'altro che triste, molto allegra, molto solare, appunto, Canto dei Soli per la solitudine che provano determinate classi sociali.
2: E allora, Roberto, ce la fai sentire?
1: Assolutamente sì, per
2: Roberto
1: piacere.
2: Colella con Canto dei Soli.
1: Trattasi di una working song, quindi una di quelle canzoni che vanno costruite insieme, quindi potrete partecipare anche voi. Il ritornello dice: stai urnate, non farnesce mai. Ed è questo, lo possiamo cantare ad alta voce, ci fa veramente bene. E la ritmica è con i piedi, perché sono viandanti su un mare di sabbia. Con i piedi.

0: Roberto Colella.
1: Grazie.
0: Grazie. Grazie Roberto. Possiamo dire complimenti, sono stati bravi, un ottimo
2: bravi,
0: coro.
2: Bravi, fatevi un applauso, grazie. Guarda. Quando sono così reattivi è un piacere.
0: È bello. Roberto, io ho letto una cosa che mi piaceva tanto e mi ha incuriosito. Quando hai scelto i titoli un po' delle canzoni, tu hai fatto una prova.
1: Sì.
0: Una prova del quartiere. Ce la racconti?
1: Assolutamente sì, io credo.
0: Guarda, possiamo darti un goccino d'acqua perché ci sta.
1: Vai, ti ringrazio.
0: Dai, sì. È il bello della diretta.
2: Grazie Stefano Sbaffo, il nostro assistente di studio.
1: No, va detto che al mattino è sempre complicato.
0: E infatti noi ti abbiamo ringraziato perché capiamo benissimo,
1: noi siamo abituati
0: a questa sveglia così presto, però...
1: È un piacere. Però la cosa che dicevamo del quartiere a me fa sorridere perché io credo moltissimo nell'influenza popolare e quindi ogni volta andavo dal fruttivendolo, dal panificio, dal salumiere a chiedere ma che ne pensi? Si chiamavano tutti Tonino loro. È strano, nel mio quartiere capito il salumiere Tonino, quindi facevo un generale Tony che ne pensa e gli davo un titolo. Un giorno arrivo con questo dopo una scelta lunghissima e io credo molto nel fatto che loro siano molto sinceri, mi dicono la verità, faccio Tony c'è sta sembra una via, lui si illumina, fa bellissimo, bellissimo, Tony ma il titolo lo dici, ah ancora più bello. quando ha reagito in maniera spontanea ha funzionato.
2: Ascolta, ci fermiamo qualche istante, ti diamo un altro po' da bere perché comunque sono le 8:07 del mattino. Fra poco ritorniamo sempre con te Roberto e ci fai sentire qualcos'altro.
1: Grazie.
2: Fra poco.
1: Grazie.

0: Sono una fredda, dura donna d'affari.
1: D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta?
0: Ma che cos'è, uno scherzo?
2: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
0: Chi mi hai preso?
3: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
0: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini.
4: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
5: Diane Keaton in Baby Boom, giovedì in prima serata.
6: Ma voi come fate a farla così buona?
7: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
8: È Kinder Brioche.
7: Doppia farcitura, 2 volte buona.
8: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
7: Proprio come la carezza di una mamma.
8: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
10: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale Stata sono compatti e su misura, piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'891-91-11.
11: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
12: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
13: Per ogni macchia che vedi ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Luminous Siero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminous con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.
14: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
15: Mamma, andiamo.

0: in studio la musica e l'anima di Roberto Colella. Grazie ancora. Fra grazie poco ci delizierai ancora con un altro brano tratto dal tuo ultimo lavoro uscito, dal tuo ultimo album uscito il 7 di maggio. C'è sta sempre una via. Non so se l'ho detto bene, correggetemi.
1: Hai voglia.
2: Detta bene, sì.
0: Giustissimo. Grazie. Allora, Roberto, noi sentiamo la tua voce, ti sentiamo cantare, e ti vediamo comporre, ma tu, oltretutto, insomma, ti vediamo con la chitarra, ma tu si dice che sei in grado di suonare chitarra acustica, chitarra classica, semiacustica, elettrica, basso elettrico, mandolino, batteria elettronica, timpano, flauti, sax tenore, sax soprano piano, ma anche quattro venezuelano che non so cosa sia, geppino che non so cosa sia, synth, tamborra, shaker, bottiglie di vetro e un secchio di plastica. E vuoi suonare qualcos'altro nel nostro studio? Non lo so. Lo sgabello, il pubblico.
1: No, in realtà sono malato di musica a tutti gli effetti. Tutto quello che può produrre un suono, dal mio punto di vista, è un'opportunità. Ho iniziato tardi, ho iniziato a 17 anni, quindi l'unica soluzione che ho trovato è stata suonare tutto insieme.
2: E diciamo che ci sei riuscito. Ma ci sei riuscito, hai tanti...
1: Io sono tutto male, quindi cioè, sono tantissimi strumenti, ma tutti quanti... per quello che mi servono vanno bene.
2: Ma sul tutto male, diciamo che non siamo
1: nel senso che
2: proprio...
1: nei dischi, l'importante è che suonino bene nei dischi, poi dal vivo chiaramente...
2: Però Roberto, possiamo dire che sono tanti i riconoscimenti, il calore delle persone, grande successo per questo album, e uno degli ultimi riconoscimenti, ci tenevo a ricordarlo, il premio Alberto Bertoli Italia d'Oro, un riconoscimento importante.
1: Per Angelo Bertoli, con Alberto che ci siamo visti là, ovviamente siamo conosciuti, un riconoscimento... meraviglioso, io non conoscevo la manifestazione esatta, stiamo vedendo qui, e sono rimasto esterrefatto dalla bellezza che c'era in quel posto e da quello che si respirava a Sassuolo, al Teatro Carani, è stato bellissimo. Alberto è una persona straordinaria e che ringrazierò sempre. E quindi...
2: E anche proprio la tua esibizione con quella di Alberto è stata davvero un momento indimenticabile, siete stati davvero belli insieme, davvero
1: che bello.
2: Bravi.
1: No, mi fa tanto piacere perché si è creata un'alchimia, noi ci siamo conosciuti in quell'occasione, quindi il fatto quando c'è un'affinità elettiva tra le persone si riescono a creare grandi magie. Quel giorno è stato così perché non c'era una prova fatta, era tutto provato il pomeriggio.
2: Un rapporto che poi è continuato, infatti dovremmo avere un'altra foto di qualche giorno fa, Bologna, dove lui è stato insieme a te, ha presentato insieme a te il tuo album.
1: Io ho chiesto a lui di presentare il disco proprio perché volevo che a condurre gli showcase di presentazione fossero non il classico giornalista, eccetera, ma nulla contro i giornalisti, anzi, nelle occasioni è fantastico quando ci sono. Ma volevo che ci fosse l'amico, il musicista, quindi è stato veramente molto molto piacevole.
0: Allora, noi abbiamo visto, cioè ci hai detto che suoni qualsiasi cosa, ma fai anche cantare qualsiasi persona, perché c'è un brano, Canto della Memoria, in cui sono stati coinvolti anche dei ragazzi. Allora ci racconti un po' la storia che merita.
1: Guarda, in realtà sono stati loro a trovare me, questa è stata la cosa veramente bella, emozionante, perché io scrissi questa sorta di piccola poesia, che è un acrostico, quindi... con scritta in verticale, e l'iniziale di ogni verso compone una frase. La pubblicai sui social il 7 ottobre, loro accolsero questa poesia, le prof della scuola media iniziarono a farla studiare per spiegare l'acrostico, per spiegare la situazione drammatica in Medio Oriente, se non che mi invitano a scuola ed io rimango sconvolto da quello che mi fanno come sorpresa, perché c'erano 80 bambini, 5 classi, io non sapevo che l'avessero studiata e che la conoscessero perché era prima che uscisse. Mi cantano la canzone e dicono: no, raga, è incredibile. Cioè, io ho scritto una canzone pensando ad un bambino a Gaza, a cosa può provare, quello che può sentire. Sentita da 80 bambini a mia insaputa, è stato veramente da brividi. E quindi ho detto semplicemente alle prof: vi dispiace se torno a fine anno con dei microfoni. Ci mettiamo nel cortile, registriamo, e così è andata. È andata che siamo usciti di classe e a fine anno, a giugno dell'anno scorso, ci siamo messi lì 80 bambini all'aperto, quindi nessuno di loro era un corista, nessuno di loro era un cantante, però hanno fatto, si è creata una magia che secondo me vale di più, sono molto più onorato.

0: di avere dei ragazzi che hanno voluto dire la propria su quella questione, che è veramente scotta ed è complicata, anche perché ci hanno insegnato a disumanizzare un popolo e questa cosa qua non va mai bene. Quando si evita anche di nominare il popolo palestinese è un gran peccato. Qua non si sta facendo un discorso politico, si fa un discorso umano. Cioè noi dovremmo essere tutti coesi affinché non si verificano tragedie come questa, come tante altre che ne accadono nel mondo. Non si può ridurre tutto ad una questione di tifoseria. È peccato per l'essere umano.
1: E tu fai quello che dovrebbe fare un artista, che fanno poi gli artisti, perché la musica davvero può dare voce a chi non ha voce, agli indifesi, alle storie che meritano di essere raccontate. E possiamo dire che un po' il fil rouge di tutto il tuo lavoro è raccontare le storie vere.
0: Assolutamente sì, l'idea è quella, l'idea di fondo, è che la componente artistica di un musicista o di chiunque abbia a disposizione un megafono e quindi un modo
1: Esatto.
0: di parlare a tante persone dovrebbe essere questa, cioè dal mio punto di vista. Non posso fare altrimenti perché mi sentirei in difetto in primis con me stesso, cioè è come mortificare la fortuna che si ha nel fare questo lavoro, cioè il fatto di vivere delle profonde ingiustizie e far finta di niente. Secondo me ci declassa da esseri umani a qualcosa di diverso.
2: Noi non abbiamo un megafono, ma abbiamo un
0: Avete
2: microfono
0: un grande
2: e abbiamo te,
0: megafono.
2: quindi noi ti chiediamo di prendere
0: Grazie.
2: posto nel palcoscenico nostro per farci sentire un altro brano tratto dal tuo album che si chiama Tutto passa. Roberto Colella.
0: Grazie. Tutto passa. In realtà è un pezzo scritto nel 2026, ma immaginato nel 1900, tra Libero Bovio, Salvatore Di Giacomo e Amario, e dei giganti che hanno reso la canzone classica napoletana immortale.

0: Grazie Corella. Noi,
1: grazie.
0: Noi ti ringraziamo perché quando vieni a trovarci è sempre un grandissimo regalo.
1: Grazie a te.
0: Ci sta sempre una via. Ascoltate, diffondete non solo la buona musica, ma la poesia e l'umanità tanta che c'è in questo album. Roberto, grazie.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a voi di cuore. Un piacere.
2: Noi Giacomo dobbiamo andare a controllare.
0: Li abbiamo lasciati in sostanza. Ma andiamo, corriamo, perché come saranno messe le nostre rose adesso?
2: Io già intravedo che Stefano è andato molto avanti nel suo lavoro. Stefano ed Erika stanno lavorando per noi.
3: Finito.
2: Hai finito?
3: Sì.
2: Nel frattempo, guarda Erika, stiamo raccontando, per chi si fosse collegato in questo momento, maggio è il mese delle rose, quindi come curare le rose che abbiamo a casa. Nel frattempo mi ha scritto mamma, dice la nostra rosa è morta.
3: Ai ai ai, che notizia. Proveremo a tirarla su, dai. Grazie. Dai, poi ne riparliamo. Ascolti, io l'ho rinvasata, quindi adesso facciamo l'innaffiamento. La cosa importante, non vanno mai bagnate le foglie, perché sarebbe tutta umidità che va a creare problemi. E soprattutto poi, siccome una pianta va esposta al sole, immagini, nelle ore calde, se ne innaffiamo con il sole, facciamo veramente dei danni importanti. Quindi per innaffiarla sempre bagnare la terra. Mi dai una mano tu? Prego.
2: Sì, vado.
3: A te l'onore. Quindi si gira intorno, un pochino d'acqua, esatto. Soprattutto,
2: scusa.
3: Non ti preoccupare, soprattutto la prima volta è importante irrigarla bene, è sufficiente, senza esagerare,
2: okay.
3: Esatto. Ho messo, vedi, dell'argilla nel sottovaso in maniera tale che se l'acqua dovesse scendere al di sotto non rimane a contatto con la terra. Quindi abbiamo fatto un buon drenaggio nella base del vaso, un buon drenaggio nel sottovaso, in maniera tale che evitiamo qualsiasi tipo di ristagno.
2: Questo drenaggio nel sottovaso può essere utile anche per altre piante?
3: Io lo consiglio sempre.
2: Ah, ottimo.
3: Quindi mettere un supporto, un qualcosa che stacchi il vaso dal sottovaso. Quindi abbiamo fatto l'innaffiamento, adesso un'altra cosa importante può essere la concimazione, che deve essere fatta, siccome è una pianta che fiorisce molto, va fatta una concimazione di un certo tipo. Quindi
2: però prima di passare a questo passaggio, a questa fase, Giacomo.
0: Sì, io sono senza parole, perché Stefano nel frattempo ha fatto questa meraviglia, raccontaci.
4: Allora, ho messo queste rose bianche ed ho aggiunto dei fiori di riso, che sono questi qua, si chiamano fiori di riso perché è un fiore piccolissimo che ricorda un pochino i chicchi di riso, e, a creare questa composizione rotonda, tutta messa in verticale, e adesso ho piegato anche delle foglie di aspidistria che andrò a mettere intorno per guarnire il tutto. Una volta finito questo lavoro che sto facendo adesso, incarterò il bouquet e il bouquet sarà terminato.
0: Se no, questo è anche un mazzo da sposa, perché è veramente così
4: volendo
0: bello con i fiori
4: è anche
0: di riso.
4: Un mazzo da sposa. Generalmente il mazzo da sposa è un pochino più piccolino, perché la sposa lo deve tenere davanti al cuore tutto il tempo e tutta la giornata.
0: È
4: quindi
0: per una
4: così
0: sposa
4: sarebbe,
0: dal cuore grande,
4: ecco, sarebbe una sposa dal cuore veramente grande questo qua. Quindi vado a legare Le foglie così come le abbiamo messe adesso, leggo il tutto e poi andiamo a tagliare la carta ed incartare il
0: Stefano
4: bouquet.
0: Si capisce che sei un amante dei fiori, delle rose in particolare, e sicuramente
4: rose,
0: avrai una tua rosa più preferita di altre.
4: Che è quella bianca, è sicuramente la rosa bianca, poi la rosa rossa per carità è la rosa dell'amore, e tante altre rose hanno il loro significato anche bellissimo, ma la rosa bianca per me rimane la più elegante e la più bella.
2: Guardate
4: secondo
2: che
4: il mio
2: bello.
4: Punto di vista.
2: Bellissimo.
0: Tu, Erika?
3: Per me la rosa più bella è la rossa, tipica dell'amore, io sono una romantica. Allora, un'altra cosa che volevo raccontarti, spesso mi dicono, ma io ho il vaso molto grande, invece noi abbiamo detto che serve un vaso più o meno di due dita più grande, quindi potrebbe essere utile invece, avendo un vaso già grande in casa, fare una consociazione, cioè mettere insieme alla rosa altri tipi di piante, come per esempio le piante aromatiche, quindi una salvia, un timo, ma anche una lavanda, intanto perché si aiutano le radici, e poi tutto ciò che è profumato, per esempio ho portato anche un taggete, tende a tenere lontano gli insetti e gli afidi. Quindi può essere una collaborazione che si fa tra le piante e andiamo così a mettere in un vaso molto grande più piante che si aiutano anche con l'umidità in eccesso. Un piccolo segreto.
2: Eh sì, è anche belle da vedere poi.
3: Eh sì, diventa un piccolo giardino
2: alla
3: fine, no? Non è solo la pianta in vaso, ma diventa un piccolo giardino sul terrazzo.
2: Guarda, oggi tanti segreti, trucchetti davvero utili. Grazie Erika.
0: I consigli che ci hai dato, oggi abbiamo parlato di rinvasare e di rimettere appunto a dimora in un vaso, ma se mettessimo a terra invece utilizziamo gli stessi consigli, al di là immagino del...
3: Certo, il fondo è sempre fondamentale, quindi il fondo nella buca che andiamo a fare nel terreno è sempre fondamentale, si può fare anche con un ciottolame, con qualcosa, con pietrisco, qualcosa che troviamo anche direttamente mentre facciamo la buca. Però è fondamentale, la buca si fa un pochino più profonda senza esagerare, si mette uno strato di terra nuova, quindi più morbida, e poi si rifinisce di riempire la buca con la terra della buca stessa. Ma l'innaffiamento, la prima innaffiatura è fondamentale, in quel caso deve essere veramente abbondante, perché l'adesione della terra nuova con la terra del terreno è fondamentale, quindi deve essere proprio abbondante la prima innaffiatura.
2: Noi seguiremo tutti i tuoi consigli, intanto sto vedendo che il bouquet è quasi ultimato, ma guardate che spettacolo!
0: Ma la tattica poi,
2: esatto,
0: che sta usando per la carta.
2: Io sono affascinata, sto guardando, esatto, incantata dalla manualità e dal lavoro che sta facendo Stefano.
4: Allora, nel frattempo ne ho anche incartata una singola, che adesso vi faccio vedere, sempre con la stessa carta, che è questa qua, più o meno con lo stesso metodo. Questo omaggiamo Grazia.
0: Oh, ma grazie, che meraviglia!
4: Grazie. E con la singola omaggiamo Giacomo.
0: Ma grazie.
4: Grazie a voi ragazzi.
0: Grazie a voi che ci avete portato in questo omaggio in mezzo alle rose che sono le regine di maggio. Grazie Erika, grazie Stefano,
3: grazie
0: ai Mancinelli. Grazie a voi per essere stati qui.
3: Grazie.
2: Giacomo, ora a tempo TG2000 Flash, la Santa Messa, poi oggi è la festa di San Celestino V e tornerà, lo vedete nel nostro studio, da Luigi Maria Picoco, parleremo della perdonanza, andremo all'Aquila, tantissimo, quindi mi raccomando, abbiamo tanto da raccontare, noi vi aspettiamo qui subito dopo la Santa Messa.

0: Uno, due, tre.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ti pareva che non iniziavamo con i botti?
3: Lidia la lince.
4: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
5: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
6: No! Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
7: Torna la serie Canonico, domani in prima serata.
8: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
9: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
11: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan.
12: Soddisfatti?
11: Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
13: Martedì, al nord pressione in lieve aumento. Tempo stabile e soleggiato al nord-ovest. Occasionali rovesci sui monti del Triveneto. Temperature massime in leggero aumento. Clima mite. Al centro, pressione che aumenta. In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo al mattino. Nel pomeriggio invece potrebbero esserci dei rovesci sui settori appenninici. Al sud, pressione che si mantiene debole. Tempo a tratti instabile nel pomeriggio sui settori montuosi peninsulari. Sole prevalente in Sicilia, nubi sparse sul resto delle zone. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Buongiorno dalla TG2000, edizione Flash. Subito i fatti più importanti di oggi. Modena: sapevo che quel giorno sarei morto, ha dichiarato ieri al suo avvocato l'aggressore 31enne Salim El Khoudry. Oggi l'udienza di convalida dell'arresto. La difesa chiederà la perizia psichiatrica. Migliorano i feriti, ma 4 sono ancora gravi. E negli Stati Uniti 3 persone sono state uccise in una sparatoria al centro islamico di San Diego. I 2 attentatori si sono poi suicidati. Gli assalitori avevano 17-19 anni. Per l'imam, mai così tanto odio. Secondo il sindaco di New York, Mamdani, è stato un atto di islamofobia. Il presidente russo Vladimir Putin vola a Pechino. Le nostre relazioni hanno raggiunto un livello senza precedenti. Domani l'incontro con Xi Jinping, la visita del leader del Cremlino, pochi giorni dopo quella del presidente USA. E sull'Iran la Casa Bianca ha sospeso l'attacco previsto per oggi. In corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, ottime possibilità per un dialogo, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha accolto la richiesta di Qatar, Emirati e Arabia Saudita. Flottiglia: l'esercito israeliano ha intercettato e circondato barche al largo di Cipro, persi contatti con alcuni dei 35 italiani. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto l'immediato rilascio dei connazionali coinvolti, tra i fermati anche la sorella del presidente irlandese. Ucraina: raid russi con 500 droni e una ventina di missili nella notte hanno provocato più di 30 feriti, hanno denunciato le autorità a Kiev. Colpita la regione di Dnipro, dove i feriti sono 26, a Odessa, Kherson e Zaporizhia altre 5 persone ferite. Il recupero dei corpi dei sub italiani alle Maldive, parla il portavoce del governo locale. Ieri i sub sono stati in grado di localizzare i 4 corpi e oggi inizieremo il recupero. Il piano è di recuperarne 2 dei 4 e gli altri 2 forse verranno recuperati invece domani. Nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane italiane, un minore su 10 vive in un'area di disagio socio-economico urbano, con tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto alle altre zone. È quello che emerge dalla ricerca di Save the Children, I luoghi che contano, diffusa alla vigilia della giornata che si terrà il 21 maggio a Roma. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. 12 arresti invece per traffico illecito internazionale di rifiuti a seguito di una operazione che vede impegnati oltre 100 carabinieri del nucleo operativo ecologico di Trento. In Alto Adige, in vari paesi europei, l'organizzazione criminale aveva dato vita a una vera e propria filiera nera in grado di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti organici e diossine in prodotti di eccellenza green. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà pubblicato il prossimo 25 maggio e reca la firma del pontefice in data del 15 maggio nel 135 anniversario della promulgazione della enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Elon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. La giuria ha infatti respinto la causa di Musk, sottolineando che l'azione legale è arrivata troppo tardi. Chiude battenti il Salone del Libro di Torino con un record di visitatori che ha superato il numero dell'edizione 2025. Dal 14 al 18 maggio sono stati 254.000 le persone presenti agli stand rispetto ai 231.000 del 2025. E vi ricordo che questa edizione del TG 2000 sarà visibile attraverso l'app Play 2000, disponibile gratuitamente nei principali store. Ed è tutto, vi lascio al prossimo appuntamento con l'informazione del TG 2000 a mezzogiorno in punto. Grazie al vostro tempo, linea alla Santa Messa, buongiorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni da Mileto Paolo mandò a chiamare Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando ai giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo di città in città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Regni della terra, cantate.

0: Cantate a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
0: Pioggia abbondante hai riversato, Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, o Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
0: Di giorno in giorno benedetto il Signore. A noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte.
1: Regni della terra, cantate a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me. Ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Nella prima lettura di stamattina abbiamo ascoltato quello che è un vero e proprio testamento spirituale dell'Apostolo Paolo, un testamento rivolto ai capi delle principali chiese da lui fondate, nel quale Paolo preannuncia che quella che avverrà di lì a poco sarà una separazione definitiva. Infatti, in un clima di crescente opposizione registrata ovunque lui tenti di predicare, Paolo comunica che intende andare a Gerusalemme, dove poi effettivamente verrà arrestato e inizierà così il suo percorso che lo porterà al martirio consumato a Roma. Ma in questo discorso Paolo non dice di

subire gli eventi che lo riguardano, né pronunzia accusa contro alcuno. Al contrario, lui si sente, letteralmente l'abbiamo ascoltato, costretto dallo spirito, come a dire, pur presagendo gli eventi tragici che riguardano la sua persona, l'Apostolo non si tira indietro. Sa che lo Spirito gli offre la possibilità di testimoniare attraverso le catene e la tribolazione, testimoniare la sua fedeltà a Cristo e la docilità allo Spirito Santo. Paolo quindi sente che sta arrivando la fine della sua corsa, ma facendo proprie le parole del salmista che dice: al Signore appartengono le porte della morte. Lui sta sperimentando quanto Dio sia stato e sia ancora custode della sua vita, una vita che è preziosa agli occhi dell'Onnipotente. Le parole di commiato di Paolo sono in perfetta sintonia con quelle pronunciate dal Signore Gesù nel Cenacolo e che abbiamo ascoltato nel brano evangelico proclamato. Queste parole fanno parte della grande preghiera sacerdotale che ci accompagna negli ultimi giorni del tempo pasquale e che intende riassumere vita e missione di Gesù. Essa svela infatti la sua identità umana e divina e nel contempo conferma la sua piena disponibilità ad offrire la vita per manifestare la gloria del Padre. La preghiera comincia proprio così: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Gesù aveva detto a Cana di Galilea che non era ancora giunta la sua ora, quell'ora tanto attesa e temuta, adesso è giunta, l'ora decisiva della storia, quella in cui, in obbedienza al Padre, Gesù offre la sua vita. Contro ogni logica umana, il successo della sua missione non coincide con la vittoria, ma con l'offerta di sé. E così la gloria risplende paradossalmente nella umiliazione della croce. Fratelli e sorelle, siamo giusto agli antipodi di ogni attesa umana. Quest'ora decisiva della storia si rinnova in ogni santa messa. Ogni volta che celebriamo il santo sacrificio, l'offerta di Gesù, fatta una volta e per tutte, viene nuovamente riproposta e riveste di salvezza la vita di ogni uomo. L'Eucaristia così diventa la fonte inesauribile di quella offerta personale che ogni battezzato è chiamato a fare per continuare nella storia l'opera salvifica in cui tutti noi ci dobbiamo sentire coinvolti. Allora, fratelli e sorelle, oggi preghiamo perché ciascuno di noi, nelle diverse condizioni personali, possa fare della propria vita una offerta gradita a Dio. E in questo ci aiuti la potente intercessione della Beata Vergine Maria, lei che è il volto concreto della Chiesa Madre, sia per noi icona della discepola che si spende e si dona per custodire la parola di salvezza ricevuta.

0: Fratelli e sorelle, Gesù ha pregato per coloro che credono in Lui e che gli sono stati affidati dal Padre. Animati da questa certezza, eleviamo a Dio la nostra fervente preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa, affinché nell'ascolto della parola di Dio sia sempre introdotta nel mistero dell'amore uno e trino, preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per i catechisti, perché sappiano accompagnare i bambini e i ragazzi nell'intelligenza delle scritture e nella scoperta di un'autentica via di fede, preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti i cristiani, affinché sperimentino nel cammino interiore la presenza amorosa del Padre in ogni avvenimento della vita, preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per quanti sono riuniti intorno all'altare del Signore, affinché non venga mai meno la fiducia in Cristo, fonte inesauribile dell'amore, preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
0: O Dio nostro Padre, che hai voluto comunicare al Cristo nel momento della sua offerta sacrificale la stessa gloria che Egli aveva come Figlio prima che il mondo fosse, rendici degni di glorificarti in vita e in morte. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro, tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo, o nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne fusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera sull'esempio di Maria e degli Apostoli nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e d'amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.

0: e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio, che tuoli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tuoli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tuoli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.

0: Oggi si ricorda San Celestino V e allora noi vogliamo fare un viaggio attraverso la sua storia, attraverso la Basilica di Collemaggio e una città ferita come quella dell'Aquila.
1: E ci facciamo guidare, Giacomo, da Don Luigi Maria Epicoco, che è ritornato. Buongiorno.
2: Sono pronto.
1: Don Luigi, buongiorno. Oggi sarai la nostra guida. E allora iniziamo un po' da raccontare San Celestino V, perché noi lo ricordiamo come il Papa che abdicò, però la sua storia ha molto di più da raccontare. Ci provi a tracciare una sua biografia, un suo profilo?
2: Beh.

0: Innanzitutto
1: dedicamente.
0: È un santo, no? Ricordarlo per la rinuncia significa davvero molto ridurlo perché non è il Papa del no, è il Papa del sì, è il sì a Dio. E proprio perché ha detto di sì a Dio ha dovuto dire dei no anche intorno a sé in quel momento storico. Siamo più o meno all'inizio del 1200, 1209, 1215, non si sa ancora precisamente, no, collocare la nascita di Pietro Angelerio del Morrone, così era il suo nome. E questo ragazzo che nasce nel Molise in realtà sente fin da ragazzo, da giovane, una grande chiamata a vivere la radicalità del Vangelo. Già all'epoca, quando una persona voleva prendere sul serio il Vangelo, sapeva che una strada privilegiata era quella monastica. E il giovane Celestino V, Pietro del Morrone, si lascia affascinare dalla vita monastica. Comincia a intraprendere questa radicalità, diciamo, evangelica fino ad arrivare al punto di viverla in maniera quasi esclusiva, cioè l'eremitaggio. Gli eremiti sono coloro che in maniera esclusiva vivono questa chiamata del Signore, cercando di mettere in pratica il Vangelo in una vita di penitenza, solitudine, ascolto, ma sempre in intercessione a favore del corpo che è la Chiesa. Ma come tutti questi personaggi affascinanti che prendono sul serio il Vangelo, la storia della Chiesa è piena di persone che hanno fatto questo, diventano un po' delle calamite. Più Celestino V, Pietro del Morrone, vuole starsene da solo, più la gente è attirata da lui, dalla sua santità. Intorno a lui circolano delle persone che si lasciano coinvolgere da questo suo ideale, nasce un movimento religioso intorno a lui fino a che non nasce un vero e proprio ordine, appunto l'ordine dei Celestini. Insomma, arriviamo fino al punto in cui la Chiesa sta vivendo, come sempre, dei momenti di crisi e di tensioni al suo interno. Lui, che è semplicemente un monaco, scrive ai cardinali che sono riuniti in conclave e che per 2 anni non riescono a dare nessun successore di Pietro, e proprio rispetto a questo viene letto quasi come un segno della provvidenza la lettera di questo santo monaco. Lui viene scelto come il nuovo papa. Salirà al soglio di Pietro, non arriverà mai a Roma, sarà incoronato appunto all'Aquila davanti a quella che poi sarebbe stata la basilica di Collemaggio. E Pietro del Morrone rimarrà sul soglio di Pietro soltanto per pochi mesi. Quando si renderà conto che il suo pontificato poteva essere manovrato, diciamo così, dai poteri mondani e politici, si tira fuori da questo, fa crollare, diciamo così, un sistema e lo fa scientemente per rimanere fedele al Vangelo e per lasciare che la Chiesa possa proseguire il suo cammino senza che la sua presenza potesse diventare un legaccio. Insomma, una lunga storia, muore molto anziano, ma la storia di umiltà, radicalità, ascolto, testimonianza e poi questa cosa che è così sconosciuta in questo momento storico, che è l'onestà intellettuale. In che cosa consiste l'onestà intellettuale? Nella capacità di sapersi rendere conto che certe cose a volte sono sproporzionate rispetto alle nostre forze e bisogna avere il coraggio di mollare la presa.
2: Hai nominato la Basilica di Collemaggio all'Aquila, che porta tracce di quella storia, ma anche di quella spiritualità. Vogliamo andarci insieme a Simone Nestori.
3: Ci troviamo su un colle laterale su cui è sorta la città dell'Aquila. Siamo all'inizio del 1275, quando Pietro Celestino, con un gruppo di monaci, si avvia verso Roma per poter andare a trovare il Papa, in quanto la riforma della regola benedettina che lui aveva messo in opera era diventata veramente grande. Qui trova una cappellina. La sceglie, la vede che è un buon luogo per fare un eremo, propone a dei monaci di rimanere, questi rimangono, lui prosegue insieme ad altri monaci, viene a sapere che il Papa non è a Roma ma è a Lione, procede verso Lione. Lione termina il concilio nel 1274 e lui aveva mandato degli amici a trattare la questione della regola. Viene approvata questa regola, quindi ha impostato praticamente la vita monastica, povertà, castità e obbedienza. Tornando, passa la notte qui e la Madonna assunta gli appare e gli dice: voglio qui la mia chiesa. La basilica è una struttura tipica di tutti quanti gli Abruzzi del XII-XIII secolo, una zona altamente sismica in cui non troverete mai il gotico in quest'area, perché il gotico era troppo fragile, mentre la struttura che doveva essere utilizzata qui era quella che vedete, il romanico, con una facciata rettangolare come rinforzo ulteriore. Allora, la struttura romanica e la facciata quadrata sono l'antisismico del XIII secolo. Essendo dedicata alla Madonna, è orientata. Il finestrone si trova a oriente, a est. Cosa succede a est? Sorge il sole. E la Madonna ha dato alla luce il sole dell'universo, cioè Gesù Cristo. La parte ovest ci sta la facciata e la porta. A ovest tramonta il sole, la notte, giudizio universale. Gesù Cristo è colui che gestisce il giudizio universale. Gesù, la Madonna.
2: Colle Maggio sembra darci delle coordinate spirituali, non solo geografiche. Poi ritorneremo anche alla sismicità di cui parlava Monsignor Stefano. Prima però rimaniamo su ciò che ha fatto Celestino V, il quale è associato alla perdonanza. Ci vuoi raccontare che cos'è?
0: Questo è legato esattamente alla sua incoronazione, diciamo così, all'inizio. Oggi si chiamerebbe inizio del ministero petrino, all'epoca era un'incoronazione papale. E Celestino V, che nel frattempo si trova nella zona di Sulmona, viene condotto dall'apparato curiale che lo deve accompagnare per la sua investitura, e viene portato appunto davanti a questa chiesa significativa, chiesa legata a lui, chiesa di Collemaggio, e all'Aquila riceve questa investitura, questa incoronazione. E fa un gesto bellissimo, cioè lega il gesto della sua incoronazione papale a una concessione, appunto la perdonanza, si sarà conosciuta poi come la perdonanza celestiniana, e scrive una bolla che è sopravvissuta a tutti questi secoli ed è il motivo per cui è rimasta anche dopo la riforma del Concilio Vaticano II, perché è certificato questo perdono dell'Aquila, anticipa il giubileo del 1300, quindi c'è un'intuizione che poi nel 300 Bonifacio VIII renderà universale, e fa qualcosa di straordinario, cioè la possibilità di un perdono vero, totale, quindi la possibilità di una rinascita, di un rinizio, perché in fondo il perdono serve a questo, cioè serve a qualcuno a dire: hai un'altra possibilità, rimettiti in piedi, continua il tuo cammino. Ecco, questa rinascita, che era legata semplicemente a cose molto eclatanti, non lo so, le crociate o grandi voti, eccetera, Celestino la rende popolare, cioè la rende anche accessibile ai poveri, alla povera gente, a tutti. In una città che all'epoca era dominata da grandi divisioni, da grandi tensioni, da grandi guerre, conflitti interni, Celestino istituisce questo perdono, questa perdonanza. E dai primi vespri di San Giovanni Battista, cioè dalla sera del 28 agosto fino ai secondi vespri del 29, quindi della festa di Giovanni Battista, chiunque sarebbe entrato all'interno della Basilica di Collemaggio, pienamente pentito, confessato, secondo quelle che sono le indicazioni che dà la Chiesa, avrebbe ricevuto questo perdono, cioè la possibilità di poter ricominciare, di rimettersi in piedi. Quindi è bello pensare che quest'uomo, mentre riceve un ministero che lo avrebbe messo davanti agli occhi di tutto il mondo e l'avrebbe fatto anche splendere poi per una testimonianza successiva, lascia un qualcosa che è sopravvissuto persino a lui, ai pochi anni di pontificato, e che lungo i secoli continua ad essere un grande elemento di misericordia, e folle, migliaia di persone ogni anno, partecipando alla perdonanza, possono soffrire di questo perdono e di questa rinascita.
1: Don Luigi, ricordiamo che la celebrazione, la festa della perdonanza, non è stata mai interrotta, nemmeno durante il periodo del terremoto all'Aquila.
0: Forse in quel momento soprattutto avevamo davvero bisogno della perdonanza, cioè avevamo bisogno di ricominciare, perché il perdono non riguarda semplicemente il male che facciamo, il perdono a volte riguarda anche il male che subiamo, cioè il perdono è una capacità di essere liberati da quello che blocca la vita. In quel momento, nel 2009, la grande

0: tragedia del terremoto ci aveva tutti incastrati, come dei pesci nel catrame, no? Nel buio di quella tragedia. La perdonanza di quell'anno davanti a quelle macerie e a quella situazione così estrema è stata davvero una perdonanza molto significativa. Mai come allora avevamo bisogno di quel perdono, cioè mai come allora avevamo bisogno che qualcuno ci liberasse da quel buio.
1: Era proprio una necessità di rinascita, di ricostruzione, come testimone ancora un luogo che accorpa a questo anche il valore della memoria. Torniamo all'Aquila con Simone Nestori.

0: Ci troviamo all'interno della chiesa di Santa Maria del Suffragio, che è un po' il simbolo della rinascita dopo il terremoto del 1703, fu costruita proprio per questo motivo ed è tornata ad essere simbolo di rinascita dopo il terremoto del 2009. È un luogo simbolo della rinascita, ma è anche un luogo della memoria. Infatti in questa chiesa noi abbiamo una cappella che è dedicata alle vittime del sisma del 2009. È stato un primo tassello di un percorso diocesano che è quello della pastorale dell'emergenza. Il 6 aprile di ogni anno abbiamo dei momenti molto forti di preghiera, tra cui una veglia di preghiera serale, abbiamo poi delle celebrazioni eucaristiche durante le quali si fa memoria nome per nome di tutte le vittime del sisma.
1: Questa è una famiglia intera, questo ragazzo era una promessa del tennis, questo ragazzo, il papà, continua a onorarne la memoria anche con una borsa di studio. Ecco, questi sono i miei, mia figlia che quel giorno doveva stare in ospedale. Nel sisma del 2009 ho perso mia figlia che aveva 30 anni e quel giorno avrebbe dovuto dare alla luce la mia seconda nipotina, Giorgia, e ho perso mio genero e il nipotino che aveva quasi 2 anni. Il momento quando ho scoperto quello che mi era successo ti torna sempre in mente. Io aspettavo mia figlia a casa, non mi rispondeva al telefono, quando poi abbiamo preso coscienza di quello che stava succedendo e siamo andati in centro. Ancora oggi ti pare che non sia possibile quello che è successo. La mia è una storia grande, però ecco, se vedi qui ci sono uomini che hanno perso moglie e figli, tutte famiglie unite che si volevano bene, tantissimi giovani, le persone anziane sono una minoranza e quindi con gli anni ho curato l'album con tutte le foto delle vittime. Questa cappella è stata curata dalla curia ovviamente, però l'abbiamo tanto voluta, ci tenevamo tanto alla messa ogni mese, ancora continuiamo dopo 17 anni.
2: È una storia che tu conosci bene, Don Luigi, perché tu eri lì.
3: Sì, è una storia molto densa per tutti noi. Renza, l'ho vista qualche giorno fa, gli anni passano, ma certi dolori purtroppo riescono a rimanere vivi e sanguinanti. E questo non significa che non abbiamo fede, significa che Gesù, quando è stato crocifisso sulla croce, non è stato crocifisso per finta. Quei chiodi erano veramente chiodi e quel dolore era veramente dolore. Ecco, quando si vivono certe cose, raramente si può cancellare questo, cioè si può dimenticare. Tutti vorremmo dimenticare quella sofferenza, ma l'unica cosa che noi possiamo fare è togliere la disperazione dalla sofferenza. E c'è la testimonianza di tanti di familiari delle vittime che a noi, per noi splendono come davvero un monumento alla memoria, perché non sono semplicemente delle persone che vogliono tenere viva la memoria dei propri cari, ma vogliono mostrarci anche come si può portare con dignità tanto dolore e tanta sofferenza. Perché il dolore ha questo potere di nullificare tutto, cioè di togliere la speranza, di non farti più immaginare che ci può essere il giorno successivo, no? E la guarigione dal dolore non significa liberarsi dal dolore, ma liberarsi da questa disperazione che non ti fa vedere più nulla. Allora, camminare con un peso addosso, con una croce addosso in quel modo, per noi è una grandissima testimonianza. E quel luogo della memoria è un luogo che ci rende tutti più umili. Quando nella vita pensiamo di poter essere i padroni del mondo, quando immaginiamo di poter tenere tutto sotto controllo, quei luoghi ci ricordano che dobbiamo rimettere i piedi per terra, che dobbiamo tornare di nuovo a fare i conti con quella che è la finitudine della nostra esistenza. E che certe cose possono finire da un momento all'altro. Allora, se la vita può finire da un momento all'altro, per che cosa vale la pena vivere oggi? Quali sono le mie priorità oggi? Che cosa significa per me amare? Che cosa significa per me fare delle scelte? Insomma, quel luogo non è un luogo del passato, è un luogo che ci aiuta a vivere con più consapevolezza il presente.
4: Grazie Don Luigi. E ovviamente mandiamo un abbraccio anche alla signora Renza e a tutte le altre famiglie coinvolte. Volevo solo dire una cosa, mi ha colpito proprio la dignità nel suo racconto e due termini, quando dice la mia è una storia grande e soprattutto quando dice ho curato l'album, quel prendersi cura mi ha colpito e volevo ringraziarla. Noi, Don Luigi, ci fermiamo qualche istante, abbiamo tutti di tempo e bisogno di un attimo di pausa, ma ritorniamo subito e ritorneremo insieme anche all'Aquila. A tra poco.

0: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potreste aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
1: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
2: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
0: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
3: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
4: La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Gli anni felici di Padre Pio.
5: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White, wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato, cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
6: Lourdes celebra il 150° anniversario dell'incoronazione della statua della Madonna. L'incoronazione di Maria afferma che lei è regina, non di potere, ma di tenerezza e protezione. Per tutto il mese di maggio, fiore dopo fiore, i pellegrini comporranno un'immensa corona in omaggio alla Vergine Maria. Anche voi potete partecipare alla composizione della corona facendo deporre un fiore a vostro nome.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.

0: Oggi con Don Luigi Maria Di Cuoco stiamo ricordando San Celestino V, perché oggi è la sua festa. Papa che ha indetto la festa della perdonanza, dicevamo con Don Luigi, celebrazione che non è stata mai interrotta. Abbiamo ricordato l'atroce momento del terremoto all'Aquila, dove persero la vita 309 persone. E, abbiamo ricordato quanto è importante far memoria di quello che è successo, e tu giustamente ci facevi riflettere proprio su quello che è il senso della vita. Vogliamo ricordare un altro momento importante per l'Aquila, la visita di Papa Francesco, quando poi, venuto per il momento proprio la festa della perdonanza, ha voluto poi incontrare anche i familiari delle vittime del terremoto. E tu c'eri.
1: Papa Francesco e la sua visita nella perdonanza, credo del 2022, è stato per noi un balsamo. Il ruolo del Papa è duplice, mi piace sempre ripeterlo, perché in questa maniera noi mettiamo sempre a fuoco che cosa dobbiamo aspettarci dal Papa. Perché quando una persona ha una responsabilità all'interno della Chiesa, pretendiamo sempre tutto. Ma un Papa non deve darci tutto, ci deve dare due cose. La prima è confermarci nella fede, la seconda garantire la comunione. Questi sono i due ruoli del Papa. Ecco, Papa Francesco è venuto a far questo, a confermarci nella fede. Il successore di Pietro, che viene a celebrare la perdonanza in un luogo ferito e significativo come quello dell'Aquila, è stato per noi un gesto di grande speranza, una misericordia applicata, cioè messa in pratica. E proprio durante la perdonanza non poteva non incontrare i più feriti di tutti, cioè i sopravvissuti del terremoto, soprattutto i familiari delle vittime. È stato molto bello, perché quella giornata è partita come una giornata uggiosa, ma l'arrivo del Papa ha portato il sole, ed è stato forse un vero passaggio uguale dentro ciascuno di noi, dalle nubi alla speranza. È stato davvero un grande segno per ognuno.
2: E lo vogliamo anche sottolineare e ricordare con un applauso. Vogliamo approfondire allora il momento della perdonanza attraverso questo servizio di Simone Nestor, il quale ormai avrà ricevuto, penso a quest'ora, la cittadinanza onoraria aquilana. Partiamo.
3: La perdonanza celestiniana è la prima forma di giubileo della storia, concessa da Papa Celestino V in occasione della sua ordinazione episcopale e della sua incoronazione a Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica il 29 agosto del 1294, proprio nel luogo in cui noi ci troviamo. Il Papa pensò che c'è un tesoro, un grande tesoro da offrire a tutti i credenti, e concesse l'indulgenza plenaria in occasione della festa della sua incoronazione, che estese ogni anno a questo luogo dai primi vespri ai secondi vespri della festa di San Giovanni Battista. Vediamo la porta santa della Basilica di Collemaggio, dove sono raffigurati proprio i segni essenziali di questa concessione e anche di questo grande perdono, di questa grande indulgenza. La lunetta della Basilica effigia l'immagine della Madonna, colei che ha partecipato al grande mistero della salvezza. Ai lati vediamo effigiato Celestino V con la bolla della perdonanza, la bolla della concessione in perpetuo dell'indulgenza nel giorno 28-29 agosto, e ai lati San Giovanni Battista, un santo che ha sempre ispirato le scelte di vita del Santo Pontefice. Papa Francesco ha definito la perdonanza un momento di spiritualità e fratellanza, ma ancora di più ha detto che l'Aquila, proprio a partire dal dono di San Pietro Celestino, ha la vocazione ed è di fatto la capitale del perdono, della riconciliazione e della pace.
4: Durante la settimana della perdonanza, diciamo, rinnoviamo la tradizione di questo straordinario dono che Papa Celestino V fece nel 1294 alla città dell'Aquila. L'evento è preceduto dal cammino del fuoco che dal Morrone arriva nella città dell'Aquila. Il 28 c'è il corteo storico di rievocazione, per cui da Piazza Palazzo, dal luogo principe,

e del governo cittadino. Ci si muove alla volta della Basilica di Collemaggio. Viene aperta la Porta Santa con il cardinale incaricato che batte 3 volte col ramoscello di ulivo del Getsemani, si entra dentro e la Porta Santa rimane aperta fino ai vespri del 29, quindi del giorno successivo. L'apporto degli Aquilani è

0: la forza della cultura per L'Aquila, che è capitale italiana della cultura, è sopra qualsiasi altro evento negativo.
1: Ed è significativo il fatto, Don Luigi, che sono stati tanti i pontefici che, riconoscendo il dono che ha fatto Celestino V, hanno fatto visita alla Basilica di Collemaggio. Abbiamo nominato Papa Francesco, ma c'era stato Paolo VI, Giovanni Paolo II e anche Benedetto XVI, il quale ha donato il suo pallio.
2: Sì, lo ha fatto in un momento particolare, perché erano poche settimane dopo il sisma del 2009 e Papa Benedetto, davvero con un gesto di grande paternità e grande delicatezza, volle visitare i luoghi devastati dal terremoto. Io ero all'epoca parroco dell'università, aspettai il Papa davanti alle rovine della Casa dello Studente. Prima che lui arrivasse davanti a quel luogo, passò da Collemaggio. Nel frattempo i vigili del fuoco avevano messo in salvo le reliquie di Celestino V. La basilica, il transetto era completamente crollato, ed è interessante che il Papa entra in una basilica devastata, scoperchiata dal terremoto, si avvicina a quelle reliquie e dona il suo pallio. È un gesto di devozione ed è un gesto anche di importanza che Papa Benedetto dà a questo santo, e che poi qualcuno magari negli anni successivi ha voluto leggere quasi come una sorta di segno, no? Così come Celestino V a un certo punto decide di lasciare il ministero petrino, poi qualche anno dopo sarebbe accaduto esattamente a Benedetto, che ha preso la medesima decisione. Mi sembra azzardato pensare che all'epoca Papa Benedetto avesse in mente già questa cosa, però a volte i ricami della provvidenza fanno sì che noi possiamo leggere in maniera significativa anche certi gesti. E addosso Papa Celestino V, le reliquie di Papa Celestino V, insieme ai paramenti sacri, porta addosso il palio di Papa Benedetto.
3: Provando un po' a ripensare a delle analogie, anche a dei momenti e delle scelte, possiamo anche pensare alla scelta di Papa Francesco, che appena eletto indice il giubileo straordinario della misericordia, incentrato proprio sul perdono.
2: Sì, ecco, diciamo che il tema proprio della rinascita, del ricominciamento, no, della vita, è proprio uno dei temi fondamentali del Vangelo. Che cosa ha fatto in fondo Gesù? Gesù è stato colui che ha fatto risorgere tante vite, le vite dei malati, dei sofferenti, ma dei peccatori, dei perduti, degli invisibili. Lo ha fatto attraverso la misericordia. La misericordia non è semplicemente la misericordia come ce l'abbiamo in mente noi. Noi abbiamo la misericordia semplicemente legata all'errore, cioè allo sbaglio. La misericordia è tutto quello che fa ripartire la vita, tutto. A volte la misericordia ci arriva attraverso l'amore di qualcuno, attraverso una donna che ami, un uomo che ami, un figlio che ti nasce. La misericordia è trovare il lavoro giusto, la misericordia è tutto quello che fa ripartire la vita. Allora, un Papa che vuole essere fedele al Vangelo non può non annunciare la misericordia, perché la misericordia era l'alfabeto di Gesù. Non a caso, proprio nel Giubileo della Misericordia, abbiamo letto questa espressione così significativa. Dio è misericordia, il suo nome è misericordia.
1: Soprattutto negli ultimi anni la festa della perdonanza è molto sentita anche da parte dei giovani. Allora, oggi che cos'è per loro, che cosa rappresenta e che cosa ci cercano magari anche dentro?
2: Allora, innanzitutto c'è una cosa molto bella che accade proprio durante le ore della perdonanza. Sono 24 ore di giubileo che noi viviamo ogni anno, e cioè le migliaia di persone che si accostano al sacramento della riconciliazione. Ci sono sacerdoti che confessano tutta la notte, e c'è sempre un flusso ininterrotto di gente che si accosta al sacramento della riconciliazione. E nel cuore della notte è sempre organizzata una veglia dei giovani, e quindi tanti giovani poi si accostano anche al sacramento della riconciliazione. Ed è sbagliato pensare che alcuni gesti valgano di più semplicemente perché li fa un giovane invece che un anziano, però quando è un giovane a far questo, la speranza viene un po' raddoppiata, almeno nella percezione. Perché? Perché un giovane ha la responsabilità anche del futuro, e cioè dei giorni successivi, di quello che verrà. Allora, se tu sei un giovane e in questo momento ti lasci raggiungere da questo amore di Dio, possiamo dire che c'è più speranza per un futuro migliore.
3: Don Luigi, siamo partiti un po' dal quadro, da un po' c'era fatto un ritratto di San Celestino.

0: Sino Quinto ci ha aiutato forse a comprenderne anche la grandezza e quegli aspetti che forse restano un po' nascosti da questa scelta che abbiamo detto che poi in realtà l'ho fatto criticare. Pensiamo anche a Dante Alighieri, l'ho inserito nella Divina Commedia, nell'Inferno, quella fu una tra le critiche più famose che possiamo ricordare. Per trarre un po' le fila di tutto quello che ci siamo detti, per concludere questa nostra mattinata insieme, qual è il messaggio che ci deve lasciare la figura di San Celestino nel giorno della sua festa?
1: Che quando si è fedeli a Dio bisogna essere capaci di saper dire dei sì e dei no, che a volte per poter rimanere fedeli a ciò che conta è molto importante conservare quella libertà interiore, e quando una persona ha molta responsabilità, diciamolo in maniera mondana, quando una persona ha molto potere diminuisce tantissimo la sua libertà interiore. Celestino ci dimostra che si può rivestire un ruolo importantissimo, avere addosso molto potere, molta responsabilità e rimanere tremendamente liberi interiormente, così liberi da poter dismettere gli abiti pontificali e tornare ad essere semplicemente un monaco che continua la sua vita monastica e di preghiera e di penitenza. Sarà questo il destino di Celestino V, l'ultima fase della sua vita vivrà ritirato in preghiera nel castello di Fumone. E ci piace pensare che proprio in quel momento, mentre la Chiesa va avanti anche grazie alla sua intercessione e grazie al grande sì che ha detto a Dio.
2: Grazie. Don Luigi Maria Picoco, grazie come sempre, grazie una volta in più quest'oggi per essere stato con
1: grazie.
2: Noi.
1: Grazie.
2: Noi ci salutiamo, ci vediamo domani ore 7:30, ritorniamo come sempre di buon mattino e domani torna a trovarci nel nostro studio padre Antonio Spadaro, per mettere insieme l'arte e San Francesco.
0: Sì, Giacomo, adesso però è arrivato il momento di salutarvi, ma vi lasciamo con Il Mio Medico e con Monica Di Loreto.
3: Grazie. Buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico. Inizieremo parlando ovviamente di sana alimentazione. Alimentazione a partire da quella estiva, è arrivato il tempo delle insalate di riso e di pasta. E beh, vi diremo le regole a prova proprio di nutrizionista. Ed ancora parleremo di gambe gonfie, anche qui è un problema estivo, però può essere un sintomo, può essere collegato a delle patologie abbastanza serie. Vi parleremo anche delle terapie che si possono fare. Ed ancora parleremo di longevità, di anti-aging, come facciamo a mettere qualità alla nostra vita. Vi diremo tutto noi, ma adesso ci fermiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Retroscena al Teatro Greco di Siracusa.
1: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime.
0: Nell'ultima puntata il racconto di Alcesti e Antigone.
2: Dio ha voluto che questo fosse il nostro destino, e sia.
0: Due eroine sempre attuali che muoiono per amore.
3: Tu hai scelto la vita, io ho scelto la morte.
0: E mettono a nudo l'arroganza del potere maschile.
4: Buona estate, e non perdiamoci di vista, perché sarebbe da infedeli.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
7: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
8: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
9: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa.

0: è accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
2: e ho visto questa casa
1: e ascoltare. Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo ovviamente parlando di sana alimentazione. Con l'arrivo dei primi caldi, lo avete visto anche voi, i mercati, i supermercati si sono riempiti di colori primaverili ed estivi, soprattutto per quanto riguarda le verdure. Questo è il tempo proprio delle insalate, insalate di riso, insalate di pasta. Ma come dobbiamo bilanciarle dal punto di vista nutrizionale? A tante domande risponderà il dottor Lorenzo Traversetti. Benvenuto, bentornato.
1: Grazie per
0: biologo nutrizionista. Allora, io ho detto che questo un po' è il tempo delle insalate di riso, delle insalate di pasta, facili anche da preparare. Però la prima domanda è d'obbligo: meglio l'insalata di riso o l'insalata di pasta, dottore?
1: Ma più che la scelta del tipo di cereale, è importante capire come combinarlo all'interno del piatto unico, perché poi se si dovesse scegliere per esempio un riso integrale o una pasta, a quel punto la differenza è veramente minima. Certo, l'abbinamento con una proteina, con una quota di fibre, con i giusti grassi, insomma fare il classico piatto unico, a quel punto appiattisce veramente quelle che sono le differenze sul tipo di cereale, e possiamo sceglierlo anche in base al gusto.
0: Parleremo esattamente come deve essere bilanciato un piatto, per cui non c'è molta differenza tra riso e pasta.
1: Esatto.
0: Insomma, forse variare forse è la strategia migliore.
1: Ma anche scegliere altri cereali, per esempio, poi
0: questo
1: lo vedremo.
0: È importante. Allora iniziamo subito a capire come deve essere composto un piatto bilanciato, perché noi quando prepariamo il riso oppure la pasta ci mettiamo un po' dentro un po' di tutto, scombinando un po' l'equilibrio nutrizionale, o sbaglio?
1: Esatto, il discorso è proprio incentrato su questo aspetto. Il piatto deve essere bilanciato, e il bilanciamento passa attraverso la presenza di quattro elementi, che sono una quota di carboidrati, quindi come dicevamo prima appunto un cereale in chicco che possa essere anche lavorato sotto forma di pasta, una fonte proteica, sarebbe meglio una singola fonte, al massimo due, non di più, per non appesantire troppo la digestione, una fonte di fibre, quindi le classiche verdure, e ovviamente la quota di grassi, non lo dimentichiamo, grassi buoni, quindi abbiamo la frutta secca, abbiamo l'olio, abbiamo diverse, i semi oleaginosi, abbiamo diverse fonti di grassi utili, anche le olive.
0: Esatto, allora iniziamo subito a capire quali sono gli ingredienti consigliati. Un po' già l'abbiamo capito, se è pasta o riso possibilmente integrale.
1: Sarebbe meglio.
0: Oppure un altro tipo di cereale, farro, avena, insomma, poi parleremo anche di questo. E poi quali sono gli altri alimenti che possiamo inserire all'interno?
1: Se dovessimo pensare ad una fonte proteica, allora le più comuni che vengono abitualmente utilizzate purtroppo sono o carni lavorate e processate, i wurstel per fare un esempio, o i dadini di prosciutto cotto. Non voglio demonizzare il cotto, per carità, ma andrebbe scelto di qualità, e quelli sotto forma di dadini non sono eccelsi da questo punto di vista. Quindi, e per esempio anche il pesce conservato in scatola, sono tanti tipi di prodotti che metterei un po'.
0: Vediamo qua una lista, no? Gli ingredienti anche che lei
1: ci consiglia. Esatto, per esempio
0: tra le fonti
1: proteiche il tonno è messo come prima fonte, ma semplicemente per la comodità, però le uova, i legumi... non necessariamente aprendo la scatolina e versandola dentro, ci sono tanti modi per poterli inserire, anche lavorati, pensiamo al tofu, oppure una carne sfilacciata, sono tante fonti di proteine nobili, ma che variano rispetto alle classiche.
0: Parliamo adesso di abbinamenti, gli abbinamenti, perché vi abbiamo sempre detto in tutti questi anni che non è soltanto il singolo alimento, ma anche l'abbinamento che noi facciamo, no? Quando mangiamo, magari appunto come ci diceva il dottore, un cereale con una fonte proteica. Ci sono degli abbinamenti però sbagliati e degli abbinamenti invece che vanno bene. Ci può dire esattamente quelli ok, quelli con la mia in su, e quelli insomma che non vanno

0: troppo bene.
1: Diciamo che parlavo prima del tonno in scatola, non voglio per carità demonizzarlo, occasionalmente si può consumare, però è un prodotto che viene lavorato e conservato all'interno di un liquido, un olio generalmente di qualità non buona e è molto ricco in sale, così come le carni lavorate e processate, ora senza demonizzarle, occasionalmente si possono consumare. Un eccesso di questo tipo di alimenti viene inserito in categoria 1 come potenziale cancerogeno, quindi vanno bene se assunti occasionalmente, non per esempio abbinandoli all'interno di un piatto dove è presente una fonte di carboidrati, il riso, la pasta, sono presenti più proteine, ma per esempio mancano le fibre. Allora a questo punto utilizziamo anche altre tipologie di fonti proteiche. Il tofu, per esempio, è una fonte di proteina vegetale e si può abbinare molto bene ad una fonte di proteine animali. E quindi, per esempio, al legume oppure ai formaggi, un formaggio magro o un latticino come la ricotta, insomma, sono tanti possibili abbinamenti di fonti proteiche differenti che invece sono consentiti. Quindi l'abbinamento è essenziale, ma non bisogna eccedere sulla fonte proteica e non bisogna dimenticarsi la quota di fibre, che è essenziale.
0: Fibre rappresentate da cosa? Perché abbiamo letto anche le mele, cioè nel senso che in questi abbinamenti ci può essere anche la frutta,
1: Ci
0: dottor
1: può essere
0: Dante.
1: della frutta, la mela è una proposta molto valida perché è ricca in vitamina C, come il pomodoro non ci dimentichiamo che è un frutto e quindi la presenza di questo tipo di frutti all'interno di un piatto unico o di un'insalata di verdure permette di rendere alto l'apporto di una vitamina C che è un nutriente che permette di assorbire meglio il ferro e il calcio, quindi rende oltre che gustoso il piatto anche in grado di permetterci di
0: Certo,
1: assorbire tutti i
0: la dolcezza
1: nutrienti.
0: fa sempre bene, no?
1: È un
0: Diciamo un
1: giusto
0: po'.
1: connubio.
0: Esatto. Allora, dottor Traversetti, noi ce ne siamo andati a Vercelli, che è la capitale europea del riso. E beh, siamo andati all'interno di un ristorante abbastanza famoso che ha fatto un po' dell'oro bianco, il suo ingrediente distintivo. E beh, ha composto per noi il riso tricolore. Guardiamo insieme.
2: Oggi prepariamo il tricolore di insalata di riso. Utilizziamo riso venere, riso rosso e riso carnaro integrale. Assieme come proteina gli aggiungiamo una trota marinata leggermente e condita. I risi colorati sono molto più nutritivi che il riso bianco, perché il riso bianco, essendo lavorato, perde la parte di buccia. Invece in questi risi colorati noi manteniamo tutte le caratteristiche del riso più importanti. Per preparare la nostra insalata di riso, oggi la condiremo con l'erba cipollina, il finocchietto selvatico o, se non lo trovate, la barba del finocchio va benissimo, artemisia, buccia di limone, della crema di mandorle e per completare come decorazione utilizziamo dei fiori di salvia. Come prima cosa bisogna preparare la tartare di trota. Prendiamo la trota, la sfilettiamo e facciamo dei cubettini. La marinatura non deve essere molto lunga, basta una marinatura di 10 minuti. Quando andate a marinare la trota o anche semplicemente per condire l'insalata, prima il sale, quindi il succo di limone che ci aiuta a sciogliere il sale, l'olio per ultimo per andare a creare la cremosità. Mentre la nostra trota sta riposando in marinatura per concentrare i sapori, possiamo andare a mischiare i risi. Noi abbiamo i risi già precedentemente cotti. Questi risi, che sono integrali, ci mettono sui 30-35 minuti a cuocere. Mi raccomando, senza sale e senza un'ebollizione troppo aggressiva, sobbolle. Adesso tagliamo le nostre erbe e condiamo la nostra insalata di riso con sale, pepe, olio e le erbe aromatiche. Il riso è condito, la trota è marinata, possiamo partire con l'impiattamento della nostra tricolore di riso. Come base della crema di mandorla, che sono solamente delle mandorle bianche frullate con acqua. L'insalata di riso nel piatto la andiamo a decorarla con i fiori di salvia, il limone e delle foglie di aneto. E per un tocco finale un olio colorato, un olio verde all'aneto. Ed ecco pronto il tricolore di insalata di riso, un piatto semplice, facile e nutriente.
0: Effettivamente semplice, facile, nutriente, ma l'impiattamento è un po' più difficile per noi
1: Sì,
0: umani, dico io,
1: decisamente.
0: decisamente. Però insomma, il riso deve essere cotto poco, cioè non deve essere cotto molto, come ci diceva lo chef, anche dal punto di vista nutrizionale, dottor Traversetti.
1: Sì, decisamente perché l'eccesso di cottura rompe quella parete, appunto, quella parte esterna della crusca di cui parlava e quindi rischia di far perdere le proprietà nutritive contenute all'interno.
0: Allora, questa è una domanda che ci fanno molto spesso, per capire esattamente, perché poi insomma le notizie notizie, corrono veloci nei social. E allora raffreddare la pasta o il riso abbassa l'indice glicemico? È una buona strategia, una buona pratica da adottare, dottor Traversetti?
1: Allora, ringrazio per questa domanda che l'ho particolarmente a cuore. Allora, raffreddare anche in frigorifero, anzi è consigliato in frigorifero, un carboidrato, mm-hmm. che possa essere la pasta o il riso, e permette di creare una forma di amido, trasforma l'amilosio in una forma di amido che è resistente all'assorbimento. Si chiama retrogradazione questo processo. Di conseguenza si abbassa l'indice glicemico perché quella parte di amido viene assorbita nel colon, quindi nel tratto terminale dell'intestino, viene fermentata nel tratto terminale dell'intestino e quindi non viene assorbita direttamente dall'organismo. Quindi il carico di zuccheri tende a essere un pochettino più basso. Da questo punto di vista, questo tipo di alimento andrebbe sempre consumato dopo averlo fatto freddare, soprattutto per cercare di gestire la risposta glicemica, ma non dimenticandoci il fatto che l'apporto calorico non cambia.
0: Non cambia, certo.
1: Insomma, non è che in questo...
0: non c'entra nulla con l'apporto calorico.
1: No, appunto, non giustifica il fatto di mangiarne poi quantità eccessive, ovviamente.
0: Però per quanto riguarda la glicemia, insomma,
1: funziona
0: è
1: molto
0: un'ottima
1: bene.
0: Strategia. A proposito di indice glicemico, carico glicemico, quali sono gli altri ingredienti che tengono un po' a bada la nostra glicemia, dottore?
1: Beh, sono quei nutrienti in realtà che sono presenti all'interno di alcuni ingredienti e che vengono digeriti ed assorbiti in tempi lunghi. Allora, la regola nella gestione della glicemia è controllare l'innalzamento degli zuccheri nel sangue, quindi assumere alimenti non bilanciati che spingano questo innalzamento in modo repentino verso l'alto in tempi molto brevi, giustificano quello che si chiama picco glicemico postprandiale troppo alto. L'abbinamento con una proteina nobile e con le fibre, quindi l'abbinamento con una verdura, è essenziale perché rallenta l'innalzamento e la discesa della glicemia. Vuol dire controllo dei livelli di zucchero nel sangue, significa anche mantenere una sazietà più duratura nel tempo perché si rallenta lo svuotamento gastrico, quindi l'ormone della fame, la grelina, viene rilasciato con tempi più lunghi.
0: Allora, voi ci avete sempre insegnato che variare gli alimenti all'interno dei nostri pasti, insomma, può essere sicuramente, anzi, lo è una strategia da adottare. Abbiamo parlato di cereali, non bisogna magari mangiare unicamente riso. Ci sono altri cereali che noi possiamo immettere nella nostra alimentazione. Quali sono questi cereali, dottor?
1: Diciamo che la natura ci offre un mondo dei cereali molto vario e anzi... alcune fonti di cereali sono state meno sfruttate negli anni, quindi dal punto di vista della qualità del prodotto sono possibilmente anche da preferire. Pensiamo all'orzo, l'orzo è una fonte di beta-glucani come l'avena, di conseguenza oltre ad essere ricco in fibre e in nutrienti garantisce di aiutare a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo circolanti nel sangue, quindi sono un beneficio per esempio per il cuore oltre che per l'intestino, ma chiaramente avendo un basso indice glicemico anche per il metabolismo. E un altro molto utile è il farro, insomma il farro, la spelta, il farro più antico garantisce di avere un'azione diretta sia dal punto di vista della gestione della dieta che di quello che possa essere il ritorno in termini di energia, perché contiene un alto contenuto proteico, ha circa il 15% dei suoi nutrienti caratterizzati da proteine, quindi è un ottimo abbinamento all'interno di un piatto perché già di suo si porta un bagaglio di quei nutrienti che aiutano a mantenere sotto controllo la glicemia.
0: Abbiamo visto perché è bene variare, abbiamo capito insomma perché l'orzo fa bene, perché l'avena fa bene, insomma tutti questi cereali devono essere comunque introdotti all'interno della nostra alimentazione, quantomeno settimanale, scegliere il cereale che più si adatta alle nostre esigenze. Grazie davvero al dottor Lorenzo Traversetti, grazie di cuore. Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio il professor Angelo Santoliquido.
3: Buongiorno.
0: Bentornato,
3: buongiorno,
0: caro
3: buongiorno.
0: Professore. Io ricordo che il professore è direttore dell'angiologia diagnostica vascolare al Policlinico Gemelli di Roma. E beh, perché oggi parliamo di un argomento, abbiamo parlato di insalate, si avvicina l'estate, per cui è bene bilanciare i nostri piatti. E beh, un altro problema che si affaccia adesso con l'arrivo delle temperature un po' più alte sono le gambe gonfie, che poi cercheremo di capire se si tratta solamente di un sintomo collegato ad altre patologie oppure è un sintomo dovuto al caldo. E allora qui io la mia prima domanda è proprio questa: che cosa si intende per gambe gonfie e dolenti, metto anche.
3: Tanto buongiorno a tutti. La domanda è molto pertinente, molto, perché molto spesso persone vengono da noi, nei nostri ambulatori, e dicono: io ho le gambe gonfie.

0: ma in realtà non sono gonfie. Perché a volte le gambe possono essere grosse e non gonfie. Quindi ci sta già una prima differenza da fare nell'immediato. Una gamba con maggior volume e una gamba gonfia. Il gonfiore è un accumulo liquido in quello che si chiama spazio interstiziale. Però spieghiamolo per bene. Cioè lo spazio interstiziale è quello che c'è fra una cellula e l'altra. Ma come funziona tutto questo castello? Noi abbiamo delle forze fra loro contrapposte all'interno del vaso. All'interno del vaso c'è una forza che si chiama pressione idrostatica, che spinge i liquidi da dentro al vaso a fuori, come se qualcuno spingesse l'acqua, diciamo i liquidi, che è più corretto, all'interno del vaso, al di fuori del vaso. C'è un'altra forza, che si chiama invece pressione oncotica, che è data dalla pressione che esercitano le proteine che sono presenti dentro il vaso, che fanno esattamente l'opposto, cioè tendono a far riportare all'interno del vaso questi liquidi. I liquidi che sono presenti al di fuori del vaso, cioè in questo famoso spazio interstiziale, se non vengono riassorbiti con quel meccanismo che vi ho detto con le proteine, vengono drenati dal sistema linfatico. Ed ecco quindi che le gambe si possono gonfiare, o perché c'è troppa pressione da dentro che spinge fuori, o perché c'è poca pressione dentro che riporta dentro, o perché la via linfatica, che è quella che dovrebbe drenare questo liquido, non funziona. Quindi alla fine tutte le cause si riportano a questi tre meccanismi.
1: Per cui è soltanto un accumulo anomalo di liquido. Come si forma allora questo
0: E
1: liquido,
0: vediamo le singole
1: professore?
0: patologie. Quali sono le patologie che danno un aumento della pressione
1: Sì,
0: dentro al vaso? E
1: ma ci
0: questo
1: deve
0: lo
1: essere
0: vediamo.
1: sempre una patologia correlata, perché professore, tante volte noi vediamo l'estate, arriva d'estate, fa molto caldo, io mi trovo la sera con gambe effettivamente più gonfie perché magari le scarpe fanno fatica ad uscire, oppure le stesse mani le sentiamo, che magari è un altro discorso per quanto riguarda le mani, però effettivamente succede solo d'estate, non succede
0: E
1: d'inverno.
0: allora, vediamo se parliamo di nuovo di patologie, pure questo è molto corretto. Facciamo un esempio. Una persona sana che sta bene, sta tutto il giorno in piedi, non si muove, cammina poco. In questo modo che succede? Che la pressione all'interno del vaso aumenta, perché noi non esercitando la pompa plantare, che è quella che spinge il sangue verso l'alto, il sangue all'interno del vaso ristagna, la pressione aumenta, i liquidi fuoriescono dal vaso, le gambe si gonfiano. D'estate fa caldo, si ha vasodilatazione e quindi si forma molto liquido in questo spazio interstiziale e se i meccanismi che sono deputati alla sua rimozione non sono efficaci, le gambe si gonfiano. Diciamo che queste sono patologie? No, però è anche vero che comunque molte malattie vengono anche dalla sedentarietà, dal fatto di
1: Certo.
0: non muoversi, quindi non saranno patologie, ma sono condizioni che comunque a lungo andare qualche problema ce lo possono
1: Ecco,
0: dare.
1: e ci sono invece delle patologie, perché ricordiamo che le gambe gonfie è un sintomo. Di cosa? Cosa ci potrebbe essere dietro, le gambe gonfie,
0: E allora torniamo
1: professore?
0: al discorso che abbiamo fatto all'inizio. Quali sono quelle patologie che aumentano la pressione dentro il vaso? Un esempio che purtroppo molti conoscono, cioè il cuore che non funziona in maniera efficace. Quando il cuore non riesce a pompare il sangue presente al suo interno, non riesce a pomparlo fuori, il sangue ristagna, questo ristagno aumenta la pressione e i liquidi escono. Il rene funziona male, i liquidi non vengono eliminati, i liquidi ristagnano. Oppure il meccanismo delle proteine, noi mangiamo poche proteine oppure le eliminiamo con le urine o in altre vie, questo fa sì che i liquidi non vengono richiamati all'interno del vaso e questi fuoriescono. E quindi lo scompenso cardiaco, l'insufficienza renale, il deficit di proteine, che può essere alcune malattie renali con cui le perdiamo, il fegato, perché la principale proteina è l'albumina, che viene fatta dal fegato. Chi è un epatopatico cronico, purtroppo ne fa meno di albumina e si gonfia, no? Le
1: Certo,
0: famose
1: sì, purtroppo
0: cirrosi nelle fasi più
1: sì.
0: avanzate. Però torniamo al discorso invece vascolare. Quando io ho delle vene varicose, cioè delle vene dilatate, queste non riescono a veicolare il sangue verso l'alto in maniera efficace, il sangue ristagna e quindi le gambe si possono gonfiare. Quando io ho un problema linfatico, quelle famose vie che dovrebbero drenare la linfa in questo famoso spazio interstiziale, queste non riescono, le vie linfatiche, a prendere questi liquidi in eccesso d'estate, i liquidi in
1: Esatto.
0: eccesso non li drenano in maniera sufficiente ed efficace e quindi le gambe si gonfiano.
1: Professore, ma come faccio a capire se le gambe gonfie sono, come dire, il sintomo di una patologia rispetto ad un'altra?
0: Guardi, già nella sua definizione è perfetto, le gambe gonfie, perché chi ha un problema cardiaco, renale, epatico, come ho detto prima, non ha una singola gamba gonfia, ma sono entrambe gonfie, perché il meccanismo è generale. Poi queste patologie molto importanti non vengono mai solo con le gambe gonfie. Chi ha uno scompenso cardiaco sa che ha affanno, ha dispnea, camminando, facendo anche piccoli sforzi ha affanno. Chi ha problemi epatici ha aumento della bilirubina, un addome che si gonfa, chi ha problemi renali non urina, quindi ci sono dei sintomi di

0: accompagna, non solo, certo, solo le gambe, immagino, gonfie. Ma un altro principio fondamentale è che quando è più gonfia una gamba rispetto all'altra, o quando è gonfia una singola gamba, non può essere nessuno di questi meccanismi che abbiamo detto, perché in quel caso il problema sarebbe generale e non singolo della gamba. Quindi questo è già un primo aspetto di facile distinzione.
1: Allora, noi cercheremo di capire cosa fare, perché poi la domanda è cosa fare, soprattutto d'estate, perché è un problema che insorge soprattutto nel periodo, nella stragrande maggioranza delle donne. Poi cercheremo di capire se è più una patologia maschile o femminile. E beh, cercheremo di capire anche quali sono gli esami da fare in presenza di gambe gonfie. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Come si spiega questa idea fissa che le mele che compro da te mi portano bene?
2: Allora, cos'è questa storia di tua figlia?
3: Povera Anni, per te ci vuole un miracolo.
1: Signore, io adoro la favola di Cenerentola. Lei no, signora?
4: Gira alla larga.
5: Angeli con la pistola.
6: Luigi! Faccio la mamma!
5: Questa sera, in prima serata.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intense.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Angelo Santoliquido. Stiamo parlando di un problema molto comune, stiamo parlando di gambe gonfie. Abbiamo capito i sintomi che possono essere correlati ad una patologia anche abbastanza importante. E allora ci siamo fermati sulla diagnosi. Abbiamo capito, voi già da un'analisi clinica propendete per una patologia o per un'altra, però esattamente come si fa, qual è l'esame gold standard di elezione per capire la patologia che c'è dietro una gamba gonfia?
1: Dunque, se parliamo di problemi vascolari, il gold standard di cui parlavamo è l'ecocolor Doppler, ovviamente. E qualora dovessi parlare di altre patologie, si fa l'ecocardio, la visita cardiologica, l'ecorefrenale, gli esami del sangue. Restando sulla parte vascolare è l'ecodoppler. L'ecodoppler permette di poter vedere se c'è da una parte un'insufficienza venosa, quelle vene dilatate che non permettono al sangue di progredire verso l'altro, dall'altra se c'è un problema urgente, più acuto, una trombosi venosa. Anche nella trombosi venosa, che è una patologia importante riguardante la circolazione, anche in quel caso la gamba si gonfia perché si ostruisce di fatto la vena in questione e quindi non defluisce il sangue. L'ecodoppler purtroppo non c'è di

0: nessuno utilità sulla malattia linfatica, cioè nell'insufficienza linfatica, nell'infedema, ma tanto per capirci, l'ecodop non ci dice nulla. In realtà già anche nell'esame obiettivo, cioè nella famosa anamnesi esame obiettivo, si riesce molto a individuare il problema. La malattia linfatica, il linfedema, ha dei segni caratteristici. Un esempio molto classico è che mentre nella malattia venosa è gonfia la gamba, ma quasi mai è gonfio il piede, la malattia linfatica spesso è quello che a Roma chiamano la pagnotta sul piede, esatto, cioè si gonfia proprio l'avampiede, e c'è un segno che ha un nome particolare, si chiama segno di Stemmer, in cui non si riesce a applicare con le mani la cute delle dita dei piedi, è talmente gonfio e duro che non si riesce a applicare, mentre normalmente la cute viene applicata con le mani. Quindi in realtà la patologia linfatica non ha un gold standard, quella venosa sì, però l'esame obiettivo permette di fare la diagnosi differenziale fra le due.
1: Professore, prima di capire quali sono le terapie, i farmaci, e poi parleremo anche di intervento, ci sono nell'immediato, perché magari molte di noi d'estate, magari adesso con il primo caldo, si vedono queste gambe un po' gonfie. Allora qual è la prima terapia che possiamo fare? Mettere dell'acqua fredda, della menta, delle creme a base di... Cosa possiamo fare?
0: La menta è carina come cosa. No, io direi la prima cosa da fare è cambiare la scarpa. Perché voi donne l'estate avete questo grande privilegio di usare scarpe aperte ma totalmente piatte, che è uno dei motivi fondamentali per cui d'estate le donne si gonfiano le gambe e hanno quel senso di stanchezza. Perché purtroppo una calzatura totalmente piatta senza
1: tipo ballerina
0: non permette di fare è sconsigliata per chi soffre di questo problema, perché non permette di esercitare la pompa plantare. Questo è in prevenzione. Quando poi tu hai il problema, si può fare delle lunghe passeggiate, cercare di muoversi, fare anche di PDUV caldo freddo, che è quello che si fa a volte neanche nelle spa, quando uno fa qualcosa lo può fare anche a livello molto casereccio. E alzare le gambe, cioè ad esempio dormire con le gambe sollevate, mettendo un rialzo sotto al materasso o sotto il letto, permette la mattina di svegliarsi con le gambe molto sgonfie. E ovviamente le altre cose che vengono utilizzate in inverno d'estate non sono proponibili, tipo le calze elastiche, però già camminare, se uno è al mare le camminate in acqua sono eccezionali, sono sotto questo punto di vista, già alzare la gamba, camminare, mettere le scarpe adeguate, l'edema, il gonfiore si riduce di tanto nelle persone che lo hanno.
1: Adesso parliamo del trattamento farmacologico, no? Ci sono dei farmaci che aiutano, dipende forse probabilmente dalla patologia correlata, immagino.
0: Certo, restando sulla parte vascolare, io dico prima un farmaco che non deve essere assunto, che non deve essere assunto, che sono i diuretici, perché a volte nel far da sé si fa male, perché nella patologia vascolare, linfatica o venosa che sia, il diuretico è proprio controindicato, anzi nella patologia linfatica è controindicato. E invece molto spesso uno ricorre, perché c'era qualcuno in casa o perché lo prende ogni tanto, a un farmaco tipo il diuretico che non si usa. Poi per quanto riguarda invece la terapia medica che si può attuare, esistono tutta una serie di integratori e farmaci flebotonici e linfagoghi, così vengono chiamati, che aiutano spesso della reazione naturale, per esempio la bromelina, per fare un esempio, che è il contenuto del gambo dell'ananas. No? Esistono tutta una serie di principi anche naturali che aiutano nel drenaggio, esistono farmaci che possono aiutare il drenaggio delle gambe, e questi vengono utilizzati molto in estate, proprio perché la calza elastica che invece si usa d'inverno, d'estate,
1: ma è difficilmente
0: molto complicato,
1: si sopporta.
0: È molto complicato.
1: E se fosse un problema invece appunto cardiologico?
0: Se fosse un problema cardiologico bisogna andare dal cardiologo, perché il faridate non esiste in questo caso. E quello che però poi in quel caso il diuretico diventa il farmaco principe. Solo una piccola sottolineatura, esistono dei farmaci che fanno gonfiare le gambe, il contrario. Esistono dei farmaci che molta gente prende per problemi molto frequenti, molto comuni, l'ipertensione arteriosa, che sono i calcio antagonisti, che essendo dei vasodilatatori hanno come principale effetto collaterale quello di far gonfiare le gambe. Quindi bisogna porre anche attenzione alla terapia concomitante che uno prende, perché a volte questa può determinare un problema di gonfiore.
1: Una terapia, a proposito, lei ha parlato di ipertensione arteriosa, che deve essere rimodulata durante il periodo estivo, professore, proprio anche per questo?
0: La pressione va misurata sempre, almeno due volte a settimana, chi soffre di ipertensione. D'estate bisogna stare molto attenti, perché d'estate la pressione tende a scendere, ci si vasodilata e scende. E quindi in questi casi va rimodulata la quantità di terapia che viene presa. e sicuramente d'estate alcuni farmaci vanno usati con più attenzione per la pressione, che sono i diuretici. Le pensi delle persone anziane che bevono poco e che sudano, se hanno una terapia diuretica importante, non controllata, potrebbe essere anche controproducente, e i calci antagonisti di cui abbiamo detto prima.
1: Parliamo di intervento, ci sono anche degli interventi che possono aiutare a sgonfiare, a risolvere questo problema, professore?
0: Diciamo che se la patologia è in rapporto a problemi venosi, sicuramente gli

0: interventi possono essere d'aiuto. Non è l'estate il periodo giusto per fare gli interventi, questi di solito si fanno in altre stagioni. Comunque la parte di intervento sulle vene varicose è totalmente cambiata negli ultimi anni, è molto meno aggressiva e molto meno invasiva. E la famosa safenectomia o
1: Sì.
0: l'asportazione chirurgica della vena oggi si ricorre sempre meno. Esistono delle metodiche che sono di tipo ablativo, cioè che chiudono dall'interno il vaso e si possono ricorrere all'ablazione o con l'energia termica, il laser e la radiofrequenza, una sonda che viene messa dentro e che scaldando la vena dall'interno la chiude, oppure molto utilizzata adesso è la schiuma, cioè è una commistione fra una soluzione sclerosante dell'aria che fa questa schiuma che è iniettata dentro la vena e la chiude completamente. Quest'ultima è molto facile da effettuarsi, si fa proprio a livello ambulatoriale, non necessita di sala operatoria, non necessita di anestesista, insomma è una delle metodiche per questo molto utilizzate ultimamente.
1: Io ho detto all'inizio, proprio all'inizio di questo nostro spazio, che non è un problema solamente femminile, però in realtà quanto incidono anche i nostri sconvolgimenti ormonali, le nostre anche cattive abitudini, no? E quanto incidono in questo sintomo?
0: Fino più o meno ai 50 anni è un problema che è molto più frequente nella donna che non nell'uomo, perché le donne comunque hanno le gravidanze. Adesso molte donne che
1: Certo.
0: hanno avuto gravidanze sanno che problemi venosi spesso escono proprio durante la gravidanza e a volte permangono anche dopo il parto. E ci sono gli aspetti ormonali che sono molto importanti. Qua spesso ci confrontiamo con ginecologi che affermano che i
1: Certo.
0: nuovi estroprogestini hanno una quantità di estrogeni inferiore rispetto al passato, è vero, però poi tutte le donne quando prendono terapia ormonale si accorgono di avere una maggiore ritenzione idrica, gli ormoni purtroppo questo fanno e quindi è un dato di fatto. Però quando poi si supera i famosi 50 anni, cioè quando la donna va in menopausa, la differenza uomo-donna su una malattia venosa quasi si azzera. È un po' il processo inverso di quello che succede per le malattie cardiovascolari. Voi donne siete favorite fin quando non andate in menopausa. Purtroppo per voi dopo la menopausa diventate come noi maschietti che invece siamo
1: Esatto,
0: completamente sfavoriti.
1: dopo 50 anni
0: E
1: purtroppo.
0: questo è così perché aumenta la pressione, aumenta il colesterolo, quindi per le vene succede invece esattamente il contrario.
1: Allora, il consiglio principe che si sente di dare, proprio perché stiamo abbracciando la stagione bellissima, la stagione estiva, molte donne soffriranno di gambe gonfie, un consiglio:
0: Muoversi,
1: muoversi,
0: camminare, muoversi,
1: attività
0: camminare,
1: fisica.
0: attività fisica e purtroppo anche nella piena epoca di smart working, di lavorare a casa, alzarsi, fare dei passi, camminare, cercare di muoversi il più possibile perché lo star fermi purtroppo è
1: È
0: terrificante
1: deleterio
0: sotto questo
1: e
0: punto di
1: ci fa
0: vista.
1: invecchiare anche di più. E a proposito,
0: Assolutamente.
1: questa è la regola principe. Adesso io intanto ringrazio il professor Angelo Santoligo, grazie di
0: Grazie
1: cuore, seguitemi perché a proposito di longevità, di invecchiare bene, in qualità, noi dobbiamo aggiungere qualità alla vita. Io dovrei avere in collegamento il dottor Filippo Ongaro. Bentornato al mio medico, dottor Ongaro.
2: buongiorno, grazie mille, mi fa piacere essere di nuovo con voi.
1: Ma che bello perché, allora, prima di tutto io vorrei far vedere subito il suo ultimo libro, Il Mindset della Longevità, perché noi con questo nostro spazio vogliamo proprio parlare di questo, vivere più a lungo è un'opportunità, vivere bene è una scelta e vorrei, io voglio ricordare il dottor Filippo Ongaro, è un nome di fama internazionale, il primo medico ad aver avuto la certificazione anti-aging e so che al dottor Ongaro non piace questo termine, anti-aging, non so, no, non piace neanche longevità, appunto io ho usato, bisogna aggiungere qualità alla nostra vita cercando di mettere davvero delle sane abitudini. Però la mia prima domanda, caro dottore, ricordo che è stato anche dottore medico degli astronauti, il nostro dottor Ongaro, e io vorrei sapere qual è l'errore più comune che noi comuni mortali, le persone, insomma, facciamo quando cercano, come dire, di restare giovani a tutti i costi.
2: Ma credo che sia già in qualche modo implicito nella domanda l'errore, cioè no, la ricerca non dovrebbe essere restare giovani a tutti i costi, ma dovrebbe essere invecchiare bene. E sono due concetti che sono molto diversi, no? Da un lato c'è questo tentativo di frenare a tutti i costi il processo di invecchiamento, dall'altro c'è di rendere il processo di invecchiamento un po' più dolce, con un impatto meno forte sulla qualità della vita. Stavamo dicendo appunto che i termini anti-aging, longevità, nessuno di questi termini coglie il problema in maniera molto precisa. Credo che il termine più giusto, che però purtroppo c'è in inglese, ma non è ancora stato in qualche modo tradotto in italiano, è il concetto di health span, cioè di sostanzialmente longevità in salute, cioè cosa dobbiamo fare per far sì che la nostra vita sia caratterizzata da più anni in salute. Questo è, credo, il tema più importante e anche quello più urgente, perché senza ombra di dubbio l'aspettativa di vita è già aumentata moltissimo, ma è sotto gli occhi di tutti che gli ultimi anni di vita, e parliamo degli ultimi 10-12 anni di vita, per molte persone sono anni con una salute non buona, una qualità della vita bassa, e tutta una serie di problematiche, no, personali e anche sociali e assistenziali molto importanti. Quindi pesanti. Credo che dovremmo concentrarci su.
1: Allora, nel libro, che è un libro bellissimo, soprattutto la prima parte, perché poi nella seconda parte si parla anche di consigli anche pratici, le chiederò anche quello, che cosa bisogna fare. Allora, iniziamo a capire quali sono un po' i capisaldi di questa longevità sana.
2: Beh, allora, devo dire, non ci sono grandissime novità. Ne stavate parlando un attimo fa in studio. L'esercizio fisico rimane, lo sappiamo da tantissimi anni, rimane un punto assolutamente essenziale per garantirsi più anni in salute. Un esercizio fisico che oggi viene visto in ottica appunto di longevità sana, non soltanto di tipo aerobico, quindi il camminare senz'altro va bene, va fatto, ma va aggiunto anche un'attività che sostenga, diciamo, la forza muscolare, il tono muscolare, la salute delle ossa. Chiaramente un'altra cosa di cui abbiamo parlato anche molto spesso noi in trasmissione insieme è la parte nutrizionale. Sappiamo che la longevità sana male si associa al sovrappeso, alle problematiche metaboliche, quindi è chiaro che mangiare in maniera corretta e mantenere, diciamo, a tenere a bada la percentuale di grasso negli anni è un altro aspetto molto molto importante. E poi credo una terza cosa che sta diventando sempre più evidente è l'aspetto relazionale e psicoemotivo, cioè è chiaro che il sentirsi soli, il sentirsi abbandonati, non avere una rete sociale che ti sostiene, che ti fa stare bene e che ti dà un senso di appartenenza è anche un fattore che peggiora la qualità dell'invecchiamento. Quindi non sono cose nuove, la problematica che ci troviamo ad affrontare oggi è come facciamo a fare in modo che più persone si avvicinino a queste cose che conosciamo benissimo da tanto tempo? Esatto, questo è il vero tema.
1: Esatto, c'è un modo per far avvicinare, perché insomma cambiare le abitudini non è semplice, ma c'è un modo per iniziare un po' a cambiare rotta e a cambiare un po' il nostro processo biologico, se si può in qualche maniera?
2: Sì, è giusto, non è affatto banale cambiare abitudini, e credo che il primo aspetto sia uscire da quell'autodialogo in cui ci diciamo ma sono pigro, ma non sono capace, ma sbaglio tutto, perché in realtà cambiare è complesso, non è facile. E la regola più importante, queste sono conoscenze che vengono dalle neuroscienze, dalla psicologia, dalle scienze comportamentali, è che veramente i piccoli passi sono l'unica soluzione possibile. Quindi dobbiamo abbandonare la famosa idea che da lunedì stravolgeremo la nostra intera vita, sempre ovviamente da lunedì, e invece iniziare da oggi chiedendosi cosa posso inserire per la mia salute da oggi senza sconvolgere la mia esistenza. E se la risposta dovesse essere anche solo fare 10 minuti di attività fisica al giorno, cominciamo da quei 10 minuti e costruiamo da lì. Quindi i piccoli passi sono davvero fondamentali.
1: Allora, è la prima abitudine che si sente di consigliare a chi ci sta seguendo in questo momento, proprio perché magari non è che il lunedì, io inizio lunedì e cambio tutto, stravolgo la mia alimentazione, stravolgo anche, come dire, anche la mia attività, perché inizio magari alle 6:30 del mattino a iniziare a correre, però c'è magari qualcosa, una piccola, banale, che ci sembra magari banale, ma banale non è, che possiamo iniziare a fare?
2: Ma io sceglierei due cose molto molto semplici. Iniziare i due pasti principali con le verdure, una cosa che tutti riusciamo a fare se vogliamo, in modo da cambiare il concetto di contorno e fare in modo che riempiamo un po' di più lo stomaco con appunto alimenti di origine vegetale che hanno poche calorie e tanti nutrienti, e quindi mangeremo di conseguenza un po' meno quegli alimenti invece più calorici. E la seconda cosa è appunto dedicare 10 minuti al mattino a un po' di attività fisica.

0: fisica, che può essere anche semplicemente un materassino in camera da letto, imparare, perché bisogna farli corretti ovviamente, imparare a fare 4-5 esercizi 10 minuti al mattino prima di cominciare la giornata. Se già facessimo queste due cose, direi che avremmo dei benefici, ma soprattutto apriremo la porta a un cambiamento, magari un po' più strutturato, un passo dopo l'altro, ma come inizio questo potrebbe essere già molto utile.
1: Noi dobbiamo cambiare non soltanto l'esterno, ma soprattutto anche l'interno. E questo un po', come ci diceva all'inizio, dobbiamo curare un po' anche il nostro modo anche di pensare, di riflettere alle cose che ci accadono, vero, dottor Ongaro? Non è solamente una questione di calorie e di allenamento. Beh, tutto parte anche, soprattutto, dalla testa.
0: Beh, io credo che sia sempre più evidente e credo anche che sia importante capire che chi riesce a tenere un regime di vita sano non lo fa facendo leva sulla forza di volontà, sulla disciplina, sul sacrificio, ma lo fa semplicemente perché gli piace. E quindi non dobbiamo vedere la gratificazione come una cosa negativa. Anzi, è il contrario, è ciò che sostiene il cambiamento. Quindi quando andiamo in cerca di introdurre delle abitudini più sane, dobbiamo comunque sempre tenere presente: ma questa cosa mi piace, mi fa divertire oppure mi annoia tremendamente, perché altrimenti non funzionerà. E poi, senza dubbio, c'è la parte emotiva un po' più ampia, diciamo, no? La visione che abbiamo delle cose, della vita, come interpretiamo anche le cose che ci accadono, che fa una grandissima differenza nel farci invecchiare bene o male. Alla fine, l'invecchiare bene è un po' anche l'arte del volersi bene, del trattarsi bene, del lasciare spazio nella vita anche a noi stessi, alla cura di noi stessi e trovare un equilibrio, no, che ci permetta di distinguere le cose urgenti dalle cose importanti. Troppo spesso nella vita mettiamo da parte le cose importanti perché siamo sempre a correre
1: È
0: dietro a quelle
1: vero,
0: urgenti, ogni tanto bisogna rovesciare le due cose.
1: è proprio vero. Allora, Filippo, grazie. Al dottor Ongaro,
0: Gra
1: davvero un grande
0: grazie
1: abbraccio, però ti aspettiamo qua a Roma. La prossima stagione ti aspettiamo.
0: a voi.
1: Prometticelo, grazie, grazie di cuore.
0: Promesso, grazie a voi.
1: Grazie davvero a tutti voi per averci seguito. Il mio medico finisce qui, ma noi, lo sapete, torniamo giovedì sempre in diretta e sempre alle 9:45. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000. All'interno ci sono i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito appunto la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti e buona giornata.
2: Grazie Monica, buongiorno e ben ritrovati a Vediamoci Chiaro.
3: Tra pochissimo parleremo della frutta, frutta di stagione, soprattutto guarderemo anche quella estiva, cosa guardare quando andiamo ad acquistare, come conservarla e i prezzi. Qual è la situazione dei prezzi della frutta, dal cocomero al melone, alle albicocche?
2: E varieranno anche da regione a regione, quindi raccontateci i prezzi che trovate nelle vostre regioni e anche le vostre
3: Ci
2: preferenze.
3: vediamo tra qualche istante, restate con noi, non andate via, mi raccomando.
4: Mi spiace, ma questi biglietti non sono validi.
5: Ma come non sono validi? Ho ricevuto anche email di conferma. È pronto Marco dell'agenzia di viaggio? Abbiamo un problema.
6: Buongiorno, sì, sono Marco, mi dica.
5: Ti ricordi di noi? Ci avevi organizzato quel viaggio di nozze che era stato meraviglioso. Solo che adesso abbiamo prenotato il viaggio da soli e siamo rimasti fregati. Abbiamo appena scoperto che i nostri biglietti sono carta straccia, che neanche l'appartamento esiste. Insomma, ci puoi dare una mano?
6: Ho appena trovato un nuovo volo e una sistemazione sicura. Vi mando tutto via mail.
5: Grazie Marco, ci vediamo presto in agenzia e basta con il fai da te, eh?
6: Questa è una situazione spiacevole con cui noi agenti di viaggio spesso abbiamo a che fare. Problemi creati da altri a cui noi poniamo rimedio. Eppure la soluzione c'è. Acquistare in un'agenzia di viaggio. E a questo proposito, l'AIA, l'Associazione Italiana Agenti di Viaggio, ha creato un sito web dove puoi trovare le agenzie associate, tutte perfettamente in regola con le disposizioni di legge. Trova l'agenzia più vicina su viaggiaresenzaproblemi.it e parti sereno. In più, presso le agenzie aderenti avrai in omaggio una polizza assicurativa per il tuo viaggio. Un clic può salvarti il viaggio e l'umore. Per saperne di più, chiama il numero verde in sovraimpressione. Per le tue prossime vacanze.

0: vacanze, affidati all'agenzia IAM. Cercale su viaggiaresenzaproblemi.it.
1: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
2: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
1: Oh, chi mi hai preso?
3: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
1: Per noi comincia una nuova vita, vivremo alla maniera dei contadini.
4: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
5: Diane Keaton in Baby Boom, giovedì in prima serata.
6: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
7: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
8: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
9: Lourdes celebra il 150° anniversario dell'incoronazione della statua della Madonna. L'incoronazione di Maria afferma che lei è regina, non di potere, ma di tenerezza e protezione. Per tutto il mese di maggio, fiore dopo fiore, i pellegrini comporranno un'immensa corona in omaggio alla Vergine Maria. Anche voi potete partecipare alla composizione della corona facendo deporre un fiore a vostro nome.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della frutta, frutta di stagione, con uno sguardo anche a quella estiva. Insomma, che cosa comprare, in che modo acquistare, quali sono i prezzi che ci sono oggi sul mercato e soprattutto daremo dei consigli utili anche per la conservazione. Cercheremo di fare il punto sulla frutta con il nostro ospite che ringraziamo, con Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti. Ma se avete delle domande sulla tanta frutta di questo periodo, dalle albicocche alle ciliegie, alle fragole, all'anguria, al melone, beh, c'è Maris qui per voi.
1: Esatto, prima di andare a fare acquisti, mi raccomando, rimanete con noi, seguite la trasmissione. Se avete delle domande, fatele, magari scrivendo al nostro numero tramite SMS o WhatsApp. E il numero è il seguente, 340-880-1035. Vi ricordo, come sempre, ovviamente anche la nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it. Potete condividere anche le foto della frutta che avete in casa tramite i nostri social, Facebook, Instagram ed X. Vi aspettiamo.
0: Che frutta troviamo sul mercato oggi, in questo periodo e anche guardando ormai al periodo caldo, al periodo estivo? Lo chiedo a Bazzana.
2: Beh, questa che vediamo qua sul tavolo è la frutta che ci accompagnerà nei prossimi mesi. In alcuni casi si tratta proprio di vere primizie, nel senso che ad esempio sulle pesche, sulle nettarine, sono proprio i primi stacchi, quindi sono pezzature ancora piccole. Sono frutti che appunto anticipano quella che sarà la stagione che ci accompagnerà fino a settembre o addirittura fino ad ottobre. Le ciliegie sono le prime ciliegie, sono più soffici, non sono i duroni, quindi hanno delle caratteristiche particolari. Hanno avuto anche dei problemi per le grandinate che ci sono state soprattutto in Puglia, che è la regione principale da cui provengono le ciliegie. Anche le albicocche sono primizie. Nelle fragole siamo in piena stagione, quindi le fragole sono assolutamente, anche come prezzi, sicuramente quelle più basse in questo periodo come frutta. Meloni e angurie sono anch'esse delle primizie, perché sono i primi meloni e le prime angurie della stagione che appunto durerà per dei mesi.
0: Guardiamo il borsino, come si fa a Piazza Affari, lo chiedo al nostro ospite, a Bazzana. Abbiamo detto, i prezzi delle fragole sono in discesa, quindi sì, è un buon momento per acquistare fragole, sì, lo diciamo a chi sta a casa. E le altre invece, com'è la situazione dei prezzi? Cosa è stabile, cosa è aumentato e cosa scende?
2: Da adesso in avanti i prezzi dovrebbero in sostanza diciamo calare, perché più andiamo avanti e più aumenterà l'offerta di ciliegie, ovviamente tenendo presente quelle calamità che ci sono state, perché ci sono stati dei problemi in Puglia, ha piovuto molto anche fra Emilia Romagna e Veneto, quindi altre regioni in cui si producono ciliegie, quindi non è detto che l'offerta sia poi molto sostenuta, perché ci sono stati dei problemi di ordine climatico. Su pesche e nettarine, anche qui adesso aumenterà l'offerta e quelle appunto saranno sicuramente più abbondanti. Le albicocche sono le prime albicocche, albicocche in certe varietà un po' pallide, entreranno delle albicocche sicuramente più gustose, pian pianino adesso andando avanti la stagione. Meloni e angurie, anche questi, aumenta l'offerta, si sposterà dal sud verso il nord, utilizzando i tunnel, e quindi poi vediamo appunto che anche questi avranno dei prezzi sicuramente più...

0: L'aspetto visivo è fatto molto velocemente, nel senso che noi dobbiamo trovare della frutta, ovviamente nel caso delle ciliegie, che non abbia difetti, non abbia spaccature. Parlavamo prima delle piogge, le piogge possono creare delle crepe nel frutto. Se il frutto presenta appunto queste crepe o magari anche degli attacchi fungini, è chiaro che è un frutto che ha dei problemi dal punto di vista anche dell'aspetto estetico. Lo stesso discorso può valere per le pesche. Qui ad esempio abbiamo dei danni che possono essere determinati dal freddo, oppure ci possono essere situazioni come sulle albicocche in cui magari sono ancora indietro di maturazione. Questo dal punto di vista estetico. Dal punto di vista organolettico dovremmo assaggiarle per sapere qual è il loro sapore, se il grado zuccherino è quello desiderato, eccetera, eccetera. Quindi o troviamo un venditore, un commerciante, un dettagliante che ci può indirizzare anche sul mercato rionale o anche sul mercato come quelli di Campagna Amica in vendita diretta sulle varietà più mature o migliori, oppure li dobbiamo conoscere. Oppure si fa come si faceva una
1: Ti
0: volta,
1: assaggia. Ti
0: il tassello nell'anguria per assaggiare l'anguria prima di.
1: assaggia. Beh, se si trova la disponibilità è una cosa
0: Certo.
1: importante, magari assaggiare un po' di questa frutta
0: Assaggia,
1: perché
0: senti com'è buona e vedrai che ne comprerai di più.
1: di più, potrebbe essere una buona indicazione per chi vende frutta. Maris.
2: Giuseppe, allora intanto ringrazio i telespettatori che ci stanno scrivendo e anche chi ci sta chiamando, ma siamo in diretta, lo ricordiamo, quindi non posso ovviamente rispondere alle telefonate, ma insomma, messaggi scritti assolutamente sì. Giulia, ad esempio, da Roma, Bazzana, le chiede, ma perché ci sono fragole piccole, medie e grandi? Ecco, quali sono le differenze?
0: Beh, allora, ci possono essere delle differenze varietali, nel senso che alcune varietà, ad esempio la fragola favetta, è una fragola più piccolina. La fragola candonga, ad esempio, o melissa, sono fragole che hanno pezzature più grosse, quindi in certi casi è un elemento varietale. Se prendiamo la fragolina di bosco, è ancora più piccolina. In altri casi è una calibratura, nel senso che all'interno di un cestino magari vengono messe fragole tutte della stessa dimensione e quindi possiamo avere cestini con fragole più grosse e cestini con fragole più piccole. Quindi può essere o un elemento varietale oppure una scelta di calibratura che è stata effettuata per avere la confezione con tutte fragole della stessa dimensione. Ad esempio, chi fa la torta di fragole va a cercare delle fragole tutte della stessa dimensione in modo tale da fare una decorazione armonica.
2: Ma non va a rispecchiare insomma sulla qualità, ecco, la differenza di grandezza.
0: No, non è
2: Grazie.
0: detto.
1: Le eccellenze ci sono in questo ambito? Eccellenze italiane e dei marchi fondamentali
0: Assolutamente,
1: DOP, diciamo IGP.
0: abbiamo marchi sia nel settore delle ciliegie, nel settore delle fragole, anche sui meloni e sulle angurie e anche sulle pesche. Abbiamo sia DOP che IGP. È chiaro che è una parte della produzione, non è una produzione tutta coperta da DOP e IGP. La DOP e l'IGP cosa ci danno in più? Beh, ci danno un disciplinare, quindi noi possiamo andare sui siti di questi consorzi e andare a leggere come vengono coltivate e quali sono le caratteristiche di questi frutti per avere delle informazioni in più rispetto al prodotto che stiamo acquistando.
1: E allora noi ci trasferiamo da una produttrice donne della Coldiretti e ci trasferiamo in provincia di Latina, a Sezze, dove c'è Katia Tovo. Eccola, vediamo inquadrata in uno splendido campo dove c'è una grande produzione. Vediamo meloni, tanti meloni ma anche tante altre varietà di frutta, però so che voi siete specializzati soprattutto in meloni e angurie. Allora, com'è andata quest'anno la produzione? Come sta andando? Perché è un periodo di gran lavoro per voi.
3: Salve, buongiorno. Sì, siamo in piena produzione, ora è iniziata appunto la raccolta delle primizie, di queste primizie, e qui abbiamo appunto i meloni. Questi meloni poi noi possiamo vedere anche quando è maturo, è giusto un piccolo aneddoto, quando il picciolo qui è secco, ha una cicatrice ben definita. Le striature dal tono verde diventano di un tono color ocra tendente al beige. In genere presentano dalle 10-12 spicchi per essere uniforme. Deve essere più pesante in maniera che la pianta gli ha dato giusti nutrimenti e quindi contenga più acqua, sali minerali e soprattutto grado zuccherino per essere maturo ed essere portato sulle vostre tavole.
1: Le chiedo i prezzi.

0: di quest'anno saranno stabili o ci sono delle incidenze? Perché so che ci sono due elementi che stanno particolarmente penalizzando voi produttori: il gasolio agricolo, il prezzo del gasolio agricolo e il prezzo dei fertilizzanti, che è elevatissimo per la situazione di instabilità geopolitica internazionale. Tutto questo avrà una ricaduta sul prezzo dei meloni, dei cocomeri?
1: Sicuramente al momento, essendo delle primizie, terranno bene o male il prezzo. L'unica cosa è che, ovviamente, essendoci questi aumenti, anche noi come aziende la risentiamo e probabilmente anche sui banchi, almeno ora che è l'inizio, ne risentiranno anche gli stessi consumatori.
0: Ecco, oltre ai meloni, voi producete anche i cocomeri, però è ancora presto. È così per i cocomeri? Ce ne sono di tanti tipi di angurie, ormai anche mini angurie. È così, angurie grandi, angurie piccole, per le esigenze delle famiglie che si sono sempre più diversificate. È così?
1: Sì, è vero, ci sono diverse tipologie di varietà di appunto angurie, dalle piccole alle stesse baby, la perla nera, le varie cocomeri di varie varietà, tipo Charleston o altre, che sono più grandi a seconda appunto delle esigenze delle famiglie, come ha detto appunto lei.
0: E allora noi ci vediamo tra pochissimo con la nostra produttrice, con Katia Tovo, produttrice Donne Col Diretti da Sezze, provincia di Latina. Torniamo in studio perché ci sono diverse domande per il nostro ospite, Maris.
2: Tantissime domande. Allora, prima di tutto chiedo l'aiuto della regia perché abbiamo un compito bellissimo da svolgere. Allora, la signora Grazia ci ha mandato questa foto bellissima con tutta la frutta fresca proprio di questa stagione e ci ha detto che oggi è il suo compleanno. E allora, insomma, le vogliamo fare tanti auguri e penso che stia festeggiando nel modo migliore Bazzana, insomma, cioè un giusto abbinamento di questi frutti. Ma allora, in tantissimi ci chiedono qual è la frutta, insomma, un po' meno zuccherina. Ce lo chiede Paola da Verona, eccetera, eccetera. Ma Elisa da Misilmeri dice: ma sono meglio le ciliegie, quelle nere o quelle rosse? Insomma, è soltanto una
0: Ecco,
2: questione di maturazione.
0: il colore incide nella
3: Noi
0: scelta.
3: possiamo avere delle ciliegie che a maturazione sono rosse e delle ciliegie che invece a maturazione completa sono nere. Quindi abbiamo alcune ciliegie, alcune varietà. Questa, ad esempio, che vediamo qua, queste rosse sono ciliegie meno mature rispetto a quest'altra che tendono più al nero. E qui ci sono delle varietà che a maturazione completa diventano completamente nere. Ci sono delle varietà invece che rimangono più rosse, addirittura ci sono delle varietà gialle, delle varietà screziate. Quindi è un elemento varietale. Ci sono appunto delle situazioni in cui la ciliegia poi comunque a piena maturazione assume questa colorazione tipica nera. Abbiamo ad esempio Durone Nero Primo, Durone Nero Secondo, che sono delle varietà che tipicamente devono assumere questa colorazione molto molto scura. In altri casi le ciliegie vengono magari staccate un po' prima e sono rosse, ma poi tenderebbero a diventare comunque nere.
0: Invece per le albicocche, lo chiedo perché le albicocche è straordinaria, ha tantissime proprietà, ma dobbiamo comprarle un po' più acerbe perché poi le teniamo a casa e magari si maturano a casa,
3: No,
0: Bazzana, o comunque conviene comprarle già al momento quando sono già mature. Bisogna stare attento perché altrimenti le albicocche purtroppo.
3: non è un frutto che tende a maturare, nel senso che così come noi lo stacchiamo, la maturazione a quel punto non evolve, nel senso che può diventare più molle, nel senso che si ammorbidisce la polpa, ma dal punto di vista del grado zuccherino, il grado zuccherino è quello che noi abbiamo quando il frutto viene staccato. Quindi il frutto dovrebbe essere raccolto e acquistato già con un grado zuccherino importante, perché altrimenti da lì non aumentano gli zuccheri. Non è come ad esempio le mele o altri frutti che vengono definiti climaterici, che possono avere un'evoluzione sviluppando più zucchero.
0: Allargando lo sguardo un po' a tutta questa frutta che abbiamo, le chiedo i metodi di conservazione, quali sono uguali per tutti o ci sono delle differenziazioni?
3: Ma il metodo di conservazione per tutta questa frutta che è molto delicata è sicuramente il freddo, nel senso che noi questa frutta la dobbiamo conservare in frigorifero, possibilmente, ovviamente, tirarla fuori dal frigorifero un po' prima di mangiarla in modo tale che non sia troppo fredda, perché c'è chi appunto la frutta fredda magari non la gradisce, non la trova piacevole. Dal punto di vista del melone, il melone invece andrebbe lasciato a temperatura ambiente se è in questa situazione, ovvero sia se non è ancora maturo. Quindi a temperatura ambiente invece, meno una differenza delle albicocche, evolve la sua maturazione, aumenta appunto questa progressione, le nervature, come si diceva prima, diventeranno più giallastre, diventeranno più ocra e svilupperà un profumo appunto più interessante. E quindi da questo punto di vista il prodotto è meglio tenerlo a temperatura ambiente.
0: L'anguria va in frigo.
3: Beh, l'anguria va in frigo perché va mangiata fredda, ovviamente col discorso che si faceva prima, anguria di una certa dimensione, 8, 10, 12 kg, in frigorifero facciamo un po' fatica a tenerle. Il discorso della baby anguria è sia per portarla a casa è più semplice, il numero delle famiglie di grandi dimensioni si è ridotto nel tempo e quindi si acquistano angurie più piccole, ma soprattutto per la comodità a portarle e poi perché il frigorifero è evidentemente di dimensioni limitate. Una volta si acquistavano anguglie grosse perché la famiglia era numerosa e poi perché magari in campagna c'era la possibilità di metterla a rinfrescarsi magari in un corso d'acqua, in un laghetto, in una vasca, fuori magari nel giardino, eccetera, eccetera. Oggi in casa faremo più fatica, se il frigorifero non è di una certa dimensione, a poter rinfrescare un'anguglia di grosse dimensioni.
0: Maris.
2: La baby anguria tra l'altro va perché anche non ha i semi, quindi per praticità purtroppo ormai siamo diventati un po' viziati.
3: Però i bambini sono contenti quando ci sono i semi perché ci giocano. Poi in campagna una volta i semi si giocava anche a chi riusciva a lanciarli
2: più lontano.
0: Bei tempi, oggi sono videogiochi, quindi è abbastanza complicato.
3: I calzoncini corti però.
2: Allora, stanno arrivando diverse domande. Intanto Lella ci fa questa condivisione, dice insomma compro spesso il fruttivendolo, frutta di stagione italiana, poi ogni tanto mio cugino ci delizia con della frutta colta in campagna, ecco, imperfetta ma da un gusto insomma irripetibile. Una signora da Napoli, cioè dalla provincia di Napoli, dice insomma la frutta è troppo cara, non possiamo acquistarla, spesso la guardiamo e dobbiamo passare oltre. E ancora insomma un'altra telespettatrice ci chiede come mai insomma al supermercato spesso si vedono più delle volte frutte e verdure insomma che arrivano dalla Spagna, dal Marocco, se ne trovano pochi italiani e molti forse bisogna lavorare un po' sui supermercati, come mai, Bazzana?
3: Beh, in questo momento perché sono primizie, nel senso che dal Marocco e dalla Spagna, perché col clima che c'è in Marocco e in Spagna, hanno iniziato a raccogliere prima le pesche, ad esempio, hanno iniziato a raccogliere prima le albicocche, bisogna avere un attimo di pazienza che arriveranno anche nei supermercati in grande abbondanza le pesche italiane, le albicocche italiane, eccetera, eccetera. E lo stesso discorso vale per i prezzi. Chi vuole la primizia e quindi va a cercare un prodotto che italiano in questo momento non è molto diffuso perché è troppo presto, paga il prodotto più caro e molto spesso lo deve comprare di provenienza straniera. Quindi aspettate ancora un momento, chiedete al supermercato di avere il prodotto italiano e vedrete che il prodotto italiano arriverà in grande abbondanza.
0: Ti risparmi andando al produttore, cogliendo questa domanda di Maris, perché la filiera è molto lunga, quindi se io vado direttamente al produttore dovrei risparmiare in linea
3: allora,
0: di massima.
3: Se vado dal produttore posso risparmiare, ma soprattutto posso avere quel discorso che faceva Maris prima, ovvero sia la signora che diceva che ogni tanto ha della frutta che le regala magari suo fratello o un suo parente,
2: cugino,
3: raccolta
2: sì,
3: direttamente in campagna. Il fatto di andare direttamente dal produttore significa avere la frutta che è stata raccolta matura sulla pianta. E questo per il sapore è la condizione ideale. Il problema dei supermercati qual è? Il problema dei supermercati è che hanno bisogno di frutta più acerba, che sia stata raccolta prima, perché hanno paura che macisca o vada male o sia da buttare via sugli scaffali. E quindi la insostituibile funzione anche di un mercato alla produzione o di un produttore in vendita diretta è che ci fanno assaggiare le pesche, le ciliegie, le albicocche, ma anche i meloni e le angurie, col grado di maturazione giusto, che nella grande distribuzione è molto difficile raggiungere perché altrimenti aumenterebbe lo scarto.
0: Noi ci colleghiamo nuovamente con Sezze, provincia di Latina, con la produttrice Donne Gol Diretti, Katia Tovo, che produce soprattutto, abbiamo detto, in grande quantità i meloni. Ma il melone di quell'area, che so che è molto particolare, che caratteristiche ha e a cosa va abbinato? Tutti immaginano il prosciutto, però ci saranno degli abbinamenti particolari, lo chiedo a lei.
1: Allora sì, possiamo abbinarlo oltre che con il prosciutto, con lo stesso formaggio, oppure con vari, ecco, c'è chi lo abbina con il pesce, anche un pesce fresco, tipo come antipasto, ormai non c'è più una regola ben definita in realtà in cucina, è tutto quanto un po' a fantasia.
0: Ecco, ci chiede, ci può descrivere, lei è una giovane imprenditrice, terza generazione, immersa nei campi, la fatica, il lavoro, la difficoltà, sì, ma anche le grandi soddisfazioni, ci dice perché ha scelto di continuare questo tipo di attività e quale difficoltà sta trovando?
1: Allora, perché noi siamo agrotecnici e per questo motivo noi siamo alla continua ricerca di varietà che possano avere più proprietà benefiche rispetto alle altre. E poi stiamo cercando appunto queste varietà e anche stesse piante di altri paesi, di coltivarle appunto qui per garantire ai clienti nostri italiani un prodotto diversificato che abbia appunto più proprietà benefiche e che un giusto grado di maturazione, sali minerali, vitamine e tutta la nutrizione che lo stesso consumatore possa avere al momento stesso dell'acquisto.
0: Ecco, ci ha dato il segno del cambiamento, dell'innovazione generazionale, il passaggio. Allora c'è una domanda per lei da casa, sì, e poi la salutiamo, le aggiriamo direttamente. Maris.
2: Sì, Katia, insomma qui ci arrivano da casa domande, sì, abbastanza pratiche. Vogliono sapere, siccome sul melone c'è un picciolo, chiede una, sì, signora, una telespettatrice, Maria, dice io quando vado ad acquistarlo, sì, mi diceva mia madre che se lo alzo e si stacca vuol dire che il melone è fresco. Effettivamente è così?
1: È vero. Sì, è vero, è così. Infatti, come dicevo appunto prima, deve essere ben secco il picciolo, eppure tu avere questa bella cicatrice ben delineata e soprattutto se si toglie significa che il melone ha un giusto grado zuccherino ed è pronto per essere portato sulle vostre tavole.
2: Grazie.
0: Grazie davvero, in bocca al lupo. Katia Tovo, produttrice Donne Condimenti da Sezze, grazie, in provincia di Latina, quindi nella regione Lazio. Torniamo in studio, grazie davvero. Maris.
2: Allora, arrivano diverse domande. C'è la signora Antonella che chiede a Bazzana, volevo sapere come lavare le fragole. È vero che andrebbero lavate in maniera delicata? Diamo dei suggerimenti.
3: Allora, la fragola, se tiriamo via, e provo a farlo, non so se si riesce a inquadrare, se tiro via la rosetta, quindi la rosetta di foglie, rimane questa parte esposta. Sì. In alcune varietà, addirittura tirando via le foglie, si crea quella cavità che può poi impregnarsi di acqua. Quindi solitamente la fragola si consiglia di lavarla con le foglie, in modo tale che non penetri l'acqua nella fragola e successivamente tirare via le foglioline in modo tale che l'acqua non penetri troppo nella fragola. Questo come suggerimento. In ogni caso non deve essere un lavaggio che possa impregnare completamente la fragola, perché vorrebbe dire poi evidentemente avere una fragola anacquata.
0: Ecco, il lavaggio, a proposito di lavare, albicocche e ciliegie vanno lavati in maniera delicata, perché insomma...
3: Sì, diciamo delicata, ma sono meno delicate rispetto alle fragole. Le fragole tendono ad assorbire di più, mentre invece albicocche e ciliegie si può lavare sicuramente con un po' meno di attenzione, anche se anche qui dipende molto dalla maturazione. Le prime ciliegie abbiamo detto che sono più morbide, i duroni evidentemente hanno un'epidermide più resistente, quindi sono meno delicati da questo punto di vista.
0: Maris.
2: E Benedetto invece da Milano dice, ma volevo sapere, ma c'è una differenza tra i meloni retati e quelli lisci?
3: Sì, ovviamente c'è una differenza, sono varietà diverse, ovviamente c'è una differenza anche all'interno della singola tipologia, ovvero sia tra il retato abbiamo poi varietà diverse, tra i lisci abbiamo varietà differenti. È chiaro che ogni varietà ha le sue caratteristiche. C'è chi preferisce appunto il liscio, c'è chi preferisce il retato, c'è chi preferisce altre tipologie di meloni. È un po' un diciamo così, un gusto personale.
0: Ecco, siamo in un momento dove c'è questo trionfo di questa frutta, lo sarà nei prossimi mesi ancora di più. C'è grande trasformazione, molte aziende trasformano, no? Abbiamo delle marmellate stupende di pesche, ciliegie, albicocche. C'è anche un periodo questo di grande lavorazione per quanto riguarda la trasformazione. Ecco, lì che cosa guardare? Sì. È un'opportunità per gli imprenditori, perché è soprattutto il settore agricolo questo.
3: Beh, è chiaro che sulle marmellate dobbiamo fare attenzione, come al solito, anche a quella che è l'etichettatura, nel senso che sulle marmellate e anche sulle confetture noi stiamo cercando di convincere l'Unione Europea, come Coldiretti, a mettere l'indicazione dell'origine della frutta, quindi il luogo di coltivazione della frutta, anche su questi prodotti. Perché purtroppo su questi prodotti molto spesso non è riportato se è la frutta è italiana o se invece è frutta di importazione. Ci sono però alcune aziende che volontariamente indicano appunto il luogo di coltivazione della frutta. Quindi una cosa che noi possiamo fare è premiare queste aziende o comprare direttamente dalle aziende agricole che fanno appunto confetture e marmellate, oppure se andiamo al supermercato scegliere quelle che hanno questa indicazione.
0: Abbiamo un'ultimissima domanda, 30 secondi Maris.
2: Enzo chiede: come facciamo a riconoscere se ad esempio le fragole e altre frutta sono di serra o meno?
3: Beh, le fragole all'80% sono in serra, perché la fragola è delicatissima e non è una serra di forzatura, è una serra di copertura, quindi sono dei tunnel più o meno alti per proteggere la fragola, evitare che la pioggia possa condizionare la coltivazione del frutto e sia necessario poi fare dei trattamenti. Una fragola coltivata in serra non ha questo problema, quindi non criminalizziamo la serra, serve semplicemente per proteggere il frutto.
0: Grazie, grazie davvero. Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta, responsabile economico della Coldiretti. Grazie come sempre Lorenzo. Grazie. E chiudiamo qui questa puntata.
2: Chiudiamo Marzia. Qui ovviamente come sempre grazie anche ai tantissimi telespettatori che hanno partecipato alla diretta. Se vi siete collegati in ritardo scaricate gratuitamente l'applicazione Play 2000. Vi aspettiamo giovedì alle 10.30 perché a grande richiesta parleremo di pensioni.
0: Parleremo dalla rivalutazione alla cosiddetta quattordicesima. Quali sono le novità più importanti per chi sta in pensione? Ci vediamo dopo domani alle 10.30. Grazie a tutti, serena giornata.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Buongiorno cari.
2: Buongiorno a voi e bentrovati agli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Le nostre amiche e i nostri amici a casa che ci seguono a quest'ora sanno che accendiamo i fornelli qui su TV 2000 e subito chiedo al nostro chef Fabio che cosa ci prepari oggi come prima ricetta.
1: Facciamo un dolce della tradizione italiana ed è la sbrisolona.
0: La torta sbrisolona, che
1: sì.
0: Mi piace tanto, che ha quella crosta tutta quanta bella,
1: sì,
0: frastagliata.
1: Sì, così friabile.
0: Ma che meraviglia, vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così anche i nostri amici, le nostre amiche a casa potranno farla insieme a noi. Per fare la torta sbrisolona occorrono 200 g di farina bianca, 200 g di farina di mais fine, 180 g di zucchero, 200 g di mandorle sgusciate non pelate, 200 g di burro, 2 tuorli, un limone non trattato, un pizzico di sale, un kiwi giallo e uno verde per guarnire. Ecco, questa forse è la variante che tu hai ideato per renderla,
1: sì,
0: speciale per noi, il kiwi?
1: Sì, nelle due varietà, innanzitutto per un aspetto cromatico e poi perché hanno comunque un gusto abbastanza diverso, particolarmente dolce quello giallo, un pochino più asprigno quello verde.
0: Ma la buccia è la stessa per entrambi, come fai a distinguere che un kiwi è giallo e uno è verde?
1: Sono diversi.
0: Sono diversi,
1: sono
0: vero?
1: Sono diversi, sì.
0: Ma infatti, il nostro amico Luigi, penso sia esperto, perché lui è esperto un po' in tutto, le tradizioni, la storia dei piatti, però questa è una torta che ha un'origine proprio lombarda.
3: Lombarda, mantovana. È un'origine contadina, era un piatto povero che i contadini mangiavano al ritorno dei campi. Il nome deriva da brisa, che in dialetto mantovano significa briciola, e veniva fatta con farina di mais, nocciole e lardo. Poi hanno un po' variato la ricetta, i Gonzaga l'hanno inserita nelle loro cucine e poi un famoso cuoco l'ha cambiata nella ricetta, ha cambiato gli ingredienti inserendo le mandorle e il burro.
0: Quindi si è arricchita con
3: queste
0: modifiche nel tempo.
3: Esatto.
0: Ho visto che hai messo le due farine, però farina di mais, quella sottile, non quella...
1: Dovrebbe essere la Fioretto, che è particolarmente sottile. Qualora non ne foste in possesso, ne riuscite a reperirla, sarebbe il caso di usare sì una farina.

0: di mais normale, tradizionale, però di frullarla.
1: Frullarla. E hai messo insieme le due farine.
0: Poi quindi le polveri, zucchero, tutte le polveri, le mandorle che devono essere assolutamente non spellate.
1: Ah, ecco.
0: Possono essere fatte a mano, le abbiamo passate a prima, ci siamo un po' avvantaggiati leggermente nel frullatore. E poi aggiungiamo il burro a temperatura quasi morbido, lo spezzettiamo perché ci aiutiamo poi nell'impasto.
1: Quindi le mandorle comunque tritate grossolanamente.
0: Sì.
1: E il burro a pomata si dice, vero?
0: A pomata per la consistenza.
1: E diciamo,
0: perché...
1: certo. E diciamo che il procedimento è sempre più o meno quello, aggiungere sempre prima le farine e poi infatti vedo che hai qui le uova, teniamo poi gli albumi. E, volevo chiedere a Sonia, un dolce che assomigli un po' a questo lì nella tua bella Sicilia?
2: Allora, secondo me ci sono un po' di varianti in giro per l'Italia. Da noi, chiaramente, al posto delle mandorle tritate, spesso si usano i pistacchi tritati. È un'ulteriore variante la sbriciolata alla ricotta, che sarebbe la sbriciolona al cui interno viene inserito tra uno strato e l'altro la ricotta dolce tipica del 90% dei dolci
1: siciliani. È vero, infatti mi è capitato di mangiarla ed era anche con la ricotta e le gocce di cioccolato.
2: Sì, è proprio la tipica crema di ricotta che contraddistingue i dolci.
1: E la cosa che mi piace di questa torta è infatti che non si deve faticare per fare le strisce sopra per la crostata classica, ma è un bel modo per poi portarla in tavola comunque che sia bella con questa bella crosta sopra che si forma sbriciolando la stessa pasta frolla in modo abbastanza casuale, ricoprendo tutto quanto.
0: Beh, questo aiuta la farina di mais che non legando particolarmente da questa particolare friabilità.
1: Bene, e quindi abbiamo messo tutte le farine e poi ti stai aiutando con una piccola frusta per amalgamare bene gli ingredienti.
0: Sì, piccola non perché quella grande, visto la consistenza dell'impasto, non ci aiuterebbe perché tende a piegarsi, quindi non faticheremo tanto di più.
1: E ci vuole un po' di forza nelle braccia per fare questo tipo di lavoro, ma si può fare anche a mano, chef, mettendoci... su una spianatoia?
0: No, la spianatoia non è strettamente necessaria, anzi, però le mani aiutano sempre in cucina, non c'è niente da fare, è lo strumento primario, possiamo usare di questo, tutto molto interessante, molto bello, ma...
1: Mettiamo qua? Ah, le metti là?
0: Le metto qua, però
1: ti aiuto un po'.
0: Le mani, tutta un'altra cosa.
1: Infatti, e hai grattugiato già il limone.
0: Limone all'interno, sì, abbiamo preso una teglia, di questa cerniera per praticità.
1: E naturalmente il limone non trattato deve essere con la buccia edibile.
0: Sì, altrimenti mettiamo dentro non si sa cosa.
1: Certo, perché oggi come oggi bisogna stare attenti.
0: Esatto. E poi abbiamo soltanto imburrato, non c'è farina.
1: Ah, ecco, non è neanche usato lo staccante oggi, burro
0: no,
1: e basta.
0: No, burro, proprio siamo dolce classico, metodi classici.
1: Sonia, tu la fai qualche volta questa... frustata particolare,
2: sì,
1: la sbriciolona?
2: Sì, mi è capitato di farla e anche io preferisco impastare a mano, cioè proprio mi piace la consistenza della farina, delle uova, proprio usare le mani.
1: D'altronde sei un artista che usa le mani per fare, anche non so se si notano, i miei orecchini, questi me li hai portati belli, vero, da indossare.
0: Bellissimi.
1: Sonia è con le sue mani...
0: è creativa.
1: È creativa, forma e colori, dà forma e, come si dice, modella la materia.
2: Esatto.
1: E in cucina è un po' così, con gli ingredienti, modellarli, creare qualcosa che non c'era e poi ci metti tanta fatica e in 5 minuti finisce a casa mia. Questa è l'unica frustrazione, per cui tanta cura.
0: Allora, il nostro impasto dovrà sembrare... cretoso, ovvero non si lega completamente, e da qui poi la torta verrà sbrisolona.
1: Sbrisolona.
0: Ecco, diciamo che potremmo esserci, quindi poi prendiamo il nostro impasto, lo poniamo all'interno della teglia.
1: Luigi,
0: compattandolo...
1: sei contento che in questa teglia vada un po' di farina di mais? Farina...
3: la mia farina di lezione più usata.
0: Sì, beh, particolarmente versatile, poi
3: infatti.
0: Anche perché è facile reperirla a costi relativamente bassi.
1: E devo dire che comunque è una ricetta che si è diffusa per tutto lo stivale.
0: Sì,
1: alla fine
0: con le mille variabili
1: vediamo che in,
0: e varianti.
1: In ogni variante, ogni regione in qualche modo ha delle sue particolarità che esportano.

0: porta volentieri nel resto dell'Italia e ritroviamo delle ricette che sono simili ma hanno dei nomi diversi e gli ingredienti più o meno sono quelli, ci sono delle varianti però si somigliano un po'.
1: Ma è perché io sono sempre dell'idea che in cucina non inventi nulla nessuno, sono degli adeguamenti in base ai prodotti del territorio, si cambia nome, gli si ha un nome in base ai dialetti, alle situazioni, ma di quello stiamo parlando.
0: Bene, così, proprio molto semplice, si impasta, si mette sulla teglia, non bisogna fare una...
1: Bisogna compattarla, fatica. Ma non pressarla.
0: Deve mantenere un po' di friabilità. E va nel forno quanto tempo?
1: 40 minuti, 180 gradi.
0: E poi dopo la guarniremo con il kiwi?
1: Diciamo che daremo luogo a una guarnizione separata.
0: Va bene. Allora aspettiamo che si cuocia e mentre tu la porti nel forno io do una pulitina al nostro bancone, metterò il kiwi da parte perché è il momento di far entrare la nostra ospite di oggi, graditissima, è un'isolana, è accompagnata da sua figlia. Abbiamo con noi da Ponza Leandra Vitiello con sua figlia Giorgia. Accogliamola insieme, chef. Benvenute! Benvenute nella nostra cucina, prego, accomodatevi, avvicinatevi pure al nostro bancone. Qui c'è il nostro chef che vi aspettava, Fabio Cinelli, Leandra, Giorgia, eccole qua, benvenute. E poi ci sono Sonia e Luigi, i nostri assaggiatori che anche aspettano di vedere che cosa ci preparerete.
2: Buongiorno.
0: Ciao, Ponza, un'isola bellissima, ci avete portato delle foto stupende, approfitto per farle vedere anche ai nostri telespettatori. Abbiamo delle vedute, questo che scorcio è, Leandra?
3: Questa è Chiaia di Luna.
0: Chiaia di Luna, una spiaggia bellissima a cui si arriva anche a piedi. Ponza è bella anche da camminare, no? Oppure da girare con la barca.
3: Dalla barca per mare e ci sono bei sentieri da visitare anche tutti questi scorci
0: dell'isola. Ecco qua, qui ci sono altre barchette lì al...
3: Sì, qui siamo al porto.
0: Al porto, infatti.
3: Lo scorcio del porto.
0: Voi avete sempre abitato a Ponza?
3: Sì.
0: Però adesso c'è Giorgia che va un po' a forme.
4: Io da un po' di anni comunque vado e poi ritorno.
0: Torni sempre?
4: Sì.
0: Ponza con una tradizione di terra e di mare per quanto riguarda la cucina. Sì. Io subito prendo gli ingredienti che tu mi hai chiesto di preparare per oggi. Non sveliamo subito ai nostri telespettatori che cosa faremo, però mi hai chiesto del prezzemolo.
3: Sì.
0: Questi sono degli stuzzicadenti. Questo che cos'è?
3: Parmigiano.
0: Parmigiano e delle uova. Allora, io prendo subito un tagliere e un coltello per cominciare a fare un trito.
3: Sì.
0: Vai tu direttamente?
3: Vado.
0: Intanto raccontiamo che tu... Ah, anche uno spicchio d'aglio, scusa, mi ero dimenticata che me l'avevi chiesto, non l'avevo preparato lì. Eccolo. Tu mi avevi... cioè, io so che tu a Ponza hai un ristorante.
3: Sì.
0: Nel quale lavori da quando...
3: Dal 2000.
0: Dal 2000, proprio da quando è stato fondato da tuo fratello e tua madre, perché tu avevi iniziato volendo fare la parrucchiera.
3: Sì, ci avevo provato.
0: Poi però hanno aperto questo ristorante, tuo fratello faceva l'alberghiero, mamma ha aperto questo ristorante con lui nel 2000 e tu hai cominciato a dare una mano.
3: E poi
0: ti sei appassionata e hai scoperto di essere anche molto brava.
3: Sì. Adesso lavoriamo insieme in cucina ai fornelli.
0: Lavorate. Anche Giorgia viene ogni tanto ad aiutare.
4: D'estate.
0: D'estate, soprattutto.
4: Inverno studio e d'estate.
0: Che cosa studi, Giorgia?
4: Alle superiori ho studiato moda, poi però all'università ho scelto di intraprendere il percorso di lettere moderne.
0: Lettere moderne che comunque è un bel percorso, ti fa approfondire, ti permette anche... con questo sguardo artistico, quello della moda, ti permette di fare... non so, di approfondire anche, no? La storia del costume.
4: Certo, perché poi la moda senza comunque la cultura, senza lo studio dell'arte, diciamo, non ha molto valore, secondo me.
0: Bravissima, infatti sono d'accordo con te. L'importante nella vita è sempre approfondire, conoscere e diventare poi degli specialisti nel proprio ambito, ma con una bella apertura a 360 gradi. Allora, la nostra Leandra sta facendo un trito di aglio e prezzemolo e vi diremo però a che cosa serve soltanto dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola.
5: Uno, due, tre!
6: Buongiorno a tutti!
7: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
8: Lidia la Lince!
9: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
10: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
6: No! Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
2: Torna la serie Canonico, domani in prima serata.
8: Popotus, l'inserto di attualità per bambini, compie 30 anni. Abbonati oggi e regala ai piccoli lettori nuovi strumenti per capire il mondo. Vai su abbonamenti.avvenire.it o chiama il numero verde 800 820084.
11: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale Start sono compatti e su misura, piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'800 91 91 11.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
13: Per ogni macchia che vedi, ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Luminous Siero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminous con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.
14: Aiutate una povera vecchia, comprate una mela!
15: Come si spiega questa idea fissa che le mele che compro da te mi portano bene?
16: Allora, cos'è questa storia di tua figlia?
17: Povera Anni, per te ci vuole un miracolo.
15: Signore, io adoro la favola di Cenerentola. Lei no, signore?
18: Gira alla larga!
2: Angeli con la pistola!
19: Luigi! Faccio la bomba!
2: Questa sera, in prima serata.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, siamo qui già ai fornelli con la nostra ospite Leandra Vitiello e il nostro chef che sono pronti a cominciare la nostra ricetta. Nel frattempo Giorgia, la figlia di Leandra, è lì al tavolo con i nostri assaggiatori e io chiedo a Leandra che cosa sei venuta a preparare oggi?
20: Il calamaro ripieno.
0: Calamaro ripieno, allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti per le nostre amiche e amici a casa. Per fare i calamari ripieni occorrono 2 calamari di grandezza media, 2 uova, 50 g di parmigiano, prezzemolo, pan grattato, sale, olio extravergine d'oliva, 10 pomodorini, un gambo di sedano, una cipolla rossa di Tropea, un bicchiere di vino bianco. Ed è un piatto buonissimo questo che tu fai nel tuo ristorante a Ponza. Sì. Cucini preferibilmente il pesce, anche se Ponza ha una grande tradizione anche di ricette di terra, perché vieni da una famiglia di pescatori, giusto?
20: Sì, tutta la mia famiglia sono pescatori, perché poi in prevalenza sull'isola sono tutti pescatori.
0: E anche tuo marito, come si chiama? Salvatore?
20: Salvatore.
0: Siete sposati da 21 anni.
20: Sì.
0: E fa il pescatore anche lui, abbiamo anche delle lui. Foto. Queste sono delle foto un po'... eccoli
20: questo
0: qua, chi sono?
20: Questo è mio nonno con mio padre e mio zio.
0: Una grande tradizione, anche le mogli aiutavano a costruire
20: questa
0: le reti.
20: Questa in realtà sarebbe la festa di San Silverio, che prima si andava con la barca a vedere la festa.
0: Ed è il
20: noi
0: patrono
20: abitiamo
0: dell'isola.
20: Nell'altra parte dell'isola, quindi per accedere giù al porto, all'epoca non c'erano tanti soldi per prendere l'autobus e andare giù, quindi andavano col gozzo di famiglia.
0: E andavano a vedere questa processione che si svolgeva sull'acqua.
20: Sì, il 20 giugno.
0: Il 20 giugno, San Silverio che è il patrono di Ponza. Intanto vedo che il nostro chef ha tagliato i tentacoli del nostro calamaro,
20: sì,
0: e li ha messi nella ciotola con prezzemolo e aglio.
20: E aglio.
0: E poi che cosa bisogna fare?
20: Allora, ci aggiungiamo le uova.
0: Lì in quella ciotola, che è una sorta di ripieno che andrà poi a riempire il calamaro.
20: Sì.
0: E dimmi una cosa, tuo marito pesca soprattutto il merluzzo e il pesce da zuppa, vero?
20: Sì.
0: Mentre il tuo papà è specializzato in pesce spada.
20: Pesce spada.
0: Ma che differenza c'è? Perché si sono specializzati in una tecnica particolare?
20: Sono tipologie proprio di pesca diversa e attrezzi diversi. Il pesce spada adesso viene pescato con i palangari, che è una tipologia di pesca fatta con un filo lungo con tanti ami attaccati. Invece il merluzzo si pesca con la rete.
0: Con la rete. Ed escono di notte tutti e due per fare questo...
20: Però con orari diversi. Mio marito verso mezzanotte l'una e mio padre verso più la mattina, alle 4 o alle 5 di mattina.
0: Beh, è una vita bella dura. Dimmi,
20: Mi occorre una forchetta.
0: Te la do subito, ecco qua la forchetta.
20: Grazie. E ci aggiungiamo anche un po' di parmigiano.
0: Ho visto che hai scelto di mettere 4 uova.
20: Sì, perché abbiamo un bel calamaro grande.
0: Che bello grande. Quindi dovete regolarvi, amiche a casa, a seconda della grandezza del calamaro che trovate in pescheria.
20: Sì, e un po' di pane grattugiato.
0: Si fa questo impasto e la cosa particolare è che dopo va in padella a cuocersi.
20: Sì, un po' sale, di sale.
0: Ecco, infatti te lo stavo per chiedere, vedi che sono attenta. Voglio assolutamente imparare a fare questo piatto. Forse io metterò meno aglio quando lo farò, perché a mio marito non piace tanto, cioè che non lo digerisce. Si può fare lo stesso?
20: E a gusti. Poi alla fine la ricetta la fai...
0: La si personalizza sempre. Intanto abbiamo acceso la padella per farla un po' riscaldare, aumento la temperatura e cosa devo fare? Metto l'olio nella padella?
20: Sì, un filo d'olio.
0: Un filo di olio, come sempre, che va a imbiondirsi nella nostra padella, va a riscaldarsi nella nostra padella. Quanto ne metto?
20: Basta
0: così. Il nostro ripieno. Ah, si fa una specie di frittatina.
20: Una specie di frittatina.
0: Ecco, questa è una tecnica che non avevo mai visto fare.
20: Mi servirebbe un mestolo
0: oppure... Un mestolo di legno va bene o preferisci la marisa?
20: No, va benissimo. Perché poi viene girato un po' velocemente.
0: Quindi un po' una sorta di stracciatella deve venire nella padella. Infatti usare una padella antiaderente è quello che conviene di più. E quindi tu hai Giorgia che ti aiuta... in cucina d'estate al ristorante, ma invece voglio chiedere al nostro chef, i tuoi figli, chef, vengono ad aiutarti al ristorante?
1: Diciamo che la percentuale è un po' bassa, 1 su 4, quindi
0: già qualcosa.
1: E non proprio con tutta questa, insomma.
0: Con molto entusiasmo.
1: No, è più una costrizione. Beh, se proprio devo, cercando di far aumentare il senso di colpa, io faccio finta di nulla. Non è così.
0: Invece Giorgia, tu vai volentieri ad aiutare in estate?
4: Io più che altro sono amante dei dolci, mi piace farli, anche mangiarli, quindi lo faccio volentieri, mi dedico più su quell'aspetto.
0: Tanti dei nostri ospiti ci raccontano che è bello anche rilassarsi in cucina, soprattutto per quello. Siamo pronti per andare al banco allora con la nostra padella.
1: Questi te li porto e servono ancora?
0: No. Prendo subito un sottopentola perché poi, ecco, poggiamo qui la padella con questo ripieno.
20: Ecco, andiamo a farcire il nostro calamaro.
0: Dove ci mettiamo? Ci posizioniamo così.
20: Sì.
0: E il nostro calamaro, così bello pulito, crudo. È bello grande questo calamaro, vero?
20: Eh sì.
0: Facci vedere un po' come si fa adesso. Si lascia raffreddare questo?
20: Sì, di regola un po' si lascia raffreddare.
0: È già profumatissimo. Come avete visto, comunque deve cuocere molto poco. Sì. Ti serve un cucchiaio, immagino?
20: Un cucchiaio. Sì.
0: Ti do questo che è un po' più...
20: Allora, sarebbe meglio, prima di riempirlo, facciamo una piccola incisione
1: sul fondo
20: del calamaro.
0: In modo da far uscire l'aria, mi sa, vero? Altrimenti si crea come una sorta di palloncino.
20: E poi in cottura esplode.
0: E infatti, questo è un altro
1: domanda per le nostre amiche. Queste parti laterali le hai lasciate per un motivo particolare? Perché molto spesso vengono utilizzate... insieme ai tentacoli per farci la farcia,
20: no, perché comunque in cottura rimangono poi morbide e quindi le mangi volentieri.
0: Bravo chef, volevo chiederlo anch'io infatti.
1: Certo, dopo è facile.
0: Sonia, tu lo cucini il calamaro?
21: Sì, mi piace molto, però ecco la tecnica di fare questa frittatina diciamo a parte non la conoscevo. Io metto tutto il ripieno dentro usando il pane raffermo un po' ammollato.
0: La muddica?
21: La muddica, ma
0: però non
21: atturrata,
0: ammollata.
21: Ammuddata. E poi aggiungo il caciocavallo, quello tipico palermitano, che è un formaggio, vabbè, che c'è solo a Palermo.
0: C'è solo a Palermo.
21: E poi sì, gli odori, l'aglio, il prezzemolo, eventualmente qualche cappero. E poi o metto in forno oppure in padella, insomma, col vino bianco.
0: Bene, mentre la nostra amica riempie questo bellissimo e gigante calamaro, guardiamo un po', c'è una clip, c'è qualcuno che ti pensa da casa, Leandra?
20: Sì.
0: Guardiamo chi è.
22: Stiamo facendo la prova tech per il nuovo barbecue. Guarda, mentre voi state a Roma, noi mangiamo, dai. Vedi qua che c'è? Ciao.
0: Proprio in diretta, questa è la tua mamma?
20: Sì, mia mamma.
0: E stanno facendo il barbecue. Ma questa ricetta te l'ha insegnata tua madre?
20: Mia nonna l'ha insegnata a mia madre e lei
0: è proprio una ricetta della tradizione di famiglia. Ma tu le hai conosciute le tue nonne? Che ricordi hai di loro? Raccontaci un po' la loro vita, com'era?
20: La loro vita, diciamo, è stata di tanti sacrifici, perché comunque epoca di guerra, quindi non c'era niente sull'isola. Pensa, anche per approvvigionare la legna andavano a Palmarola con queste barche senza motore, quindi a remi.
0: Ci hai portato delle foto bellissime dell'epoca. Anche questa che vediamo adesso è una foto che ci racconta, ecco qui,
20: ecco.
0: Sono proprio in quegli anni.
20: Sì, qui è la festa, anche qui è uno degli anni della festa di San Silverio. Vedi, c'è il parroco sulla barca che fa la benedizione, perché poi è il patrono dei pescatori.
0: Dei pescatori. E mi dicevi che la nonna andava a prendere la legna a Palmarola con la barca a remi.
20: Sì, sì. E mia nonna aiutava anche a fare le reti a mio nonno.
0: Ho capito, quindi proprio questi ricordi, questi racconti te li hanno fatti direttamente loro.
20: Sì.
0: Ma il nostro calamaro è pronto per essere
20: pronto ripieno?
0: È vero? Cosa dobbiamo finire?
20: Allora, un filo d'olio ci serve sotto.
0: Ancora il nostro olio buono, chef, a te l'onore.
3: Grazie.
0: Nonostante ci sia la carta forno, quindi Leandra
20: ci ha chiesto... Un filino d'olio ci vuole,
0: Un po' di olio, adagiamo il calamaro.
20: Ecco qua.
0: E poi...
20: aggiungiamo il restante degli ingredienti. Mi serve un coltello.
0: Un coltello, eccolo qua.
20: Sì. Allora, un po' di pomodorini.
0: Pomodorini ciliegino, questi sono. E sono quelli che preferisci?
20: Sì, in cottura vengono meglio, danno anche un po' di umidità.
0: E i pomodori li coltivi anche nel vostro orto?
20: Ma l'orto, diciamo, un po' tutto in famiglia.
0: Guarda, facciamo così, mettiamoci...
3: Facciamoci così,
0: è più comoda così. Sì. Io metto questo nella mangina.
20: Sì.
3: Al meglio...
0: Quindi dicevo, hai un orto, cucini praticamente tutti i prodotti della tua terra, direttamente dal produttore al consumatore. Il pesce lo pesca tuo marito o il tuo papà e le verdure le mettete lì dall'orto. Un po' la filosofia di vita che piace al nostro amico Luigi, che ha un orto e infatti preferisce soprattutto mangiare le cose che coltiva lui direttamente. Ti aiuto un po' a tagliare questi gambi di prezzemolo, si fa un po' così a metà, di sedano.
20: Ecco qua, un po' di cipolla di Tropea,
0: questa però la fa il nostro chef.
3: Io vorrei che la facesse la nostra amica perché ha detto che la taglia in maniera particolare.
0: Ero colpita da questa forma della cipolla di Tropea, ero abituata a vederla più rotonda, invece questa è un po' più oblunga, è più dolce, vero?
20: Sì, questa qua è più dolce. Con il pesce la usiamo tanto, anche quando facciamo le alici marinate. E in aggiunta gli mettiamo la cipolla di Tropea, questa qui lunga però,
0: questa
20: perché
0: lunga.
20: È dolce.
0: Quindi mi raccomando, amiche e amici a casa, se volete rifare questo piatto, scegliete la cipolla di Tropea, ma quella un po' più lunga, che è più dolce. Avete anche inventato un piatto che è diventato famoso nell'isola, quello col pesto di basilico e gamberi.
20: Sì.
0: Chi se l'ha inventato quel piatto?
20: Mia figlia, Giorgia.
0: Giorgia, ma quindi tu hai proprio un gusto...
4: Eh sì, col pesto però rigorosamente dell'isola, quindi... Non quello comprato.
0: È basilico che anche voi fate crescere nel vostro...
4: Lo raccoglie spesso un signore proprio vicino al nostro ristorante.
0: E ve lo porta, esatto. E voi ci fate questo meraviglioso piatto. Che bello, tutto guarnito questo calamaro, ma va irrorato ancora con un po' di olio?
20: Sì, un filino d'olio, un po' di sale e il vino bianco.
0: Prendo, tutto adesso si mette?
20: Sì, tutto insieme. La cipolla sembra tanta, però poi in cottura... Si asciuga.
0: Sì, si asciuga molto. E quanto tempo deve stare nel forno questo calamarone?
20: Un 20 minuti, più o meno, in base alla grandezza.
0: Bene, vai pure, ultima tutto quello che c'è da fare.
3: E con il sale.
20: Un filino d'olio.
0: Un filino d'olio e poi un bel bicchiere di vino bianco. Niente pepe per questo piatto.
20: No.
0: Benissimo.
20: E andiamo in forno.
0: Liberiamo il forno anche dalla torta, c'era la torta del nostro chef che doveva finire di cuocere. Pronta? La mettiamo a raffreddare?
3: Prontissima. La mettiamo a raffreddare.
0: E intanto il posto della torta? Bene.
3: Mettiamo questo fantastico calamaro.
0: E non è finita qui perché Leandra adesso ci prepara un altro piatto. Sì. Che cosa facciamo adesso?
20: Le cicerchie.
0: Le cicerchie, quindi un piatto di terra, sempre una tradizione di Ponza, perché è un legume che viene coltivato, proprio è famosa Ponza per le sue cicerchie. E tuo fratello le coltiva proprio.
20: Sì, ha ripristinato questi orti dei miei bisnonni a Punta Incenso che erano stati abbandonati. Bene. E quindi gli è ripresa questa passione.
0: La tradizione continua. Vado subito a leggere gli ingredienti che occorrono per preparare questa fantastica zuppa di cicerchie. Occorre

0: Occorrono 200 g di cicerchie, una patata grande, una carota, una costa di sedano, una cipolla bionda piccola, sale, olio extravergine d'oliva e basilico. Ecco qui, mamma mia, le cicerchie, la zuppa di cicerchie. Io è tanto che non le mangio perché ultimamente sono tornate di moda, vero chef?
1: Sì, il legume antico per un bel po' di anni si è perso. Perché insomma apparteneva a una tradizione contadina che noi per un periodo un po' abbiamo rinnegato, diciamolo. Poi,
0: quindi evviva il fratello di Leandra che ha rinnovato questa tradizione.
1: Sposto. Sicuramente sì.
0: Ecco, qui ce le abbiamo secche da ammollare.
2: Sì.
0: E qui che sono già state nell'acqua quanto tempo?
2: 12 ore.
0: 12 ore nell'acqua, le sposto. Poi ci sono anche gli altri ingredienti che servono perché, chef, tu mi hai promesso di farmi vedere come impiatti la tua bella torta sbrisolona.
1: Certo.
0: Con il kiwi,
1: esatto,
0: verde e giallo.
1: È freddata.
0: Che cosa fai? Fammi vedere.
1: Allora, normalmente noi impiattiamo tagliando il dolce, lo facciamo le fettine, tutto così. Noi lo tagliamo a fette, ma già si sente nel momento in cui lo tagliamo che non si presterà moltissimo.
0: Non sarà mai regolare.
1: No, e allora noi, onde evitare figure pessime, la prendiamo
0: a pezzi,
1: la sbricioliamo, sennò che sbrisolona.
0: Vedo i nostri
1: sarebbe.
0: Assaggiatori e anche Giorgia molto interessati a questa operazione perché contrariamente a quanto accade di solito non sono ancora riusciti a provarla, ad assaggiarla, e infatti ne vorreste un pezzettino,
3: sì.
0: Che peccato.
1: Oh,
0: lo provo io.
1: Sei dispiaciuta di questa cosa, vero?
0: Mamma, che buona.
4: Tradizionalmente si intinge in un vino dolce.
0: In un vino dolce col vin santo, come i tozzetti.
4: Esatto.
0: È veramente buono, chef.
1: E poi gli diamo un po' di acidità e un po' di parte dolce.
0: Con il
1: con
0: kiwi.
1: I nostri kiwi colorati.
0: Benissimo. È proprio
1: e
0: bello.
1: E la presentiamo così.
0: Che bello, quindi davvero non se ne accorgerebbe nessuno se ne prendessi un altro pezzo, perché tanto
1: io.
0: Tu te ne accorgi, sì. Vero? Va bene. Allora noi ci apprestiamo a preparare questa fantastica zuppa di cicerchie. La nostra Sonia ci ha detto che le cicerchie sono coltivate anche dove?
3: Ad Enna, in genere nell'entroterra siciliano.
0: E
3: dalle
0: chiamano?
3: Nostre parti, si chiamano ciciruoccoli.
0: Allora, con i ciciruoccoli vi lasciamo per qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo tra poco qui nella cucina di Quel che bolle in pentola, fra poco.
5: Retroscena al Teatro Greco di Siracusa.
6: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime.
5: Nell'ultima puntata il racconto di Alcesti e Antigone.
7: Dio ha voluto che questo fosse il nostro destino, e sia.
5: Due eroine sempre attuali che muoiono per amore.
8: Tu hai scelto la vita, io ho scelto la morte.
5: E mettono a nudo l'arroganza del potere maschile.
9: Buona estate. E non perdiamoci di vista perché sarebbe da infedeli.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
11: Questa è una richiesta urgente di aiuto di Fondazione L'Albero della Vita per tanti bambini in Italia a cui manca tutto. A Luca manca da mangiare. Ad Angelo e alla sua mamma manca una casa. A Tania manca il materiale per la scuola. A Mario manca qualcuno che si prenda cura di lui. In Italia un bambino su 7 vive in povertà, economica, sociale, educativa. Da 30 anni Fondazione L'Albero della Vita interviene per dare ai bambini in difficoltà tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie all'albero della vita, Luca può avere da mangiare.
2: Sostieni l'albero della vita con una donazione regolare. Dona 5 euro al mese. Chiama il numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
11: Angelo e la sua mamma possono avere una casa.

0: Tania può avere il materiale scolastico. Mario può avere qualcuno che si prenda cura di lui.
1: I bambini non possono aspettare. Dona 5 euro al mese. Chiama al numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
0: Sono ancora tanti i bambini che hanno bisogno di aiuto. Non lasciarli soli. Aiutali insieme a Fondazione L'Albero della Vita. Quando ai bambini manca tutto, non far mancare il tuo aiuto.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Aiutate una povera vecchia, comprate una mela!
4: Come si spiega questa idea fissa che le mele che compro da te mi portano bene?
5: Allora, cos'è questa storia di tua figlia?
6: Povera Annie, per te ci vuole un miracolo.
4: Signore, io adoro la favola di Cenerentola. Lei no, signore.
7: Gira alla larga.
8: Angeli con la pistola.
9: Luigi! Guarda la mamma!
8: Questa sera, in prima serata.
10: 1, 2, 3.
11: Buongiorno a tutti!
12: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
13: Livia la lince!
14: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
15: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
16: No! Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
8: Torna la serie Canonico, domani in prima serata.
17: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo sempre qui con Leandra Vitiello da Ponza. Sua figlia Giorgia è lì con i nostri assaggiatori. Avete assaggiato finalmente la torta del nostro chef, la torta sbrisolona.
18: Buonissima, com'è? Molto buona, molto buona. Interessante l'abbinamento con il kiwi.
17: Con l'acidità del kiwi, vero? L'aveva molto detto il nostro chef. E Giorgia, tu imparerai a farla, ti piace questa
19: sì,
17: torta?
19: Assolutamente, tu ci ami fare i dolci. Appena torno al ristorante.
17: La possiamo proporre anche ai vostri avventori.
19: Com'è?
17: Allora, io ti passo l'olio che mi hai chiesto per fare la zuppa di cicerchie. Abbiamo le cicerchie che sono state in ammollo per 12 ore nell'acqua. Poi sono state sciacquate e si mette un po' di olio nella pentola e poi la cipolla, le patate, voi proseguite, il nostro chef è lì pronto a darti una mano se ti occorre. Io vorrei leggerti una frase che ho appuntato nel mio libro, che è una frase, è un antico proverbio e mi sembra che calzi molto bene. Dice: un buon seme, anche se cade in mare, diventerà un'isola. E mi ha fatto pensare subito a Ponza, la sua vegetazione. Abbiamo detto che queste cicerche sono un legume antico, ma anche le lenticchie. Chef, tu sai che anche le lenticchie vengono coltivate a Ponza?
18: Sì, so di piccole coltivazioni di lenticchie, perché chi è deputata alla coltivazione delle lenticchie è Ventotene.
17: Ponza è un po' una sintesi tra la cultura campana e laziale,
19: sì.
17: Perché prima era in provincia di Caserta, giusto?
19: Sì.
17: E poi è diventata provincia di Latina. Tu ti senti più laziale o più campana?
19: Più campana.
17: Come tradizione, anche un po' come cadenza di accento, vero?
19: Sì.
17: Io naturalmente sono contenta perché essendo campana, però c'è da dire anche un'altra cosa, che i pescatori di Ponza hanno colonizzato le coste della Sardegna, vero chef?
18: Sì, beh, i sardi è il popolo dell'entroterra, perché la Sardegna era impraticabile, un po' per la malaria, un po' per l'attacco dei pirati, i sardi erano all'interno, ecco la pastorizia. E poi i pescatori di Ponza, intraprendenti, si sono resi conto che era una zona estremamente adatta alla pesca e difatti oggi come oggi hanno proprio colonizzato la costa, una parte della costa della Sardegna.
17: Tu hai una frase che è un po' un condimento per la tua vita, Leandra?
19: Ma mio nonno ci diceva sempre che non devi mai dire che hai finito di fare qualcosa, hai sempre qualcosa da fare.
17: Anche
19: no, sembra che
17: anni.
19: La tua vita sia finita, anche a 80 anni, 90 anni, ma pure a 100 anni. Mio nonno paterno è morto a 101 anni e mezzo, sempre con grande vitalità,
17: Hai
19: fino alla fine.
17: È bella questa cosa, avere sempre uno sguardo aperto nei confronti della vita.
19: Sì.
17: E infatti anche in cucina hai sempre da imparare, anche se sei uno chef esperto, vedo che il nostro chef è molto incuriosito da questa
18: zuppa. Ma io sono
17: zuppa.
18: Sempre attento.

0: Probabilmente oltre alle capacità indiscusse della nostra ospite, comunque sono territori che conosciamo ma spesso più turisticamente che proprio nella cultura culinaria. E quindi siamo, perché poi so che ci sono anche altre ricette
1: Sì.
0: di Ponza particolarmente.
1: Allora, si pensa che Ponza

0: modi diversi. Essendo piccola, però c'è una parte che lo fa in bianco e alcuni lo fanno col sugo.
1: E tu come lo fai?
0: In bianco.
1: In bianco. E poi dopo il coniglio dici un po' zuppa sicuramente di pesce.
0: Sì,
1: zuppa di pesce. A seconda del pesce che pesca tuo marito, sì. O deve essere quella la ricetta e basta?
0: Ma in genere col pesce fresco che hai puoi fare qualsiasi zuppa.
1: E che ci si mette? La lucerna?
0: Lucerna, lo scorfano, la gallinella.
1: La gallinella che non ha le
0: spine. Se c'è il merluzzo, se c'è qualche crostaceo fresco, scampi, gambe.
1: E quella si fa un po' rossa?
0: Sì.
1: E un dolce invece?
0: Le nocchette.
1: E come si fanno le nocchette?
0: Le nocchette è un dolce semplicissimo. Farina, uova, zucchero e olio extravergine. Un po' di latte, si fa questa bella pastella, si tira col mattarello e si frigge.
1: Ah, quindi un dolce.
0: E poi con lo zucchero a velo.
1: Zucchero, tu le sai fare, Giorgia?
2: In realtà questo mi manca.
1: No. Ah, allora dobbiamo imparare a farlo. Sì. E poi una cosa bella che c'è di Ponza, te la chiedo dopo. Nel frattempo voglio andare a vedere dove è andata Francesca, la nostra amica Francesca, sì. Ceci, che va in giro a cercare nuove ricette, antiche tradizioni da raccontarci. Vediamo oggi dove andate, dietro di noi.
3: Buongiorno Beatrice e Fabio, benvenuti a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina ho fatto una bella passeggiata verso il litorale, ho visto il mare e ho trovato un ristorantino bellissimo. Si chiama Ristorante Alceo e con me c'è lo chef Angelo Cinti.
4: Benvenuti.
3: Buongiorno, ciao Angelo, grazie dell'ospitalità, grazie per averci aperto la vostra cucina. Vedo tante cose buone.
4: Sì.
3: Che combini?
4: Andremo a fare oggi una ricetta di carne con una tartare di manzo che noi chiameremo salsiccia cruda e broccoletti.
3: Perché sì. Salsiccia cruda?
4: Perché va a ricordare solo così. Una parvenza di salsiccia cruda, perché appunto usiamo del manzo e dell'ardo di pata negra.
3: Bene, allora cominciamo.
4: Sì.
3: La nostra ricetta, la tua ricetta, io l'ho fatta mia, vai. Allora, mettiamo, vedo dei broccoletti.
4: Sì, che andremo a saltare leggermente in padella.
3: Sì.
4: Che abbiamo precedentemente scottato.
3: Ecco. Andiamo qui.
4: In padella.
3: Allora, se tu vuoi, io faccio la tua assistente questa mattina.
4: Molto volentieri.
3: Eh? Bene.
4: Un passaggio proprio di qualche minuto. Grazie.
3: Bene. Saltano questi broccoletti in padella, perché in realtà tutto sommato potrebbe essere anche un piatto semplice, no? Tu hai scelto il manzo, ma potrebbe essere anche una tartare di un'altra tipologia di carne.
4: Sì, l'importante è che rimanga un taglio magro, dal filetto o qualsiasi altro taglio.
3: Bene.
4: Ecco qui, molto semplice, passaggio, veloce.
3: Sì.
4: E poi andremo a prendere appunto
3: lardo di pata negra.
4: Il nostro lardo, appunto.
3: E andiamo ad aggiungere il manzo.
4: Il manzo.
3: La tartare di manzo.
4: Esattamente.
3: Poi
4: andremo.
3: Amalgamiamo bene.
4: Esatto, gli ingredienti. Aggiungiamo un po' di olio.
3: Ecco qui, chef. Allora, quanto? Qui. Dimmi
4: ancora.
3: Tu. Ancora.
4: Perfetto. Ancora. Eccoci.
3: E siamo pronti.
4: Ecco.
3: Quindi
4: qua.
3: Quindi procediamo con l'impiattamento.
4: Sì.
3: Via.
4: Andiamo ecco con qui. La tartare. Così.
3: Ah, ecco,
4: scombinata. Sì.
3: Salsiccia cruda.
4: Ci dà la sensazione di una salsiccia. Esattamente.
3: Benissimo.
4: Francesca,
3: ecco,
4: grazie.
3: Qua.
4: Ecco qui. Poi prendiamo i nostri broccoletti.
3: Il nostro broccoletto saltato.
4: Ecco, poggiamo qui.
3: Vicino. E poi andiamo ad aggiungere.
4: Nostra.
3: Diciamo che cos'è.
4: La nostra maionese all'aglio.
3: Benissimo.
4: E poi a finire il nostro pane guttiao. E poi, se tu vuoi, andiamo ad aggiungere in finale la nostra polvere di pomodoro.
3: Allora, tu metti
4: fiorellino.
3: La polvere di pomodoro e io metto i fiorellini perché...
4: Perfetto.
3: Ecco qui, polvere di pomodoro e fiorellino che metto...
4: Sì,
3: così
4: perfetto.
3: Così va bene, chef.
4: Sì.
3: Non si sa mai. Rovina il piatto, no,
4: no,
3: chef?
4: Tocco perfetto.
3: Allora, Angelo, grazie tante. Grazie al Ristorante Alceo per l'ospitalità. Un bacio a tutti voi. Io sono prontissima per assaggiare il piatto.
5: Bello.
1: Che meraviglia, mamma mia. È proprio vero che ovunque vada Francesca trova sempre qualcuno che la fa sentire come in famiglia. E profumo di famiglia viene da questa zuppa che...
0: Sì.
1: Quanto tempo deve cuocere?
0: Almeno un 40 minuti.
1: 40 minuti. Allora nel
0: sì.
1: frattempo il nostro carissimo chef, guarda che gentiluomo, ha tirato fuori il calamaro dal forno.
0: Grazie.
1: Andiamo a tagliarlo mentre la nostra zuppa
0: sì.
1: cuoce dolcemente. Andiamo a preparare questo calamaro che dobbiamo impiattare. Ecco, vedo che si è gonfiato effettivamente
0: sì.
1: un po', ma noi grazie all'accorgimento che abbiamo usato di tagliare un po' lì in cima una fessura, una finestra per far uscire l'aria, abbiamo evitato che scoppiasse in forno. È mai capitato che ti scoppiasse il calamaro nel forno?
0: Sì.
1: Ah, ecco, quindi diciamo che ricordatevi di incidere, ecco, da qualche parte il calamaro. Chef,

0: Non ti bruciare, per carità, che la teglia è calda, ma guardate che meraviglia! Il coltello ce l'ha prestato il nostro chef, è un coltello che affetta
1: taglia,
0: molto bene.
1: Che almeno taglia.
0: Senti Leandra, una cosa che ti volevo chiedere, ti ho detto prima di Ponza, c'è tutta questa vegetazione meravigliosa, voi fate anche il mirto, vero, a casa?
2: Sì, il mirto e anche il limoncello.
0: E raccogliete il mirto in che periodo dell'anno?
2: E fine ottobre, inizi di novembre.
0: E poi è particolare la lavorazione che bisogna...
2: Sì, il mirto nostro è anche un po' savido, le bacche, essendo sull'isola, quindi ha un sapore diverso. Pianta mediterranea, quindi... Si trova molto facilmente.
0: Vedo che guardi cosa ti serve.
2: Un cucchiaio.
0: Un cucchiaio, ce l'avevamo anche qua, eccolo. Okay. Vai. Il nostro calamaro affettato viene impiattato con garbo dalla nostra Leandra. I nostri assaggiatori hanno un'acquolina in bocca. Sonia.
3: Sonia, curiosissima che... proprio.
0: Ha un po' l'aspetto anche del calamaro.
3: Assolutamente, infatti per quello sono molto curiosa, perché voglio fare giustamente il raffronto con quello tipico.
0: Però questa frittatina, quest'uovo, no? Che vedi che è carino, sembra proprio quasi un rollè,
3: esatto.
0: In qualche modo.
2: Sì, gli mettiamo anche un po' di sughetto sopra.
0: Sughetto che si è insaporito con il vino bianco che abbiamo messo prima di metterlo in forno. Ma che cosa particolare, e questo è un piatto che servite anche nel ristorante?
2: Sì, è uno dei piatti che va di più.
0: Che va di più. Chef, tu nel tuo ristorante cucini più pesce o più carne?
1: Oggi, ad oggi più carne, perché sono in una terra, comunque in una zona, sono in Abruzzo, in piena montagna.
0: E quindi...
1: Poca roba.
0: Però mi sa che ti piace cucinare anche il pesce.
1: Anche
0: questo
1: il
0: calamaro
1: pesce
0: lo...
1: È interessantissimo il fatto, appunto, diceva anche la nostra assaggiatrice Sonia, della frittatina all'interno. Siamo sempre abituati a usare la mollica, addolciamo con i gamberi, mettiamo questo, mettiamo quello. Io una volta ho usato con del formaggio di capra.
0: Ecco, anche quella
1: anche
0: è un'idea.
1: Però questo della frittatina è interessantissimo.
0: Bene, allora raccontiamo alle nostre amiche e ai nostri amici a casa quali sono stati tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che ci ha proposto oggi Leandra e anche per la tua torta sbrisolona. State ben attenti e le potete rifare anche voi a casa. Per preparare la torta sbrisolona abbiamo mischiato le due farine assieme allo zucchero e un pizzico di sale in una ciotola capiente. Abbiamo unito le mandorle tritate grossolanamente e aggiunto al centro del nostro miscuglio i tuorli, la scorza di limone grattugiata e il burro a pomata. Abbiamo lavorato il tutto con le mani sino ad ottenere un impasto a grosse briciole. Abbiamo imburrato uno stampo da 26 cm con cerniera e vi abbiamo disposto il composto livellandolo delicatamente senza premere. Abbiamo cotto in forno caldo a 180 gradi per 40 minuti. Quando la torta è stata cotta e completamente fredda, l'abbiamo tolta dalla teglia e servita spezzandola con le mani e accompagnata da fettine di kiwi giallo e verde. Per preparare il calamaro ripieno abbiamo pulito il nostro calamaro. In una ciotola abbiamo unito il prezzemolo e l'aglio tritati finemente, il parmigiano, le uova, sale, pepe e le teste e i tentacoli del calamaro sminuzzati. Abbiamo messo sul fuoco una padella con olio extravergine. Quando è stato caldo ci abbiamo versato il composto girandolo in continuazione fino ad ottenere una sorta di frittata morbida con la quale abbiamo riempito il calamaro dopo avergli praticato una piccola incisione sulla coda per evitare che in cottura scoppiasse. Lo abbiamo messo in una teglia rivestita di carta forno con un filo di olio, abbiamo aggiunto la cipolla di Tropea, il sedano e i pomodorini. Abbiamo cotto in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-30 minuti. Per preparare la zuppa di cicerche abbiamo messo in ammollo le cicerche per 12 ore, poi le abbiamo scolate e tenute da parte. In una pentola abbiamo messo un giro di olio e vi abbiamo rosolato le patate, la carota, il sedano e la cipolla tagliati a pezzi. Poi abbiamo aggiunto i legumi e lasciati andare un po'. Infine abbiamo coperto di acqua e lasciato cuocere per circa 40 minuti. Abbiamo servito con un po' di olio a crudo e foglie di basilico. Ed ecco qua i nostri piatti bellissimi, un primo, un secondo e un dolce, impiattati perfettamente in questa bella terracotta, la zuppa di cicerchie. Abbiamo guarnito con un po' di basilico, un bel giro d'olio a crudo ed è servita così anche magari con dei crostoni, dei crostini di pane, vero?
4: Sì.
0: E poi c'è questo calamaro bellissimo, è veramente scenico poi anche il modo in cui l'hai impiattato. E l'avete provato voi, assaggiatori? Giorgia,
5: vabbè,
0: tu lo
5: conoscevo.

0: Infatti, oltre che bellissimo da vedere, visto che l'ha impiattato benissimo, è anche buonissimo.
1: Molto
2: Grazie.
1: saporito.
0: Sì.
1: E invece Luigi sta mangiando la zuppa?
3: Invece io ho assaggiato la zuppa di cicerchia. Cicerchia che ha risolto tanti problemi di carestia
1: Sì.
3: e poi è stata introdotta come prodotto agroalimentare tipico italiano.
1: Da dove proveniva?
3: Dall'Oriente?
1: Dall'Oriente.
3: Dall'Oriente, sì.
1: Quindi comunque un sapore antico, perché era presente già forse
0: Dagli
1: prima,
0: antichi
1: antichi
0: romani,
1: romani.
0: sì,
1: E poi
0: penso.
1: abbiamo questa fantastica torta sbrisolona del nostro chef con questi kiwi verdi e gialli, ma non è finita qui, perché il nostro chef, lo vedi, lì alle prese con la ricetta del riciclo. A questo punto della trasmissione, vieni con me, andiamo a vedere cosa fa. Lui riutilizza tutti gli ingredienti che sono avanzati dalle preparazioni che abbiamo portato avanti oggi. E infatti, che cosa stai facendo, chef? Hai dei pomodorini che stai condendo con parmigiano e
4: Un po'
1: pangrattato
4: di
1: e
4: basilico, un
1: basilico.
4: goccino d'olio, un po' di sale, abbiamo creato una sorta di farcia.
1: Una farcia, per cosa? Vedo che hai montato a neve gli albumi che avevamo lasciato dal ripieno del calamaro.
4: Della sbrizzolona.
1: Della sbrisolona, scusami, è vero, perché nel caramello le uova sono andate
0: Sì,
1: intere,
0: intere.
1: giusto, nel caramello erano intere. E quindi hai messo questo albume montato a neve
4: Tanto
1: con
4: neve,
1: sale
4: poi sale e
1: e
4: pepe, sì, altrimenti ci sarebbe solo di albume.
1: E lo metti in un
4: Pirottino.
1: pirottino che hai imburrato? Hai
4: In questo caso ho usato dello staccante, poteva essere
1: spray?
4: imburrato, esatto, infarinato, poteva essere.
1: Benissimo, quindi nel pirottino metti qua, ma che cosa bella, sembra quasi una nuvoletta, che potrebbe essere un soufflé, un mini soufflé, come lo possiamo chiamare? Così a vederlo, un soufflé farcito? E come lo cuociamo? Il microonde?
4: Microonde anche forno tradizionale, forse diciamo il microonde è un po' una forzatura, ma il forno tradizionale è il suo, è lui.
1: Sono proprio curiosa e lo richiudi anche sopra, quindi è proprio una nuvoletta,
4: Sì.
1: diciamo, con un cuore. Ma
4: Con
1: guarda
4: un cuore che può
1: che
4: essere formaggio, pesce, guarda che carino, pronto.
1: bello! E lo vai a mettere subito nel
4: Forno.
1: forno.
4: Microonde, facciamo una cosa. Microonde. Noi ci proviamo.
1: Scoppia tutto il pirottino? Va nel microonde?
4: Finché il pilottino passi, se scoppia il microonde è peggio.
1: Benissimo, allora questo soufflé, questa nuvola, come la vogliamo chiamare, Sonia?
0: Secondo me è una nuvola tricolore perché poi a crudo aggiungerà la fogliolina di basilico.
1: Bene, nuvola tricolore, sì, mi sembra proprio una bella, un bel nome. Pronto, chef, allora lo possiamo tirare fuori dal nostro forno a microonde? Che meraviglia! È proprio una specie di soufflé, adesso lo impiattiamo a
4: Allora,
1: contratto.
4: siccome dovrebbe freddare, noi lo lasciamo un attimino così, lo andiamo a guarnire come se fosse finito, poi lo voi lo lasciate riposare 10 minuti, un quarto d'ora, lo tirate al di fuori e il risultato è
1: Fantastico.
4: garantito.
1: Bene, allora su questa ultima ricetta del riciclo io saluto la nostra ospite Leandra Vitiello, grazie per
0: Grazie.
1: essere stata con noi, grazie a Giorgia, tua figlia che ti ha
2: Grazie a voi.
1: accompagnato, davvero è stato molto interessante sentir parlare di Ponza da due ponzesi d'eccezione. Salutiamo i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, il nostro chef
4: Grazie.
1: fantasioso, sempre pieno di idee. E vi diamo appuntamento a domani nella nostra cucina di quel che bolle in pentola, stessa ora, stesso canale su TV 2000. Ciao a tutti, ciao!
4: Ciao.
0: Ciao.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
6: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
7: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
6: Chi mi hai preso?
8: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
6: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini.
9: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
10: Diane Keaton in Baby Boom, giovedì in prima serata.

0: serata.
1: Passa Plenitude per la luce e hai in omaggio 12 mesi di adotta un pannello. Così, senza installare un impianto, usi virtualmente energia solare e se consumi nelle ore di sole ti conviene. Scopri di più su anyplenitude.com.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: 1, 2, 3.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
9: Livia la lince.
10: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
11: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
12: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
13: Torna la serie Canonico, domani in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, Bette Davis e Glenn Ford in un film di Frank Capra, Angeli con la pistola. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, una donna in carriera, una vita da reinventare, Baby Boom. Venerdì, un'amicizia straordinaria contro l'odio e la guerra, Jojo Rabbit. Sabato, un viaggio interplanetario tra sorrisi e colpi di scena, Saluti da Marte. Domenica, Cary Grant in un classico del cinema americano, Il Gran Lupo Chiama. Buona visione.
14: Tra qualche minuto scatta l'ora solare. Vi suggerisco di restare incollati davanti alla TV, più del solito, perché oggi il nostro Stefano Paggioro ha detto: ma sai che c'è? Noi invitiamo proprio lui, Franco Fasano. Noi vi stiamo aspettando, signori, e intanto partono gli applausi.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo insieme il Regina Celi in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi da casa attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone XIV. Dice il Santo Padre: vi incoraggio a non distinguere tra chi assiste e chi è assistito, tra chi sembra dare e chi sembra ricevere, tra chi appare povero e chi sente d'offrire tempo, competenze, aiuto. Siamo la Chiesa del Signore, una Chiesa di poveri, tutti preziosi, ognuno portatore di una parola singolare di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Regina dei Cieli, rallegrati. Alleluia.
1: Cristo è tornato nel grembo. Alleluia.
0: È risorto come aveva promesso. Alleluia.
1: Prega il Signore per noi. Alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria. Alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine,

0: Concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che

0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Modena, la difesa chiederà la perizia psichiatrica per l'aggressore 31enne Salim El Khoudry. Oggi l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano i feriti, ma 4 sono ancora gravi. Iran, l'attacco previsto per oggi è stato sospeso. In corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere. Ottime possibilità per un accordo, ha annunciato Trump, che ha accolto la richiesta di Qatar, Emirati e Arabia Saudita. Attesa per il prossimo 25 maggio, quando verrà presentata la prima lettera enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, la firma del documento pontificio nell'anniversario dei 135 anni dalla promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII, pilastro della dottrina sociale della Chiesa. 12.01 e più secondi, buongiorno dalla redazione giornalistica della TG 2000. In apertura lo avete ascoltato, l'inchiesta di Modena, perché per il 31enne che si è scagliato in auto contro i passanti, oggi l'udienza di convalida dell'arresto. La procura non chiede l'aggravante per terrorismo, migliorano i feriti, ma 4 restano ancora gravi. Ci aggiorna Raffaella Frullone.
1: Non solo le mail all'università contenenti minacce, insulti e invettive contro il cristianesimo, Salim El Khoudry ha contattato le Basinato per chiedere com'era il menù, insultato Chiara Ferragni accusandola di fare soldi facili. A dirlo prima dell'udienza di convalida del fermo è il legale del 31enne che sabato a Modena si è gettato a tutta velocità con la sua auto sulla folla ferendo 8 persone. La difesa chiede per lui la perizia psichiatrica e lo stesso sindaco del comune in cui viveva spiega che l'uomo, un italo-marocchino, era stato intercettato dai servizi sociali.
2: Da lì l'accesso al centro di salute mentale che poi l'ha seguito per i 2 anni successivi fino al 2024 quando si è allontanato volontariamente dal percorso di cura.
1: Sul tema si è riaccesa la polemica dentro la maggioranza con il leader della Lega che torna sulla richiesta di revoca della cittadinanza per chi delinque, il segretario di Forza Italia Tajani che ribatte è un cittadino italiano e Salvini che replica di nuovo è l'evidenza che la cittadinanza non integra. Un botta e risposta che arriva mentre dagli ospedali arrivano i primi segnali incoraggianti sulle condizioni dei feriti. La turista tedesca di 69 anni a cui i medici hanno dovuto amputare entrambe le gambe estubate, vigile, grave ma finalmente stabile anche la donna polacca, travolta dall'auto in corsa.
0: E ora il recupero dei corpi dei sub italiani alle Maldive. Il governo locale indaga sulla validità dei permessi. Alessio Orlandi.
3: Recuperati intorno alle 11, ora italiana, 2 dei 4 corpi dei nostri connazionali rimasti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive. Ancora non è chiaro di chi si tratti. A dare la notizia, media locali, dopo che questa mattina alle 9.30 è ripartita la missione dei sommozzatori finlandesi. A causa del forte vento che si sta alzando, le operazioni per riportare in superficie gli altri 2 italiani ripartiranno domani e, come già avvenuto oggi, si svolgeranno in 3 tappe. I 3 sub finlandesi della Fondazione Dan Europe porteranno i corpi dalla caverna fino a 30 metri di profondità. A quel punto interverranno i sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana che li trasporteranno a 7 metri. L'ultimo tratto

0: fino alla superficie sarà invece affidato alla polizia dell'arcipelago. La risalita a staffetta serve per evitare soprattutto problemi di decompressione che hanno causato la morte di un militare delle Maldive. Ieri con certezza i soccorritori hanno individuato la posizione di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Tutti si trovano nel terzo settore della grotta dell'atollo di Vavu. Intanto la polizia delle Maldive sta indagando sulla validità dei permessi dei 5 subitaliani per effettuare l'immersione a oltre 50 metri di profondità. Ancora sconosciute le cause della tragedia, probabilmente un tragico errore su cui anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta.
1: Il presidente russo Vladimir Putin vola a Pechino. Le nostre relazioni hanno raggiunto un livello senza precedenti. Domani l'incontro con Xi Jinping, la visita del leader del Cremlino, pochi giorni dopo quella del presidente USA. E Mosca ha annunciato da oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. In Ucraina, raid russi con 500 droni e una ventina di missili nella notte hanno provocato più di 30 feriti, secondo quanto hanno denunciato le autorità di Kiev. Colpita la regione di Dnipro, dove i feriti sono 26, a Odessa, Kherson e Zaporizhia, altre 5 persone ferite. E sull'Iran, la Casa Bianca accoglie la richiesta di Qatar, Emirati e Arabia Saudita e così sospende l'attacco previsto per oggi. Marco Borini.
2: Trump dice di aver sospeso un nuovo attacco all'Iran, ma certo non ha fermato Netanyahu, che non smette di bombardare il Libano. Altro che tregua. L'artiglieria israeliana continua a colpire il sud del paese confinante. Gli scontri con Hezbollah si susseguono, mentre la conta dei morti dal 2 marzo, inizio del conflitto, supera ormai i 3.000, tra cui 211 bambini e ragazzi, oltre a quasi 10.000 feriti. A sostegno del Libano, come dell'Iran, di cui sono storici alleati, scendono in campo gli Houthi dello Yemen. Ieri erano in migliaia a Sana'a per protestare contro gli Stati Uniti e Israele. L'Iran potrebbe affidare a questi miliziani sciiti l'attacco alle petroliere nel Golfo di Aden, a sud dello stretto di Hormuz, che già controllano. Sarebbe un colpo fatale per il commercio globale, già provato dalla crisi in corso. Crisi che non trova sbocchi. Trump ha detto che aveva dato il via libera a un attacco all'Iran per oggi, ma l'ha fermato su richiesta degli alleati nel Golfo. Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, aggiungendo che è vicino un accordo che lascerebbe l'Iran senza bomba atomica. In realtà i negoziati sono impantanati. Washington e Teheran si rimpallano proposte e controproposte, mentre Netanyahu tira dritto sul Libano e su chiunque si muova a favore dei palestinesi di Gaza. Stavolta la Global Sumud flottiglia è stata bloccata al largo di Cipro, in acque internazionali.
1: E il caso internazionale della flottiglia intercettata dall'esercito israeliano resta al centro del dibattito politico, assieme ai temi dell'energia e della sicurezza. Il servizio di Augusto Cantelmi.
3: Restano accese le polemiche sulla flottiglia dopo l'azione israeliana in acque internazionali, riportare a casa gli italiani la richiesta delle opposizioni particolari dei 5 Stelle che a bordo hanno anche il deputato Caro Tenuto. L'accusa al governo è di non fare abbastanza per i connazionali. Da parte sua la Farnesina, con il ministro degli esteri italiani, ha chiesto al governo israeliano l'immediato rilascio dei fermati. Governo concentrato anche sul dossier energia, dopo la lettera di Meloni inviata a von der Leyen con la richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici causa la crisi energetica. Bruxelles al momento prende tempo sull'ipotesi di liberare dai 5 ai 9 miliardi, mentre nel Consiglio dei Ministri di venerdì dovrebbe arrivare una nuova proroga al taglio delle accise contro il caro carburante per andare incontro soprattutto al grido d'allarme degli autotrasportatori, i cui rappresentanti saranno convocati a Palazzo Chigi. Spazio anche al tema sicurezza dopo quello che è accaduto a Modena. La maggioranza si divide, la Lega insiste per togliere la cittadinanza a chi compie reati gravi. Fratelli d'Italia si dice possibilista, mentre per Forza Italia non vanno prese decisioni sull'onda dell'emozione. Critiche arrivano dalle opposizioni che parlano di sciacallaggio, anche se dai 5 Stelle arriva un'apertura al confronto con l'esecutivo sul tema sicurezza.
1: Marco Pannella è stato una personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 10° anniversario della scomparsa del parlamentare e leader del Partito Radicale. La cronaca. 4 persone sono state arrestate per corruzione a Reggio Calabria. Si tratta di 2 dipendenti dell'ufficio tecnico del comune e di 2 imprenditori. Il blitz è avvenuto questa mattina. Un dipendente pubblico è stato portato in carcere, mentre per gli altri 3 indagati il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari. E adesso un traffico scoperto, illecito, internazionale di rifiuti. È scattata un'operazione che ha visto impegnati oltre 100 carabinieri del nucleo operativo ecologico di Trento. Caterina Dall'Olio.
4: Una filiera nera che consentiva di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti organici e diossine in prodotti sostenibili di eccellenza, come bricchette per il barbecue, ammendanti per terreni agricoli e additivi per il calcestruzzo. L'operazione Carbone delle Alpi dei carabinieri del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica ha permesso di individuare e arginare un'operazione criminale transnazionale in Italia, Austria, Germania, Croazia, Serbia e Svizzera, indagate in tutto 19 persone, 3 società a vario titolo ritenute responsabili dei reati di traffico illecito di rifiuti e frode nell'esercizio del commercio. Accogliendo le richieste del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 degli indagati, oltre al sequestro preventivo di un impianto di cogenerazione con sede in Alto Adige affidato ad amministrazione controllata. Sul versante interno, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità sono stati interessati in relazione alle problematiche ambientali e ai rischi per la salute connessi all'uso dei prodotti poi sequestrati.
1: La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. E a proposito di minori, un minore su 10 vive in un'area di disagio socio-economico con ripercussioni sulla frequenza scolastica. E quanto denuncia Save the Children. Seguiamo Pierluigi Vito.
5: Un minore su 10, circa 142.000 tra bambini e adolescenti che abitano nelle grandi città italiane, vive in un'area di disagio socio-economico urbano. L'indagine di Save the Children, i luoghi che contano, mostra una realtà segnata da grandi disuguaglianze nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane italiane. Nei quartieri più poveri, il 42,3% delle famiglie vive in condizioni di povertà relativa e il 35,6% dei 15-29enni non studia e non lavora. Il divario educativo è un nodo cruciale. Il 15,4% di studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico, una percentuale doppia rispetto alla media del 7,6% degli altri comuni delle aree metropolitane. Tra i tredicenni che frequentano le scuole medie in aree di disagio economico, poco più di 1 su 3 pensa di iscriversi a un liceo, a fronte dei 2/3 di chi vive in zone meno vulnerabili. Abitare in quartieri disagiati incide anche sulla percezione della sicurezza personale, un dato marcato per le ragazze. Quasi la metà non si sente al sicuro nelle strade della quotidianità. Eppure, più dei 3/4 di questa gioventù dice di sentirsi libera e felice nel proprio quartiere, a cui sente di appartenere, e fa proposte chiare per migliorarlo. Più pulizia e decoro urbano, aumentare gli spazi di aggregazione, avere parchi pubblici più curati.
1: Uno dei 2 adolescenti che ieri ha attaccato il centro islamico di San Diego, dove hanno ucciso 3 persone, in quello che viene indagato come un crimine d'odio, prima di rivolgere le armi contro se stessi, aveva sottratto poco prima dell'attacco 3 pistole dalla casa della madre. Lo ha reso noto il capo della polizia della città del sud della California, specificando che ancora prima dell'attacco la donna aveva contattato la polizia denunciando la scomparsa del figlio 17enne con la sua macchina e le sue armi. Allo stato attuale delle cose non vi è alcun segno che si stia assistendo all'inizio di un focolaio più esteso di antivirus. È quanto ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, nel suo discorso di apertura della seconda giornata dell'Assemblea Mondiale della Sanità in corso a Ginevra. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Paolo Fulci.

0: Un'idea chiarissima da subito, accettando l'elezione a sommo pontefice prima che si aprisse la porta del conclave per dare l'atteso annuncio.
1: Habemus Papam!
0: L'intelligenza artificiale per il Papa è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità a un'altra rivoluzione dei libri di storia, di cui spiegò due giorni dopo anche la scelta del nome Leone XIV.
2: Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
0: Cambiano i tempi, la storia accelera dopo i prodigiosi macchinari industriali di fine Ottocento. L'ultima frontiera del progresso sono strumenti capaci persino di replicare facoltà dell'intelligenza umana con annessi dilemmi etici e morali. 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV sulla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale, le cose nuove di oggi al vaglio dell'eterna sapienza del Vangelo.
3: Ed è tutto, vi lascio all'approfondimento culturale terza pagina a cura di Saverio Simonelli. Il TG tornerà alle 14.55. Grazie del vostro tempo per averci seguito, buon proseguimento di giornata.
4: La puntata di oggi è interamente dedicata agli autori presenti alla 38ª edizione del Salone del Libro. Maurizio De Giovanni, l'amatissimo creatore del commissario Ricciardi, torna in libreria con L'orologiaio di Brest.
5: È una storia che parla delle ripercussioni sul presente del passato recente. Questa è una cosa che noi dimentichiamo spesso, diamo il passato per già avvenuto. Nella realtà dei fatti non è mai così, tu lo sai. Racconti storie ogni giorno proprio dei riflessi del passato sul presente. Questa parla degli inizi degli anni Ottanta, epoca in cui stava finendo la forza propulsiva della lotta armata, e parla degli effetti di quello che successe allora sui destini degli altri, sui figli, sui nipoti delle persone che erano vive allora. Mi è piaciuto molto scriverlo, mi sono molto divertito, spero si divertano anche i lettori.
6: Se io penso ai primissimi del commissario Ricciardi, c'era sempre la primavera, l'autunno, tu sei ossessionato dal tempo.
5: Credo che il clima sia la prima cosa che noi guardiamo la mattina, da come ci dobbiamo vestire a che mezzi di locomozione dobbiamo usare. Io sono convinto che il tempo atmosferico incida sull'umore, sul modo di fare. Nella narrativa si tiene poco presente, questo è un errore secondo me.
6: Poi il tempo dell'orologiaio anche.
5: Il tempo dell'orologiaio è un orologio fermo, perché l'orologiaio lavora sull'orologio fermo, quindi esce dal tempo e entra in un mondo a parte, forse quella è la chiave.
4: Miriam Leone invece ci racconta il suo Malatrama e una Palermo piena di misteri.
7: È un giallo, quindi come tutti i gialli mi auguro che tenga incollate alle pagine il lettore. È una storia che affonda nel passato ma che è ambientata ai giorni nostri, quindi c'è un'indagine di un vicequestore che si chiama Cassandra, come la Cassandra della mitologia greca, e che in qualche modo, come la sua omonima del mito, presagisce il futuro. Quindi lei avverte che c'è qualcosa di sinistro che sta per accadere e si inerpica appunto fra le stanze, le celle, i misteri del monastero di Santa Caterina d'Alessandria a Palermo per cercare di risolvere il delitto con cui si apre il romanzo.
6: La fiction è anche un modo molto adeguato anche per indagare non solo sul passato ma anche sui risvolti che non si vedono.
7: Assolutamente sì, infatti questa storia è una storia che, diciamo, man mano che l'indagine andrà avanti svelerà il torbido che nasconde una vecchia saga familiare, e quindi proprio attraverso la finzione vengono portati in scena, vengono portati davanti agli occhi del lettore tutta una serie di aspetti che, come dicevi bene tu, sono nascosti.
6: La Sicilia è una regione privilegiata per nascondere e svelare a poco i misteri, forse?
7: Eh sì, in Sicilia tante cose.

0: se non si dicono, no? La Sicilia è una terra che ben si presta, proprio perché, a parte gli scherzi, noi siciliani siamo bravi a tenere i segreti e quindi riuscire a farli venire a galla poi non sarà semplice.
1: Quindi un'investigatrice che rompe la mala trama, possiamo dire.
0: Ecco, il titolo è volutamente ambiguo, ma la trama è qualcosa, è una persona. Ecco, l'investigatrice nella prima metà del romanzo dovrà portare alla luce questo mistero. Prima ancora di risolvere il delitto, dovrà capire cosa o chi è questa mala trama e come è collegata al delitto che è incaricata di risolvere.
2: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale standard sono compatti e su misura. Piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'800 91 91 11.
3: Martedì, al nord pressione in lieve aumento. Tempo stabile e soleggiato al nord-ovest. Occasionali rovesci sui monti del Triveneto. Temperature massime in leggero aumento. Clima mite. Al centro, pressione che aumenta. In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo al mattino. Nel pomeriggio invece potrebbero esserci dei rovesci sui settori appenninici. Al sud, pressione che si mantiene debole. Tempo a tratti instabile nel pomeriggio sui settori montuosi peninsulari. Sole prevalente in Sicilia, nubi sparse sul resto delle zone. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

0: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale standard sono compatti e su misura, piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Signore e signori, buongiorno. È scattata l'ora solare. L'uomo accanto a me lo conoscete molto bene. Stefano Paggioro, applauso. Grazie. Che ora si sta imbarazzando a dovere. Perché oggi lui ha detto, sai che c'è, facciamo una puntata particolare, un po' diversa, un po' speciale. Esatto. Allora, vi dico solo che la sua canzone, non di Paggioro, Ti lascerò, porta Anaux e Fausto Leali a vincere Sanremo 1989. E poi ci sarà Mi manchi, poi diventato papà diventa anche uno bravissimo a scriverle per lo Zecchino d'Oro, per sigle di cartoni animati, poi è una persona eccezionale, poi ha scritto Io amo, e allora non possiamo che presentarlo, Franco Fasano.

0: siamo bravi. È che vi siete fermate? No, ragazzi, forza. È un po' di sano chiasso. Grazie. Allora, io amo, eccolo qua. E io amo. Ragazzi,
1: come nel 91,
0: esatto. Come nel 91 avranno da raccontarci questi due. Io amo, è anche il saggio titolo di questa biografia bella, piena di note, piena di storie, piena d'amore.
1: Ma guarda, questa cosa qui mi ha tenuto occupato.

0: Grazie a Massimiliano Beneggi,
1: sì, certo.
0: Nel periodo del Covid, e ho fatto un po' una riflessione su tutto quello che mi è capitato. L'idea è stata sua e devo dire che mi porta veramente da tante parti, perché non mi sono reso conto di quante cose mi è capitato.
1: Allora ragazzi, di questo parleremo, torneremo a sfogliare questo libro, parleremo ancora più avanti. Abbiamo tutta la puntata oggi, quando abbiamo saputo di aver vinto Franco, per tutta la puntata siamo stati debitamente contenti. Stefano, la nostra Virginia Conti, la mia Alessandra Severini lì alla base di comando. Allora, tu sei un Alassino doc, tu sei nato ad Alassio?
0: Io sono nato ad Albenga, ma perché non c'era l'ospedale ad Alassio in quel periodo.
1: Guarda che precisazione.
0: Però io mi ritengo un Ligur Pugliese Valdostano.
1: Attenzione, la Puglia. Ligur Pugliese Valdostano.
0: Perché mio papà era pugliese. Io sono nato e cresciuto perché mio papà e mia madre, quando si conobbero a Torino, decisero che Torino era un luogo troppo freddo per crescere un bambino e mi portarono in Liguria, ancora nella pancia di mia mamma, e nacqui ad Albenga, che è diventata anche un posto dove frequento molto spesso perché ci sono grandi iniziative.
1: Sei molto amato.
0: La fionda di legno.
1: Eccolo qua.
0: Eccolo qua.
1: Ecco, questa qui è una fotografia importante.
0: Ma dove l'hai trovata questa?
1: Ma noi troviamo
0: qui
1: tutto.
0: Qui c'è il tuo zampino.
1: Fagioro, è tutta colpa tua, il nostro Stefano. Stefano, senti.
0: Mi ricordo che c'era Lalla Francia, una grande cantante corista, che mi diceva: tu hai la faccia troppo da bambino, devi farti crescere la barba. Mi sono fatto crescere la barba, poi ho visto sta foto, ho detto: meno come me la
1: la posso anche levare. La posso anche levare. Allora signori, Franco Fasano, nella sua vita, con la sua famiglia, con la sua storia musicale, che è una storia di un valore altissimo, ha partecipato a molti festival di Sanremo, guardavo l'orario, d'autore. Beh, insomma, una canzone l'abbiamo sentita, tutte le canzoni di Franco Fasano sono state cantate dai più grandi, ma lui a Sanremo, arriviamo Stefano, anzi arrivo proprio da te, aveva un diminutivo, cioè lo chiamavano in un modo un po' particolare, perché papà, fotografo, giusto?
0: Sì.
1: E papà stava sul palco di Sanremo.
0: E beh, lui è stato, forse è stato lui che mi ha trasmesso questa grande passione, perché fino a quando avevo 10 anni io entravo al Casinò delle Feste col pass da fotografo e quindi io, per tutti i colleghi di mio padre, ma anche per poi quelli che sono diventati i miei colleghi, sono sempre stato il figlio del fotografo.
1: Il figlio del fotografo, guardateli qua, questa a sinistra, la Gigliola,
0: Gigliola Cinquetti,
1: nazionale, a sì, destra qui. Papà. Devo dire, papà. Capelli ne abbiamo, papà pettinato in una maniera fantastica, davvero divo. Allora,
0: pettinatura alla Bombay,
1: gli dicevo. Alla Bombay, esatto. Quando vi siete conosciuti?
2: Ci siamo conosciuti nel 1991, quando lui tenne forse il primo grande concerto al Teatro Colosseo di Torino. Sì. Io lì non lo conoscevo, lo conoscevo di fama, perché io ecco, questo è il biglietto di quel concerto che lui tenne, fila 2, posto 21.
1: Tu conservi ancora
2: questo
1: biglietto?
2: Io ho conservato il biglietto, assolutamente. I miei genitori non volevano che io andassi.
1: Ma tu quanti anni avevi, scusa?
2: E avevo 19.
1: 19.
2: Avevo 19 anni, c'era la guerra del Golfo.
1: E già eri l'enciclopedia della musica, sì.
2: Sì, però mio padre era colpito dal fatto che io volessi andare a vedere un cantautore, ecco qua.
1: Eccoli!
2: Eccoci.
1: Ma guardatevi quanto sono bellilli tutti e due.
0: Questo sei tu sicuro?
2: Questo sono
0: non
2: io.
0: È fatto con l'intelligenza artificiale.
1: No, questo qui è Fagioro, che è stato piccolo. È incredibile, cioè Fagioro non è caduto da Marte così sulla Terra, ma è stato anche piccolo e bambino, ma già sapeva tutto però. E quindi vi siete incontrati lì?
2: Sì, io sono andato a questo concerto, poi c'erano dei suoi ammiratori che avevano appena fondato un fan club che si chiamava Ok Franco e distribuivano un foglietto con l'indirizzo, il telefono, se volete aderire. Io telefonai, mi iscrissi subito.
1: Ma non c'erano dubbi.
2: E poi da lì lui organizzava per i fan, una volta all'anno, un incontro di sabato pomeriggio. Questa foto è stata fatta in quell'occasione.
1: Signori, guardate con molta attenzione la cravatta di Fagioro. Guardatela bene, perché oggi questa cravatta ha un particolare significato, così come la vita, la musica e l'arte, perché Franco Fasano è un grande artista. E lo è con quella serenità, con quel sorriso, che sono rimasti quelli del ragazzino, tolta la barba, sempre faccia da bambino hai, ma meno male. Grandissimo Franco Fasano, ci vediamo tra un attimo all'ora solare, la cravatta, mettete un asterisco sulla cravatta, a tra poco, quella.
3: La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Gli anni felici di Padre Pio.
4: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
6: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
7: Un talento molto lento, voltati.
6: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
1: Bentornati, bentornati all'Ora Solare. Allora, avendo acceso tanta curiosità sulla cravatta del nostro Stefano Paggioro, e quindi se c'è Stefano vuol dire che stiamo parlando e trattando grande musica, lì sul nostro palco è seduto l'uomo che ha saputo fare della propria vita e continua a farlo e carriera, virtù e bellezza, Franco Fasano. Vai Franco.
0: Allora, nel 1989 io sono tornato al festival con una canzone dal titolo E quel giorno non mi perderai più, quasi Wertmülleriano come titolo. E allora c'era la diatriba, devi tenere gli occhiali, devi toglierteli, perché io nell'81 avevo partecipato con gli occhiali, perché io ci vedo meglio e quindi se ci vedo meglio mi sento più a mio agio nel cantare. Ma quell'anno decisi di toglierli, il pianoforte era bianco, e mi sono ritrovato a cantare questa canzone che arrivò terza nelle nuove proposte.

0: e quel giorno non ti perderò più.
1: Bravo, bravo, bravo Franco Fasano, vieni Franco, grazie. vieni. Che carino, si è anche tolto gli occhiali, tesoro. Questo...
2: Mi rimetto gli occhiali.
1: Perché... Assolutamente, per carità, canzone bellissima, ma me la ricordo nota per nota, nota
2: davvero?
1: Per nota. Stefano, questo fu un...
3: Questo è stato un successo enorme, io ricordo che lì lo conobbi artisticamente, poi ho scoperto in quel periodo la canzone dell'81, perché una mia zia aveva il 45 giri, dico ma è sempre lui, quello dell'isola Leo Wai.
2: Il figlio del fotografo.
1: Il figlio del fotografo, ecco Stefano, tu che sei musicista, uomo di musica, con grandissima cultura musicale, qual è la formula vincente di Franco Fasano, come se non fosse qui davanti a noi?
3: Ma io credo che lui abbia avuto il dono di sapere, cioè ha il dono di saper scrivere delle melodie stupende, delle armonie che noi musicisti capiamo e apprezziamo. Poi anche la fortuna di aver avuto un maestro famosissimo, importantissimo, che è stato Pippo Barzizza.
1: Ah,
3: io non lo sapevo all'epoca, difatti lo stupore anche suo, quando poi ci siamo conosciuti e frequentati, mi ricordo anche sua sorella, che salutiamo, Daniela, che diceva, mio fratello è colpito che tu, che ami un genere di musica precedente, sia colpito dal suo modo di cantare. Dico, ma perché secondo me è un artista completo. Poi quando ho saputo che c'era dietro un maestro di quell'epoca, forse ho capito
1: il
3: perché.
1: Hai fatto uno più uno,
3: fatto
1: fa
3: uno, più uno.
1: Allora abbiamo tantissimo, abbiamo una scaletta strapiena, però io non ho fatto una domanda al grande Franco Fasano, il figlio del fotografo, bambino con il passi fotografo, ed entra a Sanremo e vede Sanremo, sente cantare. Ma tu quando hai iniziato seriamente a dire, sai che c'è, quella è la mia vita?
2: Guarda, è capitato che mio padre mi sentiva sempre cantare, io giocavo a fare le imitazioni dei cantanti che vedevo a Canzonissima, al Festival di Sanremo, però... mi piacevano anche molto le canzoni per bambini e la cosa che ricordo veramente con commozione è che mio padre veniva a tavola, mi teneva al tempo con le mani così sopra il tavolo e io cantavo come fanno i rapper di oggi, su una ritmica, però cantavo le melodie. Mi piaceva, per esempio, Mi folgorò nel 71, una canzone che ho visto proprio premiare sul palco del Festival di Sanremo, che era Che sarà, cantata da José Feliciano, e i ricchi e poveri, ma Mi folgorò la versione di José Feliciano e quella canzone mi entrò nel cuore e ancora adesso quando faccio i miei concerti, le presentazioni del libro, è la prima canzone che canto con tutti quelli che sono con me ad ascoltare.
1: Ma perché lui è di una tenerezza unica, Franco Fasano. Franco Fasano ha una mamma molto speciale, le mamme sono mamme, però la mamma di Franco, certo che ad averla, la mamma di Franco, per farci raccontare Franco.
2: No, ma tanto lei, difficilmente lei non si fa mai riprendere.
1: Non si fa mai intervistare?
2: No, no.
1: No. Regia, la mamma di Franco Fasano. Che soddisfazione! Dai, andiamo, via, forza.
2: Ma davvero?
1: Oh, boh.
4: Pensa che Gianfranco, da piccolo, proprio piccolo, 4-5 anni, per la gioia e la delizia dei vicini di casa, si metteva sul balcone con il suo mangiadischi, che cosa c'era allora, e cantava a squarciagola. Strumenti suonava, allora non suonava niente, poi ha iniziato a suonare il pianoforte e andava due volte o tre volte alla settimana a Sanremo dal maestro Barzizza. La vena artistica l'ha presa dai nonni, perché i nonni erano tutti musicisti, appassionati di musica, fotografi. Questo è mio marito, anche mio marito era fotografo, sì sì. Era l'anima, lo spirito che lo spingeva in tutto. Questo qui, con Luca Barbarossa, sì, l'aveva fatta mio marito. E Gianfranco e me eravamo a Sanremo al Teatro Ariston. Noi qui venivamo già prima sovente. Poi quando è nato Gianfranco siamo venuti proprio ad abitare qui. Alassio è il paese più bello del mondo, in cui si vive bene. Mi piace che quando andava sul molo, si tuffava e prendeva certe panciate che poi io dovevo curarlo perché era tutto rosso. Eravamo sempre a all'aperto, si stava bene. Gianfranco suonava, cantava, e ha iniziato a esibirsi a 11, 12, 13 anni con il suo complessino, la bella età. Poi suonavano, cantavano, mangiavano. Le piazze erano sempre gremite, anche se mia mamma, da buona valdostana salassa, diceva: ma perché non si trova un posto fisso di lavoro? Lui era felice e contento, e noi eravamo contenti che lui era contento. Sono contenta che lui sia riuscito a fare quello che voleva fare, suonare, cantare, quella era la sua vita. Un saluto e un abbraccio, e mi raccomando, lui ha capito tutto.
1: Ma vabbè, ma io no, voglio l'autore.

0: Mira, la mamma che non parla con nessuno.
1: Ma come avete fatto?
0: Ah, lui? Non lo so, io so solo...
1: Ma qui c'è di mezzo mia sorella, tu.
2: Chi lo sa?
0: È stato, signori, è stata pura carboneria, questo la vogliamo dire, no? Tutto lavoro sotterraneo. Però che mamma! Che mamma bella!
1: Ha preso tutto dal figlio.
0: Ha preso tutto dal figlio, La signora Prudenza, cos'è che ti ha raccomandato? No, non vogliamo entrare nei... Mi raccomando, ti ha detto, da vera mamma... Mi raccomando.
1: Non lo so, ci sono tante cose dietro quel mi raccomando, ma io mi raccomando l'educazione che mi hanno trasmesso loro. È sempre emozionante quando tu parli di due persone che magari, sai, purtroppo mio papà l'ho perso quando aveva soltanto 61 anni, però c'è sempre, capito? C'è sempre, è riuscito ad avere. Mi ricordo, per esempio... che mio padre, quando era in festa, domenica, lui era sempre in giro anche per lavoro, però amava cucinare lui e c'era una canzone, infatti il mio libro ha come ogni capitolo il titolo di una canzone che ho scritto, tranne la prima perché non ero ancora nato, perché parlo dei miei, e l'ho voluta chiamare Mogliettina.
0: Mogliettina.
1: Perché mio padre, la domenica, quando girava e faceva il sugo, cantava a squarciagola l'incanto di una rosa profumata e deliziosa sei per me, Prudenzina.
0: Ma che meraviglia, il nome della mamma.
1: Esatto.
0: Cambiava.
1: E mia mamma gli rispondeva, mi sono innamorata di te perché non avevo niente da fare, capito?
0: Capito, una famiglia così.
1: Mi raccomando, mamma.
0: Mi raccomando, mamma. Signora, grazie innanzitutto, noi siamo onorati. Del tempo che ci ha dedicato, lei è veramente bellissima, signora Prudenzina, lo sappia, dentro e fuori. Alassio, secondo voi potevamo non andare al muretto di Alassio noi? Ma certo, dedicato alla signora Prudenzina, dedicata al suo Franco, al papà e a tutti voi. Paggioro, la cravatta, mica l'ho dimenticata, andiamo ad Alassio prima, poi...
2: Ci troviamo nel centro di Alassio, dove... c'è il muretto di Alassio, il famoso muretto di Alassio, nato da un'idea di Mario Berrino, che era il proprietario del Caffè Roma, che è quel locale lì dove venivano a cantare tutti i grandi personaggi, cantanti, e è nata questa idea di mettere piastrelle ceramiche firmate da personaggi famosi sul muretto di fronte a questo locale. Sono migliaia dai personaggi più famosi del mondo dello spettacolo, dello sport, dell'arte, della cultura, c'è qualsiasi cosa. Pensate che c'è anche una famosa piastrella grossa della nazionale dell'82 che ha vinto i mondiali, che è venuta ad Alassio a fare il ritiro. Erano anni dove c'erano i caffè concerti, c'era la musica in questi locali di Alassio, hanno suonato varie persone, tra cui anche il giovane Franco Fasano, che poi suonava nelle piazze del centro, e ha avuto l'onore di avere anche lui una piastrella, non una, ma due piastrelle addirittura, forse l'unico che ha due piastrelle. E poi è famoso anche perché è diventato poi il muretto degli innamorati. Abbiamo una statua che, se si strofina il piede della ragazza, porta fortuna agli innamorati. Quindi muretto degli innamorati, Miss Muretto, è il muretto che è una grande opera d'arte all'aperto.
0: E non a caso, la statua degli innamorati è su un 45 giri, il primo che tu hai fatto.
1: Sì, sì.
0: Quindi grande amore, grande legame con questo luogo.
1: È stato bellissimo, perché dovevano avere una canzone per inaugurare questa statua, che si chiama Amore Puro, e Berrino mi chiese di scriverla. Io non ho mai scritto una canzone su commissione, anche tutte quelle che poi sono andate a Sanremo. Avevo una canzone che era nata da una storia con il mio primo amore dell'epoca, che si chiamava Splash. Sì. E quello è rimasto il titolo, però la facciata B, come vedi, è uno strumentale che si chiama Candid Love, che vuol dire amore puro.
0: Amore puro, signori, abbiamo tutto qui, ci manca solo il mangiadischi, per il resto abbiamo l'uomo che canta i suoi dischi.
1: E poi è l'unico disco dove, come vedi, c'è scritto Gianfranco Fasano.
0: Gianfranco, perché egli effettivamente chiama Gianfranco.
1: Poi è diventato Franco. Perché...
0: Franco doveva essere più rapido. Sì, sì. Ma Paolo Limiti, tu l'hai conosciuto, vero?
1: Paolo Limiti non solo l'ho conosciuto, ma è grazie a lui Semina ha cantato una mia canzone, la prima canzone che ha cantato Mina, poi capito.

0: citato anche poi dopo, poi ti dirò anche con chi. E grazie a un testo meraviglioso che lui ha scritto su una musica che avevamo scritto io e Moreno Ferrara.
1: Indovinate un pochino di chi sia la cravatta che indossa oggi Stefano Paggioro?
0: È di Paolo.
2: È stato un regalo di Paolo di un Natale degli anni, primi anni 2000.
1: E ogni volta che Stefano ci fa questo regalo l'ho tirata lunga, perché Paolo Limiti, non soltanto tu sei stato braccio destro, sinistro, ma voglio dire, è una di quelle persone che noi ricordiamo sempre tanto,
2: certo,
1: volentieri, perché lui aveva questo amore grande.
2: E poi è legatissimo ad Alassio, perché lui trascorreva sempre le vacanze ad Alassio, quindi sì, lega tutto.
1: Allora, signori...
0: Sai che l'altra canzone, che l'autore, il grande autore,
1: sì, sì,
0: come Bruno Lauzi.
1: Oh, Bruno.
0: Bruno Lauzi.
1: Oh, il Bruno nostro.
0: Sarebbe bello fare una trasmissione dedicata a Bruno, perché Bruno è stato un po' come mio papà nell'ultima parte della sua vita, e come mio papà non guidava, come mio papà era piccolo, anzi era un po' più piccolo di mio papà, e come mio papà aveva un senso dell'umorismo incredibile.
1: Eccezionale, eccezionale. E sì, vedete, noi stiamo scorrendo pagine di altissima storia della musica e del nostro paese, perché poi alla fine... Per nostra fortuna questi nomi sono stati i mattoni su cui abbiamo costruito, sapete, tanto e tanto e tanto. Ha aperto Franco Fasano con Io amo, e noi quella canzone l'abbiamo tutti nelle orecchie, cantata dalla voce, dalla Stefano, dalla
2: unica,
1: personalità, dal modo dirompente di Fausto Leali,
0: sì,
1: io penso che
0: quella canzone che ho scritto insieme a Italo Ianne, e che poi, sì, grazie a Toto Cutugno è arrivata sul palco di Sanremo, perché si era messo in testa di dover riproporre al grande pubblico una voce come quella di Fausto Leali. E vi dirò, e lo dico con ragione adesso, se non l'avesse cantata Fausto Leali, probabilmente quella canzone sarebbe ancora rimasta nel cassetto. Perché...
1: Io stavolta ti do perfettamente ragione, ti do sempre ragione, però questa volta a maggior ragione, è vero. Allora, signori, poiché noi abbiamo un eccellente ufficio postale, è arrivata una cartolina là per il nostro Franco Fasano. Gianfranco non lo chiamo, Franco Fasano. Signora Prudenzina, guardi bene anche lei, guardi.
3: Ciao Franco, come vedi siamo sempre in viaggio, siamo in Sicilia e approfitto di questo momento qua, perché in questi giorni c'è veramente tanti spostamenti da fare, e sono felice della tua intervista, e voglio aggiungere che ci siamo conosciuti nel lontano 86 con Io amo, che poi siamo andati a Sanremo nell'87, e quindi penso che ormai questo si sappia. E poi tu hai scritto un capolavoro insieme a Fabrizio Berlincioni, che si intitola Mi manchi. E poi, non contento ancora, l'anno dopo hai fatto nell'89 Ti lascerò, sempre con Berlincioni. Quindi abbiamo avuto un periodo molto intenso e molto, molto bello. La nostra amicizia rimane sempre, collaboreremo ancora, non si sa mai, ok? Ti abbraccio tanto e ti faccio tanti in bocca al lupo per te e per tutta la vita. Ciao!
1: Viva, grazie. Fausto Leali, bravo, grande, grazie infinite.
0: Guarda, quando succedono queste cose non è lavoro. E si vede che qualcuno ci ha messo lo zampino per cementare un qualcosa di magico, no?
1: Sì.
0: Cioè, non è possibile che tre anni un filotto così, Io amo, mi manchi e ti lascerò, dove io sono.
2: Allineamento di pianeti.
1: Allineamento di pianeti, dice. Stefano Paggioro, però bravura, grande talento.
2: Senza dubbio.
1: Cioè, sì, certo, uno mette la mano, visto che ad Alassio aveva fatto il ritiro la nazionale di Enzo Bearzot, sapete?
0: Campione
1: Paolo Rossi, 1-2-3 e avanti coi gol. Certo, sì, è vero. Bravura, si chiama eccezionale bravura. E Ti lascerò, duettato fra Fausto Leali e Anna Oxa. Noi te lo vorremmo chiedere. Non è che tu possa gentilmente raggiungere il palco?
0: Sì,
1: sì, ecco. Sai com'è, guardatelo poi, sempre senza barba, sempre bambino, ma sempre lui, grande,
2: sempre
1: campione.
2: Lui.
1: Arrivo Stefano, arrivo subito da te.
0: Allora, ti voglio fare un regalino.
1: Sì. Siamo qui.
0: Ti lascerò non è una canzone che ho scritto apposta per il Festival di Sanremo, però Fausto Leali la scelse prima insieme a Pinuccio Pirazzoli, perché aveva sentito una musica che io avevo fatto su questa lettera che Fabrizio Berlincioni aveva scritto. Una lettera, non era nemmeno una canzone. Io adesso te ne faccio sentire un pezzettino, ma partendo dalla parte che non fu cantata al Festival di Sanremo. La fine di quella lettera.
1: È Franco Fasano, è grande lui.

0: Parlate di puntate, ho visto Stefano Paggioro commosso.
1: Sì, questa canzone, questo regalo che ci ha fatto sì. È una frase che a me commuove.
0: Hai ragione.
1: Come mi commuove molto e quel giorno non mi perderai più. Se dovessi scegliere le sue due canzoni,
0: sono
1: ti sento
0: queste.
1: Più mie, sono queste due.
0: Sono queste, Stefano, grazie.
1: Grazie a
0: te sempre perché sei un tesoro, vero? Sentite, sono tanti gli artisti che hanno avuto la grande fortuna di incrociare Franco Fasano nella loro vita. Allora uno dice che cos'è il periodo, il mio periodo fortunato, è terribile come attacco, però ci sta. Guardate chi ci ha mandato una cartolina, gli ha mandato una cartolina per Franco Fasano e per tutti voi, guardate.
2: Ciao Franco, non potevo mancare ad un programma in cui si parlava di te.
3: Ma no!
2: E che dire, sono felicissima di averti conosciuto, contenta che tu mi abbia regalato due gioielli come la penisola e per niente al mondo, che ci hanno permesso anche di stare spesso insieme, di approfondire la nostra amicizia, di trascorrere dei momenti insieme anche divertenti. E sono stati degli anni magnifici. Continua così perché avrai ancora tanti e tanti successi, perché sei un'anima bella, di quelle rare in questi giorni, in questi anni. E sono sicura che magari anche al prossimo di Sanremo avrai un nuovo grande successo come Io amo, mi manchi e ti lascerò. Io ti seguo sempre con affetto e anche se non ci vediamo spessissimo, ti voglio bene. Buon lavoro, buon tutto.
0: La tua Flavio Fortunato.
3: La canzone. Adesso diventa lunga farla tutta, però la canzone aveva un bellissimo ritornello arrangiato da Rocco Tanica e con forte diretto dal maestro Moiana lì dal vivo. Sì.

0: ciao Flavia, ciao, dobbiamo vederci davvero.
1: Flavia, assolutamente, meno male di guardate.
0: Questa foto l'ha fatta
1: qui.
0: Mio papà.
1: Questa è la foto del papà di Franco Fasano, perché lui è stato per un tempo il figlio del fotografo, poi papà è diventato il fotografo di sempre, ma sono il papà di Franco Fasano.
0: Sai che c'è stata una canzone che, grazie alla quale hanno cominciato a chiamare mio padre il papà dell'autore.
1: E qual è questa canzone?
0: Questa qua.

0: Eccolo qua, qui c'è incredibile cosa possono fare i dischi. C'è tutto Franco Fasano, dico bene, Stefano?
1: Sì, questo è l'ultimo lavoro.
0: È l'ultimo grande lavoro.
2: Lo chiuderò nel cuore.
0: Qual è il segreto di questo
2: ragazzo? In un piccolo cassetto.
0: Dai, in due parole.
2: Per quando avrò
1: talento.
0: Talento.
2: Bisogno del tuo affetto.
1: Sensibilità. Regalami generosità.
0: Può bastare?
2: Come se fosse.
0: Signori, che bello questo momento! C'è Franco Fasano che suona, c'è Stefano Poggioro che dice cose come sempre nel suo stile, tutte vere. Ci siete voi a casa, c'è un po' di pubblicità, ma noi torniamo all'ora solare con tutto ciò che vogliamo sapere ancora di Franco Fasano. Io amo, a tra poco.

0: Retroscena al Teatro Greco di Siracusa.
1: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime.
0: Nell'ultima puntata il racconto di Alcesti e Antigone.
2: Dio ha voluto che questo fosse il nostro destino, e sia.
0: Due eroine sempre attuali che muoiono per amore.
3: Tu hai scelto la vita, io ho scelto la morte.
0: E mettono a nudo l'arroganza del potere maschile.
4: Buona estate. E non perdiamoci di vista, perché sarebbe da infedeli.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
7: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
8: Mamma, andiamo.
7: Don't worry, Be Ready.
9: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
10: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. E immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
11: Signore e signori, all'ora solare con il nostro Stefano Paggiolo Franco Fasano. Allora, attenzione. Abbiamo adesso un altro brano bellissimo da farvi ascoltare, che è un'evoluzione ulteriore della vita di questo strepitoso artista al quale accadde una cosa un po' singolare. E questa ce la racconta il nostro Stefano.
12: Questa me l'ha raccontata sua sorella Daniela in uno dei vari incontri che abbiamo avuto negli anni 90. Penso di non sbagliare. Dovrebbe essere il 1981, quando lui debuttò al Festival di Sanremo con una canzone che si chiamava Un'isola alle Hawaii.
11: Sì.
12: E lei mi raccontò che aveva un giubbotto di un montone. E uscendo dalla sala dell'Ariston, le fan

0: scatenata e glielo graffiarono tutto e lui rimase malissimo. A me rimase, mi colpì questa cosa, non so se l'hanno.
1: Ma ero giusto. giovane.
2: Adesso cosa sei? Sei un ragazzino. Cioè, ti hanno assalito. Prendi un pezzo di fasano.
1: Beh, però avevo il montone.
2: Ho capito, però.
0: Però lei diceva era bellissimo questo giubbotto, erano rovinato.
2: Era tutto graffiato, sì, ma volete mettere
1: da tenere. Di quel Sanremo mi ricordo una scena bellissima e te la farò vedere. E da poco avevo preso l'esame di maturità al liceo scientifico di Alassio, sì. E venne mezza classe. E c'ho una foto dove mi tengono sollevato come Berzot nell'82 i miei compagni di scuola.
2: I Pipurrà, ma secondo erano belli forti i tuoi compagni di scuola, cioè beh, un ragazzo,
1: sì.
2: Però.
1: Sì, sì, ero abbastanza. Poi col montone pesava.
2: Poi col montone pesava ancora di più. Adesso, no, lei può anche raggiungere il palco,
1: posso
2: maestro
1: andare.
2: Fasano, lei ci può andare. No, può andare.
1: Mi sembra mio figlio.
2: Ecco, sembra suo figlio. Voi provate a immaginare, però. Di vedere, Stefano, la stessa scena portata in esultanza, però da bambini, sì. Sarebbe un po' difficile, perché i bambini, i piccinini, la forza,
0: certo,
2: non ce l'hanno. No? Perché i bambini amano così tanto Franco Fasano?
0: Perché Franco Fasano, molti non lo sanno, ma lui ha una parentesi molto importante con l'infanzia,
2: sì.
0: E con lo Zecchino d'Oro e anche con una radio che si chiamava Radio Baby. E mi parlò di questa cosa, prima ancora di Franco, me ne parlò Virginio Savona del Quartetto Cetra, dove lui interveniva, curava una rubrica, un programma.
2: E allora se io dico, per esempio, vieni a stare qui, Franco Fasano, come mi risponde?
1: 1990,
2: sì.
1: Tornò l'orchestra, grazie ad Adriano Ragozzini, però il festival non si fece né al Salone delle Feste né all'Ariston quell'anno, ma in un palafiori. Non c'era una bella atmosfera, però c'era l'orchestra vera e io, diretto da Fio Zanotti, cantai questa canzone di Ianne Berlincioni Cogliati Fasano. Vieni

0: Fasano, Franco Fasano, a quest'ora del giorno, con questa voce meravigliosa, meravigliosa voce, vieni a stare qui. Gliel'hanno detto anche i più piccoli, che sono i più grandi in assoluto, perché quando ci sono loro è tutta un'altra storia. Cartolina, come mi è uscita male sta cartolina per Franco Fasano, signori, da...
1: Ciao Paola,
2: ma
1: ciao,
2: dai.
1: Franco, come vedi siamo nella sala del piccolo coro, sì, una sala che tu conosci molto bene, con i bambini del piccolo coro di oggi. In questi anni tu ci sei stato sempre molto vicino, ci hai aiutato in tantissime imprese che abbiamo fatto insieme, hai scritto tante belle canzoni per lo Zecchino d'Oro che piacciono ai bambini di ieri e di oggi, e tra tutte le canzoni che hai fatto c'è

0: una che in modo particolare racconta e interpreta ciò che ogni giorno avviene in questo posto, goccia dopo goccia, dove appunto il contributo di ognuno diventa bellissimo e diventa fondamentale per fare progetti di cura e di attenzione e di vita per tutti quanti. Franco, ti aspettiamo, vieni a trovarci, siamo contenti che sei nostro amico e di tutto il percorso che abbiamo fatto insieme. Ciao Paola, ciao Franco, ciao amici di TV2000.
1: Tutti bene, goccia dopo goccia.
2: Ma io posso avere una registrazione di questa cosa qua, perché è bellissimo, avete fatto una
1: te lo
2: cosa.
1: meriti, Franco. Grazie di aver
2: Guarda,
1: detto che è
2: davvero,
1: bellissimo.
2: veramente
1: Grazie. Lo
2: bellissimo.
1: accolgo a nome di
2: Perché non
1: tutti
2: sono
1: noi.
2: abituato, sai, generalmente non ti se non hai un botto di follower oggi, non ti chiama nessuno per raccontare chi sei.
1: Ma tu non hai bisogno dei
2: No, no, no,
1: follower,
2: ma
1: tu
2: non
1: hai
2: è.
1: un mondo di
2: No, ma io
1: follower.
2: sono felice perché queste cose poi restano nel tempo, sai, non è facile anche lasciare una traccia come immagine, anche vedere tutte.
1: Signore, lo aspettavamo al varco.
2: No, ma
1: Era lì che si guardava intorno. Chi è
2: No,
1: quel
2: ma questa qui è
1: bambino
2: bellissima.
1: con gli
2: Questa.
1: occhialini e la giacca a doppio petto?
2: Come vedete, sembravo Albano qua, però. Però. Lui, per chi non lo conoscesse, si chiama Cino
1: Cino
2: Tortorella,
1: Tortorella, grande
2: ha
1: mago Zurlì.
2: inventato la TV dei ragazzi,
1: Sì.
2: ma soprattutto è stato uno dei fondatori, insieme ai frati dell'Antoniano e a Marie Leventre, dello
1: Certo.
2: Zecchino d'Oro. E qui si potrebbe aprire Topo Gigio, Peppino
1: Ah,
2: Mazzullo.
1: fermo lì, fermo
2: Però
1: lì.
2: qui io ero alle selezioni dello Zecchino d'Oro e non mi presero, perché allo Zecchino, dovete sapere, questo ci tengo a dirlo anche in virtù di tutti gli autori che scrivono per lo Zecchino e tutti i bambini che vogliono andare a cantare allo
1: Sì.
2: Zecchino d'Oro. Per cantare allo Zecchino d'Oro non devi essere un fenomeno, devi essere un bambino normale che canta la sua infanzia attraverso le idee che gli autori scrivono.
1: È così,
2: Ed è
1: Stefano.
2: così,
1: Sì.
2: e non ci sono fenomeni, sono bambini che cantano canzoni della loro misura. E questa è la cosa forte. Io ero fuori misura qua, come
1: Ragazzi, con quelle giacce che ti mettono le mamme quando sei piccolo. Signori, a quest'uomo dobbiamo anche le musiche dello spettacolo teatrale che ricomincerà il prossimo anno, Topo Gigio, il musical. E qui, Stefano, quando parliamo di Topo Gigio, parliamo di
2: Gigio,
1: un
2: ah sì.
1: monumento nazionale, cioè tutti siamo innamorati di quel topo lì.
3: Ma cosa mi dici mai?
1: Ma bellissimo lui. Allora, senti, adesso ho una cartolina molto particolare, molto bella, perché abbiamo parlato finora dei bambini dello Zecchino d'Oro e abbiamo una cartolina che arriva io lo so che voi avete già capito, pure Paggiora ha già capito tutto, lui sempre, anche prima che io parli, Paggiora ha già capito, da Fasano Franco,
2: Non
1: guarda.
2: mi, no,

0: Questa canzone inizia: l'inquietudine è una scia. Ed è un pezzo di mio padre, che saluto tanto, e volevo ringraziarlo pubblicamente tramite TV2000, perché grazie a lui mi sono avvicinato alla musica, ed è grazie a lui se ogni nota comunque racconta una storia, e diciamo che questa cosa me l'ha insegnata molto lui. Perciò grazie papà che mi ha dato il dono della musica.
1: Ciao a tutti, ciao TV2000 e ciao papà. Come ben sai, sono qui a Madrid, nella mia città del cuore, per questo non posso essere lì con voi. E che dire su di te? E lo sai, sono molto orgogliosa di te e mi ritengo molto fortunata di essere cresciuta nel tuo mondo, nel mondo della musica. E per questo spero che un giorno anch'io potrò avere la possibilità di lavorare nel tuo mondo, ma da un altro punto di vista, non come artista in prima persona, ma come aiuto, come manager degli artisti. Questo è proprio il mio sogno e spero che un giorno si realizzerà. E ti voglio tanto bene e un bacione qui da Madrid.
2: Olè, Emanuele e Dalia Fasano.
3: Allora, De Pasquale, Salvatore De Pasquale, che è stato il mio primo produttore, scrisse il testo della prima canzone che io ho portato a

0: Sanremo, che in realtà lo scrisse per Celentano, ma poi la canta io, ma è una storia troppo lunga. E a un certo momento dice: tutti hanno un'isola alle Hawaii e non importa se a Roma o a Milano, basta scoprire che vivere è bello se noi lo vogliamo. E io ho due figli, uno nato a Milano e l'altro a Roma, per cui Debsa è stato profetico.
1: Ma Debsa è un profeta, assolutamente lo è, noi gli mandiamo un grande abbraccio. Stefano, oggi l'hai proprio combinata bene questa puntata, eh? Cioè, perché è più commosso Paggioro di me, che è tutto dire, quindi io devo cercare di tirare fuori da Paggioro delle frasi e delle parole, perché lui è proprio... si fa voler bene.
2: Sì, sì, assolutamente. Poi mi ha commosso vedere i suoi figli, perché li ho visti bambini. Il Emanuele l'ho visto sulla spiaggia di Alassio a 3-4 anni la prima volta e sua figlia l'ho vista l'ultima volta a 4 anni e l'ho rivista ieri sul telefonino e quindi
0: e poi doppia emozione. Il pianoforte che c'è ancora nella casa dove vivevo all'epoca e il fatto di sapere che le mani che suonano quel pianoforte sono quelle di mio figlio è come se io fossi ancora lì. E questa cosa è... E beh, poi mio figlio, informatevi, è venuto tra l'altro anche qui a TV 2000 perché lui ha avuto, a differenza mia, che sono sempre stata una nuova proposta, saremo tranne quell'anno che sono andato con Flavia, è stato ospite del Festival di Sanremo di Carlo Conti proprio prima che vincesse Gabani quell'anno e ha fatto un disco con la Sugar, bellissimo. Andate ad ascoltarlo, Emanuele Fasano. Lui sì che è un bravo pianista.
1: Eccolo lì, è arrivato, lui sì. È bravo, sentite con la Sugar poi Sua Maestà Caterina Caselli, noi la baciamo sempre. Dal Muretto d'Alassio al Festival di Sanremo, dallo Zecchino d'Oro, le sigle per i cartoni animati, di questo non abbiamo parlato Stefano, ma sono sigle eccezionali.
2: Sì,
1: c'è
2: sì.
1: Una
0: Cristina D'Avena,
1: una produttività, esatto. Cioè tu produci musica bella per tutti.
0: Voglio veramente ricordare che se io sono entrato nel mondo delle sigle è grazie a Goccia dopo Goccia, sì. Perché Valeri Manera, Alessandra, che è stata colei che invece ha saputo reinventare la TV dei ragazzi con i cartoni animati su Canale 5 e scelse proprio Cristina D'Avena e a un certo punto lei era una mia fan come cantautore, scoprì che Goccia dopo Goccia lo Zecchino d'Oro era firmata da un certo G. Fasano. Io ho detto ma sarà lui? Mi ha chiamato e gli ho detto sono Franco. Sì.
1: Sono Franco, togliete il G ma sono Franco. C'è questo libro dedicato ovviamente con una bellissima foto all'inizio a mio padre, tra virgolette, così ogni tanto mi oriento, giustamente, perché no, l'abbiamo visto con la mamma, abbiamo visto tutto. Scrivere un libro è sempre una cosa complessa. Massimiliano Beneggi è riuscito a fare un lavoro accurato, Stefano,
2: molto bello,
1: no?
2: sì.
1: Accurato, perché
2: sì, c'è tutta la sua storia, è molto scorrevole e molto bello.
1: È stato paziente con te?
0: No, ma guarda, l'idea è stata sua. Ci siamo conosciuti quando eravamo a fine, diciamo così, secondo lui fine libro, in realtà eravamo a metà, perché poi ho detto facciamo così.
1: Qual è stata la sua migliore qualità di Beneggi?
0: Di Beneggi, quello di farmi sentire che mi faceva delle domande qualcuno che sapeva chi ero attraverso le mie canzoni.
1: Sentiamo, dobbiamo averne conferma, una cartolina, l'ultima per Franco Fasano. Ma chi? È bellissimo. Ma chi?
3: Pure lui. Album di Califano, c'è una canzone di Franco Fasano. Album di Sanremo 89, ce ne sono tre addirittura di Franco Fasano. Album di Fiordaliso, ce ne sono due. Album di Sanremo 87, insomma io a casa ero pieno di album dove c'erano le canzoni scritte da Franco Fasano. Questo nome nascosto, scritto fra parentesi, però fondamentale. E che poi a un certo punto fra le tante canzoni ne ha fatta una che è un vero manuale didattico. Per noi lo è stato bambini degli anni 90 e lo è ancora oggi per i bambini degli anni 2020. Goccia dopo goccia.
1: Eccolo.
3: Una canzone che conferma quanto sia fondamentale andare avanti, collaborare, comunicare senza egoismi, senza mettere a ogni costo il proprio nome davanti agli altri. Ecco, Franco è stato capace di fare di quella canzone non solo un grande successo, ma una vera biografia spirituale e personale. Te vorrei bene.
1: Allora, Massimiliano Beneggi, vieni Stefano, vieni. Queste cose terribili che adesso il mio grande Alessandro Tresa si arrabbia. Vada, dottor Fasano, lei si giri, guardi, noi facciamo un trenino. Andiamo a sentire Franco Fasano che canta goccia dopo goccia. Andiamo tutti qua, di corsa.
0: Allora.
1: Schierati bene però, mi raccomando, dietro. Avanti.

0: avanti, dietro, avanti, succede di tutto.
1: Questa canzone l'ho scritta grazie a Emilio Di Stefano. E secondo me è una delle più belle canzoni che più passa il tempo e più acquista importanza, perché è stato il manifesto educativo per me come papà e spero per i miei figli a sua volta come genitore. Cos'è una goccia d'acqua?

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Comprate una mela!
3: Come si spiega questa idea fissa che le mele che compro da te mi portano bene?
4: Allora, cos'è questa storia di tua figlia?
5: Povera Annie, per te ci vuole un miracolo.
3: Signore, io adoro la favola di Cenerentola. Lei no, signora?
6: Gira alla larga!
7: Angeli con la pistola!
8: Luigi! Grazie alla mamma!
7: Questa sera, in prima serata.
9: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia.
11: Ci siamo.
10: Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
14: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
13: Chi mi hai preso?
15: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
13: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini.
16: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
7: Diane Keaton in Baby Boom, giovedì in prima serata.

0: Buon pomeriggio dal TG2000, l'edizione flash delle 14.55. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto a Modena. All'uomo confermata l'accusa di strage, ma non è stato contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Recuperati i primi due dei quattro corpi dei subitaliani individuati ieri in una grotta sottomarina alle Maldive, morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Domani saranno recuperati i corpi di Giorgia Sommacalle e Muriel Odenino. Da chiarire le cause della tragedia costata la vita anche a Gianluca Benedetti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, fa sapere. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. In Siria intanto un'autobomba esplosa in tarda mattinata nel centro di Damasco, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiana di Bab Shkwarki, si sarebbe una vittima. La Russia ha annunciato da oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari, mentre Putin è in visita ufficiale in Cina. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. L'annuncio arriva mentre la Russia ha intensificato gli attacchi in Ucraina e Kiev ha risposto con lanci di droni contro obiettivi russi. Il nuovo rapporto dell'Associazione Antigone sulla detenzione sottolinea ancora una volta la piaga del sovraffollamento. Al 30 aprile di quest'anno nelle carceri italiane erano detenute 64.436 persone a fronte di una capienza di 51.265 posti. Il tasso di sovraffollamento ha così raggiunto il 139,1%. 12 persone arrestate, il bilancio dell'operazione dei carabinieri sul territorio nazionale con accertamenti in Austria, Germania e Croazia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, scoperta un'organizzazione che avrebbe dato vita ad una vera e propria filiera nera delle ceneri da pirogassificazione, in grado di utilizzare i rifiuti ad alto contenuto di inquinanti, facendoli passare per prodotti di eccellenza green, realizzando bricchette per barbecue e additivi per calcestruzzo. A Siena la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Oggi la pace è minacciata da più parti, tuttavia essa rimane una promessa fondamentale dell'Unione Europea e un chiaro impegno internazionale della Santa Sede, lo ha detto stamane in aula a Strasburgo il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, tra i premiati con l'Ordine Europeo al Merito. Desidero, ha spiegato, rinnovare la disponibilità della Santa Sede a lavorare con le istituzioni europee per promuovere la dignità di ogni persona umana e d'essere insieme artigiani di pace. Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.25. Grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Installare un montascale è molto costoso.
2: Ma va!
1: Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
3: Martedì, al nord pressione in lieve aumento.

Tempo stabile e soleggiato al nord-ovest, occasionali rovesci sui monti del Triveneto. Temperature massime in leggero aumento. Clima mite. Mercoledì, la pressione si rinforza. In questa giornata qualche pioggia potrà interessare i rilievi del Triveneto. Per il resto avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Clima caldo. Al centro, pressione che aumenta. In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo al mattino. Nel pomeriggio invece potrebbero esserci dei rovesci sui settori appenninici. Mercoledì, arriva l'anticiclone. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in sensibile aumento. Al sud, pressione che si mantiene debole. Tempo a tratti instabile nel pomeriggio sui settori montuosi peninsulari. Sole prevalente in Sicilia, nubi sparse sul resto delle zone. Mercoledì, regime di alta pressione. In questa giornata il sole sarà prevalente, infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto.

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
2: La spesa intelligente!
3: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
4: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
6: e, ho visto questa casa,
5: e ascoltare. Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dalla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone ci ritroviamo per la preghiera della Coroncina della Divina Misericordia. Insieme a voi, uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolge il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore. Dal Vangelo secondo Matteo. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Peccati di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità.

0: del tuo dilettissimo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: L'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Nostri peccati di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,

0: Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la resurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Siamo Noi. Il cervello è un organo complesso, affascinante, misterioso, il cui funzionamento non è neppure del tutto noto alla scienza e alla medicina. Sappiamo per esempio che ci sono degli eventi, dei disturbi che lo colpiscono irrompendo improvvisamente nella nostra vita. Pensiamo all'ictus che ci sottrae le parole, che muta i nostri gesti, che mette a soqquadro la memoria, che terremota la nostra identità. E tuttavia il cervello poi rivela anche una grandiosa capacità di adattamento e di rigenerazione, e qui entra in gioco anche il discorso della riabilitazione, che non è mai soltanto fisica, che significa cura, tempo, relazione, attenzione, che

0: può restituire alla persona equilibrio e speranza. E allora noi parliamo di tutto questo e anche di molto di più con i nostri ospiti. Sono felice di dare un bentornato in presenza Siamo Noi ad un'amica del nostro programma praticamente dal primo giorno e di anni ne sono passati, che è Gaia Spera, una vita nella comunicazione, nella solidarietà. Oggi però è qui, protagonista di fatto della nostra puntata, per una vicenda che le ha cambiato radicalmente la vita. Grazie Gaia, anche perché
1: grazie.
0: Ha deciso
1: voi,
0: di condividerla.
1: Grazie,
0: grazie. E accanto a lei la dottoressa Francesca Spanedda, neurologa. La sua, diciamo, il suo ambito di ricerca ha a che fare con le cerebro lesioni acquisite della Fondazione Santa Lucia di Roma. Con Gaia prende parte ad un progetto, ad un'iniziativa importante e preziosa di cui parleremo a breve. Dottoressa Spanedda, benvenuta.
2: Grazie dell'invito.
0: E saluto il collega Andrea Vianello, giornalista, presidente oggi dell'associazione Alice Italia, è un volto molto conosciuto, amato del servizio pubblico, che con coraggio ha deciso di condividere, e non da oggi, un'esperienza che è stata decisiva nella sua vita, un'esperienza dolorosa, ma non solo dolorosa. Ciao Andrea.
3: Ciao, ciao.
0: Grazie della tua presenza.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, dottoressa Spanedda, io parto da lei con una domanda molto generale, molto vasta. Le chiedo una risposta sintetica, se vuole anche in percentuale. Quanto conosciamo noi oggi il nostro cervello e quanto ci resta da conoscere?
2: Allora, diciamo che la conoscenza è molto ampia, diciamo un 99% lo conosciamo. Quello che ancora su cui incentriamo la ricerca e su cui poi si sviluppano le cure, la riabilitazione nel caso delle lesioni cerebrali, è il comportamento del cervello successivamente a stimoli esterni, che possono essere lesioni conseguenti a mancanza di ossigeno, quindi gli ictus, oppure lesioni traumatiche, o le patologie neurodegenerative, dove le cellule invecchiano, muoiono precocemente in un'età che non è congrua e determinano un'invalidità, una perdita di memoria, con malattie tipo la demenza, il Parkinson.
0: Oggi non parleremo tanto di malattie neurodegenerative, ma parleremo di questi eventi, di questi danni che sono soprattutto cerebrovascolari, che si può dire provochino una sorta di spegnimento, almeno momentaneo, delle funzioni del cervello?
2: Non è proprio uno spegnimento, un po' più di uno spegnimento, perché un ictus che può essere ischemico, emorragico, ossia conseguente alla mancanza di afflusso di ossigeno per ostruzione di un vaso o per rottura di un vaso, in questo caso un ictus emorragico, determinano la morte di alcune cellule del cervello. Noi abbiamo un patrimonio di 85 miliardi di cellule del cervello, ma l'interruzione di ossigeno rapidamente determina la morte di queste cellule, che non si rigenerano.
0: Lei ha detto rapidamente, poi scopriremo che per alcuni eventi esiste una finestra di ore, ci dirà anche quali, ma ne parleremo a breve, perché vengo da te Gaia per chiederti di raccontarci che cosa è accaduto il 30 luglio del 2018, che memoria hai di quel giorno, ma anche del momento in cui, riprendendo, non è neanche l'espressione più accurata, perdonami, coscienza, hai realizzato che nulla sarebbe stato più come prima.
4: Allora, sono due momenti diversi, nel senso che il ricordo del 30 luglio è nettissimo. Io stavo parlando, ero stata invitata a un evento che si chiama Castel Sant'Angelo sotto le stelle, e parlavo di migranti, perché ho scritto un libricino sui migranti, quindi parlavo, e ci tenevo tanto perché avevo i dati che raccontano, vabbè, anche lì si apre un mondo, tutta un'altra realtà sulla migrazione, sana per fortuna. Cioè l'Italia è meglio di come ce la raccontiamo. E mentre parlavo, e quindi ero concentratissima e volevo dire tutto quello
0: come
4: che avevo da dire,
0: come tante altre volte
4: come
0: prima,
4: sempre, a un certo punto dovevo muovere i fogli perché ero piena di numeri su questi fogli, e il braccio non si sposta dal corpo. E io mi concentro per fare questo sforzo e spostare il mio braccio proprio, e inizio ad avere proprio anche difficoltà a stare in piedi. Ma la gente davanti a me è stata la vera rivelazione, perché avevano tutti le facce agitatissime, chi stava già in piedi, chi cercava un'ambulanza, e io invece che rimanevo concentrata sul desiderio di dare questi dati. L'ambulanza è arrivata, nel frattempo ha ceduto anche la gamba, ha ceduto la bocca, e sono arrivata in ospedale. E da lì, diciamo, al pronto soccorso e l'arrivo in terapia intensiva, dove ti riempiono talmente di farmaci che ricordi poco e niente. La consapevolezza di quello che ti è capitato è stata quando ero in terapia subintensiva,

0: perché entra una fisioterapista e mi fa: beh, lei per essere un'emiplegica non è messa malissimo. E io guardo e dico: ma chi sta parlando questa signora? E lei mi fa: signora, sto parlando con lei. Dico: ma io non sono un'emiplegica. E questo lo dicevo parlando così, perché la bocca non si muoveva più. E da lì è partito un viaggio.
1: È partito un viaggio che ha molto a che fare anche con le parole. Forse quella parola gettata lì in quel momento, emiplegica, in quel modo non era neanche la più adatta. Io vengo da te, Andrea, per chiedere anche a te i ricordi, la memoria che hai del giorno in cui hai avuto l'ictus e che cosa è accaduto nelle ore immediatamente successive, cioè se anche tu hai ricordi molto successivi del ricovero.
2: Ma sai, è un racconto abbastanza simile a quello che ha fatto Gaia, nel senso che a me è successo pochi mesi dopo, febbraio 2019. La sera prima sono andato in onda, facevo un programma a Rai 3 e quindi ero in diretta fino a mezzanotte. Poi avevo mal di testa, uno strano mal di testa. La mattina dopo mi sono svegliato, avevo sempre quello mal di testa e ho visto proprio la stessa cosa che vi diceva Gaia, e io non riuscivo più a usare la mano destra per fare la colazione, e quindi ho capito che stava succedendo qualcosa di grave. Per fortuna c'era mia moglie a casa, era dall'altra stanza, quindi ho urlato. Quando lei è arrivata in camera, tutte le parole che uscivano dalla mia bocca erano completamente senza senso. Avevo perso la lingua italiana, avevo una lingua del diavolo, diciamo. E questa cosa poi però mi ha permesso, grazie alla bravura di mia moglie, di chiamare il 118. Loro mi hanno sentito, parlavo male, hanno capito che era un ictus in atto. In realtà avevo una dissecazione della carotide che aveva creato un ictus, e quindi sono finito anch'io. E quindi ho un racconto, un ricordo, come ha detto Gaia, fino a che poi diventa tutto veloce, e poi mi hanno fatto un'operazione, mi hanno messo due stent, e poi diciamo ho avuto più il risveglio con, sì, con la grande sensazione di essere vivo, perché avevo capito che ero andato molto vicino a non esserci più, ma capendo che purtroppo non riuscivo più a parlare e che quindi queste mie parole si erano un po' perse.
1: Grazie Andrea, grazie anche per la tua attenta ricostruzione, che per noi oggi è una condivisione fondamentale in questo studio. Dottoressa Spanedda, abbiamo capito anche dalle loro parole che cosa di fatto accade quando il cervello è colpito da un'emorragia cerebrale o da un ictus. Non voglio entrare troppo sul tecnico per chiedere le differenze, un po' ce l'ha spiegato anche prima, ma vorrei chiederle, ecco, i sintomi quanto si assomigliano, quali sono i sintomi che non dovremmo mai sottovalutare, perché c'è, dicevamo, una finestra temporale, soprattutto per l'ictus ischemico, superata quella però le cellule muoiono.
3: Certo, ma in realtà possiamo dire che il tempo proprio salva il cervello nelle malattie cerebrovascolari. E dobbiamo imparare un po' a sospettare un ictus, è meglio un sospetto falso che un sottovalutare invece dei sintomi, quando improvvisamente non riusciamo più a muovere un braccio o una gamba o non vediamo più bene.
1: Mal di testa molto forte.
3: Mal di testa molto forte con delle caratteristiche differenti dal solito mal di testa.
1: Cioè?
3: Molto intenso, associato a nausea e vomito, oppure vomito senza nausea e con un dolore nucale intenso. E oppure con uno svenimento, una perdita di coscienza. In questi casi non dobbiamo perdere tempo e chiamare rapidamente il 118, farsi accompagnare il prima possibile in ospedale dove ci sono dei centri specifici per la diagnosi e il trattamento immediato delle patologie cerebrovascolari. C'è una finestra di 3-4 ore nell'ictus ischemico durante la quale si può effettuare la cosiddetta trombolisi. Quindi
1: grazie dottoressa Spanedda, poi daremo anche altre informazioni, diciamo, di servizio sulla prevenzione, perché scopriremo quanto 8 su 10 di questi eventi possono essere evitati. Gaia, prima di andare in pubblicità vorrei dire, allora, tu ti sei sempre definita iperattiva, noi ti conosciamo come tale, tu hai fondato la rete solidale Fatti Mail, hai creato una onlus importante che è Songtaba, di solidarietà internazionale, di formazione internazionale, il libricino che hai scritto è diventato un bel testo teatrale che si chiama Distanze. Che cosa ha significato per te, dopo la lunga immobilità, ritrovarti ad avere un tempo diverso? Cioè, com'è cambiato, in una parola, prima di andare in pubblicità, il tuo rapporto oggi con il tempo?
0: Non lo so dire.

0: Paradossalmente, se deve essere una parola, perché in realtà è tutto un continuo divenire la vita, certamente, è perché quando tu sei dentro alle prove, tu sei preso dalla prova. Certamente quello che è cambiato è la considerazione di quello che mi è capitato, cioè ribaltamento da una percezione che è quella di chiunque ascolta adesso questi
1: Sì,
0: sintomi, queste cose e si
1: sì.
0: spaventa. Io invece cerco sempre di dire che la malattia è una prova. Se ti capita, vuol dire che attraverso quella prova è come quando ricevi delle indicazioni
1: Sì.
0: stradali. Se passi da lì, arrivi sempre da qualche parte e dove arrivi valeva la pena.
1: Grazie Gaia, grazie perché insomma sono parole che pesano quelle che hai detto. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo qui in studio, tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
3: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
4: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
6: Eccoci, rientriamo in studio, siamo noi, riprendiamo questo nostro viaggio intorno al cervello, insomma intorno alla malattia, perché a volte quella malattia non porta soltanto dolore fisico, psicologico, ma anche come conseguenza un senso di inadeguatezza, di vergogna, una ferita e quello stato diventa una sorta di tabù, mentre come stiamo vedendo anche qui oggi in studio è estremamente importante parlarne, trovare parole nuove per descrivere questo stato e anche condividerle. E io torno da Andrea Vianello perché vorrei chiederti, Andrea, insomma, una domanda un po' scomoda, se secondo te questo tipo di malattia è ancora oggi uno stigma e se lo è in particolare per chi magari come noi diciamo ha sempre lavorato molto con il cervello, no? Fino a darlo per scontato, per cui quando si

0: trova di fronte qualcuno che sa che ha attraversato un ictus, il pregiudizio è sempre, vabbè, quella persona non sarà più come prima, e forse anche un bene che non sia più come prima.
1: Sì, io direi che soprattutto è un tabù. Cioè una paura, è una parola che fa paura e che, sai, quando le parole non le vogliamo pronunciare è il rischio che non le affrontiamo. È un po' questa la scelta anche che io ho voluto fare, no? Quella di espormi. Io ho scritto un libro e poi sono andato a raccontarlo in giro, nonostante che per me perdere le parole era l'unica, come dire, vera identità che ho sempre avuto, l'unica arma. Io non so fare quasi niente se non parlare. Quindi ho dovuto, diciamo, come dire, ho dovuto fare i conti con una cosa che è andato a minare la mia identità. Ma ho pensato che bisognava farlo, non solo perché, come hai detto te, sono dei momenti in cui comunque sia, anche se sono terribili, rimetti un po' a posto le priorità della vita. E questa è una cosa personale. Ma poi io credo che abbiamo un, come dire, un senso di riconoscenza. Io ho la fortuna di essere ancora vivo, ho tre figli, per me era molto importante stare ancora con loro. È un po' per quello che io non ho mollato e ho fatto una lunga riabilitazione.
0: E stiamo vedendo anche, stiamo vedendo mentre tu parli la copertina del tuo libro, Ogni parola che sapevo, la necessità di raccontare, non solo di condividere le parole della tua vicenda, Andrea, scusami l'interruzione, ma anche di offrire ad altri la possibilità che non tutti hanno. Da qui nasce anche Alice Italia, immagino, con la consapevolezza che c'è chi si può permettere l'accesso alla stroke unit, la terapia prolungata e costante. Dico bene?
1: Allora sì, diciamo Alice c'è prima di me, diciamo. Poi mi hanno chiesto di fare il presidente e io ho scelto di farlo, e l'Associazione per la lotta all'ictus, perché, come hai detto bene, bisogna fare tanto ancora. Intanto superare questo tabù. Parliamo di ictus. Si dice, ma non è mia colpa nostra se abbiamo avuto l'ictus. Non siamo persone diverse da prima. Forse abbiamo dei danni, forse parliamo meno bene, forse camminiamo male, forse abbiamo un braccio che non riusciamo a usare, ma siamo le stesse anime di prima e forse siamo anche più forti. E quindi bisogna innanzitutto chiudere questo tabù e affrontare un tema così diffuso, purtroppo la prima causa di disabilità nel nostro paese.
0: Grazie Andrea. Dottoressa Spanedda, affrontare un tema così diffuso, ma affrontarlo bene, perché la tendenza è quella di associare le lesioni cerebrovascolari, gli ictus, le emorragie esclusivamente all'età anziana.
2: No, non è così, perché l'età, tra l'altro, di insorgenza degli ictus si sta abbassando anche per delle, diciamo, cattive abitudini dei ragazzi, un eccessivo consumo di alcol, un eccessivo consumo di sale, che giorni fa è stata la giornata mondiale della riduzione del
0: sale.
2: Poi
0: lo facciamo un vademecum su...
2: Questi fattori hanno abbassato l'età di insorgenza dell'ictus. L'ictus non è più una patologia associata all'età anziana, diciamo. Quindi dobbiamo lavorare fin da giovani per proteggere il nostro cervello.
0: E sarà, diciamo, tra poco nostra cura farlo, grazie alla sua presenza, un decalogo che può aiutare tutti noi. Gaia, tu hai dovuto, nel lungo periodo del ricovero, trovare innanzitutto dentro di te le parole per fare i conti con te stessa, poi a un certo punto qualcuno queste riflessioni ti ha invitato a postarle sui social, tu l'hai fatto con una certa riluttanza. Ne è nato un libro, che ha un titolo bellissimo, ma poi ne parlo a parte. Io voglio arrivare all'incontro con la dottoressa e all'iniziativa che avete messo in piedi, perché è importante. Voi non è un caso che siete insieme qui oggi.
3: Allora, saltiamo tutto il prima, arriva ad un certo punto che questo libro stava nascendo.
0: E Diario di una pozzanghera, poi vedremo perché la pozzanghera.
3: E durante quel periodo è iniziato il mio amore spassionato per il cervello, ho iniziato a leggere, a scoprire, ed è un organo meraviglioso. E una delle cose che mi ha colpito è la potenza che ha sul cervello la narrazione. Cioè la narrazione non è una cosa da poco, adesso sta nascendo la medicina della narrazione, perché in base a ciò che narriamo si attivano delle aree cerebrali che producono roba bellissima come l'ossitocina, la dopamina, cioè tutta roba che serve a noi per aumentare la fiducia. L'ossitocina è chiamata l'ormone dell'amore o l'ormone della fiducia. Quindi se io ti do un'informazione, tu la metti in questa mega biblioteca cerebrale che è la zona dell'ippocampo e dintorni. Ma se io ti do la stessa informazione...

0: narrazione all'interno di una narrazione, cioè di una storia, con delle percezioni sensoriali, avevo freddo, con delle emozioni, avevo paura, tu fai automaticamente un atto di empatia, cioè tu inizi a provare quello che io dico, e questo fa sì che quello stesso dato viene da te memorizzato in una maniera profonda, non solo, ma lo classifichi come utile. E quindi la mia sfida è stata: voglio fare in modo che alcuni contenuti importanti, che arrivino, se io li avessi avuti forse mi avrebbero aiutato a non vivere questa esperienza, arrivino con una narrazione. Così ho chiesto a Francesca se voleva scrivere un capitoletto del libro. Francesca ha accettato, ai tempi era la dottoressa Spanetta.
1: Ecco perché il rapporto è nato dottoressa-paziente.
0: Ha accettato questa cosa, e poi l'idea è stata subito mettere il libro a servizio di questo progetto, che è andare in giro, e abbiamo costruito una storia in cui si intersecano la scienza, cioè lei dà un sacco di informazioni scientifiche, e la coscienza, cioè io racconto come è

La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Gli anni felici di Padre Pio.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
3: Ma voi come fate a farla così buona?
4: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
5: È Kinder Brioche.
4: Doppia farcitura, due volte buona.
5: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
4: Proprio come la carezza di una mamma.
5: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
6: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi e proseguiamo questo nostro viaggio tra cervello e coscienza che attinge alle esperienze dirette di Andrea Vianello, di Gaia Spera e di una dottoressa molto diversa dalla nostra percezione comune anche della categoria, la dottoressa Spanedda. E abbiamo introdotto l'importanza della riabilitazione, visto che il cervello è profondamente plastico, quindi ha un adattamento, una capacità di rigenerarsi, e allora vi portiamo all'Istituto Dognocchi che ha visitato per noi Luciana Celeste.
7: Ci troviamo nella palestra di riabilitazione robotica del Centro Santa Maria della Provvidenza in Roma. È una palestra dotata di robot, di tecnologie avanzate per la riabilitazione motoria, sensitiva e cognitiva. Le tecnologie, la robotica sono degli strumenti nelle mani di terapisti ormai estremamente esperti che permettono di realizzare una sorta di circuito in cui abbiamo la tecnologia per il recupero dell'arto inferiore, per il recupero dell'equilibrio, per il recupero dell'arto superiore e delle funzioni cognitive. Spesso nello stesso dispositivo si riesce a riabilitare funzione motoria e cognitiva. Quello che state vedendo è un esempio di riabilitazione tecnologica che utilizza appunto l'abilità del paziente di vedere un'immagine, seguire un esercizio, attivando anche delle competenze cognitive, perché la paziente deve identificare in una libreria, identificare degli oggetti che devono essere messi in ordine. Questo tipo di tecnologie sono particolarmente importanti nei pazienti con disabilità motorie, sensoriali, cognitive, quindi pazienti con una complessità nella disabilità, pazienti neurologici per esempio affetti da sclerosi multipla, malattia di Parkinson, pazienti con esiti di ictus o anche con patologie più rare come le malattie periferiche, la SLA piuttosto che le malattie, le polineuropatie. L'impatto importante, il valore aggiunto della tecnologia è quello anche di dare un forte feedback visivo, sensitivo, che permette un engagement, quindi di attirare il paziente nell'esecuzione di esercizi. In questo caso attraverso il movimento del tronco la paziente segue un percorso che è questa pista di sci, e quindi attraverso il movimento del tronco può accelerare, può decelerare, deve seguire un percorso e quindi va a riabilitare il movimento grazie anche alla percezione, alla visione di un percorso, alla comprensione di quello che deve fare, quindi è una riabilitazione sensitivo-motoria ma anche cognitiva e di controllo motorio. Il recupero del paziente è variabile, dipende molto sia dalla situazione iniziale, dalla situazione di partenza,

0: quindi dall'esito della patologia acuta, ma dipende anche dalle caratteristiche individuali del paziente. Il nostro gruppo di ricerca ha visto che ci sono degli aspetti anche di tipo genetico che concorrono a dare più opportunità a un paziente rispetto a un altro, quindi è come se il nostro patrimonio genetico ci aiutasse in qualche modo a superare di più l'ostacolo e a raggiungere un miglior obiettivo riabilitativo rispetto ad altri soggetti.
1: Dottoressa Spanedda, proprio alla luce della sua capacità di recupero, lei definisce il nostro cervello eccezionale.
2: Sì, sì, è stupendo, uno degli organi che affascina di più, almeno questo è stato il motivo della mia scelta. Ma le caratteristiche del cervello è che in realtà le cellule, una volta che muoiono, non si rigenerano rispetto ad altri organi, la pelle, il fegato, così. Però ha la capacità, le cellule del cervello hanno la capacità di riapprendere delle funzioni che non erano proprie di queste cellule, e quindi la riabilitazione aiuta questo riadattamento delle cellule rimaste.
1: Questa è la plasticità del cervello?
2: È cosiddetta, si chiama appunto plasticità cerebrale, e la riabilitazione lavora proprio sfruttando questa capacità del cervello.
1: Gaia, riannodo un po' il nastro, perché abbiamo parlato dell'importanza di questi reading che fate, andate in giro nei luoghi più disparati insieme alla dottoressa a fare un racconto, sì, a due voci, che attinge a due diversi poli d'esperienza. Alla base di tutto c'è un libro che si intitola Diario di una pozzanghera, io ho la mia copia qui sul tavolo, ed è un titolo molto bello. Perché pozzanghera però? Io lo so, però condividiamolo.
3: Perché io ho avuto un'emorragia cerebrale e perché da piccola adoravo le pozzanghere, e quando mi mettevano le galosce saltavo dentro e facevo cicche ciac. Quando mi hanno portato la notte famosa del ricovero a fare la risonanza magnetica, e il medico mi ha detto: signora, ha un'emorragia significativa, ma per fortuna è in una zona che si è fermata. E allora mi è venuto in mente quel momento, allora c'era una pozzanghera nel cervello, e da lì l'ho vissuta con un'altra prospettiva. Però ecco, a proposito del libro e delle narrazioni, sono proprio questo tipo di contaminazioni tra la scienza e la storia che permettono di far arrivare contenuti importanti. Cioè tutto quello che riguarda la prevenzione c'è, sta in rete, sta nelle trasmissioni scientifiche, sta nelle trasmissioni di medicina, però i dati sui danni cerebrali aumentano di anno in anno. Dal 1990 a oggi sono aumentati del 70% i danni cerebrali, è tantissimo. E allora mi sono detta: se tutto quello che c'è fa aumentare i dati, facciamolo in un modo diverso. Se vuoi cose che non hai mai avuto, falle in un modo che non le hai mai fatte.
1: Prima mi diceva a telecamere spente la dottoressa Spanedda che solo il 20% delle persone arriva in pronto soccorso alla percezione di avere un ictus, quindi una percentuale molto bassa. Andrea, vengo da te, perché la dottoressa ci diceva della capacità, della plasticità, che è anche una recente, diciamo, scoperta del cervello. Tu hai fatto un percorso di riabilitazione lungo che ha prodotto i risultati che vediamo oggi, ma io voglio chiederti: quanto è importante, quando lo si comincia, lo si attraversa, e come è stato per te credere possibile la ripresa del cervello, quindi affidarsi, e quanto è importante la fiducia in chi ti accompagna in questo percorso?
4: Intanto devi trovare le persone giuste. Anch'io ho avuto la fortuna di andare alla Santa Lucia, quindi lì, diciamo, abbiamo trovato veramente un ambiente con... Cioè lì, guardate, è molto importante chiaramente avere terapisti bravi, ma anche molto importante la parte umana, no? Io sono finito nel buco, in un buco nero dove dovevo uscire. E questa cosa chiaramente ho dovuto avere delle mani che mi hanno fatto uscire. E questo vuol dire riabilitazione. Voglio dire una cosa che è molto importante, io la dico a volte anche oltre a quello che dicono i neurologi. Io quando mi sono svegliato che avevo questo problema, che non riuscivo più a parlare, no? E la persona che mi ha salvato la vita, un professore che mi ha operato, mi ha detto: guardi, non lo so se torneranno le sue parole come erano, però sarà molto lunga, ma ce la può fare. Però mi aveva dato una specie di data di scadenza, no? Ma saranno 6 mesi, massimo un anno, poi quello che sei rimani. Ecco, io quello che vi dico è: sono 7 anni e mezzo, io miglioro ancora, vado a fare ancora riabilitazione una volta a settimana, faccio logopedia, miglioro, sto migliorando. Capisco che non possiamo dire a tutti di poter fare la terapia per tutta la vita, perché costa, Io me la posso permettere, però quello che vi dico è la riabilitazione può fare miracoli anche continuando a farla tutta la vita.
1: Grazie Andrea, perché questo messaggio che hai trasmesso può essere veramente di grande utilità a tante persone che ci stanno ascoltando e che ritroveranno questa puntata. Dottoressa Spanedda, penso che sia anche il momento giusto per essere ancora più di servizio e far capire quanto lo stile di vita può incidere anche sul rischio di sviluppare patologie come quelle che abbiamo descritto. So che voi anche proprio per i reading, i vostri eventi che portate in giro, avete stilato un elenco di magnifici 7.
2: Sì, è un modo spiritoso per prendere accedere alla prevenzione, perché se dobbiamo pensare alla prevenzione pensiamo a una cosa un po' costrittiva, oddio non possiamo più fare niente nella vita. Ci sono dei fattori di rischio che sono quelli non modificabili, l'età, il sesso, l'etnia, la familiarità, non possiamo intervenire. E poi c'è una lunghissima serie di fattori modificabili che vanno da patologie differenti, il diabete, l'ipertensione arteriosa, e che dobbiamo mantenere e controllare. Però sicuramente se teniamo sotto controllo questi 7 accorgimenti, questi magnifici 7, questa lista lunghissima si riduce. Questi accorgimenti sono la riduzione dell'apporto di sale, consumiamo circa 10 grammi di sale al giorno contro i 5 che sono raccomandati, e quindi ci permette di controllare la pressione arteriosa, un'adeguata alimentazione completa per età e per sesso, un adeguato controllo del peso corporeo, sempre sì, tenendolo sotto controllo, sì, in base all'età e al sesso, riduzione dell'assunzione di alcol, non fumare, non assumere sostanze stupefacenti. Quindi sono degli accorgimenti, e fare un'attività fisica. Non è detto che l'attività fisica sia necessariamente andare in palestra, ma può essere anche con le proprie scarpe più comode che si hanno, fare una mezz'ora di passeggiata al giorno con un passo normale.
1: Una lunga passeggiata. Io ho 2 minuti. Ne do un pezzo all'una, un pezzo all'altra. Gaia, immagino che appunto le parole ritrovate hanno anche un altro peso e spesso un altro valore e significato nelle vostre vite. Oggi la parola guarigione per te che cosa significa? E la domanda per te, Andrea, sarà la stessa.
3: Allora, guarigione è una parola che ha senso, ma va spostata l'attenzione sulla parola vita. Cioè, per me la prevenzione, cioè il motivo per cui siamo qui, il motivo per cui facciamo i reading, il motivo per cui uno mette in gioco tanta della propria esistenza e delle proprie energie, è perché finché noi continuiamo a pensare di fare la prevenzione alle malattie dicendo questo si fa, questo non si fa, ma chiunque, è una di quelle informazioni che va a finire in questa biblioteca, sì, e resta là. Sì. Invece tu devi spostare l'attenzione sulla vita. Se io ti regalo una macchina e ti dico ricordati di mettere l'olio, di portarla dal meccanico, tu dopo un po' la consideri una rottura questa macchina, sì, un peso. Quella macchina è la tua vita, è il tuo corpo. Ma se io ti dico domenica andiamo a fare una gita nel Cilento, domenica prossima nel Salento, poi ti porto a Firenze, poi ti, sì, porto a Perugia, dici cacchio, e come ci andiamo? Con la macchina. Allora fammi vedere come sta messa la mia macchina. Ecco, questa è la prevenzione.
1: Magnifico.
3: Spostare l'attenzione sulla vita.
1: Andrea, guarigione oggi, che significa?
4: Ma sai, per me l'ictus non è una malattia, è un evento, non è che c'è qualcosa da cui io sono guarito,
1: sì,
4: io sono sopravvissuto a questo evento e ho portato a casa dei danni che ho dovuto riparare, quindi in una officina di riparazione, ma soprattutto un'esperienza che non mi ha fatto diventare migliore, ma forse mi ha fatto diventare più vero di come ero prima.
1: Io vi ringrazio enormemente per la vostra chiarezza e per la vostra sincerità. Grazie, grazie davvero. E grazie a tutti voi che ci seguite abitualmente. Siamo qui da lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15 in questo studio.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 200.

0: 148 euro.
1: In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: Retroscena al Teatro Greco di Siracusa.
4: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime.
3: Nell'ultima puntata il racconto di Alcesti e Antigone.
5: Dio ha voluto che questo fosse il nostro destino, e sia.
3: Due eroine sempre attuali che muoiono per amore.
6: Tu hai scelto la vita, io ho scelto la morte.
3: E mettono a nudo l'arroganza del potere maschile.
7: Buona estate, e non perdiamoci di vista, perché sarebbe da infedeli.
8: Ma voi come fate a farla così buona?
9: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
10: È Kinder Brioche.
9: Doppia farcitura, due volte buona.
10: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
9: Proprio come la carezza di una mamma.
10: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
11: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
12: Un talento molto lento, voltati.
11: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
13: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
14: Mamma, andiamo.
13: Don't worry, Be Ready.
15: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
16: 1, 2, 3.
17: Buongiorno a tutti.
18: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
19: Lidia la Lince.
3: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
1: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
17: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
3: Torna la serie Canonico, domani in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, Bette Davis e Glenn Ford in un film di Frank Capra, Angeli con la pistola. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, una donna in carriera, una vita da reinventare, Baby Boom. Venerdì, un'amicizia straordinaria contro l'O.

0: Buonasera e benvenuti a Chiesa Viva, benvenuta Pina De Simone, professoressa di filosofia della religione alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale.
1: Buonasera.
0: Abbiamo annunciato questa puntata come un tentativo di capire che cosa voglia dire un'espressione che usiamo anche abbastanza spesso, guardare la vita, la storia alla luce del Vangelo. E l'abbiamo fatto perché tu hai appena pubblicato un libro che si chiama Sguardi per contemplare lungo la via. È di fatto una raccolta di articoli di una rivista che tu dirigi, dialoghi, in cui tu ti sei cimentata con le questioni importanti del nostro tempo, dalla guerra alle migrazioni, alla pandemia, ma ancora alla questione dello svuotamento delle parole, per esempio, alla necessità di avere un pensiero critico, e invitando a guardare in maniera diversa appunto alla luce del Vangelo. Ne parliamo subito, ci facciamo però introdurre da Papa Leone che ci chiede un cristianesimo ad occhi aperti.
2: I profeti avevano annunciato che il Messia avrebbe aperto gli occhi dei ciechi. Gesù stesso accredita la propria missione mostrando che i ciechi riacquistano la vista. E si presenta dicendo: «Io sono la luce del mondo». In effetti possiamo dire che noi tutti siamo ciechi dalla nascita, perché da soli non riusciamo a vedere in profondità il mistero della vita. Perciò Dio si è fatto carne in Gesù, perché il fango della nostra umanità, impastato con il respiro della sua grazia, potesse ricevere una nuova luce, capace di farci vedere finalmente noi stessi, gli altri e Dio nella verità. Fratelli e sorelle, anche noi, guariti dall'amore di Cristo, siamo chiamati a vivere un cristianesimo dagli occhi aperti. La fede non è un atto cieco, un abdicare la ragione, una sistemazione in qualche certezza religiosa che ci fa distogliere lo sguardo dal mondo. Al contrario, la fede ci aiuta a guardare dal punto di vista di Gesù con i suoi occhi. È una partecipazione al suo modo di vedere. E perciò ci chiede di aprire gli occhi, come faceva lui, soprattutto sulle sofferenze delle altre e sulle ferite del mondo.
0: Ma Papa Leone in questo Angelus smonta una serie di luoghi comuni, no? La fede cieca, la rinuncia alla ragione, anzi dice che addirittura è il contrario. E appunto, ne abbiamo questo modo di pensare, questo luogo comune per cui lo sguardo della fede è uno sguardo rivolto in alto e per definizione quindi un po' distante dalla realtà. Perché invece non è così? Anzi, è uno sguardo che nasciamo ciechi e abbiamo una possibilità di vedere oltre.
1: Ma perché la fede apre lo sguardo. La fede ci rende capaci di vedere ciò che immediatamente non appare. E soprattutto ci rende capaci di vedere in profondità, di uno sguardo che va in profondità. Lo sguardo che va verso l'alto è anche uno sguardo che va in profondità. Le due direzioni dello sguardo si incontrano, perché è soltanto guardando lontano e guardando verso l'alto che possiamo vedere quello che è accanto a noi, quello che ci circonda, che appunto ha bisogno di essere contemplato, cioè ha bisogno di essere visto in una luce diversa. Una luce che non viene soltanto da noi, ma nella luce che ci è data proprio da una prospettiva altra e più alta di considerazione appunto della realtà. E quindi non è una fuga dalla realtà, la fede, ma è piuttosto forza che ci spinge ad andare in profondità, ad assumere fino in fondo la realtà e accoglierla per ciò che è. Perché noi abbiamo in genere una concezione anche del

0: del reale, anche del modo di pensare alla realtà come qualcosa che si impone da sé, come un dato, no? Qualcosa che è un dato, è qualcosa di oggettivo che è lì. Ma la realtà non è mai un dato brutto, la realtà si offre al nostro sguardo come qualcosa che ha bisogno di essere compreso, di essere colto nel suo significato, nel suo valore. Il dato brutto non esiste, c'è sempre una interpretazione, una lettura. E allora dal Vangelo viene appunto una chiave di lettura, una chiave di comprensione della realtà che si dà in una relazione vissuta alle cose, alle situazioni, alle storie, alle persone. Cioè c'è sempre un coinvolgimento profondo che si determina. E lo sguardo che viene dalla fede è uno sguardo amante, potremmo dire, no? È uno sguardo che va in profondità perché è uno sguardo che sa amare, uno sguardo che...
1: E questo riguarda anche il nostro modo di guardare noi stessi e le altre persone, non solo i fatti.
0: Certamente, riguarda anche il modo di guardare noi stessi e le altre persone. Appunto Papa Leone diceva vedere noi stessi e gli altri, Dio, nella verità. E la verità emerge sempre nella profondità della relazione, la verità ci è data nell'incontro, nella bellezza e nella profondità, ma anche nella fatica della relazione. E la verità soprattutto ci viene incontro e ha bisogno di essere riconosciuta, di essere colta appunto in uno sguardo che, dicevo prima, sa amare, cioè uno sguardo che sa aprirsi, che sa riconoscere ciò che ci supera e che ci è donato appunto, che ci viene incontro.
1: Quindi è uno sguardo più aperto e paradossalmente meno giudicante. Dico questa cosa perché poi alla fine guardare la realtà, altro luogo comune, alla luce della fede, spesso viene tradotta come uno sguardo morale. Guardare la realtà alla luce della fede significa per alcuni dire questo è bene, questo è male, in maniera così tranciante.
0: Guardare la realtà alla luce della fede vuol dire saper vedere, diciamo prima, quello che non appare immediatamente. Significa anche essere capaci di un giudizio critico, perché piuttosto che pensare alla capacità di giudicare come un esprimere una sorta determinare una catalogazione, no? Che distingue, che separa quello che è bene e quello che è male in maniera netta, contrapporre. Cioè il giudizio non è la condanna, il giudizio è la capacità di discernimento, e il discernimento viene appunto da quella luce della quale si parlava anche prima, no? Quindi il discernere non vuol dire condannare, ma vuol dire saper vedere. E quindi saper anche riconoscere ciò che non chiede la nostra adesione, ma ha bisogno anche di una resistenza da parte nostra, perché non tutto nella realtà può essere appunto positivo. Ci sono anche delle situazioni talvolta che hanno bisogno che noi siamo capaci di resistere a logiche che sono logiche disumanizzanti. Logiche appunto che non portano alla verità, ma che portano piuttosto alla negazione dell'umano, alla negazione del senso della vita. Ma così come invece bisogna saper riconoscere il bene nel suo affiorare, ed è qualcosa che richiede uno sguardo che appunto cogliere quello che non è scontato, e sa riconoscere soprattutto quello che non coincide con noi, che a volte mette in discussione anche il nostro punto di vista, la nostra prospettiva.
1: E questo, dice Papa Leone, ha bisogno di un cuore inquieto, non addormentato. Ascoltiamolo.
2: Leggere la vita nel segno della Pasqua, guardarla con Gesù risorto, significa trovare l'accesso all'essenza della persona umana, al nostro cuore, cor inquietum. Con questo aggettivo, inquieto, Sant'Agostino ci fa comprendere lo slancio dell'essere umano proteso al suo pieno compimento. L'inquietudine è il segno che il nostro cuore non si muove a caso, in modo disordinato, senza un fine o una meta, ma è orientato alla sua destinazione ultima, quella del ritorno a casa. Il cuore inquieto non sarà deluso se entra nel dinamismo dell'amore per cui è creato. L'approdo è certo, la vita ha vinto e in Cristo continuerà a vincere in ogni morte del quotidiano. Questa è la speranza cristiana.
1: Papa parla di questo slancio del cuore inquieto, citando Sant'Agostino, alla ricerca di un pieno compimento. Queste espressioni mi hanno fatto venire in mente due immagini, una di Papa Francesco e una di Papa Leone, che si somigliano molto. La globalizzazione dell'indifferenza, la globalizzazione dell'impotenza, perché mi pare che tante volte il nostro sguardo davanti alla realtà sia uno sguardo rassegnato, appunto, indifferente, impotente, cioè questa è la realtà, io non ci posso fare niente, mi faccio un po' di fatti miei, nel frattempo il mondo non può migliorare. In che misura lo sguardo del Vangelo ci aiuta a superare questa tentazione umanissima?
0: Ma lo sguardo del Vangelo ci aiuta a superare la tentazione della rassegnazione, perché lo sguardo del Vangelo è uno sguardo che apre alla speranza, una speranza che è certezza, una speranza che è la speranza e la certezza della risurrezione, cioè della pienezza della vita, della pienezza della vita che ci è data in Cristo Gesù, di quella pienezza di vita che ci attende, verso la quale camminiamo, di quella pienezza di vita che silenziosamente cresce, no? nella storia, la risurrezione. Il mistero della risurrezione opera al fondo della storia. Non è soltanto ciò che è davanti a noi, il compimento del regno di Dio, ma è ciò che è seminato già nella storia e quindi che continua ad agire al cuore della storia, silenziosamente. E allora lo sguardo del Vangelo ci rende capace di vedere questo silenzioso agire di Dio al cuore della storia, che conduce la storia verso la pienezza, verso la pienezza della vita, la pienezza della comunione. E questo apre alla speranza perché libera il desiderio del cuore, libera quel desiderio che ci portiamo nel cuore, che non possiamo strappare da noi, e che è il desiderio di una vita piena, cioè ci consente di riconoscere che questo desiderio non è un

0: perché appunto vuol dire qualunque nostra ricerca del bene, quel cuore inquieto appunto di cui parlava Papa Leone, qualunque nostra ricerca del bene si iscrive nella logica appunto del regno di Dio che cresce, dell'azione misteriosa del mistero della Pasqua al cuore della storia, si iscrive appunto in questo senso profondo della storia, del cammino dell'umanità. Ed è qualcosa che, appunto, come dicevo già prima, non corrisponde ad una illusione, ma è molto di più.
1: Tu parli, l'hai fatto anche adesso e lo fai nel libro, tanto di cammino. Prima hai parlato di contemplazione. Perché questa è una contemplazione dinamica, non di uno che si mette sulla cima di un monte e osserva distaccato la realtà? Perché è importante questo dinamismo e perché dici, anche qui sfatando un orrendo luogo comune, che la fede è in sé dinamica, mentre tante volte viene percepita come qualcosa di statico, immutabile nei tempi.
0: Ma potremmo far riferimento anche a quello che abbiamo sentito poco fa da Papa Leone, non aggrapparsi a una certezza. La fede non è aggrapparsi ad una certezza rassicurante, no? A una certezza che ci fa stare nella nostra comfort zone, nella nostra area di sicurezza. E non è neppure il ricercare porti sicuri verso i quali orientarsi, ai quali approdare e nei quali rimanere fermi. La fede, Papa Leone ce lo ha detto molte volte, significa, riprendendo in questo anche espressioni che sono anche di Papa Francesco, affrontare il mare aperto della vita con un coraggio che è un coraggio creativo, è un coraggio sapiente, potremmo dire, perché non è appunto né l'illusione né la temerarietà che impedisce di vedere la difficoltà e la fatica della vita, ma è quella capacità di saper affrontare le difficoltà, di saper attraversare le difficoltà, di saper riconoscere anche le paure, di saper chiamare per nome le ferite, di saper assumere la fatica, la durezza anche del vivere, ma sapendo che tutto questo è orientato verso il compimento, verso la pienezza, e che questo compimento, che è la pienezza appunto che desideriamo, alla quale aspiriamo, silenziosamente, diciamo prima, cresce dentro la storia e nella nostra vita, perché è il Signore appunto che opera, che fa crescere il bene, no? Al di là dei nostri sforzi. Ma in questa la crescita silenziosa del regno di Dio richiede anche il nostro coinvolgimento, la nostra collaborazione, richiede che cooperiamo appunto, no? Lavoriamo anche noi perché si possa fare spazio al regno di Dio che viene e che cresce nella storia. E quindi non è uno starsene distanti, uno stare a guardare a distanza dall'esterno, ma è un essere dentro la storia fino in fondo, un immergersi nella vita che è la vita di tutti, perché è la nostra vita, è quella che ci è consegnata, che è affidata alle nostre mani. Ed è appunto un assumersi la responsabilità, ma sapendolo fare insieme, perché il cristiano, quel cristiano che appunto non deve cercare porti sicuri, ma deve vivere il coraggio di stare dentro la realtà fino in fondo e lì riconoscere il regno di Dio che viene, ecco, il cristiano non è colui che pretende di cambiare le cose da solo, che ritiene di avere la ricetta in tasca per ogni problema, per ogni situazione, ma è chi sa mettersi con coraggio e con umiltà alla ricerca delle vie del bene, delle vie possibili appunto per la costruzione di un mondo più giusto e fraterno insieme agli altri, insieme a tutti quelli che condividono appunto questo desiderio di vita, questo desiderio di fraternità, anche quando non sanno riconoscerlo, anche quando non sanno riconoscere questo desiderio come un desiderio legittimo e tale da dover essere appunto seguito. E portato avanti.
1: Torniamo alle parole del Papa.
2: Oggi rifletteremo su come la risurrezione di Cristo può guarire una delle malattie del nostro tempo, la tristezza. Questo vissuto così attuale ci rimanda al celebre racconto del Vangelo di Luca sui due discepoli di Emmaus. Essi, delusi e scoraggiati, se ne vanno da Gerusalemme, lasciandosi alle spalle le speranze riposte in Gesù, che è stato crocifisso e sepolto.

0: sepolto. Il paradosso è davvero emblematico. Questo triste viaggio di sconfitta e di ritorno all'ordinario si compie lo stesso giorno della vittoria della luce, della Pasqua che si è pienamente consumata. A un certo punto si affianca ai due discepoli un viandante. È Gesù risorto, ma loro non lo riconoscono. La tristezza nebbia il loro sguardo. Il gesto del pane spezzato riapre gli occhi del cuore, illumina di nuovo la vista nebbiata dalla disperazione. E allora tutto si chiarisce, il cammino condiviso, la parola tenera e forte, la luce della verità. Subito si riaccende la gioia inattesa dei discepoli di Emmaus, ci sia di dolce monito quando il cammino si fa duro. È il risorto che cambia radicalmente la prospettiva, infondendo la speranza che riempie il vuoto della tristezza. Nei sentieri del cuore, il risorto cammina con noi e per noi. Riconoscere la risurrezione significa cambiare sguardo sul mondo, tornare alla luce per riconoscere la verità che ci ha salvato e ci salva. Sorelle e fratelli, restiamo vigili ogni giorno nello stupore della Pasqua di Gesù risorto.
1: Il Papa ci invita alla luce della risurrezione di cambiare il nostro sguardo sul mondo. Tu, presentando il tuo libro, hai detto: non è un libro, è un metodo. Che vuol dire?
2: Vuol dire che questo testo nasce da un'esperienza vissuta, quella del lavoro con la rivista Dialoghi, che ho diretto per 8 anni, che ho avuto la grazia appunto di poter coordinare per 8 anni, e restituisce questo testo il metodo che è il metodo appunto della rivista, ed è il metodo di una lettura della storia, di una lettura della realtà da credenti con occhi aperti, appunto.
1: Senti, no? Facciamo un esperimento allora, no? Prendiamo un tema che ci ha coinvolto tutti e che tu tratti, quello della pandemia. Cioè, cambiare lo sguardo sul mondo, che significa rispetto alla pandemia? Cambiare lo sguardo sulla pandemia alla luce del Vangelo. Io, se devo dire come si guarda alla pandemia, insomma, mi viene in mente le celebri parole di Papa Francesco il 27 marzo dell'anno della pandemia, Piazza San Pietro da solo, cioè non da una crisi del genere non si esce uguali, si esce migliorati o peggiorati. Percezione abbastanza diffusa che siamo usciti probabilmente peggiorati, nel senso che quella percezione di stare tutti sulla stessa barca, non abbiamo imparato la lezione. Non solo ognuno ha la barca sua, ma ci facciamo la guerra tra noi. Luce del Vangelo, esperimento, metodo.
2: Ma ne siamo usciti peggiorati, a mio avviso, ma perché ce la siamo lasciata alle spalle. Perché non abbiamo custodito la memoria di quello che è accaduto, di quello che abbiamo vissuto. E soprattutto perché abbiamo smesso di riflettere. Non abbiamo dato spazio a sufficienza alla riflessione, all'ascolto di quello che emergeva appunto dall'esperienza vissuta, dalla drammaticità anche di quella esperienza. Allora, quando si smette di pensare, quando si smette di riflettere sulla vita, quando si rifiuta di assumere la forza della memoria, no? Di portare con sé quello che ci è stato insegnato dalla storia, quando ci si lascia alle spalle quello che è accaduto, succede che appunto si finisca col vivere come tanti automi, perché poi in effetti è così, quello che sta accadendo, l'essere gli uni contro gli altri che tu richiamavi adesso, che poi porta con sé una tristezza enorme. E questo vivere in un atteggiamento che è di rancore reciproco, di ostilità reciproca, no? Il senso della quello che viviamo è la guerra di tutti contro tutti, questo è quello che ci viene trasmesso continuamente, per cui ciascuno deve farsi il suo spazio, e lo spazio che ti devi fare comporta che tu devi assolutamente limitare quello dell'altro, devi negare la presenza dell'altro, anzi, per poter affermare te stesso. Ecco, questo succede perché procediamo come se fossimo tanti automi, no? Le rotelle di un ingranaggio che è governato non si sa da chi, comunque da qualcuno e da interessi altri che ci sfuggono. Ma per poter resistere a tutto questo bisogna ritrovare il coraggio di pensare, il coraggio di riflettere sulla vita, di riflettere su quello che la vita ha da dirci, da consegnarci. Allora, la pandemia ci ha insegnato tante cose. Ci ha insegnato intanto che siamo fragili, ci ha restituito il senso di una vulnerabilità, di una fragilità che ora vogliamo sistematicamente negare, che vogliamo sistematicamente dimenticare, pensando che la fragilità diminuisca la nostra umanità, laddove invece è proprio la fragilità che rende preziosa la nostra umanità. Ci ha insegnato la pandemia che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che non possiamo essere senza gli altri, perché proprio nel momento in cui eravamo chiusi in casa avvertivamo in maniera ancora più forte di essere parte di un unico destino, di un'unica umanità. Il senso di comunità, paradossalmente, è emerso con molta forza proprio nel tempo della pandemia. Pensiamo a, per esempio, a immagini come quella del condominio in cui si usciva a cantare fuori il balcone, o dell'aiuto reciproco che in alcuni casi, cioè che in alcuni casi, che in molti casi è stato vissuto anche nella semplicità. Cioè, il senso della comunità è riemerso paradossalmente proprio nel tempo in cui eravamo isolati, no? E di fatto eravamo chiusi ciascuno nella propria casa. Allora, questo vuol dire che c'è una relazione, la relazione agli altri, da cui non possiamo prescindere, perché noi siamo legati gli uni agli altri. Ma questa cosa, per esempio, ce la siamo dimenticata, anche questo.
1: Insomma, dalla miopia alla memoria
2: dalla
1: siamo
2: miopia
1: passati.
2: Alla memoria, e dalla miopia ad uno sguardo che sa riflettere, che sa piegarsi sulla vita per cogliere quello che la vita ha da raccontarci, ha da dire, per non diventare degli automi che finiscono poi con l'essere incattiviti e con l'essere scagliati gli uni contro gli altri da un sistema che ci domina e ci controlla.
1: Grazie Pina, è arrivato il momento di salutarci, ci diamo appuntamento a domani, 17:30, buona serata.

0: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Io sento ovattato.
2: Devo sempre farmi ripetere le cose.
3: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
4: Mi manca un po' la relazione con le persone.
5: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
2: È un'altra cosa.
6: Mamma mia.
7: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
8: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
9: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
10: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60%.

0: all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Maria, ti imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova. Nell'ora del nostro Calvario stendi il tuo manto su di noi, alleggerisci con carezze di madre le nostre sofferenze».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Ti preghiamo, Maria, quando anche per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre, offrici il tuo capo su cui appoggiarci come ultimo conforto.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secoli dei secoli.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei! Maria, vieni ad abitare in mezzo a noi. Fa che possiamo sentirti vicina nei nostri quotidiani problemi. Facci sentire la tua rassicurante presenza, o Maria, madre per tutti noi».
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimedi a noi i nostri debiti, come anche noi rimediamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Madre Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, tu accompagnasti il tuo figlio lungo la sua via crucis, eri accanto a lui. Hai vissuto un grande dolore, sei rimasta fedele, hai di nuovo ripetuto il tuo sì alla volontà del Padre.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria, tu che accogliesti il corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle tue ginocchia, quando anche noi avremo reso lo spirito, e portaci davanti all'Eterno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: Questo è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria. Preghiera allo Spirito Santo di San Giovanni Paolo II, Papa. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore, vieni e consola il cuore di ogni uomo che piange lacrime di disperazione. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito della Luce, vieni e libera il cuore di ogni uomo dalle tenebre del peccato. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito della vita e della gioia, vieni e dona a ogni uomo la piena comunione con te, con il Padre e con il Figlio, nella vita e nella gioia eterna, per cui è stato creato e a cui è stato destinato. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Non risponde agli inquirenti ma fornisce i codici del suo cellulare per la procura. Non è terrorismo. Maldive, recuperati i corpi di altri due subitaliani. Si tratta della docente e del ricercatore. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta. Domani nuove immersioni. La guerra in Iran. Trump sospende l'attacco in corso. Negoziati con Teheran. Al centro la questione nucleare. Washington concede altri 2 o 3 giorni di tregua. Carceri chiuse, l'isolamento come metodo punitivo, il rapporto Antigone sugli istituti penitenziari fotografa il mondo oltre le sbarre, il sovraffollamento sfiora il 140%. Papa Leone trascina la Chiesa italiana dentro una stagione di rinnovata vitalità, ad un anno dall'elezione al soglio pontificio aumenta la fiducia nell'istituzione ecclesiale. Buonasera, edizione delle 18.30, ben ritrovati negli studi del TG2000. In apertura dunque la cronaca con la tragedia di Modena. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo né quella della premeditazione. Ci aggiorna su tutto Federico Plotti.
1: È durato poco meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia di Salim El Khoudry, che al momento però non ha ancora fornito dettagli sulla dinamica del suo gesto. La procura di Modena ha confermato la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 31enne che sabato scorso ha travolto 8 persone gettandosi a bordo della sua auto a tutta velocità sui passanti nel centro storico della città emiliana. I giudici che lo indagano per strage e lesioni gravissime hanno però deciso di non contestare le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. El Khoudry dal carcere ancora non parla con il GIP, ma avrebbe già fornito i codici di sblocco del suo cellulare. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, avrebbe detto nelle scorse ore il ragazzo al suo avvocato, che conferma la volontà di chiedere una perizia psichiatrica per il suo assistito. Intanto spuntano altre mail, non solo quelle contro Gesù e i cristiani, inviate all'Università di Modena dove ha studiato economia, colpevole secondo il ragazzo di non avergli trovato un lavoro, frasi rabbiose, ingiuriose e deliranti anche contro la NATO e Chiara Ferragni. Nel frattempo per 4 dei 5 feriti ricoverati negli ospedali tra Modena e Bologna la prognosi resta ancora riservata, anche se le loro condizioni vengono definite dai medici in miglioramento, tra questi anche la donna tedesca che ha subito l'amputazione di entrambi gli arti inferiori.
0: Alle Maldive i sommozzatori finlandesi hanno recuperato altri 2 corpi dei subitaliani morti nella Grotta degli Squali. In programma domani una nuova immersione. Antonella Mazza.
2: Riprenderanno domani, se il tempo e le condizioni marine lo permetteranno, le operazioni di recupero alle Maldive dei corpi dei subitaliani nei pressi dell'isola di Alimatà. Oggi si è conclusa in sicurezza e con successo la prima fase della complessa missione coordinata dallo specialistico team internazionale di Deni Europe. I 3 sub finlandesi, dopo aver individuato ieri i corpi dei nostri connazionali, questa mattina si sono immersi nuovamente nell'insidiosa grotta di Dekunukandu con l'ausilio di scooter subacquei e dispositivi di equipaggiamento sofisticati come il sistema di riciclo del gas espirato, hanno portato dai fondali dell'ultimo cunicolo della cosiddetta Grotta degli Squali, da oltre 60 fino a circa 30 metri di profondità, 2 delle 4 vittime ancora sott'acqua. Il trasferimento in superficie è stato poi completato come in una staffetta, prima dai sommozzatori della Guardia Costiera e poi dalla Polizia Locale. Le salme a bordo di un motoscafo hanno raggiunto la terraferma e sono state portate in ambulanza all'obitorio di Malé. Si tratta dei corpi della docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e del biologo Federico Gualtieri. Le autopsie verranno eseguite in Italia, dove è stata rimpatriata ieri sera la salma, recuperata già venerdì scorso, dell'istruttore Gianluca Benedetti. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza alcun indagato. Intanto si attende la conclusione del recupero degli altri 2 corpi in fondo al mare. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, scrive l'organizzazione Deni Europe in una nota in cui sottolinea che l'operazione odierna ha richiesto competenze tecniche e fiducia reciproca. Ringrazia tutti per il supporto ed esprime le più profonde condoglianze alle famiglie delle vittime.
0: La pagina politica adesso. Palazzo Chigi al lavoro per prorogare lo sconto sulle accise, ma nella maggioranza è caos sul finanziamento alla NATO. Augusto Cantelli.
3: Difesa ed energia, braccio di ferro tra governo, Unione Europea e NATO. Si parte dalle spese militari per l'allargamento.

0: Atlantica con il cortocircuito tra esecutivo e maggioranza. Al Senato il centrodestra prima presenta una mozione in cui si chiede di ridurre le spese per le armi chieste dalla NATO dal 5 al 2%. Poi, improvvisamente, la marcia indietro. Ci sarebbe stata una telefonata da Palazzo Chigi per chiedere di cancellare l'articolo incriminato. Resta dunque il limite del 5% del PIL per le spese militari.
1: Forse non è il caso di trattarle in una mozione.
2: Quindi la riscrivete?
1: Non lo so, ci può essere che arrivi un testo 2 dove ovviamente non tratti il tema, perché trattare una questione così delicata con un punto in un testo della mozione forse.
0: Per le opposizioni, invece, il governo sarebbe allo sbando.
3: Oppure il ministro della Difesa ha dovuto alzare il telefono per imporre ancora una volta un diktat ai gruppi parlamentari.
0: Sulla deroga del patto di stabilità per garantire una maggiore spesa per l'energia, dopo la lettera di Meloni si attende la risposta della Presidente della Commissione europea, von der Leyen. Tuttavia, Bruxelles non chiude la porta e fa sapere di esaminare la questione. Mentre il ministro dell'economia Giorgetti annuncia per il Consiglio dei ministri di venerdì una nuova proroga al taglio delle accise sui carburanti per andare incontro soprattutto al grido d'allarme degli autotrasportatori.
4: La guerra in Iran, retromarcia di Washington su pressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco. In corso negoziati con Teheran. Ci aggiorna Massimiliano Cocchi.
5: I negoziati tra Stati Uniti ed Iran hanno bisogno di tempo, mentre Donald Trump e il regime di Teheran continuano a tenere il dito sul grilletto, minacciandosi a vicenda. Tocca al governo del Qatar predicare la calma, spiegare che il compito dei mediatori pakistani è complesso e che per questo i loro sforzi devono essere sostenuti senza scadenze immediate. D'altra parte, sono stati proprio gli alleati del Golfo, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, a convincere Trump a non riprendere gli attacchi contro l'Iran e a dare tempo alla diplomazia. Vogliamo proteggere i popoli della regione che rischiano di essere i principali perdenti di qualsiasi escalation, ha dichiarato un portavoce del governo qatariota. Nonostante ciò, Trump ha detto di aver concesso all'Iran pochi giorni per tornare al tavolo negoziale e trovare un accordo. A sperare in un'intesa rapida c'è ovviamente anche il resto del mondo. Nel documento finale del vertice dei ministri delle finanze del G7 che si è svolto a Parigi viene ribadito che una ripresa del conflitto e la chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz avranno un forte impatto sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, con conseguenze negative su inflazione e crescita economica, soprattutto dei paesi con le economie più vulnerabili. Un report dell'agenzia di rating Standard & Poor's si spinge oltre, prospettando un concreto rischio di recessione.
4: E proprio pochi giorni dopo Trump vola a Pechino adesso anche Putin. Relazioni senza precedenti tra Cina e Russia, dicono dal Cremlino. Domani l'incontro tra i leader, mentre la Russia dà il via ad esercitazioni nucleari. Maurizio Dischino.
6: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni nucleari a partire da oggi, mentre l'Ucraina ha intensificato la risposta armata all'invasione russa. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin è in visita ufficiale in Cina, oggi e domani. L'addestramento militare si sta svolgendo in più parti del territorio russo. Prevede l'impiego di 65.000 militari e oltre 200 lanciamissili nucleari. Come si legge in una dichiarazione del Ministero russo della Difesa, le forze armate di Mosca stanno conducendo un'esercitazione sulla preparazione e sull'impiego delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. Intanto continuano gli attacchi russi in Ucraina. Tra ieri e oggi hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti. La guerra va avanti mentre in Cina una vasta delegazione russa guidata da Putin ha in programma di firmare circa 40 documenti per rafforzare il rapporto tra i due paesi in occasione del 25° anniversario del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole. Particolare attenzione sarà riservata al progetto Power of Siberia 2, il gasdotto che mira a fornire gas dai giacimenti della Siberia occidentale alla Cina attraverso la Mongolia. Domani Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, il quale da poco ha ricevuto il presidente americano Donald Trump.
4: Santa Sede ed Europa, artigiani di pace, la disponibilità a collaborare per un mondo senza conflitti nelle parole pronunciate a Strasburgo dal cardinale Parolin, premiato con l'ordine al merito. Rita Salerno.
7: Desidero rinnovare la disponibilità della Santa Sede
2: a lavorare con le istituzioni europee per promuovere

0: Promuovere la dignità di ogni persona umana ed essere insieme artigiani di pace.
1: La sessione plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo accoglie tra gli applausi il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, insignito dell'Ordine europeo al merito. Nel suo intervento durante la cerimonia di conferimento del riconoscimento, il primo del genere conferito da un'istituzione dell'Unione europea per il contributo all'unità del vecchio continente, gli echi del conflitto in corso, anche poco distanti, sono lo spunto per ribadire la necessità di uno sforzo creativo, come invocava uno dei padri fondatori, Robert Schuman.
0: In un tempo di ripresa dei conflitti, l'Unione Europea rappresenta quello sforzo creativo di cui parlava Schuman, che ha consentito al continente di vivere uno dei suoi più lunghi periodi di pace.
1: Dopo aver portato il saluto di Papa Leone XIV, il Cardinale ricorda che alla base della convivenza civile ci sono valori come la dignità umana legati alla storia cristiana del vecchio continente.
2: Marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme, ebrei, musulmani, cristiani e drusi per chiedere la fine dei combattimenti. L'ha seguita per noi la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Cantano e pregano in ebraico, arabo ed inglese, sono più di 400 quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme, ebrei, cristiani, musulmani e drusi. Per dare un messaggio positivo in questo tempo di guerra, abbiamo scelto come tema della marcia la sacralità della vita, ci dice il co-presidente dell'Associazione Rabbini per i diritti umani. E per questo trovo abominevole e vergognosa l'approvazione della legge sulla pena di morte per i terroristi, ma solo arabi, e senza neppure menzionare il terrorismo ebraico. La marcia interreligiosa avviene non a caso pochi giorni dopo quella nazionalista del Jerusalem Day. A marciare per la pace ci sono diversi attivisti che hanno prestato servizio di protezione ai palestinesi contro gli attacchi dei giovani nazionalisti ebrei, come Azulay, la poliziotta clown che distribuisce fiori e cuori. Non conto gli attacchi che ricevo, ma sono già al 571esimo giorno di servizio, ci racconta. Gerusalemme dovrebbe essere una città di amore e connessione, in cui si accettano tutti. Vogliamo guarire il cuore per far sì che il corpo sia sano. Ad aprire la marcia, in cui si alternano rappresentanti di tutte le fedi, c'è Adam, musulmano di Gerusalemme Est, direttore del Dipartimento della Cisgiordania dei Rabbini per i Diritti Umani. Nessuno è potuto venire alla marcia dai territori palestinesi perché non hanno i permessi e la maggioranza dei palestinesi di Gerusalemme Est purtroppo fatica a credere che ci siano israeliani che possano essere i nostri partner, ma da palestinese sono convinto che dobbiamo essere insieme. Ci sono anche sacerdoti, religiosi e laici cristiani accanto a rabbini, imam e leader drusi. Daniel fa parte della comunità cattolica di espressione ebraica. È bello vedere persone che credono nella pace e non nell'odio che negli ultimi anni vediamo sui notiziari, ci racconta. Ci fa sperare che qualcosa possa cambiare.
2: La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi per i reati di detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri, tutti i minorenni sono residenti nel senese. Minacce in aula ai genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra a maggio dello scorso anno nel napoletano. Tensione al processo che vede imputato il fidanzato 19enne. Ti taglio la testa, avrebbe detto il ragazzo alla famiglia della vittima, scatenando il caos. Carceri italiane sempre più sovraffollate, l'isolamento usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone. Lucia Scione.
4: Il mondo non entra in carcere, le carceri sono sempre più chiuse al mondo esterno. Un principio di reciprocità di cui non andar fieri, soprattutto se si considera un altro dato del rapporto Antigone appena pubblicato. L'isolamento viene utilizzato come metodo punitivo. La sua applicazione è aumentata del 141%. Quello che emerge dallo studio è indegno di un paese civile. Il tasso reale di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, ma in 73 istituti supera il 150%, in 8 carceri il 200%.
5: Andiamo indietro al 1991, quando gli omicidi erano almeno 5 volte di più che oggi, i detenuti erano la metà di oggi. C'è qualcosa che non funziona.
4: Solo il 48% dei carcerati ha la prima esperienza dietro le sbarre, il 45,9% l'ha già vissuta da 5 a 9 volte.

0: Il 2,7% più di 10 volte. Quello dei suicidi poi non è più un fenomeno raro. 82 detenuti si sono tolti la vita in carcere nel 2025, 26 dall'inizio dell'anno in corso. E la vita non è facile neanche per il personale di sorveglianza. Le aggressioni sono aumentate del 12,4%. Resta inascoltato il grido di allarme per la presenza dei bambini in carcere.
1: Altri numeri, sono raddoppiati i bambini sotto i

0: vinti davanti alla magistratura di sorveglianza per trattamento inumano e degradante.
1: Traffico illecito transnazionale di rifiuti. 12 persone sono state arrestate con questa accusa tra Italia, Austria, Germania e Croazia. Avrebbero dato vita ad una vera e propria filiera nera che trasformava rifiuti ad alto contenuto di inquinanti in prodotti di eccellenza green. L'operazione ha visto coinvolti oltre 100 carabinieri. L'indagine era iniziata nel 2022 a Trento. E cresce il ricorso ai pagamenti digitali nel 2025, in particolare con carte e bonifici online. Lo riferisce Banca Italia, secondo cui sono state 16 miliardi le transizioni lo scorso anno. In particolare si registra un boom per i bonifici istantanei, arrivati a 100 milioni nel quarto trimestre del 2025. E c'è un minore su 10 che vive in un'area di disagio socio-economico, con ripercussioni anche sulla frequenza scolastica. Lo denuncia Save the Children. Ce ne parla Pierluigi Vito.
2: Su questa strada le luci saltano spesso e, specialmente d'inverno, il buio è così fitto da non permettere di vedere a un palmo dal nostro naso.
3: Molti bambini avevano 7 fratelli con 2 camere. Comunque vivono in situazioni dove non è facile studiare a casa.
4: C'è molta gente che non ha opportunità.
5: Le voci raccolte da Save the Children nell'indagine I luoghi che contano mostrano una realtà segnata da grandi disuguaglianze nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane italiane, dove un minore su 10, circa 142.000 tra bambini e adolescenti, vive in un'area di disagio socio-economico urbano. Qui il divario educativo è un nodo cruciale. Il 15,4% di studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico, una percentuale doppia rispetto alla media del 7,6% degli altri comuni delle aree metropolitane. Vivere in quartieri disagiati incide anche sulla percezione della sicurezza personale, un dato marcato per le ragazze. Quasi la metà non si sente al sicuro nelle strade della quotidianità.
6: Accanto ai ragazzi e alle ragazze chiediamo che in ciascuna di queste aree più fragili vi sia uno spazio educativo aperto e accogliente che dia opportunità di crescita a tutti i ragazzi e le ragazze che vivono in questi territori.
7: Noi ragazzi capiamo il potenziale della zona in cui viviamo e non riuscire a vedere questo potenziale sbocciare ci fa molto male.
8: Per me è casa, è ricordo ed è soprattutto la mia storia.
1: Trasporto pubblico insicuro, inaffidabile e talvolta completamente assente. L'indagine di Greenpeace svela il difficile rapporto degli italiani con gli autobus. Alessio Orlandi.
9: Mezzi pubblici? No, grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra.
1: In Vaticano adesso Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Leone XIV sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. Paolo Fucili.
10: L'idea fu chiara da subito per Robert Prevost l'8 maggio di un anno fa. Scegliere il nome del predecessore, Leone XIII, famoso perché a fine 800, in piena rivoluzione industriale, con l'enciclica sua Rerum Novarum, affrontò l'emergente questione operaia fondando la dottrina sociale della Chiesa e oggi, spiegò 2 giorni dopo il novello Papa.
11: La Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che

0: comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
1: Cambiano i tempi, il progresso accelera. Dopo i primi rudimentali macchinari industriali, l'ultima frontiera sono strumenti capaci persino di replicare facoltà dell'intelligenza umana con annessi dilemmi etici e morali attorno agli impatti sul vivere sociale. Un nuovo capitolo di una storia su cui la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, di ormai imminente pubblicazione, lascerà il segno. Le cose nuove, l'enigmatica e prodigiosa intelligenza artificiale al vaglio dell'eterna sapienza del Vangelo.
2: E aumenta la fiducia nella Chiesa. Dopo un anno di pontificato, un sondaggio afferma la crescita del numero di italiani che si professano cattolici. Cristiana Caricato.
3: E Papa Leone a trascinare la Chiesa italiana dentro una stagione di rinnovata vitalità. A dirlo un sondaggio SWG realizzato nelle prime due settimane di maggio, che evidenzia una crescita di chi si dichiara cattolico e un giudizio decisamente positivo sull'istituzione ecclesiale. È aumentata la percentuale degli italiani che si definiscono cattolici. Dal picco del 2019, in piena pandemia, si era registrata una flessione, che ha poi subito una decisa impennata con l'elezione del nuovo pontefice, finendo per superare il 64%. La Chiesa, inoltre, genera sentimenti positivi, speranza, fiducia, gratitudine, mentre sono in calo chi esprime sentimenti negativi o di distacco nei confronti della comunità ecclesiale. Non solo, rispetto al 2023, negli ultimi tre anni, cresce il numero di persone che si trova in sintonia non solo con la visione del mondo ispirata dal Vangelo, ma anche con l'identità dell'istituzione. E l'impressione è proprio che il nuovo Papa susciti grandi aspettative e speranze, con reazioni assolutamente positive. Senza dubbio hanno contribuito alla popolarità e al credito di fiducia verso Leone le posizioni assunte sul tema della pace, ma anche la reazione decisa ai ripetuti attacchi del presidente Trump. Prevost rappresenta un leader che fa sentire con chiarezza la voce della Chiesa, a cui viene riconosciuta la coerenza con il messaggio di Cristo.
2: Per una finanza al servizio del bene comune è questo il concetto di fondo delle nuove linee guida della Conferenza Episcopale Italiana per gli investimenti etici e sostenibili pubblicate nel pomeriggio. Il testo nasce dai cambiamenti del panorama finanziario con l'ingresso di strumenti nuovi come criptovalute ed ETF. I criteri offerti riguardano sia la gestione delle risorse con trasparenza, sia le scelte di investimento su fondi che non creino sofferenze e disuguaglianze. L'epidemia di Ebola in Africa. Adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando come intervenire per fermare l'emergenza. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: Il Ruanda ha chiuso i confini con il Congo, mentre gli Stati Uniti hanno ristretto l'ingresso ai cittadini stranieri provenienti dalle zone colpite. Preoccupano i crescenti contagi di Ebola. Sono sospetti 500 casi e 130 decessi. È alta tensione nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda e in Sud Sudan. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale e il direttore dell'OMS, Ghebreyesus, che ha convocato il Comitato di Emergenza, si è detto profondamente preoccupato per l'ampiezza e la rapidità dell'epidemia di Ebola, che ha già provocato 131 morti nella Repubblica Democratica del Congo. Mentre il Ministero Italiano della Salute ha attivato la sorveglianza sanitaria al personale sanitario e non impiegato nelle zone del focolaio di virus Bundibugyo, variante di Ebola.
2: Ad Ostia per conoscere il progetto Velando, il mare accessibile a tutti, dove le barche diventano strumento di inclusione e solidarietà. Ce ne parla Raffaella Frulone.
5: La vela come strumento di inclusione sociale e terapia per le persone con disabilità di varia natura. Si è concluso a Ostia il progetto Velando, promosso dal Ministero per le Disabilità, che ha visto il coinvolgimento di 27 città italiane, 300 utenti, 90 istruttori e decine di operatori e skipper. Obiettivo: rendere il mare accessibile a tutti, abbattendo barriere fisiche, sociali, psicologiche e anche economiche.
6: Una giornata straordinaria oggi qui a Ostia, dove si conclude un percorso altrettanto straordinario, che è quello di Velando, un progetto del Ministero Ministero per le Disabilità in collaborazione con la Lega Navale Italiana e con la Federazione Italiana Vela, ma che ha coinvolto tantissime realtà associative di tutto il territorio italiano con la passione della vela, ma soprattutto per dimostrare capacità, talenti, competenze delle persone con disabilità o con malattie rare, scheletriche, oncologiche. Tutto è possibile.
5: Nel corso dell'evento finale sono stati presentati anche i dati scientifici raccolti durante le attività che confermano l'efficacia della cosiddetta velaterapia nel migliorare la qualità della vita, autonomia e relazioni sociali delle persone coinvolte che convivono con disturbi dello spettro autistico, sindrome di Down e altre condizioni di fragilità.
2: E con Pierachille Dolfini invece andiamo a Londra per vedere da vicino le opere di Michelangelo, una riproduzione immersiva del Giudizio Universale.
7: L'effetto è quello di essere al centro della scena, sul luogo del Giudizio Universale, dipinto da Michelangelo nella Cappella Sistina, ma anche ad un passo dal dito di Dio che crea Adamo. È un incontro ravvicinato con l'arte, la mostra Michelangelo Sistine Chapel, che a Londra consente di immergersi nel turbinio di corpi e di colori degli affreschi del pittore rinascimentale, pensati per la cappella dove in Vaticano si tiene il conclave per l'elezione del Papa. La gente non si rende conto di quanto siano grandi, quindi per vederle da questa prospettiva bisognerebbe salire su un'impalcatura. Una mostra itinerante attualmente, oltre che a Londra, presente anche a Boston e Las Vegas. Le immagini ad alta risoluzione permettono di ammirare tutti i dettagli, si può vedere ogni singola pennellata, ci è voluto circa un anno e mezzo per allestirla. Visitatori affascinati da questo zoom sugli affreschi di Michelangelo. È davvero bello vedere l'anatomia di come il pittore ha disegnato e dipinto tutto. Mi affascina molto il modo in cui l'ha fatto e la sua magnificenza. È come una galleria, una sorta di mostra, con luci soffuse invece che troppo intense, quindi è davvero piacevole.
2: Ora una piccola pausa, ma rimanete con noi che torniamo fra pochissimo.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
9: Eurospin, la spesa intelligente!
10: Per ogni macchia che vedi, ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Luminous Siero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminous con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.
11: Ma voi come fate a farla così buona?
12: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
13: È Kinder Brioche.
12: Doppia farcitura, due volte buona.
13: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
12: Proprio come la carezza di una mamma.
13: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia.
15: Ci siamo.
14: Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Saios, scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca, protezione intensa dai danni, 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
18: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
19: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
15: pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Di nuovo in diretta, prima di chiudere, una notizia sulla flottiglia, la missione umanitaria internazionale diretta a Gaza. Alcuni attivisti italiani a bordo delle navi hanno denunciato l'uso di proiettili di gomma da parte dell'esercito israeliano. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto una verifica urgente. Ricordiamo che sono 27 gli italiani che al momento risultano fermati. Chiudiamo questa edizione del telegiornale, ma ci rivediamo con tutti gli aggiornamenti alle 20:45. A più tardi.

0: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stanna. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
1: Martedì, al nord pressione in lieve aumento. Tempo stabile e soleggiato al nord-ovest, occasionali rovesci sui monti del Triveneto. Temperature massime in leggero aumento. Clima mite. Mercoledì, la pressione si rinforza. In questa giornata qualche pioggia potrà interessare i rilievi del Triveneto. Per il resto avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Clima caldo. Al centro, pressione che aumenta. In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo al mattino. Nel pomeriggio invece potrebbero esserci dei rovesci sui settori appenninici. Mercoledì, arriva l'anticiclone. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in sensibile aumento. Al sud, pressione che si mantiene debole. Tempo a tratti instabile nel pomeriggio sui settori montuosi peninsulari. Sole prevalente in Sicilia, nubi sparse sul resto delle zone. Mercoledì, regime di alta pressione. In questa giornata il sole sarà prevalente, infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto.

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Retroscena al Teatro Greco di Siracusa.
2: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime.
1: Nell'ultima puntata il racconto di Alcesti e Antigone.
3: Dio ha voluto che questo fosse il nostro destino, e sia.
1: Due eroine sempre attuali che muoiono per amore.
4: Tu hai scelto la vita, io ho scelto la morte.
1: E mettono a nudo l'arroganza del potere maschile.
5: Buona estate. E non perdiamoci di vista, perché sarebbe da infedeli.
6: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta.

0: che non hanno più una casa.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
0: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
1: Save the Children non ha mai lasciato casa, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Mi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
2: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
7: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
8: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, viva e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

stato, oh Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, oh Dio.

Buongiorno, benedetto il Signore. A noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna.

0: eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome ai uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dato a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Parola del Signore.
1: Carissimi, la preghiera del Giovedì Santo Gesù la inizia pregando per se stesso. Quella stessa sera pregherà ancora una volta per se stesso durante l'agonia del Getsemani. Ora Gesù prega di poter esercitare l'autorità che il Padre gli ha affidato sopra ogni uomo. Ma facciamo attenzione. Chiedendo questa autorità, Gesù non prega per cacciare gli occupanti, né per instaurare un ordine più giusto sulla terra, né per aver più seguaci. Egli prega perché, grazie all'autorità ricevuta dal Padre, possa donare agli uomini la vita eterna. Anche il potere umano è tanto più autentico quanto più sa donarsi. Non solo l'autorità dei genitori verso i figli consiste anzitutto nel dono di sé e nel servizio. Questo è il cuore di ogni vera autorità. E quando questa dimensione manca, il potere umano non è più immagine dell'autorità di Dio, ma soltanto una sua caricatura. Il Vangelo di oggi ci presenta la preghiera del Re Divino che viene incontro agli uomini ribelli alla vigilia della battaglia decisiva che combatterà il giorno seguente sul Calvario. La nostra ribellione consiste nell'aver abbandonato il nostro Re, l'unico che può trasformarci in amici in Dio e donarci la vita eterna per vivere a modo nostro senza accorgerci che questa strada conduce lentamente alla perdita del senso. Ma il Signore Gesù ha vinto la nostra ribellione. È entrato nel cuore stesso dei ribelli e ha permesso che facessimo di Lui tutto ciò che volevamo. Così si sono manifestate insieme la gravità del nostro peccato e la forza gratuita del suo amore. Alla luce della croce di Cristo possiamo finalmente riconoscere tutta la malvagità della nostra ribellione.

Lione e ritornare al nostro Re. Non prego per il mondo, dice Gesù, ma per coloro che tu mi hai dato. Quelle realtà di peccato nel quali l'uomo si chiude contro Dio non sono l'oggetto della sua preoccupazione, ma gli sta a cuore ogni peccatore che ne rimane coinvolto, anche chi quelle realtà le costruisce, perché il suo potere su di noi si compie pienamente proprio nel donarci la vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allode e gloria per il suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, è salito al cielo, contempliamo dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sua membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua morte. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santo Afonso, San Gerardo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti forano graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli,
4: sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
5: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare. Ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anella risorge, dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona. Anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci ogni necessità e di ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque il nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del perpetuo soccorso,
1: prega per noi.
0: Maria, regina della pace,
1: prega per noi.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: Buonasera e bentrovati. Oggi è in cammino, ci occupiamo di andare a riscoprire una figura, un santo della porta accanto, una testimone della carità. Racconteremo le vicende e anche la ricaduta oggi a 100 anni dalla morte di Madre Elisa Baldo. Dopo la sigla. La comunità cresce nella testimonianza di chi l'ha saputa fondare attraverso un esempio di fraternità, di fede e di amore. Parliamo di santi e testimoni delle comunità e lo facciamo. Vi presento il nostro primo ospite, Don Michele Giannola, bentornato.
1: Bentrovato, grazie.
0: Grazie per essere con noi. Direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni, Conferenza Episcopale Italiana. Prima di presentarvi il secondo ospite, una domanda: quanto è importante riscoprire figure e testimonianze di personaggi che magari hanno dato il loro contributo importante a formare delle comunità, le comunità che magari viviamo oggi ma non sappiamo chi ci ha preceduto, magari appunto un secolo fa?
1: Certo, riscoprire queste storie di santità è importante anzitutto perché ci fa vedere la fecondità della Chiesa, no? Lungo i tempi le nostre comunità hanno generato figure di santità, uomini e donne che, ascoltando la parola del Vangelo e così intrecciando anche le esigenze del loro tempo, hanno risposto in maniera creativa, mettendo in atto opere, annuncio, vita che scorre. Quindi riscoprirlo credo che sia importante anche per noi, perché stimola, diciamo, alla nostra risposta.
0: Figure straordinariamente ordinarie, mi viene da dire, che magari nel loro piccolo sono riusciti ad incidere, a far partire qualche cosa, hanno ascoltato un territorio e poi hanno provato, dopo un discernimento, a mettere in pratica una risposta concreta.
1: Sì, perché la vita parte sempre dal piccolo, no? E la santità anche. Le opere che vengono messe in atto, che rendono feconda la Chiesa, sono sempre opere incarnate, no? In un determinato territorio, in un tempo, intercettando delle esigenze che vengono in maniera precisa, incontrando volti di persone, bisogni, storie che muovono appunto una risposta che ha a che fare col Vangelo.
0: Questa è anche la descrizione, questa che abbiamo ascoltato dalle parole di Don Michele Giannola, di Madre Elisa Baldo, questa giovane bresciana morta 100 anni fa, salita al cielo 100 anni fa. E con questo servizio andiamo proprio a Gavardo, provincia di Brescia, a conoscere questa figura e capire anche oggi come la comunità, l'unità pastorale a lei dedicata, sta portando avanti il suo carisma. Vediamo.
2: Elisa Baldo nasce il 29 ottobre 1862. Si sposa nel 1882 all'età di 20 anni, resta vedova a 29 anni. Non ha figli, della sua grande sofferenza, e quello probabilmente l'ha portata a pensare di cosa fare della sua vita e ha pensato di donarla a chi era nel bisogno. Quella maternità fisica che non ha potuto avere, lei l'ha proprio donata alle persone, quindi alle malate e alle bambine, e soprattutto le orfane. Io ho avuto testimonianza proprio di ragazze che sono state con lei da orfane e mi dicevano: era veramente una mamma.
3: Abbiamo pensato di intitolare la nostra comunità pastorale alla Madre Elisa Baldo, perché per noi, avendo una venerabile eco di casa, è stato gioco forza di mettersi sotto la sua protezione.
4: Per il centenario della morte di Madre Elisa Baldo sono stati organizzati vari eventi, un fumetto che racconta la sua vita, un contest di disegni per i bambini con mostra alla Casa San Giuseppe e uno spettacolo sulla sua vita per gli adulti e riflettere più sulla sua figura.
3: I messaggi della venerabile che i parrocchiani hanno fatto propri e il

0: Il messaggio della carità, perché è stata una donna della carità.
1: Madre Teresa Baldo può insegnare ai ragazzi a non abbattersi. Dopo un lutto lei è riuscita a cambiare la sua vita in meglio, seguendo il Signore.
2: Per la comunità di Gavardo, Madre Teresa Baldo è stato proprio questo, un grande esempio di dedizione agli altri, in particolare a chi è più fragile, più debole, per costruire una comunità. Un'unità migliore, un paese migliore.
3: Di Madre Teresa Baldo rimane la congregazione che cerca di tradurre oggi e di vivere il suo carisma. L'opera della casa di riposo. Abbiamo in Brasile 3 comunità che si dedicano ai poveri delle favelas e soprattutto ai bambini della strada. Il carisma di Madre Teresa Baldo penso sia proprio questo, donarsi per il bene degli altri, perché dice: là dove non ci sarà nessuno, noi ci saremo, e questa resterà la casa del povero.
4: E diamo il benvenuto in trasmissione a Don Luca Pernici. Ben trovato, buonasera Don Luca.
5: Buonasera a voi, grazie.
4: Vicario parrocchiale dell'unità pastorale Madre Teresa Baldo, diocesi di Brescia, 2 comuni, quelli di Gavardo e Vaglio Terme, 2 frazioni di Gavardo, sopra Ponte, sopra Zocco. Chi da quelle parti, insomma, capirà anche questa geografia, a cosa si riferisce, qual è il territorio in cui insiste. Siamo vicino al Lago di Garda, posti bellissimi, Don Michele, te lo dico così. Don Luca, la figura di Madre Teresa Baldo, addirittura dedicare l'unità pastorale alla sua memoria, al suo esempio, come vi è venuta questa idea, e soprattutto adesso, oggi, come si racconta quel carisma ai più giovani, magari quelli dell'oratorio, i ragazzi dell'oratorio?
5: Quando io sono arrivato a Gavardo, di fatto la scelta era già stata fatta, ma penso che non se ne sarebbe fatta un'altra, perché quando si ha sul territorio, nei nostri paesi, una figura così vicina da poter anche riscoprire, da poter rivalorizzare anche attraverso queste, per esempio questa intitolazione, e penso sia, come diceva anche il parroco prima, un qualcosa di doveroso. Come farla riscoprire? Noi stiamo cercando, in modo particolare in quest'anno in cui ricorre il centenario della morte, di farla riscoprire, per quanto riguarda anche un po' il mio lavoro in oratorio, principalmente ai ragazzi, anche attraverso modalità nuove, simpatiche. Si sta creando un fumetto, come abbiamo sentito, appunto per avvicinare la sua storia alla storia dei ragazzi. È stata fatta lo scorso anno una cena del povero e sono state presentate un po' le opere che vengono portate avanti in Italia e in Brasile. Un modo ordinario, ecco, di farla riscoprire. Niente di straordinario, però comunque lavorare e ridiffondere la sua storia e il suo operato che va avanti.
4: Don Michele, una vocazione nata in un luogo, dicevamo, quella di Madre Teresa Baldo nello specifico, i poveri, la carità. 100 anni dopo, se il carisma funziona, si rinnova.
6: Sì, il carisma funziona, si rinnova, intercetta le esigenze e le povertà del nostro tempo. Quando guardiamo a una storia di santità, noi non la vogliamo copiare esattamente come ha vissuto lei, no? Ma cogliere che cosa ha intuito del Vangelo e come questo, della vita del Signore, come questo può risuonare oggi. Per cui il carisma intercetta un tempo come fosse, diciamo, una potenzialità anche per il futuro, tradotta nel tempo nuovo nel quale il carisma viene a vivere, quindi nell'oggi. Le povertà di oggi, il desiderio di mettersi alla sequela del Signore, di operare nella carità, incrociare, incontrare le persone anziane, coloro che hanno più bisogno, è un'esigenza che appunto è presente nelle comunità parrocchiali anche di oggi. Come l'ha vissuta Madre Teresa Baldo allora, e come la possiamo vivere noi oggi.
4: Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi ripartiamo da qui e approfondiremo ancora un po' la figura di Madre Teresa Baldo, anche nell'opera e anche nella catechesi quotidiana che l'unità pastorale a lei dedicata sta portando avanti. A tra poco.

Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12

0: io sento ovattato.
1: Devo sempre farmi ripetere le cose.
2: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
3: Mi manca un po' la relazione con le persone.
4: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
1: È un'altra cosa.
5: Mamma mia.
6: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
7: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
9: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
10: Aiutate una povera vecchia, comprate una mela.
11: Come si spiega questa idea fissa che le mele che compro da te mi portano bene?
12: Allora, cos'è questa storia di tua figlia?
13: Povera Annie, per te ci vuole un miracolo.
11: Signore, io adoro la favola di Cenerentola. Lei no, signora?
14: Gira alla larga.
15: Angeli con la pistola.
16: Luigi! Qua c'è la mamma!
15: Questa sera, in prima serata.
17: Questa sera in cammino stiamo raccontando l'eredità spirituale, carismatica di Madre Elisa Baldo a 100 anni dalla sua morte. Madre Elisa Baldo che ha dato anche il nome all'unità pastorale della diocesi di Brescia che comprende Gavardo, Sopraponte, Soprazocco e Vallio Terme. Un luogo, tanti giovani a 100 anni dalla nascita al cielo di Madre Elisa Baldo. Don Luca, come si comunica? Abbiamo visto anche nel servizio, no? In qualche modo anche il fatto di arrivare anche ai più piccoli con un fumetto, ma poi in realtà le opere, si parlava di un luogo della carità, no? La casa che ha lasciato. E quello è un esempio vivente anche per far confrontare i più giovani con le fragilità, con le vulnerabilità. Don Luca.
18: Chiaramente portarli nel luogo in cui il carisma continua, questa è la cosa principale. E questo è già stato fatto anche negli altri anni, quest'anno in particolare, dato che lo stesso centenario della morte cadrà durante le attività estive, come il Grest, che coinvolge tanti ragazzi, e si porteranno anche proprio con gli educatori, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, a conoscere e a toccare, a passeggiare, diciamo, all'interno della realtà di Casa San Giuseppe, che è l'opera che attualmente sta portando avanti, grazie alle suore, il carisma della Madre Elisa Baldo. Accanto a questo, il racconto. Ecco, direi che con i bambini, soprattutto, il racconto è il registro migliore per per fargli sentire vicino e anche fargli sentire il fascino di queste vite ordinarie e straordinarie al contempo.

0: Don Michele, quali nuovi linguaggi, se vogliamo anche quali nuove categorie teologiche dobbiamo adottare per comunicare una testimonianza che parli all'uomo contemporaneo?
1: Penso questo tema del racconto sia davvero decisivo non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Del resto anche il Vangelo si è cominciato a trasmettere grazie al racconto, no? Al racconto di una storia, di una vicenda. Noi, la maggior parte dei telespettatori, credo che di Madre Elisa conoscano ben poco, se non quasi nulla, no? Eppure sapere che dietro questa figura c'è un racconto, c'è una storia, avvince più che una teoria, no? Per cui il mettere a contatto con storie di Vangelo vissuto penso che sia molto importante anche per l'annuncio del Vangelo oggi. Raccontare quello che lo Spirito compie all'interno di una vita, dentro una comunità, a servizio di una comunità, diventa una bella caccia al tesoro, vorrei dire, da scoprire. La nostra penisola, le chiese che sono in Italia, sono densissime, ricchissime di tante storie, sono veramente una sorta di mosaico, direi, le nostre diocesi, dalle quali può emergere un vissuto di santità che attraversa la storia, la geografia del nostro paese, neanche ci immaginiamo quante possano essere le persone che potremmo incontrare.
0: Un grande patrimonio da riscoprire, anche, cioè andare anche in questa direzione, non come un'operazione nostalgia, ma proprio per dire quel carisma, se noi siamo così oggi, anche perché ci sono stati loro ieri.
1: Noi non andiamo a conoscere le storie dei santi come se andassimo a vedere un museo delle cere, vorrei dire, no?
0: Certo.
1: Ma vogliamo andare a cogliere un po' le nostre radici, le radici dei nostri territori, ma soprattutto meravigliarci di come l'azione dello Spirito muove il cuore delle persone e risuona in maniera creativa all'interno di un determinato periodo storico. Questa è la profezia, potremmo dire, della santità, no? Uomini e donne che in ascolto della parola del Signore, in ascolto della realtà, hanno saputo cogliere, e mettere in atto gesti fecondi per quel determinato tempo. E gesti fecondi che poi crescono, no? Crescono all'interno della storia di un paese, di una comunità, di nuove generazioni che entrano a contatto con i loro vissuti e a loro volta possono diventare creativi.
0: Don Luca, anche a livello vocazionale può diventare uno strumento importante se pensiamo che Madre Elisa Baldo a meno di 30 anni era già vedova e ascoltando i bisogni del proprio territorio, anche consigliata da San Giovanni Battista Pia Marta, iniziò una nuova avventura che ancora oggi, di cui ancora oggi il territorio beneficia. Nel senso, saper prendere delle decisioni non è scontato.
2: No, neanche un po' scontato, però è bello vedere questo nella storia della madre Elisa Baldo. Io tra l'altro ho letto la sua ultima biografia di recente ed era curioso vedere nei suoi scritti, quando lei scrive un po' di se stessa, della sua vicenda, anche tutta la fatica e quindi tutto il dubbio, in modo particolare questo dubbio dopo la morte del marito, quindi nel periodo di vedovanza, è un dubbio accompagnato. Cioè, alla fine, come diceva anche Don Michele, i santi non li proponiamo per copiarli, perché non si può copiare la vita di qualcun altro e non sarebbe neanche un atteggiamento giusto, un atteggiamento intelligente. Però riscoprire, penso anche i nostri giovani, questa figura, una biografia che non parla di miracoli, quindi è vicina anche a loro, riscoprire che i dubbi di una volta sono i dubbi anche di oggi, tutto sommato, cioè l'umanità è un po' quella, certo, cambiati i tempi, cambiata la cultura, cambiate tante cose, però anche il cammino vocazionale si gioca alla fine su una preghiera, su un buon accompagnamento, su una vita di comunità e non condotta in solitudine. Penso che almeno questi tre ingredienti. Poi Don Michele più del mestiere, però almeno questi tre elementi sono fondamentali e sono una costante per tutti.
0: Sei d'accordo, Don
1: Sono d'accordo, sì.
0: Michele?
1: Aggiungiamo a questi, quando ci diceva prima anche Don Luca in trasmissione radio, il prendersi cura, no?
0: Certo.
1: Penso che anche questa sia una dimensione di discernimento vocazionale molto importante, di chi vuoi prenderti cura, no? chi ha bisogno della cura in questo tempo, no? Non mi riferisco soltanto evidentemente a un'opera di carità, qui stiamo parlando di questo, ma alla cura della vita, no? La vocazione ha molto a che fare con questo, prendersi cura di una realtà, di un luogo, di persone, di spazi, ecco, questo si intreccia molto con la dinamica vocazionale, guardare la realtà per riconoscere appunto nella sequela del Signore che cosa di bello possiamo fare.
0: Vi ringrazio per queste parole, per questa testimonianza, anche per averci fatto conoscere questa figura, Madre Elisa Baldo, che, come dicevamo, lo ricordiamo, ha dato il nome all'unità pastorale, appunto, Madre Elisa Baldo della Diocesi di Brescia. Grazie a Don Luca Pernici per essere stato con noi, grazie come sempre a Don Michele Gianola per insomma, il supporto rispetto anche ai temi che trattiamo spesso qui, è in cammino. Grazie per essere stati con noi, noi torniamo domani sera, come sempre, a partire dalle 19:30 per una nuova puntata in cammino. Buona serata e a presto.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
1: Cimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Cimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Cimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Cimuemue.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny, una favola.
2: Grazie al Penny Cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.
3: Che favola!
1: Basta un penny.
4: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto: la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
3: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
2: Chi mi hai preso?
4: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
2: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini. E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
5: Diane Keaton in Baby Boom, giovedì in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi.

Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: «Il mio regno non è di questo mondo». Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro.
1: Che

dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente

0: Mentre ha pensato, Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo, è la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme, benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza, Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega
0: per noi. Dimora consacrata a Dio,
1: prega
0: per noi. Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino, salute degli infermi,
1: prega per
0: rifugio dei peccatori,
1: prega per
0: conforto dei migranti,
1: prega per
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega per
0: aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: regina degli angeli,
1: prega per
0: regina dei patriarchi,
1: prega per
0: regina dei profeti,
1: prega per
0: regina degli apostoli,
1: prega per
0: regina dei martiri, regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega
0: Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma l'hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti, vi benedica, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Ma voi come fate a farla così buona?
3: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
4: È Kinder Brioche.
3: Doppia farcitura, due volte buona.
4: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
3: Proprio come la carezza di una mamma.
4: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
5: Per ogni macchia che vedi, ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Luminous Siero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminous con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
8: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
9: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
8: Ora è pulito e fresco!
7: No stop!
9: Prova gratis il nuovo Bref Active No Stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
10: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
11: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
12: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e

0: un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
1: 1, 2, 3.
2: Buongiorno a tutti.
3: Ti pareva che non iniziavamo con i botti?
4: Livia la lince.
5: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
6: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
7: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
8: Torna la serie Canonico.

0: domani in prima serata.
1: Aiutate una povera vecchia, comprate una mela!
2: Come si spiega questa idea fissa che le mele che compro da te mi portano bene?
3: Allora, cos'è questa storia di tua figlia?
4: Povera Anni, per te ci vuole un miracolo.
2: Signore, io adoro la favola di Cenerentola. Lei no, signora?
5: Gira alla larga.
0: Angeli con la pistola.
6: Luigi! Guarda la mamma!
0: Questa sera, in prima serata.

0: Maldive, recuperati i corpi di altri due sub italiani. Si tratta della docente e del ricercatore. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta. Domani nuove immersioni. La tragedia di Modena ha confermato l'arresto per l'aggressore. L'uomo non risponde agli inquirenti, ma fornisce i codici del suo cellulare per la procura. Non è terrorismo. Carceri, sovraffollamento al 140% e l'isolamento come metodo punitivo. Il rapporto Antigone sugli istituti penitenziari fotografa il mondo oltre le sbarre. Papa Leone trascina la Chiesa italiana dentro una stagione di rinnovata vitalità. Ad un anno dall'elezione al soglio pontificio aumenta la fiducia nell'istituzione ecclesiale. Buonasera, edizione delle 20:45, ben ritrovati negli studi del TG 2000. In apertura gli aggiornamenti che arrivano dalle Maldive, recuperati i corpi di altre due vittime, sono quelli della docente e del ricercatore. Domani ci saranno nuove immersioni, come ci dice Antonella Mazza.
1: Dal pomeriggio sono all'obitorio di Malé, la capitale delle Maldive, i corpi di Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, e del biologo Federico Gualtieri. Le due salme sono state recuperate dal team internazionale di Den Europe nella prima fase, conclusa con successo, della complessa operazione in collaborazione con le forze locali. Tre speleo sub finlandesi che ieri avevano individuato le vittime, posizionate tutte vicine nell'ultimo cunicolo, nella grotta detta degli squali, questa mattina si sono immersi di nuovo a oltre 60 metri di profondità con l'ausilio di scooter subacquei e dispositivi di equipaggiamento sofisticati come il sistema di riciclo del gas espirato. Come in una staffetta, gli specialisti hanno portato i due corpi a circa 30 metri e per il trasferimento in superficie sono intervenuti i sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia. Domani, se il tempo e le condizioni del mare lo permetteranno, la missione proseguirà per il recupero degli ultimi due corpi tuttora nei fondali. Le quattro salme saranno poi rimpatriate insieme, mentre stamattina è già arrivata quella dell'istruttore capobarca Gianluca Benedetti e in Italia verranno eseguite le autopsie. Stiamo facendo di tutto per riportarli a casa, scrive l'organizzazione Den Europe, che nell'operazione odierna ha recuperato anche attrezzature e telecamere delle vittime, ora nelle mani degli inquirenti delle Maldive. Ma sulla tragica morte dei cinque connazionali, tra i peggiori incidenti subacquei nel paese dell'Oceano Indiano, anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
0: E la Procura di Modena non ha chiesto l'aggravante del terrorismo né quella della premeditazione per l'uomo che sabato ha falciato con l'auto 8 persone. Per il GIP al momento non ci sarebbero gli elementi per dire che Alcaudri avrebbe agito in conseguenza di disturbi psichici. Federico Plotti.
2: La Procura di Modena ha confermato l'arresto e la custodia cautelare in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso ha travolto 8 persone gettandosi a tutta velocità a bordo della sua auto sui passanti nel centro storico della città emiliana. Il ragazzo non ha parlato con il GIP ma avrebbe già fornito i codici di sblocco del suo cellulare. I giudici che lo indagano per strage e lesioni gravissime hanno deciso però di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Intanto il suo avvocato conferma l'intenzione di chiedere una perizia psichiatrica per il suo assistito che, come hanno riferito diverse persone che lo conoscevano, era da tempo disturbato.
3: Chiederemo un nuovo interrogatorio quando lui sarà più lucido e quindi chiederemo che prima un medico lo visiti, lo stabilizzi anche farmacologicamente. A quel punto sarà in grado di dare più risposte e potremo meglio interrogarlo e capiremo anche alla luce di quello che dirà il medico se una perizia che verrà chiesta successivamente accerterà che effettivamente a questo disagio psichiatrico enorme.
2: Nel frattempo spuntano altre mail, non solo quelle deliranti contro Gesù e i cristiani, inviate all'Università di

0: Modena, dove ha studiato economia, colpevole secondo il ragazzo di non avergli trovato un lavoro. Frasi e slogan ingiuriosi e pieni di odio anche contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto, per 4 dei 5 feriti ricoverati negli ospedali tra Modena e Bologna, la prognosi resta ancora riservata, anche se le loro condizioni vengono definite dai medici in miglioramento.
1: La pagina politica adesso: Palazzo Chigi al lavoro per prorogare lo sconto sulle accise, ma nella maggioranza è caos sul finanziamento alla NATO. Augusto Cantelmi.
2: Difesa ed energia, braccio di ferro tra governo, Unione Europea e NATO. Si parte dalle spese militari per l'Alleanza Atlantica con il cortocircuito tra esecutivo e maggioranza. Al Senato il centrodestra prima presenta una mozione in cui si chiede di ridurre le spese per le armi chieste dalla NATO dal 5 al 2%. Poi, improvvisamente, la marcia indietro. Ci sarebbe stata una telefonata da Palazzo Chigi per chiedere di cancellare l'articolo incriminato. Resta dunque il limite del 5% del PIL per le spese militari.
3: Forse non è il caso di trattarle in una mozione.
4: Quindi la riscrivete?
3: Cioè non lo so, ci può essere che arrivi un testo 2 dove ovviamente non tratti il tema, perché trattare una questione così delicata con un punto in un testo della mozione forse...
2: Per le opposizioni invece il governo sarebbe allo sbando.
5: Oppure il ministro della difesa ha dovuto alzare il telefono per imporre ancora una volta un diktat ai gruppi parlamentari.
2: Sulla deroga del patto di stabilità per garantire una maggiore spesa per l'energia, dopo la lettera di Meloni si attende la risposta della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Tuttavia Bruxelles non chiude la porta e fa sapere di esaminare la questione. Mentre il Ministro dell'Economia Giorgetti annuncia per il Consiglio dei Ministri di venerdì una nuova proroga al taglio delle accise sui carburanti per andare incontro soprattutto al grido d'allarme degli autotrasportatori.
1: Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, la missione umanitaria diretta a Gaza, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani ha chiesto una verifica urgente a Tel Aviv e la garanzia di protezione e incolumità per i 29 italiani fermati. Tra loro c'è anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Putin è arrivato a Pechino, relazioni senza precedenti tra Cina e Russia, dicono dal Cremlino, e domani ci sarà l'incontro tra i due leader. Intanto Mosca dà il via ad esercitazioni nucleari. Sentiamo Maurizio Dischino.
6: Il presidente russo Vladimir Putin in serata è arrivato a Pechino per la sua 25esima visita in Cina. È stato accolto dal ministro cinese degli esteri Wang Yi e da giovani festanti con bandierine di Cina e Russia. Domani Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, il quale una settimana fa ha ricevuto il presidente americano Donald Trump. Secondo una nota del Cremlino, i due leader discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Russia e Cina e cambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. Putin guida una vasta delegazione che ha in programma di firmare circa 40 documenti finalizzati ad approfondire la cooperazione nei settori industriale, commerciale, dei trasporti, delle costruzioni, dell'istruzione, del cinema e dell'energia nucleare. Particolare attenzione sarà riservata al progetto Power of Siberia 2, il gasdotto che mira a fornire gas dai giacimenti della Siberia occidentale alla Cina attraverso la Mongolia. Sempre oggi la Russia ha iniziato 3 giorni di esercitazioni nucleari. Come si legge in una dichiarazione del Ministero russo della Difesa, le forze armate di Mosca stanno conducendo un addestramento sulla preparazione e sull'impiego delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. Prevede l'impiego di 65.000 militari e oltre 200 lanciamissili nucleari. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. Tra ieri e oggi hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti.
1: La guerra in Iran, retromarcia di Washington su pressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco. In corso ci sono negoziati con Teheran. Ci aggiorna Massimiliano Cocchi.
4: Dopo aver bloccato in extremis la ripresa delle operazioni militari, Donald Trump ha imposto all'Iran un nuovo ultimatum, 2, massimo 3 giorni per tornare al tavolo delle trattative e trovare un accordo. Ma il governo di Teheran ritiene inaccettabile che la minaccia di un'azione militare su larga scala venga presentata come un'opportunità di pace.

0: Siamo pronti a difenderci, ha dichiarato il vice ministro degli esteri. Washington e Teheran, dunque, almeno nelle dichiarazioni pubbliche, restano su posizioni distanti. Per questo il negoziato ha bisogno di tempo, ha spiegato un portavoce del governo del Qatar, aggiungendo che il compito dei mediatori pakistani è complesso e che per questo i loro sforzi devono essere sostenuti senza scadenze immediate. D'altra parte, sono stati proprio gli alleati del Golfo, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, a convincere Trump a non riprendere la guerra, a sperare in un'intesa rapida. C'è anche il resto del mondo. Nel documento finale del vertice dei ministri delle finanze del G7 che si è svolto a Parigi, viene ribadito che una ripresa del conflitto e la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz avranno un forte impatto sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, con conseguenze negative su inflazione e crescita economica, soprattutto dei paesi con le economie più vulnerabili. Un report dell'agenzia di rating Standard & Poor's si spinge oltre, prospettando un concreto rischio di recessione per l'economia mondiale.
1: E poco fa Papa Leone ha lasciato la residenza di Castel Gandolfo per fare ritorno in Vaticano, non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, ha salutato chi lo attendeva all'esterno del cancello di Villa Barberini, benedicendo immagini e rosari, scambiando qualche parola con i gruppi di fedeli. Santa Sede ed Europa, artigiani di pace, la disponibilità a collaborare per un mondo senza conflitti, nelle parole pronunciate a Strasburgo dal cardinale Parolin, premiato con l'ordine al merito. Sentiamoli Rita Salerno.
2: Santa Sede ed Unione Europea unite per essere artigiani di pace in un mondo sempre più devastato dalla violenza e dalle guerre. A rinnovare la proposta il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, in occasione del riconoscimento attribuitogli dal Parlamento Europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo.
3: Desidero rinnovare la disponibilità della Santa Sede a lavorare con le istituzioni europee per promuovere la dignità di ogni persona umana ed essere insieme artigiani di pace a beneficio della nostra Europa e del mondo intero.
2: Il riconoscimento, il primo del genere conferito da un'istituzione dell'Unione Europea, premia le personalità che si sono distinte per il contributo all'unità del vecchio continente, occasione per ribadire le radici cristiane dell'Europa e l'impegno di uno dei suoi padri fondatori, Robert Schuman, di cui è in corso la causa di beatificazione.
3: Ancora oggi, in un tempo di ripresa dei conflitti, l'Unione Europea rappresenta quello sforzo creativo di cui parlava Schuman, che ha consentito al continente di vivere uno dei suoi più lunghi periodi di pace.
2: Valori imprescindibili come la dignità umana, ricorda il porporato, che è inviolabile e da tutelare in ogni sua fase.
1: Minacce in aula ai genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra a maggio dello scorso anno nel napoletano. Tensione al processo che vede imputato il fidanzato 19enne. Ti taglio la testa, avrebbe detto il ragazzo alla famiglia della vittima, scatenando il caos. Carceri italiane sempre più sovraffollate e l'isolamento usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone. Lucia Scione.
4: 60% dei detenuti vive in cella per 20 ore al giorno e questo ovviamente in una condizione di ozio forzato, questo ovviamente fa sì che aumentino tantissimo, diciamo, i tassi della recidiva.
5: Isolati dietro le sbarre, come le persone sottoposte a regime di alta sicurezza, sempre più detenuti si chiudono al mondo esterno in celle sovraffollate. Il tasso di sovrappopolazione ha raggiunto la media del 139,1%, ma arriva al 200% in 8 istituti.
4: Nonostante tutti i piani di edilizia penitenziaria, abbiamo varie decine di posti in meno.
5: Crescono le pene più lunghe, anche per effetto, sottolinea il rapporto Antigone, dell'introduzione di 55 nuovi reati e di una sessantina di aggravanti e aumenti di pena. Finisce così per fallire qualsiasi progetto rieducativo. Solo il 48% dei carcerati ha la prima esperienza dietro le sbarre, il 45,9% l'ha già vissuta da 5 a 9 volte, il 2,7% più di 10 volte. I suicidi non sono più una rarità. 82 detenuti si sono tolti la vita durante la detenzione nel 2025, 26 nei primi mesi dell'anno in corso. Un altro dato non può essere ignorato: dentro i penitenziari,

0: aumentano i giovanissimi tra 18 e 20 anni. Misure alternative al carcere sono ridottissime e, rimarca Antigone, più carcere non si traduce in maggiore sicurezza.
1: E cresce il ricorso ai pagamenti digitali nel 2025, soprattutto con carte e bonifici online. Lo riferisce Bankitalia, secondo cui sono state 16 miliardi le transazioni lo scorso anno. In particolare si registra un boom per i bonifici istantanei, arrivati a 100 milioni nel quarto trimestre del 2025. E aumenta la fiducia nella Chiesa dopo un anno di pontificato di Leone XIV. Un sondaggio afferma l'aumento del numero di italiani che si professano cattolici. Cristiana Caricato.
2: Un anno da Leone, è il caso di usare l'assonanza con uno dei più celebri cult movie per spiegare l'effetto trascinante sulla Chiesa italiana delle elezioni di Prevost come successore di Pietro. Secondo un'indagine SWG realizzata nelle prime 2 settimane di maggio, si registra una rinnovata vitalità della Chiesa, dettata dalla crescita di chi si dichiara cattolico e da un giudizio decisamente positivo sull'istituzione ecclesiale. Dal picco del 2019, durante la pandemia, si era registrata una flessione. L'elezione del nuovo pontefice ha fatto risalire gli indici di chi si dichiara cattolico, portando il dato al 64%. La Chiesa inoltre genera sentimenti positivi, speranza, fiducia, gratitudine, mentre sono in calo coloro che esprimono sentimenti negativi o di distacco nei confronti della comunità ecclesiale. Non solo, rispetto al 2023 è cresciuto il numero di persone che si trova in sintonia, oltre che con la visione del mondo ispirata dal Vangelo, anche con l'identità dell'istituzione in alternativa alla prospettiva dominante. L'impressione è che proprio il nuovo Papa susciti grandi aspettative e speranze con reazioni assolutamente positive. Senza dubbio hanno contribuito alla popolarità e al credito di fiducia verso Leone le posizioni assunte sul tema della pace, ma anche la reazione decisa ai ripetuti attacchi del presidente Trump. Prevost rappresenta un leader che fa sentire con chiarezza la voce della Chiesa, a cui viene riconosciuta la coerenza con il messaggio di Cristo.
1: Per una finanza al servizio del bene comune, questo è il concetto di fondo delle nuove linee guida della Conferenza Episcopale Italiana per gli investimenti etici e sostenibili, pubblicate oggi pomeriggio. Il testo nasce dai cambiamenti del panorama finanziario con l'ingresso di strumenti nuovi come criptovalute e fondi di investimento ETF. I criteri offerti riguardano sia la gestione delle risorse con trasparenza, sia le scelte di investimento su fondi che non creino sofferenze e disuguaglianze. Il lato oscuro dell'intelligenza artificiale, i data center, quei potenti computer che contengono moltissimi dati, rischiano di diventare un grave problema ambientale. Marco Burini.
3: Chilometri quadrati di edifici mimetizzati nelle città oppure distaccati in territori isolati, compound super sorvegliati, altamente automatizzati, in cui vengono immagazzinati ed elaborati i dati, migliaia di server affiancati che vanno costantemente alimentati e raffreddati, quindi acqua ed elettricità in quantità spaventose. L'intelligenza artificiale, nuova frontiera del mondo digitale, ha un sottofondo molto materiale, è fatta di macchine a cui serve spazio ed energia. Tanta energia. Interrogare un modello linguistico, Claude o GPT-5, consuma 10 volte più che una tradizionale ricerca su Google, e un data center assorbe centinaia di megawatt, come interi quartieri di una città, un affare che fa gola. Negli Stati Uniti una delle principali aziende di elettricità, NextEra Energy, ha appena comprato la rivale Dominion per 67 miliardi di dollari. Vuole espandersi negli stati orientali, specie la Virginia, dove ci sono moltissimi data center, tra cui uno di Amazon, che pochi giorni fa è andato in tilt per il surriscaldamento. L'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale preoccupa i cittadini più consapevoli. A Santiago del Cile si discute per un nuovo enorme data center di Amazon. A Città del Capo temono che il nuovo impianto di Equinix, gigante statunitense del settore, porti rumore, inquinamento, impoverimento delle falde acquifere.
1: E con Pier Achille Dolfini andiamo invece a Londra per vedere le opere di Michelangelo, una riproduzione immersiva del Giudizio Universale.
4: Le immagini ad alta risoluzione permettono di ammirare tutti i dettagli, si può vedere ogni singola pennellata, ci è voluto circa un anno e mezzo per allestirla. È un incontro ravvicinato con l'arte, la mostra Michelangelo Sistine Chapel, che a Londra consente di immergersi nel turbinio di corpi e di colori degli affreschi del pittore rinascimentale, pensati per la cappella dove in Vaticano si tiene il conclave per l'elezione del Papa. La gente non si rende conto di quanto siano grandi, quindi per vederle da questa prospettiva bisognerebbe salire su un'impalcatura. L'effetto è quello di essere al centro della scena, sul luogo del giudizio universale, dipinto da Michelangelo nella Cappella Sistina, ma anche ad un passo dal dito di Dio che crea Adamo. È davvero bello vedere l'anatomia di come il pittore ha disegnato e dipinto tutto. Mi affascina molto il modo in cui l'ha fatto e la sua magnificenza. Una mostra itinerante attualmente, oltre che a Londra, presente anche a Boston e Las Vegas. È come una galleria, una sorta di mostra, con luci soffuse invece che troppo intense, quindi è davvero piacevole.
1: E con questo è tutto, l'informazione torna domani poco prima delle 8:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Tra poco, su TV 2000, Bette Davis e Glenn Ford in un film di Frank Capra, Angeli con la pistola.
1: Popotus, l'inserto di attualità per bambini, compie 30 anni. Abbonati oggi e regala ai piccoli lettori nuovi strumenti per capire il mondo. Vai su abbonamenti.avvenire.it o chiama il numero verde 800 820084.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Basta, è difficile.
4: La vuoi una cosa easy? C'è il nuovo Bon Roll Easy. Ora rosoliamolo in padella.
3: Carne di pollo italiana.
4: E tutto il gusto di Bon Roll.
5: Che gioia! Aia.
6: Per ogni macchia che vedi, ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Lumino Sossiero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminos con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
8: Da Penny, frutta e verdura 100% italiana, natura è.
9: Che favola!
7: Basta un penny.
10: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
11: Ho portato la cena!
10: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
12: Ma voi come fate a farla così buona?
13: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
14: È Kinder Brioche.
13: Doppia farcitura, due volte buona.
14: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
13: Proprio come la carezza di una mamma.
14: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
15: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Passa Plenitude per la luce e hai in omaggio 12 mesi di adotta un pannello. Così, senza installare un impianto, usi virtualmente energia solare e se consumi nelle ore di sole ti conviene. Scopri di più su anyplenitude.com.
2: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
3: Mamma, andiamo.
2: Don't worry, Be Ready.
4: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
5: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza.

0: forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico un Meritene Clinical Drink.
1: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale Standard sono compatti e su misura, piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore

0: Mia cara signora Menville, è un piacere rivederla così presto, sempre più bella. E questa è la famosa Louise? Io ho sempre ammirato la madre, perciò la bellezza della figlia non mi sorprende. Conosce mia moglie?
1: Siamo molto lieti di essere qui. Non saremmo mancati per nessuna cosa al mondo.
0: Conte, mi permetta di porgerle il benvenuto a New York.
1: Oh, sto piangendo. Dan, sto piangendo. Carmelo, guarda, sto piangendo.
2: Va bene, va bene, va bene, ognuno ha i guai suoi.
1: Sto piangendo.
3: Una scorta di poliziotti, non l'abbiamo neppure a Barcellona, eh?
4: Questo non è niente, mio caro Carlos. Sapessi le scorte che ho avuto io.
3: Che te ne pare? Il sindaco, il governatore, i poliziotti. Credevo che fosse gentaglia.
2: E che l'hanno fatto? Sento odore di bruciato.
0: Una deliziosa esperienza. Mi sento 10 anni più giovane.
5: Ha sempre intenzione di aprire un'inchiesta sull'amministrazione del sindaco?
0: No, penso di no. Credo che la rimanderò.
6: Devo ricordarmi di telefonare al capo della polizia. Gli ho reso la vita impossibile in questi ultimi giorni.
7: Hanno annunciato il fidanzamento della loro figlia Louise con Carlos Romero di Barcellona ad una festa di gala ieri sera.
8: E mi raccomando, aggiungi la lista completa degli invitati. E questo è il tuo articolo, basta così.
4: Ma il nostro rapimento, di quello non parliamo.
7: Chi ha detto che vi hanno rapiti? Vi eravate sbronzati.
4: Sbronzati.
9: È proprio tornata l'era dell'abbondanza, se prendete il tassi anche voi, pezzetti.
4: E sta zitto, siamo col governatore noi.
10: Chiudi il becco, siamo tutti padrini.
11: Very well, very well, my dear Louise.

0: la Svizzera è parcheggiata alle tue spalle. Lui aspetta, a 100.000 dollari in piccoli tagli.
1: Ehi, capo, tu hai da fare? Mi dai la serata libera, devo vedere la mamma.
2: Aspetta un momento, aspetta. Senti, Dave, mia moglie non la vedo da una settimana, siccome è di nuovo incinta. Senti, lo prendiamo tutte e due il tassì.
3: Elisabetta.
4: Sì.
3: Oh. Come hai detto che si chiama quella città del Maryland?
4: Oh.
3: Su, andiamo, smetti di frignare.
4: Bambina mia, Dio ti sta. Dio ti benedica.
5: Adios.
4: Mamma.
6: Coraggio, mia cara, non svenire adesso, coraggio.
7: Oh. Addio, Luigi! Addio!
8: Addio!
7: Addio!
8: Addio!
7: Addio!
8: Addio!
9: Ehi, ehi, ehi, cosa state a fare qui a bocca aperta? La gente qui al porto è piena di soldi, datevi da fare. Perché chiede a tutti un dollaro d'aumento se volete lavorare a Broadway. Basta con le chiacchiere, datevi da fare.

Invocare la nota, anche se spesso abusata, citazione di Dostoevskij per continuare a sperare che la bellezza della natura e della cultura possano salvarci dalle brutture umane che stanno segnando questi tempi così cupi e inquietanti. È una certezza di bellezza, di meraviglia e di armonia. Ce la offre quella che Cicerone definì la più bella metropoli dell'età classica, Siracusa, con il suo cuore più intimo e antico, l'isolotto di Ortigia. Conosci te stesso. Era il pilastro del pensiero di Socrate, che ci invitava a scoprire la nostra essenza per liberarci dal male e dare valore al bene dell'anima. E per fare questo viaggio dentro noi stessi, Siracusa ci mette a disposizione il suo tesoro più prezioso, il luogo più affascinante e misterioso, quello più solido e magico, il prestigioso teatro di pietra, il Teatro Greco di Siracusa.

Ed è qui nel Teatro Greco di Siracusa che Retroscena, per il suo appuntamento finale, vi conduce alla scoperta della 61ª stagione di rappresentazioni classiche.

0: come al solito, ad aprire il festival, due tragedie che si alternano per un mese, l'Alcesti di Euripide e l'Antigone di Sofocle. Protagoniste in entrambi i casi due donne, due eroine, due creature impavide, coraggiose, che amano e mettono l'amore davanti a tutto, alla paura della morte.
1: Tu hai scelto la vita, io ho scelto la morte.
0: Alla spietatezza e arroganza del potere.
2: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime e senza sepoltura.
0: Alla codardia degli uomini.
3: Ma proprio tu, un vigliacco, Battagi!
0: Chi ama da morire è innanzitutto Alcesti, la protagonista dell'omonima tragedia di Euripide, interpretata da Denis Özdoğan. La regia è di Filippo Dini, che esalta il binomio Eros-Thanatos, amore-morte.
4: In te è la mia vita e la mia morte, perché sacro mi è il tuo amore.
0: E Alcesti, che è la sola a sacrificarsi per far continuare a vivere il suo amato marito, fa tanta paura perché con la sua scelta smaschera le fragilità degli uomini.
5: I vecchi! Solo parole si lamentano della loro età, di una vita troppo lunga, augurandosi di morire. Ma appena si avvicina alla fine, nessuno vuole più morire.
0: Fa tanta paura perché torna come un fantasma che ha guardato in faccia la morte. Anche Antigone muore per amore.
1: Io non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore.
0: L'amore di cui parla l'eroina della tragedia di Sofocle è quello per il fratello Polinice, morto sul campo di battaglia, a cui il re Creonte, zio di Antigone, nega la sepoltura perché lo accusa di tradimento.
2: E il suo corpo insepolto sarà cibo per i cani e per gli uccelli, una vergogna a vedersi.
0: Ma Antigone, a cui da corpo e anima Camilla Semino Favro, non ci sta e sacrifica la sua vita sfidando la spietatezza di un potere empio e crudele.
1: Il folle è chi mi accusa di follia.
0: E in questa Antigone, diretta dal regista canadese Robert Carsen, si vedono le tante Antigoni di oggi.
1: Compiendo un atto giusto di pietà, mi vedo trattare da empia.
0: Così come il tiranno Creonte diventa il simbolo dei tanti abusi di potere odierni. È possibile allora perdere questo appuntamento col mistero, con il senso dell'amore e la conoscenza di noi stessi? La risposta ce la danno i protagonisti.
6: Questi programmi stanno sempre morendo, stanno scomparendo sempre di più. È difficilissimo trovare un luogo in cui si possa parlare di teatro, di regia, interpretazione.
7: È un'emozione fuori dal comune, Alcesti, è un'esperienza straordinaria, quasi psichedelica.
6: E poi perché l'Antigone è eterno, Sofocle è eterno e quindi...
0: E allora a me non resta che augurarvi una buona visione e una buona presa di coscienza, perché sarebbe da spietati perdersi di vista.

0: Basta, è difficile.
1: La vuoi una cosa easy? C'è il nuovo Bon Roll Easy. Ora rosoliamolo in padella.
0: Carne di pollo italiana.
1: E tutto il gusto di Bon Roll.
2: Che gioia! Aia!
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
6: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
7: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
8: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
10: Ma ora c'è un modo migliore con Bref.
11: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro per il 100% di potere pulente in più.
10: Ora è pulito e fresco.
9: No stop.
11: Prova gratis il nuovo Bref Active No Stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
12: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
13: Grazie al penny cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.
14: Che favola!
12: Basta un penny!
15: Lourdes celebra il 150° anniversario dell'incoronazione della statua della Madonna, l'incoronazione di Maria a

0: omaggio alla Vergine Maria. Anche voi potete partecipare alla composizione della corona facendo deporre un fiore a vostro nome.
1: Lasciati avvolgere dal nuovo Tiguglio Zafferano, il gusto delicato che ti farà dire «Mmm, Tiguglio è rustico e si sente».
2: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
3: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
2: Chi mi hai preso?
4: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
2: Per noi comincia una nuova vita, vivremo alla maniera dei contadini.
5: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
6: Diane Keaton in Baby Boom, giovedì in prima serata.

0: Loro, le dee del destino, mi concessero che Admeto sfuggisse all'ade imminente se offriva un'altra vittima agli dei.
1: Al re Admeto viene donata la possibilità di posticipare l'appuntamento con la morte a patto che qualcuno prenda il suo posto. Ma familiari e sudditi si defilano tutti. La sola devota moglie Alcesti accetta di sacrificarsi per lui. Admeto, disperato, piange strazianti lacrime, ma non fa nulla per impedire il sacrificio. L'incontro col vecchio padre Ferete dà luogo a un feroce scontro durante il quale padre e figlio si lanciano pesanti accuse reciproche di vigliaccheria.
2: Al momento della prova hai mostrato chi sei davvero e io non mi considero nato da te.
3: Figlio, io vorrei sapere chi credi di insultare così aspramente.
2: Ormai quasi al termine della tua vita non hai voluto, non hai avuto il coraggio di morire per tuo figlio. Avete lasciato che lo facesse lei!
3: E tu adesso vieni ad accusare me di viltà, ma proprio tu. Un codardo.
2: Un codardo che si è dimostrato inferiore a una donna! Ma appena si avvicina la fine, nessuno vuole più morire.
4: Lei è morta per te, per questo bel giovanotto.
2: Sei tu che non hai voluto morire.
4: La seppellirai tu.
2: Vattene!
4: Tu che ne sei l'assassino! L'assassino!
2: Maledetta! Tu! E maledetta quella che vive con te!
1: Mentre la regge in lutto, giunge l'eroe Eracle. Admeto, per non venir meno alle leggi dell'ospitalità, gli nasconde l'identità della defunta. Eracle, inizialmente ignaro e festante, scopre la verità da un servo.
5: Raniero, è morta la sposa di Admeto!
1: Decide così di sdebitarsi scendendo negli inferi per lottare contro la morte e riporta Alcesti nel mondo dei vivi, velata e chiusa in un misterioso e spaventoso silenzio.
6: La paura che incute Alcesti il personaggio e che incute Alcesti la tragedia sono diverse paure. La prima è il confronto con la morte, però quello che mi affascina di più è appunto la paura che incute Alcesti il personaggio. Prima di tutto perché è una donna che si sacrifica, è una donna che compie un atto eroico. E poi è la paura dello scandalo.
4: Lei è morta per te, per questo bel giovanotto.
3: Hai trovato un modo ingegnoso di scamparla sempre, se ogni volta riuscirai a convincere la moglie di turno a morire al posto tuo.
7: Si può dire anche che c'è comunque anche in Alcesti un risvolto di fragilità, di paura, di dolore e soprattutto anche in lei di smarrimento di fronte al mistero insondabile della morte?
8: L'epicità di essere una regina e la fragilità totale dell'essere umano. Un amore per la vita, un senso profondissimo di giustizia, del coraggio perché si sente che teme la morte, però ha deciso, si sente che è anche una tipa bella cocciuta, quindi se decide va fino in fondo.
9: Un Dio ha voluto che questo fosse il nostro destino, e sia.
7: Ti amo da morire è uno slogan che conoscerai, no? Che in questo caso, in caso di Alcesti, però è un fatto.
8: Ci insegna un'altra modalità di sacrificio.

0: che qua ci tengo a dire che è molto attuale in questo momento. In questo momento di sacrifici di gente che mette a repentaglio la propria vita, in questo caso anche per dei bambini, per delle persone che nemmeno conoscono. E qua ci tengo tanto a citare Global Sumud Flotilla, perché attivisti, giornalisti, medici, gente in pensione, sono partiti proprio perché una cosa che avrebbero dovuto fare gli altri non lo fanno, allora andiamo. Ed siamo in un momento così folle della storia che chi mette in pericolo la propria vita lasciando i propri figli a casa viene trattato come criminale e i criminali che commettono questo assassinio, stiamo parlando dell'uccisione quotidiano dei bambini, viene trattato con rispetto.
1: Ma è davvero mia moglie quella che vedo? Bada che non sia un fantasma degli inferi!
2: Nel finale, noi troviamo, dicevamo, ci troviamo di fronte a qualcosa di tremendo. Alcesti torna dall'Ade, dal Regno dei Morti, è velata, non parla, è muta. Avete mai provato a pensare, a immaginare cosa direbbe Alcesti?
3: No, io non ci ho provato, sinceramente, però diciamo, mi sono speso più possibile per far sì che alla fine il pubblico possa invece domandarselo e riempire quel silenzio. Sicuramente io credo che Alcesti avrà bisogno di ridare di riscrivere il significato delle parole. Della parola amore coniugale, della parola casa, della parola marito, della parola fiducia, fedeltà.
0: Io penso che qua admetto, fa parte di questa catena di generazioni di uomini di potere, di politici molto bravi con la parola, ma aridi nel cuore, totalmente incapaci di chiedere scusa, di chiedere perdono.
3: La mia speranza, appunto, quando io vedo il finale di Alcesti, è proprio rivedere questi due nuovi esseri. Uno che ha sopportato la disperazione della perdita e chissà in che modo, quanto ha elaborato il suo non agire, perché Admeto non fa purtroppo. E quando
2: Ma
3: c'è
2: non fa nemmeno
3: dell'uomo.
2: il padre di Admeto.
3: Nemmeno il padre, però il padre
2: Certo.
3: non è tenuto a farlo. Il padre.
2: Non è d'accordo,
3: Il padre no, non è
2: evidentemente.
3: d'accordo su tante cose,
2: È evidente.
3: ma è normale,
2: Sì, certo.
3: è
0: Tra
3: normale,
0: suocero,
2: sì, è
3: però.
4: Morirai senza onore quando arriverà il giorno.
5: Sì, da morto non farò caso alla cattiva fama.
2: Tu, Dennis, ricordi la prima parola o le prime parole che ti ha detto Filippo nel primo giorno di prove?
0: Ma guarda, con Filippo, cioè da quando lo conosco, da quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, che siamo due arieti, che proprio due fuochi testardi si sono incontrati, in qualcosa siamo molto simili e nel resto siamo totalmente diversi e questo movimento fa sì che tante cose accadono senza che vengano detti.
6: Forza nelle membra.
2: A proposito delle prove del processo creativo, gioie e dolori.
3: Ma quello più soddisfacente, devo dire, è stato il lavoro con tutta la compagnia. Quando poi tutta questa preparazione ha incontrato invece gli attori, stranamente tutto si è semplificato.
2: Cosa ti piacerebbe, Dennis, che restasse nel pubblico dopo la visione di Alcesti?
0: Che si aprisse un po' di più il cuore a questo mistero, perché del mistero della morte e della vita stiamo parlando. E lì, in quel passaggio, in questo mistero, c'è qualcosa di potentissimo che ci abita, che ci riguarda, che si possa guardare in quella direzione con amore.
7: Per l'inatteso, il Dio trova una via.
2: Mi colpisce l'ultima frase che dice il coro in chiusura proprio dell'opera. Per l'inatteso il Dio trova una via. Quale divina via inattesa vi augurate di trovare?
3: Un po' di pace. Sembra la cosa più banale, più ovvia da dire, ma un po' di pace. Ecco, trovare un po' di di umana consapevolezza del fatto che siamo tutti fallibili e tutti pieni di difetti, e riconoscerci in questa fallibilità.

0: Tebe è stata teatro di una sanguinosa guerra civile che ha visto scontrarsi e perire in battaglia i due fratelli Eteocle e Polinice. A quest'ultimo, pur essendo stato usurpato il trono, lo zio e re di Tebe, Creonte, non concede sepoltura perché reo di aver attaccato la sua stessa patria.
1: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime e senza sepoltura.
0: A questo empio e infamante divieto si oppone Antigone e chiede alla sorella Ismene di aiutarla a seppellire il loro fratello lasciato insepolto.
2: Vuoi condividere la mia impresa, la mia fatica?
3: Ma Creonte l'ha vietato!
0: A rifiuto di Ismene, Antigone decide di sfidare l'editto del re per amore del fratello e rispetto delle leggi divine. Creonte scopre il reato e condanna Antigone a essere murata viva. L'indovino Tiresia avverte il re dell'ira degli dei.
4: Cadrai anche tu nella stessa sventura!
0: Il re si ravvede, ma è troppo tardi. Antigone si è suicidata. La moglie del re e il loro figlio Emone, promesso sposo di Antigone, si suicidano per il dolore. Il tiranno resta solo, con il peso della propria impietà e intransigenza.
5: Ai giovani, ma non solo ai giovani, cosa possiamo dire affinché si avvicinino a questo capolavoro?
6: Il fatto di dire la propria, no?
7: Di
6: esprimere il dissenso, quanto sia importante.
7: Sì, la capacità di dire il proprio punto di vista e non farsi trascinare e non avere paura del vedere, del guardare. A me è una cosa che mi ha colpito molto rispetto al testo, il quantitativo di volte in cui Antigone dice guarda, guardate, guardatemi.
2: Guardate, guardate!
7: Anche adesso, che con i social, con queste notizie, no, super veloci, la capacità di vedere veramente, la capacità di attenzione è più complessa e soprattutto le acque si annacquano facilmente.
5: Sì, si intorbidano.
7: Quindi si intorbidano e quindi imparare a vedere le cose.
4: E hai osato trasgredire questa legge?
2: Sì, perché non veniva da Zeus.
5: E abbiamo da un lato Antigone col suo amore, la sua pietas, l'adesione alla legge del cuore, degli dei, all'ethos, misericordiosa perché vuole seppellire il fratello morto, e dall'altro abbiamo Creonte invece con la sua fede cieca, spietata, rigida, glaciale alla legge della polis, al nomos, no, come si dice in greco, alla giurisprudenza che non tiene assolutamente conto delle ragioni del cuore. Detto così, sembra tutto molto chiaro, molto netto, molto contrapposto, antinomico, ma forse secondo voi c'è invece qualcosa di più complesso?
7: C'è anche tutto il tema del concetto di amore, il concetto di amore che porta Antigone quando dice io non sono nata per condividere l'odio ma l'amore, è un concetto ampissimo di ricostruzione.
5: Nei volti di chi vedresti Antigone oggi?
7: Ah, io la vedo nei volti di un sacco di nuove generazioni, di giovani donne delle nuove generazioni. Nel nostro ambiente delle belle Antigoni sono le Amleta, si sono occupate di alzare la testa e lottare, proteggere il mondo femminile all'interno del teatro e del cinema italiano.
5: Dai soprusi, dagli abusi.
2: E presto dovrai dimostrare se la tua natura è nobile o sei indegna del tuo sangue. Che cos'è questo azzardo? Dove va il tuo pensiero?
5: C'è qualcosa che hai amato di questo personaggio che ovviamente ha le sue contraddizioni?
6: Come necessaria Antigone, secondo me è necessaria anche Ismene, perché per avere coraggio bisognava anche avere paura. Per me è stato molto interessante affrontare Ismene perché mi ha messo di fronte proprio alle fragilità e al dover mostrare le fragilità che oggi siamo molto abituati a nascondere, no?
2: Partecipo al peso dell'accusa, lo porto insieme a lei.
8: No, tu non volevi e io non ti ho coinvolta.
5: C'è una scena, mi riferisco a una delle scene finali dell'incontro fra Antigone e Ismene.

0: Quando appunto Antigone è stata già condannata a morte, allora interviene Ismene per voler condividere anche lei la sorte della sorella. E Antigone invece la respinge duramente, no? Dice:
1: non mi piacciono i parenti che amano solo a parole.
2: Questa scena è cambiata tante volte, ma ancora lui l'ha cambiata ieri, sì, prima della filata.
3: Mezz'ora prima.
2: Perché sì, prima era molto più emotiva, c'era lì puoi andare a decidere se andare in un rifiuto totale o più in un senso di protezione. Se no, Robert ieri invece parlava di una... come se Antigone stesse iniziando a mettere insieme i pezzi per arrivare poi al punto finale e sta cominciando ad escludere tutto. Lui faceva questo gesto, cioè allontana con allontana e stai e comincia ad avere la visione.
1: Tu hai scelto la vita, io ho scelto la morte.
0: Vi chiedo quali sono le frasi dei vostri personaggi che più vi risuonano dentro.
2: Io ho sempre questa cosa del guardate, guardatemi, che mi ha molto portato. E non mi è più consentito vedere l'occhio sacro del sole.
1: Non mi è più consentito vedere l'occhio sacro del sole.
4: Il tuo cuore si infiamma per cose che agghiacciano.
1: Il tuo cuore si infiamma per cose che agghiacciano.
4: E poi questo pensa.
1: Sorella, pensa.
4: Che lei dice guardate.
2: Lei dice sempre pensa.
4: Pensa,
5: pensa. So get into focus now, guys. Be here now.
0: Vi ricordate le prime o le più significative indicazioni che Carsten vi ha dato il primo giorno di prove?
2: Assolutamente sì.
0: Ah, ecco.
2: Continuano a tornare.
4: Non correre, vai piano, vai lenta.
3: Togliersi di mezzo come interpreti in un certo senso per farsi attraversare, no?
2: L'incomprensione all'inizio però era non correre, quindi a un certo punto eravamo tutti tra tutti i mali di Zeus. Sì. Pausa. Infatti Robert dopo un po' fa: ma perché tutti state facendo? E lui ha detto: perché tutti decidi di andare lenti? Fa: ah no, era quello. Non ce l'avamo proprio capiti subito.
0: Gioie e dolori delle prove?
2: Gioia delle prove è il gruppo meraviglioso che siamo. Dolori, devo dire no. A parte il cristallino modo limpido di Robert di dirti cose meravigliose e cose terribili con una dolcezza e sì, una grazia, che lui ti guarda e ti dice il giorno prima: fatto un meraviglioso lavoro, wonderful, e il giorno dopo ti guarda e dice: era tutto sbagliato. E tu dici: ma come? Cosa è successo nel mezzo? Scusa.
0: Hai una frase per definire il lavoro registico di Robert Carsten?
3: C'è una cura pazzesca dell'estetica, del dettaglio, della forma, ma accompagnata da una profondissima sensibilità.
6: È meraviglioso il lavoro registico. È talmente tanto preciso, talmente tanto puntuale e ricerca talmente tanto nella precisione, la profondità e anche la leggerezza delle cose.
2: Questa
3: possiamo riassumere questa con questa frase.
2: Aveva ragione lui.
3: Ha sempre ragione lui
2: alla fine.
0: Cosa vi piacerebbe che restasse nel pubblico dopo la visione dell'Antigone?
2: C'è qualcosa di più grande di noi, di più alto, più importante.

E siamo giunti al termine o quasi dell'ultima puntata della 18ª stagione 2025-26 di Retroscena. E permettetemi, come sempre in questo caso, di fare alcuni ringraziamenti non solo doverosi ma di cuore al direttore Vincenzo Morgante, a TV 2000, che credono e investono in un programma culturale dedicato esclusivamente al teatro, a chi mi sostiene e produce attivamente, il producer appunto Roberto Liberatori, al montatore Massimo Giannotti, alla nostra sound artist Gabriella Compagnone, che da anni caratterizza il nostro programma con le sue esclusive e magnifiche creazioni sulla sabbia, agli operatori che ci seguono sempre per le riprese e a tutti voi che ci sostenete, ci consigliate e ci seguite in vario modo attraverso la TV o anche i social media. Ora però non affrettatevi a cambiare canale, perché dobbiamo goderci insieme quella che ormai è l'immancabile

cavalcata dei nostri momenti più emozionanti che abbiamo vissuto in questa stagione con i nostri incontri e i viaggi. E speriamo che a Dio e a qualcun altro piacendo, Retroscena possa continuare a farsi straniero, a rappresentare un antidoto ai mezzi di distrazione di massa, a spingersi dentro i segreti dell'arte. Insomma, speriamo di rivederci dopo l'estate con nuove puntate e appuntamenti. E ora non mi resta che chiudere con l'augurio che vi faccio dalla prima puntata della prima stagione di Retroscena del 2007, ovvero che il teatro non sopravviva, ma viva. Ma spazio adesso al finale da vivere tutto d'un fiato, alla nostra cavalcata di rievocazioni ed emozioni della stagione 2025-26, le nostre gocce di memoria. This is life. Questa è la vita, questa è Retroscena. Buona estate e non perdiamoci di vista, perché sarebbe da infedeli perdersi di vista.

0: Buon 18° compleanno retroscena.
1: Pronti, stiamo iniziando, eh?
2: Non potete perderci perché siamo troppo interessanti. Guardateci.
3: Bello ritrovarsi.
4: Sì, sono già tutto sudato. Guarda, proprio... sei fichissimo, come grazie, sempre. Grazie. Cioè, è bello, capito? Grazie. Non solo è bravo, è bello.
5: Viva retroscena, che diventi non solo maggiorenne, ma anche vecchio. Che il teatro.
6: Che il teatro non sopravviva, ma viva.
7: Retroscena è la narrazione della poesia del teatro spiegata prima che a chi lo vede, molto spesso a chi lo fa.
8: 100.000 bambini sono morti e nessuno fa nulla.
9: Racconto la storia di un uomo che è stato ed è abilissimo nella costruzione di una realtà alternativa.
10: Oddio, va bene così? Brutto.
11: Non scappate.
12: No, sulla vostra poltrona.
13: Se viene Michele, facciamo vedere qualcosa, va? Diamoci da fare con un po' di scena.
14: O senza avventurarsi in analisi socio-psicologiche che ma che c'ho?
15: Questo angelo del focolare è sempre un po' una specie di trappola.
16: Sabato, domenica e lunedì
17: non è uno spettacolo qualunque.
18: Una storia piena di tante storie.
19: Per far circo ci vuol testa, cuore e disciplina.